0: proprietario ha deciso di investire in un impianto ad alta efficienza, realizzando un risparmio annuale in bolletta per gas, per tutti gli usi elettrici, superiore, pensate, non è certo poco, ai 2.000 euro. A tra pochissimo. Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: La luce largo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno è un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
0: Eccoci rientrati in studio e siamo noi con il professor Leonardo Bocchetti, con Michele Dotti, due pesi da 90 quando si parla di transizione ecologica. Stiamo ragionando sugli alti costi energetici, su come farvi fronte, quali soluzioni, quali investimenti sulle energie rinnovabili positivi, favorevoli al portafoglio, alle nostre tasche, ma anche all'ambiente e alla indipendenza energetica del paese. Allora, professore, noi un po' perché siamo affezionati a lei, un po' perché siamo tendenzialmente un po' stalker quando inseguiamo le notizie, seguiamo diversi suoi interventi e abbiamo visto che su LinkedIn lei ha postato un'immagine che ora vi proponiamo. Sono lampioni con turbine eoliche che generano, siamo in Cina, elettricità sfruttando il vento urbano. Allora, l'illuminazione quindi evidentemente pubblica è a costo zero. In Italia noi vediamo così un po' a macchia di leopardo, pali della luce con piccole celle solari. Ora, questo forse non è sufficiente, cioè ci manca una regia.
10: Assolutamente sì, ma è un continuo. Dico anche altre due post ancora più recenti. BYD ha annunciato che metterà 100 centrali per la ricarica delle auto elettriche in 5 minuti. Quindi c'è un'accelerazione delle soluzioni tecnologiche che è straordinaria. E il nostro paese però non le sa cogliere. Dico anche l'ultimissimo post perché il presidente, è molto interessante questo. Il presidente di Confindustria Orsini ha scritto un giorno fa di aver denunciato 2 mesi fa il fatto che c'erano 4.000 procedimenti in attesa di autorizzazione per le rinnovabili degli imprenditori che vogliono aumentare la produzione e siamo fermi ancora lì. Quindi se il presidente di Confindustria denuncia questa cosa, vuol dire veramente che il problema è questo collo di bottiglia. Capite che non ha senso parlare del nucleare che ci sarà se forse ci sarà tra 10 anni, pagato da chi non lo sappiamo e dove non lo sappiamo. Quando non facciamo quello che potremmo fare immediatamente a tecnologie date per risolvere il problema. In che senso? Per abbassare i costi dell'energia per le imprese e per i cittadini. Ricordo il fatto che quando tutta la domanda di energia è soddisfatta dall'offerta di rinnovabili, i prezzi all'ingrosso vanno a zero. E più sono numerosi questi periodi del giorno, del mese, dell'anno, e più i prezzi si abbassano.
0: Ecco.
10: E quindi capite che io ogni tanto poi scherzo e mi diverto, dico qui siamo a Jurassic Park, no? Cioè l'Italia a Jurassic Park. E anche un'altra battuta che faccio spesso e che vorrei rifare, parlavamo dei tetti, parlavamo, no, del problema estetico, delle
0: Sì,
10: pale,
0: sì.
10: eccetera. I tetti delle case italiane si sono riempiti di antenne
0: Che
10: televisive, di
0: sono
10: antenne
0: orribili.
10: satellitari, non abbiamo detto nulla. Adesso che sono arrivati i pannelli sembra che sono la Cappella Sistina.
0: Ecco, insomma, abbiamo detto abbastanza, poi c'è anche quel titolo, no? Sull'Italia Jurassic Park che insomma, ci intriga, ma non vogliamo dovercelo meritare. Dal pubblico ci muoviamo verso il privato e andiamo in una casa il cui proprietario a un certo punto ha deciso di fare un importante investimento perché ha abbandonato, accantonato la tradizionale caldaia a gas e ha investito in una pompa di calore, ma una pompa ad alta efficienza e vediamo che risparmi è riuscito a realizzare.
11: Allora, pompa di calore accesa, andiamo a farci una bella doccia.

0: Questa è una pompa di calore da 9 kW, fatta per asservire un appartamento fino a 100-110 metri quadri per quanto riguarda il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Si usa un gas naturale, che è gas propano, che viene compresso e laminato attraverso degli scambiatori per realizzare questo passaggio di energia con la più alta efficienza possibile. Rispetto a una caldaia tradizionale che usa l'energia chimica contenuta dentro al gas che si libera durante la combustione, la pompa di calore invece scambia un calore che già è presente nell'aria esterna e lo porta nell'acqua dell'impianto. In termini di resa implica un grosso risparmio sia economico ma anche in termini di emissioni di CO2.
1: Un anno e mezzo fa, visto che le bollette del gas erano molto importanti, molto alte, abbiamo deciso di passare la casa all'elettrico totalmente e abbiamo trovato questa soluzione, quella della pompa di calore. Sono venuti i tecnici, in pochi giorni hanno installato l'impianto, la parte sia esterna che quella interna. Le bollette rispetto a quelle vecchie sono diminuite sensibilmente.
0: Il consumo medio per una famiglia di 4 persone in Italia è di circa 9.000 kWh annuali. Con questo tipo di unità riusciamo a scendere fino a 2.000 kWh elettrici. Il beneficio aumenta ancora di più se almeno una parte dell'energia riusciamo a produrla in autonomia.
1: Il primo passo è stato l'installazione dell'impianto fotovoltaico, così che la corrente ce la produciamo da noi. Il passo successivo è stato l'installazione della pompa di calore che ci ha permesso di eliminare il gas.
0: Buona parte dell'energia viene prodotta qui e consumata qui. Si hanno costi fissi di commercializzazione, costi fissi di contatore. Non ci sono poi controlli annuali obbligatori da fare, i controlli diventano quadriennali, quindi ogni 4 anni.
1: Considerando che la caldaia vecchia a gas ci costava 100 euro l'anno perché andava fatto un controllo all'anno, con un controllo ogni 4 anni risparmio 300 euro. Non da ultimo, questa tecnologia mi consente di essere green e sostenibile. La casa adesso non ha praticamente più emissioni.
0: Questo impianto è costato circa 5.000 euro. Si tratta di un investimento comunque rilevante che però comparabilmente a una caldaia a gas si ripaga entro 5 anni. Questa tecnologia è quella che vedremo sempre più frequentemente nel prossimo futuro, perché guarda sia alle tasche del consumatore che alla salvaguardia dell'ambiente.
2: Ho veramente pochissimi minuti prima della pubblicità, ma voglio capire una cosa. Allora, qui c'è un risparmio notevole, ci è stato descritto, con un investimento iniziale però abbastanza cospicuo, perché una caldaia di alta gamma costa sui 1.600 euro, qui lui ci ha parlato di 5.000, e però...
3: Però il risparmio è un'altra cosa. Io vivo da 14 anni in una casa simile a questa, quindi senza gas, solo con il fotovoltaico e la pompa di calore. Ho toccato con mano il risparmio, che è nell'ordine del 70%, quindi il
2: del
3: tempo
2: 70%.
3: Di rientro. Sì, nel mio caso sì. Quindi veramente è un non è una spesa, è un investimento che veramente rende. Però voglio dire una cosa, Gabriella, non c'è solo la parte, diciamo, dell'impianto, ma c'è anche la parte della produzione di energia e quella dell'involucro. Perché se la casa è un colabrodo, cioè mettere l'acqua in un secchio bucato abbastanza inutile. Certo. Quindi è importantissimo anche il cappotto, sono i vetri, cioè bisogna pensare all'intero
2: anche
3: sistema.
2: Qui l'approccio è integrato.
3: Esatto.
2: Professor Becchetti, abbiamo tante volte parlato anche con lei di tutte le polemiche e quanto è accaduto con il bonus per l'efficientamento energetico delle case 110%, ora si sarebbe probabilmente potuto fare meglio, diversamente, però noi ci siamo poi anche domandati, chiacchierando per questa puntata, perché tutte queste polemiche sul bonus per l'efficientamento energetico e invece gli incentivi per l'acquisto delle auto elettriche vanno fluide, procedono fluidi. Professore.
4: Diciamo che il problema del bonus del 110, sappiamo, aveva 3 difetti. Intanto lo volevano tutti, tutte le forze politiche in quel momento l'hanno voluto, è stata una grande spinta al paese, però aveva 3 problemi. Se dai un bonus sopra il 100%, togli la responsabilità del costo a chi fa l'investimento, l'impianto, e quindi si rischia di crearsi una collusione a far aumentare un pochino i costi tra chi vuole l'opera e chi la realizza. Poi c'è il problema che bisognava mettere un tetto di spesa alla legge. Il governo oggi lamenta il fatto che continuano ad esserci le conseguenze, perché poi il bonus era un credito d'imposta differibile, quindi ancora c'è un effetto sulle finanziarie. E quindi diciamo bisognava mettere un tetto di spesa e bisognava rendere il credito d'imposta vendibile una volta sola. Però al di là di questo noi abbiamo bisogno di questi incentivi Ce ne sono adesso ancora in vigore, c'è il conto termico, c'è un super bonus molto molto ridimensionato, e vorrei aggiungere che sulle caldaie, il discorso caldaie a gas, pompe di calore, è anche molto importante l'effetto sulle polveri sottili. Non ci dimentichiamo quello che è successo col Covid, le polveri sottili sono la causa di morti, moltissime morti, soprattutto nella pianura padana nel nord. Le pompe di calore non producono polveri, mentre le caldaie a gas sono responsabili della metà delle polveri sottili.
2: Grazie per averci ricordato anche questo, un aspetto che non è irrilevante. Rapidamente, qualche altra tecnologia, diciamo, di efficientamento che ci consente risparmi?
3: Beh, ad esempio, parlavo dell'involucro,
2: sì,
3: no?
2: L'involucro,
3: okay,
2: senz'altro.
3: Tutti pensano subito ai cappotti costosi esterni. Abbiamo una tecnologia molto semplice, che è quella del cappotto invisibile, che permette di insufflare, soffiare dentro alle intercapedini o nei sottotetti, che sono molto diffusi, fiocchi di cellulosa o lana di vetro, quindi sempre economia circolare, che vanno a ridurre fino al 50% i consumi. Abbiamo 3 gradi in più d'inverno e 3 gradi in meno d'estate. Sono quasi 10 milioni gli appartamenti in Italia che hanno queste intercapedini. Quindi con un costo ridicolo, 10 volte minore degli altri cappotti e anche con tempi di installazione
2: molto interessante.
3: Poi serve il calcecanale.
2: Michele potrebbe procedere all'infinito, ma questo significa che oltre ogni ideologia, qui parliamo di transizione che non è sacrifici, è soluzioni già enormemente vantaggiose. Allora, tra pochissimo, dopo la pubblicità, torneremo anche a San Gimignano, al monastero di Cellule, con la nostra Marta Manzo e i suoi ospiti.
5: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
6: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
5: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
6: Vi aspettiamo!
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
8: La lucevalgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
2: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, e scegliere le fonti rinnovabili per riscaldare o raffreddare le nostre case non solo ci fa enormemente risparmiare, ma è anche un segno di profonda attenzione per l'ambiente, per la casa comune. E a questo riguardo io torno a San Gimignano, torno da Marta e dai suoi ospiti. Marta.
16: Sì, Gabriella, i pannelli fotovoltaici qui al Monastero di Cellule sono installati su quegli edifici che non sono sottoposti a vincolo, perché qui stiamo parlando comunque di una pieve romanica. Io torno subito da Maurizio Marconcini, che è appunto il project manager di Ecofuturo. Maurizio, quanti sono i pannelli intanto che avete installato e quanto producono?
17: Sì, l'impianto installato è un impianto da 20 kW di potenza con un accumulo da 12 kV/h, che avrebbe permesso al monastero di risparmiare il 20-30% della propria energia. Ma una volta inserito dentro la comunità energetica, questa energia che il monastero avesse messo in rete e che sarebbe stata riconosciuta come un ritiro dedicato, ha permesso di creare una comunità energetica con 20 nuovi soci, consumer appunto, che possono usufruire dei benefici del TIP, la tariffa incentivante premio, che è il beneficio, il dono della comunità energetica. Questi 20 soci sono ora, il prossimo mese avremo il secondo dividendo di questo beneficio, ma soprattutto ha creato una comunità energetica dentro una comunità religiosa.
16: Allora, i comuni che sono appunto coinvolti sono quelli di San Gimignano, di Certaldo, di Montaione e di Gambassi. Come si diventa soci, Maurizio?
17: Esatto, questi sono comuni della cabina primaria, che è un po' il vincolo per cui si possono sviluppare le comunità energetiche. Diventare soci è, se uno è dentro questo perimetro, sia i cittadini, sia le aziende, sia gli enti territoriali possono aderire. Noi abbiamo fatto molta promozione per far aderire, è complessa, noi siamo aperti, ci siamo sempre, chi volesse ripensarci o venire a trovarci siamo sempre ben disponibili.
16: In chiusura, fratello Emiliano, ci appunto servite il monastero, le luci, la chiesa, ma servite anche la comunità che è tutto intorno.
18: Certamente, le energie rinnovabili, il fotovoltaico, sono appena all'inizio. Quello che noi vogliamo fare è rendere anche sostenibile la cultura.

0: dei giardini del monastero e puoi pensare soprattutto all'energia termica, che è la cosa più difficile e forse la cosa più decisiva. È l'inizio dell'avventura questa.
1: E un'avventura che tra poco ci sarà. Io ringrazio i miei ospiti, Gabriella dal Monastero di Cellule e da San Gimignano, ti restituisco la linea.
2: Grazie davvero Marta, le ringraziamo anche noi dallo studio. Abbiamo detto energia termica, eolico, fotovoltaico, tante sono Michele le soluzioni che possono essere messe in campo. Che cosa manca in definitiva per quest'ultimo miglio del quello che tu chiami l'eco presente?
3: Sì, l'ecopresente è conveniente, era il titolo della nostra edizione del festival di quest'anno. È un cambio di mentalità. Le tecnologie sono mature, sono convenienti. Se qualche anno fa ancora si trattava di un atto di fede, ma la sostenibilità rinnovabile, l'economia circolare potevano avere ancora dei costi un po' superiori, oggi non più. Se ne è accorta anche la finanza, che infatti ha investito nell'ultimo anno per l'85% nel mondo in rinnovabili ed accumuli. Questo lo dice, ci dovrebbe dire qual è la direzione. È un cambio di mentalità ciò che manca, cioè dobbiamo essere disponibili a fare piccoli cambiamenti. Cioè, una persona che, non so, introduce un piano a induzione banalmente, senza arrivare neanche alla pompa di calore, deve cambiare un po' le sue abitudini. Cioè, è
2: Qui la
3: l'abitudinarietà.
2: divulgazione, la corretta comunicazione
3: E la
2: gioca un ruolo
3: comunicazione che anche
2: fondamentale.
3: voi fate, noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare.
2: Con Eco Futuro Magazine, insomma, che ricordo è un bimestrale gratuito, lì trovate diverse di queste
3: Sì, cioè,
2: soluzioni.
3: l'importante è avere le informazioni corrette ed essere disposti, come diceva anche Fratelli Emiliano, a fare il primo passo. Lui ha detto che questo non è un punto d'arrivo, no? Per noi è un punto di partenza. Loro stanno per fare anche l'orto bioattivo, la parte termica. Ecco, le tecnologie sono mature, sono convenienti economicamente, ma permettimi di dire, sono anche convenienti per l'occupazione in un ordine di grandezza che è quasi 100 volte. Cioè, se confrontiamo economia lineare ed economia circolare, fonti rinnovabili e fonti fossili, diciamo che non solo si sostiene l'ambiente, ma si crea occupazione, si tutela la salute, si tutela la biodiversità, si tutela la vita.
2: Abbiamo detto così tanto che insomma credo che sia passato il messaggio di quanto tutto questo convenga e sotto quanti diversi profili e quante diverse dimensioni coinvolga. Professor Becchetti, abbiamo da fare i conti con una società nel nostro paese in difficoltà, con famiglie che vivono in condizioni di notevole povertà. Allora, c'è una grande sfida, cioè che è quella di non rinunciare a percorrere questa strada, di accelerarla, però facendoci anche carico della vulnerabilità di queste famiglie, vulnerabilità che è anche energetica. Non è una sfida semplice.
4: Però andando in questa direzione è la risposta migliore, perché abbiamo detto proprio che il fine della transizione è quello di abbassare i prezzi delle bollette, quindi di venire incontro al problema dei poveri. Più la quota di energia diciamo prodotta dalle rinnovabili, più saranno bassi i prezzi dell'energia, più saranno basse le bollette delle famiglie. In più, le comunità energetiche sono uno strumento diretto di solidarietà, perché abbiamo visto che parte dei benefici dei proventi
2: Possono
4: possono
2: essere
4: essere usati
2: condivisi.
4: per pagare anche famiglie in bolletta energetica. Abbiamo visto in povertà energetica, abbiamo visto una storia molto bella per farci capire ancora il problema dell'Italia oggi. 1200 di queste storie sono già in azione, ma ce ne sono 48.000 in attesa. 48.000, che vuol dire da una parte la forza del nostro paese, e dall'altra vuol dire appunto la lentezza della burocrazia, anche i tempi che ci vogliono per gli allacci e tutto quanto, no? Però veramente non ci manca nulla per fare questa rivoluzione che porta benefici anche ai più poveri, non ci manca nulla se non quello di appunto una accelerazione da parte della politica, raddoppiare la commissione di valutazione impatto ambientale, cercare di rimuovere questi lacci e lacciuoli che limitano la capacità della fantasia e dell'energia dei nostri cittadini di risolvere il problema.
2: Grazie, questa è la posta in gioco, evidentemente. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa riflessione tanto significativa. Ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno. Grazie a tutti.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Mm. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: pellegrinaggio in Umbria, disse che c'era un trittico ideale, il trittico ideale dell'Umbria, fatto da San Benedetto da Norcia, San Francesco d'Assisi e da Santa Rita da Cascia. Rita da Cascia è come la sorella minore, chiamata anche la perla dell'Umbria, anche perché il suo nome è il diminutivo di Margherita, e Margherita vuol dire perla.
1: Santa Rita da Cascia è una delle figure della santità più venerate ed invocate in Italia e nel mondo cattolico. Sia per i tanti miracoli ottenuti rivolgendosi a lei, che per la grande testimonianza di umanità offerta dalla storia della sua vita. Questo perché Rita è una donna vera, prima ancora che una santa. Moglie, madre, vedova e poi anche religiosa di clausura. Il suo grande carisma è oggi particolarmente attuale, in quanto ripropone con forza la presenza della donna nel mondo come fonte di pace e di salvezza per gli uomini e tra gli uomini.

0: Mia madre ha scelto Santa Rita perché sì, lei era molto, molto devota a Santa Rita e aveva anche promesso che se papà fosse tornato appunto salvo dalla guerra, lei si sarebbe fatta la camminata a piedi fino al santuario. Io poi più avanti nella vita è la santa degli impossibili, per cui ci avevo provato a chiedere un piacere grande a Santa Rita. E forse per quello non mi è stato accordato il piacere, perché io sono andata in macchina da Santa Rita, non ci sono arrivata a piedi.
1: Ecco, ed è importante chiedersi perché Santa Rita è così amata. La Chiesa ha in qualche modo tardato a riconoscere ufficialmente la santità di Rita, perché l'ha canonizzata solo nel 1900, però il culto, la devozione popolare è stata inarrestabile fin dall'inizio, i miracoli si contano a centinaia. E perché, questo perché? Perché la gente, soprattutto io credo le donne, ma nel senso più bello della parola, si sono riconosciute in Rita. Rita è stata la ragazza piena di ideali vocazionali giovanili, poi è stata la donna sposata anche con una certa problematicità e una certa sofferenza per il carattere del marito, poi la mamma che ha saputo educare e far crescere bene i figli, poi è stata la donna che ha sperimentato la sofferenza per la morte del marito, la vedovanza, poi finalmente la consacrazione, l'offerta a Dio e l'ascesa mistica. Ecco, è tutto questo. Le dà al popolo cristiano una facilità verso l'identificazione.
0: La santa degli impossibili ha fatto altro per me e ha fatto in modo probabilmente che io potessi crescere mia figlia e oggi mio nipote in modo sereno, in modo tranquillo. E per cui forse, come si dice nella vita, no? Si è chiusa una porta, si è aperto un portone, non lo so, non so che dire. Fatto sta che Santa Rita per me rimane la santa più importante della mia vita. Mi legano a lei le rose. Io sul mio terrazzo, per esempio, ho voluto tante rose profumate proprio per ricordare Santa Rita. E mi fa sempre tenerezza quando penso a mia mamma che ragazzina aveva promesso a Santa Rita la sua camminata fino al santuario purché papà tornasse vivo dalla guerra.
2: Mio cuore, tu stai soffrendo.
3: Margherita Lotti, detta familiarmente Rita, nasce nel 1381 a Rocca Porena, un piccolo paese di montagna nel cuore di Cascia, in provincia di Perugia. Della prima parte della sua vita e della sua famiglia non si sa molto, se non che il padre pare fosse un pacere, una sorta di giudice di pace dell'epoca, e che i genitori, entrambi molto religiosi, erano piuttosto anziani. Proprio per questo, preoccupati del futuro della figlia, vollero che si sposasse giovanissima, probabilmente a 14 o a 16 anni. Il marito, Ferdinando Paolo Mancini, era un nobile molto conosciuto in città per il suo carattere forte e impetuoso, facile a diventare rissoso e violento. Così lo descrive un antico biografo della santa.
4: Era un uomo ben disposto e dice

0: vile aspetto, ma aspro, rigido, risentito, dedito alle armi, alla sensualità e, in poche parole, poco buon cristiano.
1: Quando però tutto sembra che ormai si sia compiuto vocazionalmente, ecco, il marito viene ucciso in un agguato perché i torti o il male, diciamo, di prima certamente non è stato dimenticato.
0: In quel periodo storico, il territorio di Kascia, che era allora una piccola repubblica di circa 16.000 abitanti, era caratterizzato da continui scontri armati. Come avveniva in gran parte d'Italia, la lotta era tra i Guelfi, sostenitori dello Stato Pontificio, e i Ghibellini, che parteggiavano invece per l'imperatore. A questa guerra civile si aggiungevano però, altrettanto violente e sanguinose, le guerriglie locali tra i clan familiari e quelle di natura sociale, tra nobili e plebei. Ferdinando Paolo Mancini, forse perché coinvolto nelle lotte politiche del tempo, o forse invece perché convinto e convertito dalla moglie, se ne stava staccando. Viene ucciso in un agguato senza testimoni, a qualche chilometro da casa, a metà strada fra Kascia e Roccaporena.
1: Qui comincia la vicenda di Rita, proprio nel momento in cui aveva toccato la gioia, la felicità familiare. Ci sono anche due bambini, due ragazzi ormai, due gemelli. Ecco, e Rita si trova precipitata di nuovo in un mondo di violenza. È un tempo in cui le faide familiari sono, diciamo, quasi necessitate dall'interno. L'uccisione di Paolo Mancini vuol dire che la famiglia avversaria ha deciso la distruzione di tutta la famiglia, quindi sono a rischio anche i figli. Dall'altra parte ci sono i figli che hanno il dovere, secondo la mentalità del tempo, di vendicare il padre.
2: Dove vai quando poi resti solo?
3: Per Rita, la morte del marito non fu solo un grandissimo dolore, ma anche l'inizio di un'angosciosa preoccupazione. Si sapeva infatti che gli assassini volevano eliminare l'intera stirpe dei Mancini, mentre nella sua stessa famiglia i cognati avevano giurato di vendicarne l'uccisione, coinvolgendo nella vendetta anche i suoi figli, ormai quindicenni.
2: Ed allora solo oggi non fa nettico più.
3: Queste sofferenze furono invece, per Rita, l'inizio di una crescita spirituale, un abbandono alla volontà di Dio, che cancellava ogni odio e la rendeva capace di perdono. In un'epoca in cui le lotte fratricide e le faide erano socialmente accettate e approvate, ebbe il coraggio di lottare per fermare la vendetta e scegliere la pace. In occasione del centenario della sua elevazione agli altari, Papa Giovanni Paolo II disse di lei:
0: «La Santa di Kascia appartiene alla grande schiera delle donne cristiane che hanno avuto significativa incidenza sulla vita della Chiesa, come anche su quella della società. Rita ha ben interpretato il genio femminile. L'ha vissuto intensamente sia nella maternità fisica che in quella spirituale. Ricordavo, nel sesto centenario della sua nascita, che la sua lezione si concentra su questi elementi tipici di spiritualità: l'offerta del perdono e l'accettazione della sofferenza, non già per una forma di passiva rassegnazione, ma per la forza dell'amore verso Cristo.
1: Quando poi Rita si accorge che la pressione sociale, chiamiamola così, è troppo forte, che i figli sono ormai incamminati nella strada del dovere di vendicarsi, oltretutto a quel tempo non veniva quasi nemmeno considerato peccato, era proprio un dovere. E allora Rita offre i figli a Dio, dice: piuttosto che diventino cattivi, diventino violenti, diventino come io, non li ho voluti, non li ho educati, io li restituisco a te. Ecco, e questo è un episodio molto delicato della vita di Rita. Sappiamo che nel corso di una pestilenza, l'anno dopo, ecco, i figli muoiono.

0: A 36 anni, già tragicamente colpita come moglie e ora di nuovo come madre, Rita rimane sola. Intravede però quale potrà essere la sua nuova strada per arrivare a Dio. È il convento, quella scelta di una vita religiosa che già aveva desiderato prima che i genitori la spingessero al matrimonio. Si rivolge quindi al monastero di Santa Maddalena di Cascia, chiedendo di essere accolta fra le religiose agostiniane, ma inutilmente non viene accettata.
1: Altri anni diciamo nel mondo, e riesce a pacificare la sua famiglia, pacificare la famiglia degli uccisori del marito, riesce a riportare col suo perdono, ma anche con la sua bontà, con la sua tenerezza, riesce a ritessere i legami. A quel punto le porte del monastero si aprono per lei.
2: Secondo la tradizione popolare, l'ingresso di Rita in convento avviene in modo miracoloso. Sono i suoi santi protettori, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, ai quali rivolge ogni giorno le sue preghiere perché l'aiutino a vincere la ritrosia delle monache, che una notte le appaiono e la portano al di là del muro, dentro il monastero. Finalmente Rita viene accettata nel monastero. Pare che ciò avvenga soltanto dopo che la santa, riprendendo l'antico ufficio di pacere di suo padre, riesce a ottenere la riappacificazione pubblica tra i fratelli del marito e i suoi uccisori, posta come condizione dalle suore. Così, il mattino dopo, le suore la trovano in preghiera nella chiesa del monastero e finalmente l'accettano come loro consorella.
1: Le monache se la ritrovano consorella quasi, diciamo, per una scelta del cielo. Sono tradizioni popolari, ma indicano come la gente vede il destino di l'ideale di vita, il destino di una persona.
3: Molti accorrono qui perché bisognosi di speranza, e Santa Rita non è solo donna di pace, ma anche di speranza. Tutti si sentono ascoltati da lei, anche perché lei ha vissuto tutte le esperienze che una persona può vivere. È stata giovane donna, è stata sposa, è stata madre, è stata vedova, è stata monaca. E quindi tutti si sentono ascoltati, capiti da lei. E quindi tanti vengono a deporre i loro affanni nel suo cuore e ripartono davvero forti, rinvigoriti, forti nella fede, nella speranza, e anche più aperti ad amare, ad accettare anche le loro storie dolorose.
1: In monastero Rita può finalmente vivere quello che fin da ragazza aveva desiderato, aveva imparato. E c'è un racconto molto bello che dice che il giorno in cui Rita in una chiesa aveva sentito la famosa frase del Vangelo dove Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, aveva meditato e aveva concluso, il cronista dice, capì che se Gesù era la via non poteva camminare se non in Lui, se Gesù era la vita non poteva vivere senza di Lui, se Gesù era la verità non poteva nulla credere se non il suo Gesù. Ecco, in monastero Rita comincia a vivere di questa tenerezza verso il Signore Gesù. I termini antichi sono: era da Gesù, era svisceratissimamente amata, e lei sempre lo teneva tra le sue braccia. Questo è il linguaggio che usano le cronache antiche.
0: Molto noti sono i fatti miracolosi avvenuti nei 40 anni che Rita passa nella clausura del monastero, fino alla morte. Il primo avviene a pochi giorni dal suo ingresso, quando la madre badessa le chiede, per obbedienza, di annaffiare una pianta seccata da tempo che prodigiosamente rifiorisce. Il più conosciuto è quello della spina. Un giorno, nel 1432, mentre è in contemplazione davanti al crocifisso, una spina della corona del Cristo si stacca e le si conficca nella fronte, producendo una profonda ferita che non guarisce più.
4: Si sentì colpita da una spina proveniente dalla corona di Cristo. Era il modo con cui il Signore le volle partecipare il mistero della sua sofferenza salvifica. Questo significò per Santa Rita avere per 15 anni il foro di questa ferita che continuava a sanguinare e si tramutava in piaga.
1: È come se questo amore, questa immagine amata che si imprime nel cuore, nell'anima, risale quasi fino con una necessità di manifestarsi e di manifestarsi anche nel corpo. E allora Rita verrà sempre raffigurata con la sua ferita, con la sua ferita sulla fronte. E questo miracolo della spina ci riporta proprio al tema dei miracoli di Rita. Durante la sua vita i miracoli non sono tanti, ma hanno tutto il tono della tenerezza. Si racconta il miracolo delle api bianche che al momento della nascita quasi, diciamo, si affollano sulla culla della bambina, vengono cacciate da un contadino che si è ferito alla mano, le api si posano sulla mano e la mano guarisce. Poi si dice anche che prima di morire un altro sciame di api nere, questa volta, si avvicina a Rita e queste api sono di una razza particolare perché non hanno alveari, non fanno miele, però risiedono soltanto in questi diciamo, buchi del muro del monastero, si vedono anche oggi. Ecco, poi c'è i miracoli degli ultimi momenti della vita, quando Rita chiede a una sua amica che viene dal paese, da Roccaporena, di portarle una rosa del suo orto, ma è il tempo, in cui le rose ancora non fioriscono, e non ci sono e chiede anche che le portino due fichi, sempre del suo giardino, e questa rosa viene trovata, questi fichi vengono trovati, maturi oppure fiorite, maturi al tempo giusto, e Rita può ricevere quest'ultima dolcezza, ecco, dei suoi ricordi di infanzia.

0: L'altro suo attributo sono le rose, sia quelle della pianta seccata che innaffiata da lei era rifiorita, ma anche quelle trovate fuori stagione nel suo orto, insieme ai fichi maturi che aveva desiderato poco prima di morire. Le api ricordano invece lo sciame che si era posato sulla culla di Rita bambina, mentre il flagello e la corona di spine evocano la sua intensa partecipazione alla passione di Gesù. Il libro di preghiere vuole indicare non solo la sua religiosità, ma anche l'educazione ricevuta dai genitori che le avevano insegnato a leggere e scrivere, un fatto non comune per le donne del tempo. Talvolta la santa è anche rappresentata accompagnata dai suoi tre patroni, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino.
1: Se i miracoli non sono così abbondanti nella vita di Santa Rita, invece la storia della devozione a Rita è piena di miracoli. Tutti sanno che è chiamata la Santa degli impossibili. Perché? Perché è come se la gente dicesse a Rita: tu che hai sperimentato tutto nella tua vita, tu che sei stata una ragazza piena di ideali e che poi hai avuto un matrimonio difficile e che poi hai avuto il tormento della morte, della sofferenza della morte del marito e che poi ti sei vista morire anche i figli e poi finalmente hai realizzato la tua vocazione, poi sei cresciuta, ecco così, in questa santità, in questo amore di Dio, tu puoi capire. E quindi quello che noi dovremmo dire è impossibile, sappiamo che non è impossibile a Dio e quindi non è più impossibile se tu lo chiedi.

0: i credenti si rivolgono con più fiducia. È la patrona dei casi più disperati, in particolare di quelli connessi con la vita matrimoniale.
1: Santa Rita è una delle sante più amate e popolari nel mondo e anche di internet. Su santiebeati.it noi misuriamo i click dei visitatori ed è proprio lei ad essere la più cliccata tra le figure femminili. Di Santa Rita prendiamo il modello di santità perché è stata una donna che ha vissuto le difficoltà e le tragedie del suo tempo, le lotte fratricide e le faide familiari in cui è stata coinvolta e in cui lei però si è opposta, con coraggio ha lottato perché non si ripetessero le vendette e quindi ci dà il modello di una donna molto determinata che vuole portare avanti nel mondo e lottare per la giustizia, per la pace e per un mondo migliore.
2: Ma non mi importa.
0: È una devozione popolare iniziata in Umbria fin dal 1400, quando Rita era ancora in vita, e da allora sempre più diffusa in tutto il mondo. È giunto fino a noi il documento con cui il vescovo approva il suo culto e anche un ritratto autentico, con in mano la spina, sul primo sarcofago in cui fu messo il suo corpo, conservato nel monastero.

0: Nonostante i molti miracoli che gli furono subito attribuiti, la sua canonizzazione ha però avuto un cammino ufficiale molto lento. È stata infatti beatificata solo 180 anni dopo la morte, nel 1626. La proclamazione della sua santità, poi, è avvenuta addirittura dopo ben 453 anni, nel 1900, con Papa Leone XIII. E solo nel 2000, Santa Rita è entrata a far parte del calendario universale della Chiesa Cattolica.
1: Santo, santo, santo.
0: Il 10 febbraio 1982, in una lettera all'arcivescovo di Spoleto e vescovo di Norcia, Giovanni Paolo II scriveva:
1: santo, santo.
2: Perché Rita è santa? Non tanto per la fama dei prodigi che la devozione popolare attribuisce all'efficacia della sua intercessione presso Dio Onnipotente, quanto per la stupefacente normalità dell'esistenza quotidiana, da lei vissuta prima come sposa e madre, poi come vedova e infine come monaca agostiniana. Davvero Rita è ad un tempo la donna forte e la vergine saggia, delle quali ci parla la Sacra Scrittura, che in tutti gli stati di vita indica, e non già a parole, quale sia la via autentica alla santità, come sequela fedele di Cristo fino alla croce.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: cuciniamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole tutti un po' più bene. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, dove ogni giorno non facciamo la spesa, l'accogliamo, dove il primo ingrediente è sicuramente la generosità. Anche oggi guardiamo la stagione, i prodotti freschi che ci arrivano, che ci vengono donati, che recuperiamo dallo spreco, anche perché fare attenzione a questo aspetto è la più grande forma di gratitudine verso noi stessi e verso il pianeta che abitiamo. Mio compagno di viaggio oggi è Fran Michele, vediamo che cosa ci ha portato di buono. Ciao Fran Michele.
1: Ciao, ben trovati, ciao.
0: Sicuramente qualcosa di buono anche
1: un
0: oggi.
1: Un bel cesto di melanzane.
0: Complimenti. Ma iniziamo con la ricetta di oggi.
1: Sì,
0: titolo?
1: Allora, titolo ve lo dico in turco, perché
0: sì?
1: È una ricetta che viene dalla Turchia. Ah. Si chiama Imam Bayalde, che vuol dire l'imam svenuto.
0: Sì.
1: Perché è una ricetta che era così buona che quando l'imam è stato invitato a pranzo in questa famiglia, dallo stupore di incontrare una ricetta così buona è svenuto.
0: Pensa, noi
1: e
0: traduciamo
1: quindi ha preso
0: così
1: il nome da questa cosa. Sono delle melanzane fritte, ripiene e
0: alla
1: poi
0: turca.
1: Passate al forno.
0: Alla turca.
1: Sì, sì.
0: Allora, iniziamo subito con gli ingredienti. Ovviamente abbondanti melanzane, poi la cipolla, noi l'abbiamo già tritata, i peperoni, un po' di macinato misto, del concentrato di pomodoro, il cumino, aggiungiamo un'altra spezia, la paprika, sale, pepe e olio. Un po' me ne vado a sentore di come può essere il gusto di questa ricetta, però non l'ho mai mangiata, quindi mi affido a te e seguo le tue istruzioni.
1: Bene. Allora, prendiamo le melanzane, usiamo queste un po' lunghe, che sono quelle più adatte anche per essere fritte così, le facciamo 3-4,
0: sì,
1: non so.
0: Sì, 3-4. Vuoi che te le devo pelare un po'?
1: Adesso le laviamo un attimo, poi okay, senza togliere nessuna parte, le peliamo col pelapatate.
0: Perfetto.
1: Facendo delle striscioline, cioè okay, non completamente.
0: Ma perché le striscioline te le conservo?
1: No, non importa. L'importante è non togliere tutta la buccia perché dà un po' consistenza,
0: certo,
1: alla nostra melanzana.
0: In realtà poi, noi che la buccia ogni tanto la buttiamo, invece lì è proprio la parte migliore, nel senso lì tutte le sostanze nutritive sono contenute proprio nella buccia.
1: Questo lo metto dietro così lavoriamo più
0: comodi. L'imam lo spieghiamo a caso, lo citavi poc'anzi, ma magari non tutti conoscono la figura dell'imam.
1: No, esatto, chiaramente l'imam è nella religione islamica, è la guida della preghiera, quindi la persona che non è come da noi il sacerdote, però è colui che guida una comunità in preghiera e quindi è una persona anche di riguardo e nei villaggi piccoli soprattutto invitarlo a cena è un po' come da invitare il parroco, no? Adesso intanto io prendo una padellina per fare il nostro ripieno.
0: Sì, tanto sai intanto, dove sono, no?
1: Sì, sì.
0: Così io vado avanti.
1: Adesso alziamo un pochettino l'olio così cominciamo la frittura perché
0: perfetto,
1: quella ci porta via un po' di tempo.
0: Sì, chiaramente.
1: E guarda, se vuoi, scusa che ti prendo per friggere, ti può aiutare anche con questa se mi dai una mano tu.
0: Assolutamente. Quindi sono qua per questo, Fran Michele, quando porti queste ricette che ci arrivano poi dal mondo, siamo ancora più curiosi, no? Come te le devo tagliare?
1: Allora, guarda, no, non sono da tagliare, le friggiamo okay, così intere.
0: Intere.
1: Quindi appena l'olio, che ormai è a temperatura,
0: io
1: vedi,
0: faccio
1: come
0: una
1: brava,
0: con
1: fai
0: la
1: prova con la ancora un pochettino.
0: Ancora no, ancora no.
1: Allora, le aspettiamo un attimo che le temperature, poi le immergiamo.
0: Andiamo avanti con il
1: resto. Noi andiamo
0: resto
1: avanti col condimento, che è questa specie di ragù, no? Che si fa partendo dalla nostra
0: la
1: base
0: cipolla
1: di cipolla, che c'è sempre. Poi abbiamo la nostra carne macinata, che è una carne mista di ovino e bovino, così anche più sapore rispetto a quello che... E poi metteremo i peperoni, che sono questo genere di peperoni dolci, ma non i soliti, no, che troviamo da noi, sono quelli a corno, cosiddetti, no? E poi metteremo un po' di concentrato di pomodoro.
0: Di concentrato.
1: E poi le spezie, il sale, il pepe, insomma.
0: Insomma, quindi, anche questa sembra molto facile.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sono tutte ricette casalinghe, diciamo.
0: Però molto buone, molto saporite. Ma ci parli un po' del tuo lungo periodo in Turchia? So che ci sei stato quattro anni.
1: Quattro anni, sì, sì, sì, non è poco, sì.
0: Non è,
1: cioè, altri missionari sono stati là dei 20-30 anni, io mi sento uno appena arrivato. Però è una realtà la Turchia dove i nostri frati sono impegnati da... ormai dagli anni 20 del Novecento.

0: Veneto, quindi frati dell'Emilia Romagna sto parlando, no?
1: E l'attività appartengo. Principale di questi,
0: allora,
1: frati qual è?
0: Ci sono due tipi di attività. La prima è quella proprio di conservare queste antiche comunità cristiane, che sono lì dalle origini, no? Se noi guardiamo le lettere di San Paolo, di San Giovanni, eccetera, parlano di comunità in Turchia. Le lettere dell'Apocalisse sono tutte chiese di Turchia. Le lettere di San Paolo sono indirizzate in gran parte a Efeso. Lui stesso è nato a Tarso, che è in Turchia.
1: E posso, quindi, andare?
0: Certo,
1: non
0: vai,
1: volevo
0: vai,
1: interrompere,
0: scusa,
1: il tuo,
0: no,
1: discorso.
0: No, no.
1: Allora. Io lo sai che non le ho mai fritte
0: intere
1: le mandorle,
0: no,
1: sono curiosa.
0: Perché dopo creeremo queste specie di barchette che accoglieranno il nostro sugo. Allora le lasciamo intere.
1: Quindi,
0: e verranno finite poi di cuocere in forno.
1: Di solito faccio ricette, come dire, un po' più tradizionali. Quindi la parmigiana di melanzane, le fai lunghe, oppure le melanzane a funghetto per fare una caponata, una pasta, allora le preparo a cubetti, però così fritta intera non l'avevo mai fatta.
0: Aggiungiamo la carne adesso, così poi velocizziamo anche un po' i tempi.
1: Ti manca un po' la Turchia, quel periodo lì?
0: Mi manca, diciamo, proprio la Turchia come luogo, come paesaggio, eccetera, perché è un paese molto bello, perché è mediterraneo, ma anche ha tutto un entroterra che assomiglia al centro Asia, no? Queste zone qua. E poi appunto queste comunità che sono molto antiche, dei luoghi significativi. Pensare ad esempio a Meriemana, è un santuario vicino a Izmir, dove ci sono

0: il lato gastronomico che mi sembra abbia lasciato una bella influenza.
1: La cucina turca spazia dalla cucina, questo è il cumino, che poi a piacere appunto, e la paprika dolce o piccante se uno preferisce un gusto un po' più spinto.
0: Le melanzane a che punto stanno? Scusa ancora, che
1: li giro col coltello. No, facciamo con la pinza. No, queste hanno bisogno di un tempo un pochettino, devono appassire, diciamo. Quando diventano un po' morbide, quindi sono facilmente poi lavorabili, diciamo che sono cotte, ecco. Poi finiranno in forno la cottura.
0: Allora
1: proviamo a...
0: Ovviamente noi abbiamo anche già preparato tutto questo per velocizzare i tempi di cottura.
1: Sì, perché i tempi un po' ci vogliono. Infatti io prendo la teglia per...
0: Queste le lasciamo friggere perché tanto comunque in un secondo momento le riutilizzeremo. Forse ecco, anche per il menù del pranzo della mensa.
1: Certo.
0: Queste sono quelle che
1: vengono
0: abbiamo già fatto.
1: Vengono di questo colore bello dorato e sono morbide al tatto. Adesso con il coltello le possiamo tagliare a metà. E poi una cosa che si può fare è quella di aggiungere, facendo con un cucchiaio una piccola, scavandole leggermente, così ci sta più ripieno, una parte di questo ripieno lo possiamo aggiungere al nostro sughetto per non di questo interno della melanzana.
0: Ah, certo.
1: Così non buttiamo via niente.
0: No, questo è proprio la nostra missione.
1: Questo sughetto che noi lo abbiamo fatto appunto alla base di carne, volendo si può fare solo a base vegetale, non mettendo la carne per chi desidera avere solo
0: un menù,
1: diciamo, vegetariano.
0: Vegetariano, esatto.
1: Aiuto col coltello perché è un po'... Ecco.
0: Comunque le melanzane sono... un ortaggio
1: buone in ogni salsa, eh?
0: Sì, anche della melanzana non si butta via
1: no,
0: nulla.
1: No, assolutamente permesso. Guarda, ti do questa e poi questa. Tra l'altro in Turchia c'è un'insalata buonissima che fanno con le melanzane cotte e poi con lo yogurt che è fantastica. Un giorno magari, chissà.
0: Un giorno. Allora, mentre cuciniamo, questa è una cosa tipicamente italiana, anche
1: parliamo.
0: Mentre si mangia, mentre si cucina, già si pensa a quello che potremmo mangiare domani, dopodomani, stasera.
1: Cioè, gli unici che fanno questo, infatti gli stranieri, tutte le volte che mangio con degli stranieri, dico, ma voi parlate sempre di cucina, anche a tavola.
0: Avremo anche altri interessi, ma quello della cucina ci sta particolarmente al cuore. Allora,
1: guarda,
0: facciamo le melanzane.
1: Facciamo la farina. Vedi come sono appunto tagliate in due per il lungo, poi leggermente scavate, le possiamo già mettere, mi aiuto un po' col
0: sì,
1: cucchiaio,
0: sì, dimmi.
1: Sulla nostra teglia, così le disponiamo.
0: Okay. Io vado
1: vai
0: con le mani,
1: va.
0: Tutte di un senso?
1: Sì, uguale, sì,
0: perfetto.
1: Questo è. E poi prendiamo il nostro ripieno e le riempiamo. Siamo un po'...
0: Questa non è l'unica ricetta della Turchia che hai.
1: No, ce ne sono tante, perché appunto è una

0: cucina davvero ricca e varia, perché c'è la costa, appunto, che dove c'è una cucina mediterranea, diciamo, come stile, e l'interno invece dove ci sono i grandi piatti della, diciamo, dell'entroterra asiatico, quindi a base di carne, di soprattutto di ovina, stufati, cose così, e quindi è molto varia come cucina. Guarda.
1: Allora, queste poi adesso andranno infornate.
0: Adesso noi le andiamo a infornare a 200 gradi, e il tempo di gratinare, quindi un forno abbastanza alto che darà, diciamo così, una crosticina
1: una
0: e finisce la cottura.
1: Vai tu?
0: Come vuoi. Addio?
1: Vai tu.
0: Ok.
1: Attenzione che in forno abbiamo quelle già cotte.
0: Calde,
1: prendi
0: già
1: le presine, che ti ustioni. Comunque sto imparando tantissime cose con te, Gian Michele.
0: Poi anche, poi
1: queste che dici le togliamo? Allora, pulisco un attimo qui. Abbiamo un grande affare oggi in cucina, io e Fra Michele. Però ci muoviamo perfettamente come un orologio svizzero. Beh, devo dire che questa cucina è anche bella grande, quindi ci consente...
0: È un sogno questa cucina.
1: È un sogno, bravo, dici bene.
0: Vorremmo riprendere le cose, che sennò ci sentiamo.
1: Allora, vuoi un piatto da portata?
0: Facciamo un piatto, sì.
1: Perfetto.
0: Scegli tu quello che preferisci.
1: Bianco?
0: Sì.
1: Quello che passa al convento, mi viene da dire.
0: Guarda, ne mettiamo un paio magari, metto
1: sì,
0: io.
1: Sì, ne mettiamo un paio. Io tengo d'occhio qui, anzi le tolgo. Perfetto. È una ricetta che effettivamente una manciata di minuti più, vabbè, il tempo
0: sì,
1: di cottura.
0: Sì, c'è un po' di il tempo della cottura che... Diciamo che ci chiede un minimo di tempo, però insomma si fanno in una cuoca in casa, può farlo.
1: Allora, siamo pronti per l'assaggio delle nostre melanzane ripiene alla turca. Prendo forchette, coltello, vai.
0: Grazie.
1: Fra Michele, facciamo questo tuffo in Turchia. L'ho tagliata io, va bene?
0: Grazie mille.
1: Grazie a te che ce l'hai portata questa ricetta. E mentre assaggiamo, diamo la possibilità a casa di prendere nota di tutti gli ingredienti per fare questa ricetta facile, gustosa e buonissima. E poi il trucchetto geniale. La nostra immancabile rubrica per recuperare tempo, non fare troppa fatica e soprattutto non sprecare mai nulla.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
2: Il trucchetto geniale di oggi riguarda le amatissime melanzane. Sia che le tagliamo a strisce per fare la parmigiana, sia che le facciamo a cubetti per una caponatina, insomma, poi le melanzane si prestano veramente per tantissimi usi, però hanno questo problema A di essere un pochino amarognole e B quando sono molto spugnose assorbono poi tanto olio se uno le fa fritte. E allora, passaggio fondamentale prima di cucinarle in qualunque ricetta, in qualunque modo, è questo: tagliarle come volete in base alla ricetta che avete in mente. Vi preparate una ciotola, perché guardate quanta acqua perdono, cioè questo è fondamentale vederlo. Le tagliamo, le mettiamo nel nostro colino, trucchetto per non far cadere il colino e fissare un cucchiaio esterno, vedete, così non casca nulla. Mettiamo le melanzane qui, questo no, aggiungiamo una bella manciata di sale grosso che aiuterà ad assorbire l'acqua contenuta dalle melanzane, mettiamo un panno come facevano le nonne e sopra il panno fondamentale mettere un peso, qualunque peso abbiate disponibile a casa. Io utilizzo

0: dato questo pentolino pieno d'acqua, le lasciate lì. Quando l'acqua scende, a quel punto sono prontissime per essere cotte, fritte, mangiate come più vi piace. Trucchetto geniale, semplice e veloce. Continuiamo a comporre il nostro menù a quattro mani e questa volta ti propongo, caro Fran Michele, delle polpette, che le polpette in casa hanno sempre il loro perché e soprattutto ognuno ha le sue ricette. Quella che propongo io oggi è la polpetta canadese e devo ringraziare la nostra autrice Francesca perché questa è una ricetta della sua mamma che abbiamo, come dire, fatto un po' nostra. Per farne qualcosa di buono iniziamo con gli ingredienti per le polpette canadesi che sono la carne macinata, il pane che poi andremo a fare a piccoli pezzi, il formaggio grattugiato, il pecorino grattugiato, un uovo, l'acqua quanto basta, prezzemolo, aglio in polvere perché risulta più digeribile, sale, olio extravergine d'oliva e per la salsina dopo vi spiego come farla con un po' di farina, un po' di limone e un po' di fettine di zenzero. Iniziamo subito a fare le polpette. Allora, molto semplice, grazie Fran Michele se mi prendi questa ciotola. Opla. Mettiamo tutti gli ingredienti e quindi il pane. Voi il pane se ce l'avete magari raffermo, ecco, modo per utilizzare anche un po' il pane del giorno prima, quello che si è indurito un po'. È un'ottima ricetta, basta poi passarlo nel frullatore ed è molto semplice renderlo a piccoli pezzi. Poi i due formaggi, facciamo con le mani?
1: Vado io? Vai.
0: Così io tiro un po' l'uovo. Perfetto. Allora, il prezzemolo, tocco di verde ci sta, l'aglio in polvere, l'aglio poi secondo il gusto, un pizzichino di sale e ovviamente la carne. Aspetta, posso chiederti una spatola? Aspetta, no, vado io che tu hai già le mani.
1: Perché ho le mani in pasta.
0: Uno dei due, esatto, sta facendo il lavoro sporco. Perfetto, e questo mettiamo via. E adesso ci possiamo divertire insieme a lavorare.
1: Vogliamo aromatizzarlo con un pochettino di limone, ti va?
0: Sì, scorza. Vai, ottimo. Allora, prendiamo il nostro strumento. Questo è uno degli utensili preferiti per me. Vado io?
1: Vai.
0: Così magari io resto con le mani pulite.
1: Sì,
0: e
1: esatto,
0: a fare le altre cose.
1: Cioè, facciamo insieme poi.
0: Poi tra un po' mettiamo anche l'olio. Io direi che basta così.
1: Sì, giusto.
0: Giusto un pochettino. Allora, mettiamo il padellino con l'olio. L'olio, in questo caso, servirà davvero proprio poco poco. Cioè, non andiamo a riempire la nostra padella di olio. Saranno soffritte, non fritte. C'è la sua differenza. Eccoci qua. Vogliamo cominciare ad arrotolarle?
1: Cominciamo.
0: Mentre
1: ti
0: l'olio si scalda.
1: Questo, li appoggiamo.
0: Sì, che prima. Bello questo piatto, mi ricorda la mia Sorrento.
1: Dunque, che misura vogliamo fare?
0: Allora, piccoline, e, ecco, magari un po' di meno, e le facciamo un po' schiacciate, un po' così.
1: Per cuocerle meglio.
0: Un'altra ricetta che un giorno proverò a proporvi è quella di melanzane, polpette di melanzane. E questo, invece, sono canadesi. Perché canadesi? Perché la mamma di questa nostra amica che lavora qui al programma, siccome per un periodo della sua vita ha vissuto in Canada, un bel giorno aveva, come dire, nostalgia di casa, dei sapori di casa, e così si è messa a fare questa ricetta un po' rivisitandola, poi con questa cremina che andiamo a fare insieme, e da lì quando è tornata in Italia, la prima volta che l'aveva fatta in Canada, e allora polpette canadesi. Ecco,
1: nella ricetta
0: ognuno ha la sua storia,
1: dei ricordi,
0: e nelle cose semplici ci sono le storie più belle.
1: Allora, l'olio.
0: Ah, qui già sfrigola.
1: Sfrigola.
0: Allora, la stacco un attimo dal calore.
1: Ok.
0: Ma dobbiamo accelerare, Fran Michele, l'olio va più avanti di noi.
1: Siamo
0: poi dopo, la cosa carina di questa ricetta, perché insomma, bene o male, le polpette, ecco, sono queste, è questo sughetto, questa cremina che andremo a fare utilizzando la stessa padella con lo stesso olio che usiamo per soffriggere. Aggiungeremo della farina. Poi aggiungeremo un po' di succo di limone, tanto ce l'abbiamo. Le fettine di zenzero. Ecco, dopo Fran Michele

0: mai per comando. Nel caso avesse finito di fare le polpette, dobbiamo tagliare un po' di zenzero a fettine.
1: La buccia la devo togliere come?
0: La buccia? No, no, lasciamela. La lasciamo. Basta quindi, fettine sottili. Ovviamente noi le schiacciamo, questo è un piccolo trucco per farle cuocere più velocemente al loro interno, perché altrimenti se le lasciassimo tonde dovremmo aggiungere più olio e star lì a girarle di continuo.
1: Ecco, va bene così?
0: Sì, perfetto, lavatissimo, a fettine, meraviglioso. E siamo quasi pronti. Controllo. Ma io vorrei riuscire a infilare anche queste ultime polpettine rimaste qua. Vediamo se riesco. Uno, due. Che profumino. Vediamo se si sono dorate. Ah, oh, sì. Perfetto. Sono abbastanza dorate. Io sarei contenta, fra Michele, che, come dire, alla fine di questo viaggio insieme tu mi hai portato un po' delle tue ricette del convento, della Turchia, e magari io, come dire,
2: scambio.
0: Ti ho trasferito qualcosa, esatto.
2: Sì, sì, no, ma ho imparato tante cose in questi giorni.
0: Anche
2: sì.
0: Io da te, anche io da te in questo viaggio.

0: Allora, le polpette adesso le togliamo. In questo letto, dicevo, aggiungeremo, ci possiamo già preparare
1: sì.
0: con farina, un goccio d'acqua, lo zenzero che è già tagliato
1: sì.
0: e poi il succo di limone.
1: Ok, quindi
0: se hai uno
1: spremiamo, sì, sì,
0: ci
1: abbiamo tutto.
0: Come stai comodo, sì, esatto, in questa cucina davvero non manca nulla, basta provarle le cose.
1: Guarda.
0: Eccoci qua.
1: Qua il nostro spremiagrumi.
0: Che voglia. Dobbiamo ringraziare mamma Maddalena che dal Canada... Meravigliosa questa ricetta, semplice, gustosa. Allora, iniziamo
1: Dimmi.
0: Con... Io prendo la farina intanto. Prego. Grazie mille. Metto tutta, sì, così viene una bella cremina, perfetto. Mi prendo le fette di zenzero, giriamo subito la farina per non creare grumi, non fate come me che mi distraggo. Poi mettiamo le fettine di zenzero.
1: Vuoi ancora?
0: Il succo di limone è perfetto, no, no, fra Michele

0: A questo punto, velocemente, a fuoco non troppo spinto, altrimenti poi rischiamo di annerire tutto. Rimettiamo le polpette. Posso far prima così? Oh, come se fossimo a casa, tanto non le ho rotte. Le mantechiamo come se fosse una cremina dove mantecare la pasta, così le polpette si insaporiscono di questa cremina al limone zenzero. E lo vedete, guardate. Io direi che ci siamo. Tu ci sei, Fra Michele?
1: Un attimo, sono da te.
0: Perfetto.
1: Ecco qua.
0: Vediamo se scotta. No, non scotta. Facciamo questa
1: Qua ti
0: cosa.
1: metto queste se vuoi.
0: Ok, grazie. Allora, facciamo una cosa. Io
1: Va.
0: rovescio e tu mi aiuti.
1: La cascata di
0: Una
1: polpette.
0: cascata di polpette.
1: Che bella cremina che hanno fatto.
0: Questa cremina è fantastica, davvero. Il tocco di classe, eccoci qua, 1, 2, 3, tutto pulito e questa volta forse più di altre non vedo l'ora di assaggiarle. Due
1: Armiamoci.
0: forchette, una e due, io vado di qua. Polpette alla canadese, al profumo. Sto per svenire dalla bontà. Prendete appunti, facciamo un piccolo riepilogo di tutti gli ingredienti, sono facilissimi, fateli anche voi. E poi consiglio geniale per risparmiare tempo, fatica e non sprecare nulla. Noi
1: Andiamo
0: continuiamo,
1: avanti,
0: mangiamo
1: sì.
0: tutte.
1: Queste sì.

0: Oggi per il nostro trucchetto geniale utilizziamo lo zenzero, che è un prodotto davvero versatile, questo gusto pungente, anche un po' esotico, che però si presta ad essere utilizzato anche nella nostra cucina. Allora, io inizialmente lo pelavo con il coltello, con il pelapatate, però ne sprecavo davvero tanto, finché non ho scoperto questo trucco geniale. Lo zenzero si pela benissimo con la punta di un semplice cucchiaino che tutti abbiamo a casa, perché con la forma rotonda del cucchiaino, ecco, questa forma si adatta perfettamente alle protuberanze dello zenzero. Vedete come si pela via bene? Utilizzando appunto la punta del cucchiaino, io davvero riesco ad ottenere uno zenzero pulito, senza sprechi, e lo posso usare per mille cose. In questo momento mi interessa farvi vedere come dallo zenzero ottengo il succo dello zenzero, che poi posso aggiungere a qualunque cosa in cucina, utilizzando due semplici cucchiaini. Guardate, adesso che è pulito cosa faccio? Prendo la grattugia, questo altro arnese utilissimo da avere sempre in cucina, grattiamo zenzero in abbondanza, quindi non bisogna lesinare, chiaramente poi c'è la parte della fibra che resta attaccata, mentre tutta la polpa la recuperiamo dalla nostra grattugio, utilizzando magari anche uno strumento del genere, se non volete utilizzare le mani. Io utilizzo anche le mani, però vabbè. Adesso giusto un piccolo esempio, quindi ne ho fatto poco, ma a casa con calma, insomma, lavorate con tutto il tempo necessario. E guardate che cosa succede, anche solo con questa poca polpa, due cucchiaini che si pressano uno sopra l'altro con forza, ed ecco che scendono le nostre preziosissime goccioline di zenzero. Trucchetto geniale quando a casa magari manca uno strumento diverso, ma questo è utilissimo, antispreco, semplice e veloce.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: E caro Fra Michele, cari amici, ancora con il sapore buonissimo delle polpette canadesi in bocca, ci tuffiamo in un'altra dimensione, molto caprese, molto partenopea, con lei, Angelica Sepe!
13: Il caffè della Peppina non si beve alla mattina, né col latte né col tè. Ma perché? Ma che bello che sono qui con voi!
0: Ben arrivata Angelica, ti presento Fra Michele,
13: ci conosciamo da tanto tempo.
0: Ci uniscono le radici, la passione per la cucina, la passione per lo spettacolo.
13: La vivacità ci unisce.
0: Oh Pep! Allora, oggi con la nostra simpaticissima Angelica faremo la torta caprese. Iniziamo con gli ingredienti, poi lo spazio
13: sì,
0: è tutto
13: va
0: tuo.
13: Va bene.
0: Le mandorle tostate ovviamente non devono mancare, cioccolato fondente, cioccolato al latte, burro, zucchero, uova, una stecca di vaniglia di quelle profumatissime, zucchero a velo. E adesso dacci gli ordini.
13: Allora,
6: dici cosa dobbiamo fare.
13: Che cosa vogliamo fare per prima? Dividiamoci gli ingredienti, secondo me. Fra Michè, tu che vuoi fare? Secondo me, dimmi una cosa.
6: Le mandorle.
13: Mettiti di qua con le mandorle, okay. Con la mezzaluna. Io mi prendo le uova.
6: Le triti.
13: E intanto però possiamo...
0: Io faccio il cioccolato.
13: Tu vuoi fare il cioccolato?
6: Prendo la mezzaluna.
13: Prego. Io mi prendo anche io la mia bella ciotola, dividiamo i bianchi con
0: le
13: i rossi.
0: Le mandorle le dobbiamo tostare, Fra Michele.
6: Le tostiamo prima?
13: No, le puoi anche prima tritare e poi le tostiamo.
0: Prima si tritano e poi si tosta.
13: Sì, ma ci sono tanti segreti. Allora, intanto devo fare un piccolo cappello. Io sono qui oggi e non potete immaginare la mia emozione, perché io nasco cantante ed essere qui nel luogo luogo della musica, dove io da piccola ero attaccata alla televisione, così, e mia madre mi diceva: un giorno anche tu andrai allo Zecchino d'Oro. Non sono mai andata allo Zecchino d'Oro, però...
3: Però conosci tutte le canzoni, ora sei qua.
13: Le conosco tutte. Qua.
3: Scusa, Angelica, dimmi. Prima di sbagliare, io metto a bagnomaria il
13: bagnomaria, cioccolato e il burro. Mischiali tutte e due. Allora, se vogliamo proprio, facciamo le cose serie. Il cioccolato deve essere sempre al 70%, perché... Di più diventerebbe amara, si mischia con un po' di cioccolato al latte per dare un po' di dolcezza.
3: Di morbidezza.
13: Si può anche fare tutto in forno e microonde, però io preferisco la manualità.
3: Perché... Angelica, vuoi il burro nel cioccolato, ho capito
13: sì,
3: bene?
13: Sì, metti il burro nel cioccolato. Tutto? Sì, sì, mettilo tutto. È perché le dosi sono già pronte.
3: Perfetto.
13: Questa è la torta dei miei nipoti, ragazzi, la caprese, è la torta dei miei
3: nipoti. È la torta di casa nostra anche.
13: Perché io sono una nonna, lo posso dire, speciale, perché mi dedico interamente a loro.
3: Che
13: quindi
3: bella
13: con
3: che
13: loro
3: sei.
13: Iniziamo sempre a fare, mi scusi, a fare dolci, a preparare tutte le cose buone. Perché io sono sicura, come io ricordo sempre la mia nonna, cioè non è che mi ricordo di altri personaggi, fra mica mi ricordo di mia nonna. Che
3: come
13: mi
3: si chiamava la tua nonna, Angelica?
13: Nonna Tetta.
3: Nonna Tetta?
13: Sì. Ecco qua.
9: Poi allora, mi dici tu come devono essere tritate?
13: Sì, sì, vai, un po' grossolane.
9: Un po' grossolane?
13: Ci sono anche dei segreti per quanto riguarda... Prendo lo zucchero, scusatemi.
3: Vai, eccole davanti.
13: Ne conserviamo un poco, perché poi lo mettiamo insieme alle mandorle a tostare e facciamo una cosa che pochi conoscono.
3: Ah, hai capito. Allora.
13: E quindi
3: bisogna
13: dicevo...
3: Bisogna fare attenzione a quello che dice fa Angelica, perché senza dirle troppo, però ci dà molti trucchetti.
13: Ci sono un sacco...
9: Prende la padella
13: e mettiamo a tostare. Ma il burro si è sciolto, brava.
3: Si sta sciogliendo. Ma questa ricetta a te chi l'ha data? La
13: allora, che sia ricetti mia nonna Tettella, che poi ha fatto mia mamma e adesso la faccio io con i miei nipoti, Stefano, Giulia e Alfonsino mio.
3: Ciao, cuccioli, bellissimi.
13: Sono meravigliosi.
9: Veronica che prendo.
13: Allora, le uova.
3: Vuoi che ti monti gli albumi?
13: Sì, montami gli albumi. L'importanza di questa torta è che i passaggi devono essere veloci. È una torta che va benissimo anche per i celiaci. E la mangio anche io che faccio il digiuno intermittente.
3: Sono tanto contenta di rivederti, guarda, con la tua allegria.
13: Anche io. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare.
3: Che bella.
13: Ma la canzone napoletana, zitto, non parliamo.
3: Candidata a patrimonio UNESCO,
13: zitto,
3: speriamo,
13: non parlo parlare.
3: Speriamo.
13: Allora, vediamo, si stanno tostando le mandorle? C'è il fumino?
9: Sì, sì, sì.
13: Allora, mettiamo un pochino di zucchero. Questo è un segreto importante a casa, guardate, perché lo zucchero si va a caramellare con le mandorle.
3: Questa è bellissima.
13: E viene una cosa, viene un sapore diverso.
3: Questa è bellissima, dello zucchero con le mandorle. Sì. Veramente un trucchetto. Sì. Grazie che ce lo stai svelando.
13: Sì.
3: Vuoi ancora un po'?
13: Un altro poco, poco. Però attenzione, sennò si smontano.
3: Esatto. Ci rispieghi la storia delle mandorle con lo zucchero? Perché andrebbe fatto così?
13: Allora, intanto dobbiamo dire una cosa importante. Le mandorle dovete sceglierle... possibilmente le pugliesi, perché hanno un sapore diverso. C'è anche un altro trucco che molti possiamo togliere, secondo me possiamo iniziare a togliere, un altro poco, dai.
9: Okay.
13: Che la pellicina, io adesso l'abbiamo presa già sgusciate per comodità, però alcuni lasciano un pezzetto di pellicina, perché anche quella pellicina dà un suo profumo, dà una sua verità. Perché, ripeto, non è un dolce difficile, però queste 4-5 accortezze...
3: Fanno la differenza.
13: Ma fanno una grande differenza.
3: Certo.
13: Poi ti dico anche il trucco finale, che non c'è qua sopra, ma noi lo diamo il trucco, lo dobbiamo dare. Allora, mi sembra che siamo a buon punto.
9: Siamo a buon punto, sì.
13: Mettiamo questo da questa parte,
9: allora,
13: facciamo così.
9: No,
13: dai.
9: Hai le mani.
13: Sono le mani incandescenti io.
3: Quindi hai detto delle mandorle che devono essere pugliesi perché hanno quel quid in più. Ma per il perché dello zucchero?
13: Perché lo zucchero, guarda che fa, come se creasse un torrone. Come ti posso spiegare?
3: Questa croccantezza.
13: Questa croccantezza, vedi che si è anche fatto un po' ambrato sotto.
3: Ma poi che profumo, veramente sembra il torrone.
13: Brava, quindi quando andiamo poi ad inserire tutto, adesso lo dobbiamo far raffreddare un po'.
9: Guarda.
13: Framiche, mettimele in una ciotolina, sì, per
3: allora,
13: favore.
3: Io pensavo di sapere tutti i segreti della Caprese, ma sono tanti.
13: Adesso, per favore, mi puoi tirar fuori un po' l'aroma della vaniglia?
3: Allora, la vaniglia, anche quella, fa la differenza. Deve essere buona. È vero che

Costa tantissimo adesso la vaniglia, però si può conservare in tanti modi, in modo che ogni volta che ne hai bisogno usi il pezzettino di vaniglia che ti serve, e poi può profumare, per esempio se metti il baccello nello zucchero, ti profuma tutto il baratto, non ha...

0: docce, delle vasche e compagnia.
1: Angelica, io mi butto avanti pensando di fare qualcosa di buono, in burro la teglia.
0: Sì,
1: dici?
0: Allora diciamo che questo, no, guarda, ti ho, fatto, ho preparato lo staccante già pronto. Questo ragazzi a casa si fa con burro e farina, Angelica. Ve lo mettete. Bravissimo.
1: È facilissimo da preparare.
0: Sì, sì, mettilo qua per bene.
1: Si può anche conservare in frigo lo staccante.
0: Sì. Importante la teglia. La teglia non deve essere molto alta, deve essere come questa, inquadratela bene. Questa è una 26, perché a volte quando si parla di cucina non si parla mai né di teglia, né di fuochi, né di forni, come si usano questi tre elettrodomestici che sono importantissimi.
1: Brava Angelica.
0: Ah, mo l'ho voluto dire.
1: Hai allora, fatto benissimo.
0: Il rosso è pronto. Iniziamo a mettere le mandorle. Vai Fra Michele.
2: Tutte?
0: Piano? Sì, sì, sì.
1: Fra Michele, tutte. Oggi te ne vai carico di meraviglia, lasciamelo dire.
2: Delle ricette bellissime.
0: Ecco qua. Eccoci qua, questo l'abbiamo messo.
1: Cosa ti piace fare Angelica, a parte queste
0: cose? Io sono specializzata in conserve. Melanzane sott'olio, buparuole, tonno, alici sotto sale.
1: Carciofi.
0: Carciofi, Perché ho anche scritto un libro.
1: Si fa d'estate e si mangia d'inverno. Come
0: ma poi per le donne i vasetti sono comodissimi. Perché tu apri il frigo, devi fare l'insalata, ti pigli la melanzana e te la butti, la zucchina a scapece e te la metti dentro. Sì, sì. Il tonno, ma dai.
2: Anche per i frati sono utilissimi.
0: Infatti. Adesso aggiungiamo il cioccolato. Piano piano, eccoci qua.
1: È vero che ti sembra bravissima, però la capesa a mani.
0: La ricetta è questa. La ricetta è questa qua.
1: È più facile.
0: Sentite
1: c'è
0: il profumo. Sentite il
2: profumo.
0: Adesso aspettiamo un attimo. Giriamo.
1: Mamma mia.
0: Allora, le vecchie ruffiane napoletane della caprese aggiungono alla fine un po' di liquore, quello giallo. Non ho detto niente. Adesso tu farai questa operazione perché so che la puoi fare, perché sei brava. Piano piano io ti verso questo e tu dal basso
1: verso l'alto. Vai.
0: Via, poco. Dai, non deve entrare tant'aria. È nata canzone, te voglio cantare.
1: Vado bene così.

0: distrattamente.
1: Pensa a me.
0: Ma Michele, cantaci anche tu una canzoncina, dai.
2: Non voglio spaventare gli ascoltatori.
3: Perché... Un coro, un coro.
0: Sentire come nel mio cuore. Che belle, le canzoni di musica sacra sono un'altra cosa che mi piacciono da morire. Bello.
3: Che dici, allora, non te la voglio smosciare?
0: Vai. Non mi smoscia niente, andiamo piano piano. Ancora. Qualche... No, non ti preoccupare, va bene.
3: Però Michele, ma tu la caprese ti sei mai cimentato?
2: Io l'ho mangiata tante volte, vabbè, ma non l'avevo mai vista fare.
0: Se la volessimo fare di un colore un pochino più scuro, un poco di cacao.
3: In ma più, proprio in polvere.
0: E ci sta pure ancora un altro segreto. Quella cosa gialla che vi ho detto è una goccia di caffè.
3: La goccia di caffè?
0: La goccia di caffè.
3: Mai messa.
0: Vabbè, queste sono cose in più. Allora, tu hai imburrato tutto.
3: Il caffè, come si sa, esalta il sapore del cioccolato.
0: Benissimo.
3: Tutte le sai, tutte.
0: Allora, questo lo metto. Vi devo dire ancora un sacco di cose sulla cultura.
3: Torna, sulla cultura.
0: Andiamo. Questo lo faccio io.
3: Vai. Vuoi le capentole?
0: Fra Michele?
2: Sì.
0: Ma tu la fai la preghiera quando si mettono le cose al forno?
2: La benedizione.
0: Mia nonna faceva sempre la croce.
2: Segno di croce, la benedizione.
0: E cioè ci faceva dire anche una frase particolare.
3: Sì. Io questa cosa non l'ho mai
0: guardava
3: fatta.
0: Guardava la torta e faceva crisce.
2: Allora noi quando si fa il pane, quelle cose lì, si dice che Dio ti benedica con la crosta e la mollica.
0: Hai visto?
3: Ma siete stupendi, che Dio ti benedica con la crosta. E la mollica mi piace tanto. La nostra terra è piena di risorse umane, soprattutto.
0: Allora, guardate che bella, guardate la perfezione della teglia. Adesso questa la mettiamo a forno, vi raccomando, a 180, 45-50 minuti. Una cosa importante.
3: 180 gradi, 40-45 minuti.
0: L'importante, il forno deve essere
3: statico.
0: Fermo. Non si cosa ventilato.
3: Senza ventole che girano.
0: E vediamo anche dove l'andiamo a posizionare.
3: Ah,
0: perché anche qui c'è il trucco, perché il forno non è che

0: Funziona così, il forno ha degli stadi, ha delle temperature, ha un suo modo di vivere. Oh forno, campa, vive! Ci piacciono pure femmine. Fra Michele, questa non me la devi informare, nulla, vai, vai tu. Me la devi informare. Faccio al un centro.
1: Ti aiuto perché
2: e facciamo la preghiera.
1: La
2: e quindi dove lo metto? In alto, al centro o su
0: al
2: sotto?
0: Al centro, però aspetta, questo è un centro troppo alto. Okay. Dobbiamo togliere un po'. Abbassiamo un pochino.
2: Siamo tutti al forno.
0: Okay. Ecco qua.
2: O qua ti va?
0: Non fa niente.
2: Perfetto.
0: Quindi non l'abbiamo messa né troppo sopra né troppo sotto. È in una posizione in cui questo tipo di torta lievita bene ed ha una cottura perfetta. Poi vi dico come si fa con lo stuzzicadente per vedere se la caprese è pronta.
2: Perfetto, allora chiaramente noi ce l'abbiamo pronta la caprese, ce l'hai portata
0: tirala
2: tu già
0: fuori,
2: fatta,
0: tirala fuori.
2: Anche perché questa ce la gustiamo subito. Prendo l'alzatina, un po' le mani sporche, aiutatemi.
0: Eccoci qua.
2: A te.
0: Ecco qua.
1: Allora,
0: stupendo.
1: Se vuoi la spatola sulla...
2: Zucchero a velo, quando lo mettiamo alla fine?
0: Mi dovete
2: quando...
0: dare un piatto così la giro, sennò faccio okay, come,
1: sì,
0: si,
1: sì,
0: come
1: no,
0: fanno le nonne.
1: Subito.
2: Tutti che corrono appresso a te.
0: Faccio come fanno
2: Vai,
0: le nonne.
2: Vai con la mano.
0: Faccio
2: come
0: Vai
2: con la mano.
0: Grazie Fra Michele, sei
2: con la mano.
0: Ecco qua, 1, 2 e 3. Voilà. Guardate che bella, guardate che bella.
2: È stupenda, è stupenda.
0: La mettiamo qui. Allora, quando andate dopo i 45 minuti a vedere se la caprese è pronta, lo stuzzicadente non deve essere troppo asciutto, perché questa è una torta che in realtà si deve mantenere col cuore morbido.
2: Cuore umido?
0: Umido. Vai con lo zucchero
2: Vado
0: a velo.
2: Vado con lo zucchero a velo. Oh. Mamma mia, che meraviglia. Mi sento a casa. Mi sento a casa, la nostra Sorrento, la nostra Capri.
0: C'è anche la versione con il limoncello e con i limoni,
2: e
0: non solo
2: cioccolato.
0: La facciamo un'altra volta.
2: È venuto il momento dell'assaggio. Eccoci qua. Fra Michele, ci prendi i piattini, per favore, mentre io affondo la lama in questa capri... Ah, senti.
0: Senti la morbidezza?
2: È umida dentro,
0: allora, adesso
2: bella.
0: Adesso vi do il segreto per mantenerla diversi giorni, mai in frigo.
2: Ah, mai in frigo.
0: Va bene un'alzatina così, ma con un bel cappello di vetro, perché mantiene la torta morbida, non la secca. Se dovesse seccarsi un po', la tenete più giorni, prima di servirla, un attimo in microonde. Ma proprio quei 30 secondi. E poi volete fare una sciccheria? Ma proprio a sciccherie e sciccherie. Mostra caprese con una bella pallina di gelato alla vaniglia o alla crema. Diventa tutta un'altra cosa.
2: E allora noi assaggiamo la tua fantastica caprese e diamo tutti gli ingredienti a casa, così, così rubiamo la tua ricetta. Grazie per avercela donata.
0: Io amo condividere.

0: E con il cuore pieno di dolcezza ti ringraziamo Angelica perché sei stata davvero generosa. Ringrazio Fra Michele che mi accompagna in questo viaggio stupendo e ricordatevi che nella tavola di ognuno di noi c'è sempre il posto per un amico in più. Cucinare è amore, ce l'ha ricordato anche Angelica, e l'amore non avanza mai. Ci vediamo domani per preparare insieme qualcosa di buono. Buona giornata.
1: Questa la porto a casa.
0: E certo, anch'io, se rimane.

Io sono nato in una bella famiglia di Gualtieri, questo paesino della Bassa Reggiana, sul Po. Ho studiato, ho avuto amici, e mi sono anche divertito e poi ho fatto anche tanto sport. Era la mia passione, quindi nuoto, pallacanestro soprattutto. Dopo i 20 anni mi sono cominciato a porre qualche domanda e quindi chi volevo essere. Una sera, giocando a pallacanestro, mi sono distrutto un ginocchio. Dopo questo incidente ho passato, se ben ricordo, 16-17 giorni in ospedale. Sono venuto a contatto per la prima volta in vita mia con altre persone che soffrivano probabilmente. Cioè, vedevo che c'erano alcune persone che sapevano voler bene decisamente meglio di me, in un modo più bello. Dicevo, ma come mai io che ho tutto, diciamo così, che sto studiando, buona famiglia, insomma, tutto va bene, come mai non so gustarmi la vita allo stesso modo, non so amare, ho un amore verso gli altri e verso la vita ancora modesto. Questo mi è apparso molto evidente. Il servizio civile mi è servito perché ho conosciuto varie realtà, fra cui quella che è stata fondamentale poi nelle mie vocazioni, che è stata la Casa della Carità. La Casa della Carità è un'associazione di fedeli qui nata nella zona di Reggio Emilia, dove alcune suore o alcuni frati vivono con persone disabili dal punto di vista fisico, mentale, e con poveri un po' in generale. Io arrivavo, uscendo dal lavoro o dallo studio, in giacca e cravatta, tutto bello, tutto pronto, entravo e le suore, che la sapevano lunga, mi mandavano subito su da qualche malato a pulirlo, a lavarlo, e io che mi sentivo giù, trovarmi improvvisamente proiettato in mezzo anche agli scarti organici di queste persone, dicevo, questo adesso è il mio posto, questo adesso è quello che è giusto che faccia. In queste persone, sinceramente, nel loro sguardo, ho cominciato a intuire un po' della trascendenza, un po' di Dio, e lì ho cominciato anche un po' a pregare. Mentre frequentavo queste case della carità, le suore mi proponevano, come fosse la cosa più semplice di questa terra, di mollare tutto e partire per l'Africa, perché queste case sono legate a un organismo di cooperazione con il cosiddetto terzo mondo, allora si chiamava così, comunque in questo caso col Madagascar. La scelta di partire per la missione è stata la vera rottura con la mia famiglia, rottura nel senso di separazione per cominciare la propria vita autonoma. E si sono chiaramente spaventati, perché perdere il figlio per 2 anni e vederlo partire per un paese di cui praticamente non sapevano neanche l'esistenza, mia madre diceva, ma scusa, fammi vedere sul mappamondo dov'è questo Madagascar, perché io non ho la minima idea di dove sia. E insomma, è chiaro, mia madre ha cominciato a piangere e mi ricordo il giorno in cui sono partito che ha pianto per un pomeriggio intero. L'Africa ha rappresentato il servizio, mettersi a servizio. Poi ha rappresentato anche sicuramente una bella esperienza di preghiera, perché ho vissuto 4 anni in una casa della carità. Quindi insomma, un'esperienza di gioia, perché un clima molto bello, un'esperienza di semplicità. Poi ha rappresentato anche il sentirsi deboli. Per la prima volta, forse dopo l'incidente a pallacanestro, ma mi sono sentito debole tante volte, ho preso 3 volte la malaria, in tante situazioni, insomma, io non ci sarei saltato fuori da solo. Quindi avevo bisogno di qualcuno. Mi ricordo che dopo 2 giorni che ero arrivato in Madagascar, sono andato nella cappellina
della Casa della Carità a pregare e dire: Signore,

0: fai tu, perché io qui da solo non ce la faccio. Quindi dimmi tu, aiutami tu, io sono nelle tue mani. Quando sono tornato dal Madagascar avevo ben più di una pulce nell'orecchio, cioè ormai c'era quest'idea di entrare in seminario, di continuare così il mio percorso. Era andata crescendo piano piano in questi 4 anni e nell'ultimo anno si era concretizzata con un incontro anche con il nostro vescovo, il vescovo Adriano, all'epoca, arrivato in diocesi nel 1998, subito, dopo pochi mesi, venne in visita in Madagascar. Io gli esposi il mio desiderio, anche i miei dubbi, le incertezze, perché ancora non era tutto chiaro, e lui mi diede una bella spinta, tant'è vero che, insomma, mi ha sempre considerato una sua vocazione, anche se è stata l'ultima spinta, però lui l'ha sempre considerata come quella decisiva, e in effetti è anche un po' così, perché io ero incerto anche fra vari tipi di vocazione e lui mi ha proprio detto: abbiamo bisogno di preti. E quindi sono entrato in seminario.
1: Prese in mano.

sono stato ordinato prete, sì, in un modo un po' particolare, perché in quegli anni la cattedrale di Reggio Emilia era chiusa per restauri. Quindi per qualche anno, per 2 o 3 anni, tutti i preti sono stati ordinati al Palasport. Quindi nel Palasport pubblico di Reggio Emilia, che da un lato mi piaceva perché io sono appassionato di pallacanestro, quindi l'idea non mi dispiaceva, poi era molto bello anche dal punto di vista coreografico. È stato bello, è stata una gran bella giornata. Sento veramente che la Chiesa è una famiglia dove siamo tutti insieme, tutti corresponsabili nella realtà concreta di una famiglia e anche di una parrocchia. Ci sono anche esigenze economiche e nella nostra comunità in questo momento non sono neanche piccole, perché fra aiuti ai bisognosi, ricostruzione della chiesa, scuole materne, oratorio, attività normali e tradizionali, insomma le spese non mancano. E penso che sia la ricostruzione qui nelle nostre comunità, delle chiese, del tessuto urbano, sia la ricostruzione di una persona, in fondo ci mostra quello che ci dice San Paolo: solo la carità edifica. Quindi tu puoi edificare tutto quello che vuoi, ma alla fine è solo l'amore che veramente dà un fondamento solido e davvero permette di dire che non sto sprecando la mia vita, lo sto usando bene.

0: Buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Inizieremo oggi parlando di una bevanda, la bevanda più amata dagli italiani. È una bevanda anche molto studiata dal punto di vista scientifico. Parleremo di caffè, come, quando berlo, quali sono le proprietà del caffè. Ed ancora parleremo di mal di testa. Beh, è un dolore, una patologia a tutti gli effetti. Ci sono nuove ricerche e beh, sicuramente nuovi farmaci. E ascolteremo anche la testimonianza di una paziente. Ed ancora, beh, sappiamo quanto è importante fare un po' di attività fisica e noi vi regaleremo, grazie al nostro preparatore atletico, un piccolo ma bellissimo circuito fitness. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e

0: diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo vedete già dal tavolo. Beh, oggi parliamo della bevanda più amata dagli italiani, ma è una bevanda anche molto studiata dal punto di vista scientifico, dalla ricerca. E beh, non è soltanto una bevanda, è anche un ritmo che scandisce un po' la nostra giornata, quando ci svegliamo, un momento tra amici, la pausa dopo pranzo per ritrovare magari un po' di idee. Insomma, è un bel alimento, una bella bevanda da bere tutti insieme. Però che cosa c'è dentro una tazzina di caffè? Perché fa bene o fa male? A tante domande risponderà il professor Rolando Bolognino. Benvenuto, bentornato al Mio Medico.
1: Grazie,
0: professore.
1: Monica.
0: Io ricordo che è nutrizionista e docente al Master in Terapie Integrate nelle Patologie Oncologiche Femminili all'Università Cattolica di Roma. Abbiamo capito che è una bevanda studiatissima,
1: sì.
0: Il caffè. Allora, vogliamo capire, ecco, dentro questa tazzina, li vediamo i chicchi così interi, che cosa contiene questa tazzina?
1: Beh,
0: professore?
1: Dalla polvere di quei chicchi, che poi per infusione dell'acqua abbiamo la bevanda che ci dà sicuramente potassio, vitamine del gruppo B, polifenoli e antiossidanti. Questo è ciò che rende il caffè per molti ambiti una vera e propria medicina. Attenzione, quando lo tostiamo troppo perdiamo tutte quelle proprietà volatili che ahimè con la tostatura se ne vanno, quindi una buona tostatura rende un buon caffè. Da cosa capiamo che è stato tostato troppo? Il caffè amarognolo perde quelle fragranze di cacao, di vaniglia, delle tostature che invece, se sono più morbide, conserva.
0: Conserva. Allora, sicuramente contiene anche caffeina. No, è questo, è ovvio, è il principio attivo del nostro caffè.
1: Ma non il
0: caffè.
1: Più importante.
0: Non è il più importante, è questo. Però la caffeina, che è quella magari in questo momento che ci interessa, poi scopriremo anche i vari studi che sono stati fatti e si continuano a fare proprio sul caffè. E come agisce in realtà la caffeina, professore?
1: Allora, la caffeina va in antagonismo con l'adenosina, che noi produciamo quando siamo stanchi. Quindi l'adenosina viene prodotta, ci fa percepire la stanchezza, ma la caffeina blocca il recettore, così che non sentiamo la stanchezza. Ma attenzione, la stanchezza c'è uguale, noi non la percepiamo. Quindi è un vero e proprio tonico, tanto è vero che anche nello sport diminuisce la percezione dell'esercizio fisico, perché aumenta un po' la dopamina. Attenzione, ciò che la mente nega, il corpo paga. Se noi usiamo il booster della caffeina per non sentire la stanchezza, andiamo comunque a lavorare in eccesso, quindi andiamo a lavorare su quella che sarebbe un senso di fatica che ci porterebbe a fermarci, e poi il corpo ci ferma in altri modi.
0: E poi cercheremo di capire esattamente se c'è una quantità giusta, equa, per il nostro organismo. Io prima ho detto che il caffè sicuramente è la bevanda più studiata anche dal punto di vista della ricerca scientifica. Sappiamo, ci sono tanti studi addirittura, parlano di prevenzione di alcune malattie. È così, professore?
1: Sì, è così, e proprio non dipende dalla caffeina. Cioè, gli studi dimostrano che le proprietà benefiche sul diabete di tipo 2, su malattie del fegato, ma anche su malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, dipendono dai polifenoli e dagli antiossidanti. Soprattutto l'acido clorigenico che è presente nel caffè ha questa caratteristica, che non dipende dalla quantità di caffeina presente. Quindi è stato studiato sia su pazienti che assumevano caffè decaffeinato che con caffeina.
0: E per cui, insomma, chi consuma caffè con caffeina, ovviamente.
1: Chiaramente non stiamo dicendo che è un farmaco e ne possiamo prendere quanto vogliamo, sempre in una dose di 3-4 caffè al giorno.
0: Ecco, e qui io voglio porre un po' l'attenzione: la quantità di caffè, quante tazzine ci possiamo permettere al giorno? Perché ho detto un po', scandisce un po' le nostre giornate, no?
1: Certo.
0: La mattina, dopo pranzo, pomeriggio, sera. Insomma, ma c'è una quantità che noi non dovremmo ovviamente superare?
1: Allora, è sempre dipendente da...

0: al soggetto che lo assume, questi numeri non vanno bene per tutti. Tutti. Diciamo che nella media anche lo studio, di cui parlavamo prima, gli studi, che sono pubblicate su riviste scientifiche ad altissimo impact factor, indicano un consumo di 3-4 massimo tazzine al giorno. Poi c'è la cronobiologia, cioè quando assumerlo. Però intanto diciamo che quello dovrebbe essere il dosaggio a patto di non avere problemi.
1: Di non avere problemi parleremo anche di chi, infatti,
0: e
1: chi
0: di quali problemi.
1: E di quali problemi. Quali sono un po' le persone che dovrebbero fare attenzione, magari escluderlo oppure magari solamente
0: ad esempio pensiamo alla donna in gravidanza. Le linee guida per la donna in gravidanza sono quelle di non assumere oltre 200 mg di caffè, che è una tazzina e mezza di moka, perché all'aumentare questo numero, ad aumentarne il consumo, aumenta il rischio di peso ridotto alla nascita. Non dovrebbe abusarne, ma a ridurre anche la quantità, chi soffre di gastrite e reflusso, perché sappiamo che aumenta l'acidità gastrica e diminuisce il tono basale del cardias, che è quella valvola che separa lo stomaco dall'esofago. E quindi attenzione, perché chi soffre di reflusso deve stare attento. E poi abbiamo interazione con i farmaci.
1: L'interazione, parleremo anche di questo, ma chi soffre di reflusso sempre lo deve escludere, perché magari il reflusso, come dire, bussa alla nostra porta, soprattutto nei cambi di stagione, no? Questo magari
0: allora,
1: potrebbe essere...
0: dobbiamo definire,
1: se è veramente
0: che,
1: un reflusso.
0: Che reflusso,
1: no?
0: Abbiamo.
1: E sempre si deve
0: allora,
1: escludere?
0: Se dipende un po' dalla sintomatologia del reflusso, diciamo che la moderazione è sempre consigliata. In alcuni pazienti c'è proprio l'attenzione va verso l'astensione. Diciamo che ci sono delle piccoli trucchi per riuscire a prenderlo. Intanto prenderlo sempre dopo un pasto, quindi usare l'effetto tampone del pasto, che ci migliora il discorso della produzione di acido cloridrico che viene rilasciato quando una sostanza irritante come il caffè viene presa. Quindi non lo prenderei la mattina a risveglio a stomaco vuoto, ma per tanti motivi.
1: Per tanti motivi, infatti, a stomaco vuoto, perché molti di noi si svegliano la mattina, non fanno colazione la prima, però cosa che fanno è proprio per iniziare la giornata si prendono una tazzina di caffè a stomaco vuoto, pur non soffrendo magari di reflusso. È un'abitudine comunque sbagliata, professore?
0: Sì, l'abitudine è sbagliata. Intanto contesto il caffè al mattino. Qui vado contro la tendenza degli italiani,
1: sì,
0: che
1: tutto,
0: prendono al mattino. Però
1: fare.
0: Noi ci svegliamo e abbiamo già una normale produzione di cortisolo che ci aiuta a cavalcare la giornata. Mettendo quel booster di caffeina, rischiamo di avere l'effetto paradosso intorno alle 10, cioè avere un calo della tensione, mentre il caffè andrebbe consumato proprio verso le 9 e mezzo, le 10, per avere una continuità di un processo corroborante. E poi la mattina, stomaco vuoto, è più sensibile alla produzione degli acidi, quindi meglio evitarlo,
1: meglio,
0: o accompagnare il caffè almeno con una fetta biscottata, con un pane tostato.
1: Ecco, lo stiamo leggendo, infatti il momento migliore è tra le 9.30 e le 11.30, una bella tazzina di caffè, oppure cioè, magari pomeriggio, quello è il primo caffè
0: quello
1: della mattina.
0: Quello è il momento migliore.
1: Okay.
0: Attenzione anche alla soggettività, cioè qual è la mia risposta verso la caffeina. Se ho una risposta molto forte, devo stare attento fino a che ora bevo caffè. Non andrei oltre le 3 o le 4 per i soggetti particolarmente sensibili, perché sennò rischio di avere un sonno alterato. Non tanto nel momento che vado a dormire, ma poi avrò micro risvegli continui durante la
1: notte.
0: Per
1: cui influisce anche sul sonno.
0: Assolutamente, influisce perché, come abbiamo visto prima, aumenta la dopamina, aumenta l'eccitabilità, la produttività, a scapito di ciò che ci permette di addormentarci.
1: E il timing dopo, insomma, la quale non dobbiamo prendere
0: allora,
1: il caffè, c'è un orario,
0: molto
1: le 16,
0: soggettivo,
1: le 17.
0: È molto soggettivo, dipende da chi lo assume. Nella mia esperienza il caffè oltre le 18 è sconsigliabile. Ho amici carissimi che dopo
1: anche
0: cena
1: dopo
0: prendono
1: cena.
0: Il caffè.
1: Sì, sì,
0: il consiglio è un buon caffè decaffeinato. Abbiamo comunque il gusto del caffè, ma abbiamo meno caffeina. Prendiamo i polifenoli, che è quello per cui dovremmo assumere il caffè.
1: Allora, però si assume in maniera diversa. C'è la moka, c'è l'espresso, ci sono, cioè, il caffè americano. C'è una, cambiano dal punto di vista dei nutrienti. Qual è anche la forma migliore per consumare una buona tazza di caffè?
0: Allora, una cosa semplice, così anche chi a casa ci riesce a seguire bene. La quantità di caffeina dipende dalla quantità di acqua che beviamo. Quindi,
1: di solito si
0: caffè...
1: pensa il contrario, no? È vero.
0: Esatto, io adoro il caffè espresso, quello cremoso, pensiamo che sia più robusto della moca, che alla fine è acqua. È acqua profumata, ma è acqua. No, non è vero, ce n'è proprio la metà, perché la dose è piccola. Quindi maggior quantità di polifenoli, sostanze odorose, sostanze volatili, maggiormente nel caffè americano, quindi nella moca, nella nostra certo. tradizione della moca. Intermedia è quella in cialde e alla fine, cialde di carta, e alla fine abbiamo il caffè espresso. Nel caffè espresso ne abbiamo meno di tutti,
1: meno
0: quindi
1: di tutti.
0: Abbiamo più cremosità ma meno sostanza.
1: Per cui magari una tazzina in più, proprio per convivialità, no? Esatto. Dell'espresso e non della moca ovviamente. Rispondiamo a Caterina, le scrive da Palermo, le chiede: ma il decaffeinato è davvero senza caffeina, professore?
0: Ni. Non è senza caffeina, ne ha dal 3 al 5%, quindi un dato molto basso, quindi parliamo di 10-20 mg di caffè rispetto ai 60-80, quindi tanto di meno,
1: certo.
0: però non è zero caffeina.
1: Ci sono degli abbinamenti che noi non dovremmo mai fare con il caffè?
0: Beh, allora, classico è il caffè dopo cena, quindi direi caffè e alcolici. Attenzione, perché il caffè mi dà una sensazione di maggior presenza, quindi mima, nasconde quell'effetto un po' rallentante dell'alcol, ma noi non perdiamo l'effetto dell'alcol sui riflessi, quindi attenzione, perché ci sembra di essere lucidi, ma lo siamo meno.
1: Lo so.
0: Attenzione, deve farne anche chi soffre di anemia o chi segue diete vegetali, perché inibisce l'assorbimento del ferro non eme, quindi tutto il ferro che noi prenderemmo dai vegetali. In quel caso chi soffre di anemia, attenzione
1: deve
0: al
1: moderare.
0: Tè e al caffè, perché i tannini impediscono l'assorbimento del ferro.
1: Parliamo anche, lei prima l'ha accennato, all'interazione con i farmaci.
0: Sì, è molto importante.
1: Ecco, quanto è importante, quali sono i farmaci che potrebbero dar fastidio, cioè il caffè potrebbe dar fastidio
0: Beh,
1: ai farmaci?
0: Allora, le classi di farmaci sono tante. Ad esempio, se siamo sotto cura di antibiotici, per esempio i chinolonici, questi impediscono il corretto smaltimento del caffè, quindi anche una tazzina di caffè rimane in circolo per molto più tempo. E il caffè... va in contrasto con la vitamina C e la vitamina D, quindi se sto facendo una cura per la vitamina D devo distanziarlo molto.
1: E di solito si prende a colazione però la vitamina D, come facciamo? Non
0: no,
1: dobbiamo
0: la vitamina D realmente dovremmo prenderla a stomaco pieno dopo i pasti, poi dipende, se ci sono formulazioni oleose la posso prendere sempre, ma la vitamina D essendo condotta dai grassi andrebbe assunta meglio a stomaco
1: pranzo.
0: Pieno, quindi o dopo pranzo o dopo cena. Importante, per la tiroide la levotiroxina ha un'interazione col caffè, o meglio il caffè ha interazione con la levotiroxina diminuendone l'efficacia, per questo si consiglia sempre il caffè lontano almeno mezz'ora, ma meglio un'ora dall'assunzione dei farmaci per la tiroide.
1: Caffè e mal di testa, perché adesso apriremo uno spazio dedicato proprio alle ultime novità, agli ultimi farmaci dedicati proprio a curare il nostro mal di testa. E beh, il caffè fa bene al mal di testa.
0: Allora sì, non è una moda, ma è una realtà, tant'è vero che il caffè aumenta l'azione, ad esempio, dell'ibuprofene fino al 40%. Attenzione, posso avere l'effetto paradosso, se esagero con i caffè, quando non li assumo, chi soffre di emicrania la aumenta. E poi attenzione all'interazione tra caffè e cioccolato, perché le amine biogene del cioccolato possono aumentare i mal di testa nei soggetti predisposti.
1: E adesso faremo davvero un approfondimento sul mal di testa. Intanto io ringrazio il professor Rolando Bolognino, grazie di cuore. Adesso seguitemi. E beh, per noi è un piacere avere qui il professor Piero Barbanti. Bentornato
2: Buongiorno.
1: Al mio medico, e saluto anche
2: Buongiorno.
1: La sua paziente Cristiana.
2: Buongiorno.
1: E beh, dobbiamo fare un focus proprio sul mal di testa, perché davvero, professore, lei ha scoperto, ha messo a punto dei farmaci, è stato il primo in Europa a parlare di anticorpi monoclonali. vaginali, e questo è bello perché ha dato nuova vita, io dico, a pazienti, a tanti pazienti come Cristiana. Allora, però la prima domanda, perché io ho parlato molto in maniera molto generale di mal di testa, e in realtà oggi parleremo soprattutto di emicrania, che è forse la forma più diffusa, poi me lo dirà lei, e ci fa un po' l'identikit del paziente emicranico.
2: Noi abbiamo fatto un registro del mal di testa, un registro

0: all'inizio dell'emicrania e la persona
1: voi
0: che,
1: a San Raffaele,
0: mettendo assieme 40 centri italiani, e chi è il soggetto che arriva nei centri cefalei italiani? È una donna con età media di 45 anni, con almeno un figlio, con una scolarità elevata, in genere scuole superiori, a volte anche laurea, che però dorme male in un caso su tre con un'insonnia cronica, che nel 75% dei casi non fa attività fisica, uno dei fattori modificabili, ed è una persona che ha in media 9,5 giorni di mal di testa al mese. Cosa vuol dire questo? Che sta male 9 giorni? No, sta male anche gli altri 21, perché gli altri 21 vive sul chi vive, domani sarà l'ora X, e quindi questo è davvero un problema. Però noi in Italia siamo i più avanzati in ambito internazionale, sia nella clinica che nella ricerca del mal di testa, quindi per curare bene il mal di testa non c'è bisogno dell'America.
1: No,
0: l'America è qua.
1: No, esatto, l'America è qua, possiamo curarci davvero, perché oggi c'è un ventaglio anche di farmaci a nostra disposizione anche per i bambini. Parleremo anche dei bambini emicranici, però io vorrei parlare proprio con Cristiana. Perché la tua storia adesso è una storia di rinascita, per fortuna, grazie all'incontro che hai avuto con il professor Barbanti. Ebbene, però tu hai raccontato che il tuo mal di testa è come se tu avessi un appuntamento costante, è sempre a quell'ora, sempre quel giorno. È così, Cristiana?
2: È stato così all'inizio e non sapevo di essere, di avere l'emicrania, per me era un mal di testa, però poi nel tempo ho visto che venivano sempre nello stesso momento e alla stessa ora. Ed era sempre la solita cosa, quindi un chiodo bollente ficcato qui sopra il sopracciglio, e quindi bisognava smettere
1: intervenire
2: di fare,
1: in qualche maniera, no?
2: Smettere di fare qualsiasi cosa e poi perché passasse.
1: Aspettare. Esatto. E qui, professore, no? Aspettare che passi. La prima cosa che si fa è magari, insomma, uno tarda a prendere l'antidolorifico, l'analgesico, invece potrebbe aiutare le persone che soffrono di emicrania. Noi tentiamo un po', insomma, magari con una tazzina di caffè, speriamo che passi. È così?
0: A volte serve. Mm. Sì, dunque, innanzitutto l'emicrania è una perturbazione atmosferica, bisogna aprire l'ombrello finché si è in tempo. Diceva Cristiana, un chiodo arroventato, incandescente. Questo spiega tutto, perché durante l'attacco emicranico la terminazione del trigemino, come un filo, davvero scotta, è super sensibile, ma dietro un mandato del cervello che si è arrabbiato. E quindi noi abbiamo i minuti contati per trattarlo. Un discorso, se abbiamo fino a un paio di mal di testa a settimana, prendiamo il farmaco ai primissimi sintomi. Se lo abbiamo più volte, attenzione che rischiamo l'iperuso. Però noi dobbiamo spegnere immediatamente l'attacco, e che cosa faremmo? Lo spegniamo con quello che abbiamo tipicamente
1: sì,
0: in casa,
1: certo.
0: Quindi è abbastanza normale che i soggetti utilizzino i normali analgesici, anche perché ti capita alla stazione, tu prendi e sono farmaci di automedicazione, però non sono la panacea. Se non rispondo ai normali analgesici non mi devo preoccupare, perché c'è dell'altro.
1: C'è dell'altro, parleremo anche di quest'altro, ma chi la paziente si deve rivolgere? Ovviamente il primo step è il nostro medico di famiglia, che magari ci conosce, però dopo la figura preposta, il centro preposto, a chi ci dobbiamo rivolgere?
0: Allora, noi lavoriamo tanto su questi benedetti percorsi diagnostico-terapeutici per non ingolfare tutti il centro. Allora, il medico di famiglia è il primo interlocutore. Il medico di famiglia ne ha la competenza, se c'è bisogno vado dallo specialista territoriale, ne abbiamo tantissimi, e poi in Italia abbiamo 160 centri ambulatori cefalei certificati, dove trattare, insomma, è come un servizio di manutenzione per le lavastoviglie, ce ne sono ovunque, possiamo fare davvero di tutto, e ciò che sembra impossibile è in realtà possibile. E ci sono farmaci specifici, però.
1: È questo, farmaci specifici. E tu, Cristiana, a un certo punto hai provato un po' di tutto, no?
2: Io ho provato un po' di tutto, quindi gli analgesici di comune uso che abbiamo
1: e
2: tutti.
1: E cambiavi in continuazione, perché poi a un certo punto
2: sì,
1: non facevano più effetto.
2: Sì, a un certo punto non facevano più effetto, poiché ne soffriva anche mio figlio, ho iniziato a vedere che anche lui aveva dei mal di testa importanti, quindi l'ho portato al centro cefalee del Bambin Gesù. E lì ho scoperto appunto l'emicrania, i calendari, tutto quello che c'è da fare, e qualche anno dopo sono approdata al professor Barbanti, che mi ha curato e mi sta curando tuttora.
1: Tuttora, certo, sì. Assolutamente. Noi vi diremo, adesso ci dobbiamo fermare, pochissimi secondi di pubblicità, ma vi diremo esattamente quali sono questi farmaci di cui stiamo parlando e anche che cosa bisogna fare, come si deve comportare un paziente che soffre di emicrania. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
4: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
3: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
4: Vi aspettiamo!
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Piero Barbanti, della sua paziente, la signora Cristiana. Stiamo parlando ovviamente di emicrania, di mal di testa. Adesso parliamo di farmaci che stanno rivoluzionando un po' la cura del mal di testa, rivoluzionando in maniera ovviamente positiva. E devo dire che lei è un pioniere in questo senso. Stanno rivoluzionando, parliamo di anticorpi monoclonali, sì, e di gepanti anche. Come agiscono questi nuovi farmaci?
0: Allora, gli anticorpi monoclonali sono dei segugi, dei cani da caccia, che vanno in giro a cacciare il CGRP e lo bloccano. E questa è una bellissima cosa, perché bloccare il CGRP vuol dire evitare la vasodilatazione che c'è durante l'attacco, evitare che la via del dolore, il viottolo, diventi un'autostrada di Los Angeles a 6 corsie. Quindi antinocicettivi. Se mettiamo il fatto che sono iniettati e che hanno una tollerabilità uguale al placebo, si spiega come mai la signora Cristiana, che qui li prenda da anni, avendo cambiato la vita e non pagando dazio, perché è facile levare il disturbo. Il problema è quanto mi costa come effetti collaterali. Certo. Dico spesso ai nostri pazienti, noi la candeggina l'abbiamo sempre avuta. Il problema è che la candeggina pare non faccia bene ai tessuti, e quindi farmaci forti e invasivi, i monoclonali no, e noi abbiamo queste statistiche che dimostrano che dopo un anno fino al 91,3% dei soggetti risponde ai monoclonali, dimezzando almeno la frequenza dei mal di testa.
1: Io lo vorrei ricordare e sottolineare che lei al San Raffaele è stato il pioniere nel 2016,
0: il primo paziente nel 2016
1: a livello europeo, per cui lei ha dei dati anche concreti, sì, in mano. Quali sono, quanti pazienti in questo momento stanno giovando di queste nuovissime terapie, anche perché poi sono usciti tanti anticorpi monoclonali, è vero professore?
0: Noi coordiniamo la più ampia rete mondiale di soggetti in trattamento con anticorpi monoclonali. Innanzitutto un dato fondamentale, la tollerabilità è assoluta. Abbiamo nei pazienti in corso di trattamento da almeno 2 anni un 3% di eventi collaterali, più delle volte legati a dolore o eritema nel sito di iniezione, quindi cose molto banali. Nessun problema di tollerabilità e un successo terapeutico quasi in tutti i pazienti. Ora, la panacea ce la devono ancora dare. E quindi c'è una fetta, certo, di pazienti resistenti molto piccola, ma è una rivoluzione assoluta. Io amo dire, è come la scoperta dell'aria condizionata, non torni più al ventilatore.
1: E infatti non torni più al ventilatore, Cristiana.
2: No, tu da quando... No.
1: Ci vuoi raccontare un po' la tua storia? Perché avendo provato di tutto, poi sei andata al Bambino Gesù, perché anche tuo figlio stava, sì, provando ovviamente questo dolore, sì, così, sì, insomma, insopportabile, poverino. Sì. E poi che cosa è successo da lì?
2: E poi è successo che andavo avanti sempre con il Maxalt, però chiaramente non è una soluzione, quindi mi imbattei una trasmissione radiofonica in cui parlava il professore, mi ha incuriosito molto, per questo modo così estremamente semplice ma efficace.
1: Efficace,
2: esatto. E quindi ho preso appuntamento e quindi ho iniziato il percorso con lui, quindi in varie fasi. Quindi prima con uno strumento elettronico che si metteva sulla fronte, quindi dava delle scosse elettriche, Mi ricordo me lo portai anche in un viaggio in Giappone.
0: Per prevenire il mal di testa.
2: Dopo feci la dieta chetogenica.
0: Un'altra cura per il mal di testa
2: che funziona anche lei. E però poi ecco siamo arrivati anche al
0: Topiramato, che è un farmaco antiepilettico.
1: Esatto. Da quanti anni è in cura, professore Cristiano?
2: Con i monoclonali dal 2020.

0: 22.
1: E subito hai trovato giovamento?
0: Assolutamente sì.
1: Nessun effetto collaterale?
0: Assolutamente no, nessun effetto collaterale. Quindi diminuiscono molto il numero di attacchi e diminuisce molto anche l'intensità. Perché poi lì c'è un calendario che va fatto.
1: E infatti un calendario, possiamo dare come consiglio, professore, a chi magari ci sta seguendo in questo momento e soffre di mal di testa abbastanza ricorrenti, che cosa dovrebbe fare come prima cosa un paziente?
2: Una croce sul calendario quando hai mal di testa, ma non scrivere cosa ha mangiato o che tempo c'è, perché la maggior parte delle persone la considera una conseguenza dell'alimentazione, non è vera, e del clima, non è vero. Perché il mal di testa in Africa, in Italia, in Islanda ha la stessa frequenza e i climi sono diversi. Quindi la prima cosa è segnare gli attacchi. La seconda cosa è non preoccuparsi, perché amo dire ai pazienti c'è più un ragazzino con i denti storti? No. Perché? Perché mette l'apparecchio ortodontico. Funziona in 2 mesi? No. Ci vogliono dei mesi, ma il risultato è garantito. Quindi la mia è una ventata d'ottimismo sostenuta dai dati della letteratura, che vedono l'Italia leader mondiale davvero in questo. È un grande vantaggio per noi.
1: È un grande onore, un grande orgoglio, anche perché tanti anni di studio, professore, lei ha dedicato e sta dedicando proprio alla cura del mal di testa. Allora, oltre agli anticorpi monoclonali, non possiamo non parlare di Gepanti. Cosa sono? A chi
2: servono?
1: Gepanti,
2: mentre gli anticorpi monoclonali vanno iniettati sotto cute mensilmente ogni 3 mesi, o uno solo va iniettato endoveno ogni 3 mesi, i gepanti si prendono per bocca e sono anche queste delle molecole che vanno a rompere le uova nel paniere a questa benedetta proteina chiamata CGRP. Ebbene, perché gepanti e perché monoclonali? Intanto, tanta più offerta c'è, meglio è.
1: Certo.
2: Mettiamo il caso di una persona che voglia pensare, una giovane donna, di avere un concepimento. Quando io prendo un anticorpo monoclonale mi rimane in circolo per 5 mesi dall'ultima dose, mentre invece il gepante rimane in circolo per 55 ore dopo l'ultima dose. Quindi se io voglio un concepimento lo interrompo e posso rapidamente pensare a questo. E poi la cosa strana dei gepanti è che presi cronicamente prevengono l'attacco, presi al bisogno lo bloccano. Insomma, è come un vestito double face, mi cambio, metto la manica dentro o fuori e ha un diverso effetto. Quindi
1: non c'è uno migliore dell'altro, insomma, dipende molto dal paziente, dalla reazione del paziente.
2: Hanno un profilo estremamente simile, ma consentono di personalizzarlo. Poi, tra l'altro, se un soggetto ha avuto infarto ictus non può prendere gli anticorpi monoclonali, sono pochi quelli che hanno questo evento tra gli emicranici, mentre invece possono prendere i gepanti, quindi maggiore flessibilità.
1: Allora, c'è un'altra bellissima notizia riguardo ai bambini, perché lei è proprio coautore di questo studio che è stato pubblicato proprio sul New England Journal of Medicine, dedicato proprio ai bambini e proprio sugli anticorpi.
2: Esatto.
1: Dati ai bambini, somministrati ai bambini, quali sono i risultati?
2: Lo stesso anticorpo che prende Cristiana è stato dato in questa grande sperimentazione mondiale che ci ha visto come primi al mondo come numero di ragazzi reclutati in bambini tra i 6 e i 17 anni. Ebbene, si è visto che dopo 3 mesi il 53% di questi ragazzi aveva risposto. Attenzione, una fascia d'età molto calda, perché sono un po' ribelli, incominciano a far tardi, magari bevono i primi alcolici, e quindi un risultato sensazionale che ha portato gli Stati Uniti ad approvarli come farmaci per la prevenzione dell'emicrania episodica nel bambino e nell'adolescente.
1: Beh, bella, questa è comunque una bellissima notizia, perché abbiamo capito che è una storia comunque sempre familiare.
2: Se noi blocchiamo il problema da ragazzi, da adulti, avremo meno pazienti sfasciati. La solita cosa dei denti storti.
1: Esatto, dei denti. Cristiana, tu come paziente, no, che ha sofferto di emicrania, in cura tuttora dal professor Barbanti, quale consiglio ti senti di dare magari a chi ci sta ascoltando e che sta soffrendo magari di, e non ha il coraggio magari né di parlare con il medico di famiglia né tantomeno di andare da un neurologo?
0: Prenda il coraggio a 2 mani questa persona e vada dal medico di famiglia e comunque un centro per le cefalee, perché la cura c'è. Non ci si deve arrendere al oddio sto male, non posso organizzarmi, non lo so, perché veramente cambia la vita. Cioè, l'emicrania è una malattia estremamente invalidante, è un dolore che non si vede, chi lo vive da dentro è un, diciamo, no, è come se non fosse tanto presente a se stesso, e invece bisogna curarsi.
1: Anche perché abbiamo capito, ci sono questi grandi ricercatori che danno le cure, ci aiutano a star meglio, per cui insomma magari facciamo
0: devo
1: il primo passo.
0: Sì.
1: E il primo passo è sicuramente il diario, per capire esattamente quando ci prende

0: il mal di testa.
1: E quello di cui hanno bisogno i neurologi, proprio per
0: le prove concrete. Esatto. Le prove sì. concrete. Grazie. Vuole aggiungere qualcos'altro?
2: Beh, grazie di aver usato la parola malattia. L'emicrania non è un sintomo, è una malattia. Stiamoci dietro, cerchiamo di vivere normalmente, dormire, fare colazione, fare merenda, fare il pranzo, non eccedere con gli alcolici e vivere meglio. Ma se questo non basta, i medici hanno oggi le cure. Non pensiamo che sia un disturbo non trattabile, perché Cristiana ne è la dimostrazione.
0: E bisogna fare attività fisica o sbaglio?
2: L'attività fisica è raccomandabile. Ho parlato prima con un personal trainer che è in sala, però ci vorrebbero almeno 30 minuti, 4 volte a settimana ad attività aerobica. Più se ne fa, meglio è.
0: Meglio è. Grazie a professor Barbanti, grazie di cuore. Grazie di cuore anche a Cristiana. Grazie, adesso seguitemi. Facciamo un po' di attività fisica. Allora, Nicolò, siamo pronti. Nicolò Famiglietti, il nostro preparatore atletico. Che bello riaverti qui. È bello perché? Perché adesso dobbiamo...
3: Allenarci
0: assolutamente. Tutto il nostro...
3: Oggi no, poi ci focalizziamo bene sempre sui nostri addominali. Però oggi facciamo una cosa diversa. Invitiamo i nostri telespettatori ad allenarsi in tempo reale con me, con
0: esatto,
3: noi.
0: Esatto, perché
3: noi,
0: è un regalo, è un piccolo circuito che tutti possono fare,
3: sì,
0: vero?
3: Sì, oggi non facciamo solo vedere gli esercizi. Proprio io li farò insieme a loro e loro si devono solo sedere. Quindi allora, invitiamo a sedersi.
0: Esatto, avete una sedia a portata di mano.
3: Io mi siedo già.
0: Serve soltanto una sedia.
3: Guarda, ho portato anche il timer,
0: il
3: lo sai.
0: Timer,
3: 40 secondi per l'esercizio, 20 secondi la pausa. Quindi poca pausa per cambiare l'esercizio, 6 esercizi in totale,
0: per
3: addominali
0: cui,
3: al top,
0: che supportano anche, evitiamo anche mal di schiena.
3: Certo, assolutamente.
0: Quanto è importante avere degli addominali forti, come tu ci dici sempre.
3: Fondamentale, non
0: ogni
3: solo
0: volta.
3: A livello estetico, ma proprio a livello di salute.
0: Di salute. Allora,
3: partiamo 6 esercizi
0: subito.
3: Allora.
0: Sono 6, mamma mia.
3: Mi allenerò, quindi vedrete goccioline di sudore,
0: esatto.
3: Ci sta tutto.
0: Io non posso, perché non ho nella...
3: Però in teoria sai sempre che io sono seduto, però vabbè, lasciamo stare, prossima volta.
0: Allora, il timer, vai.
3: Primo esercizio, io ho fatto partire già il timer per 40 secondi. Monica, ci scaldiamo intanto insieme a me a casa. Facciamolo insieme, questi allungamenti alternati, perché servono sia per attivare bene la parete addominale ma anche per migliorare la nostra postura. Ci scaldiamo. Questo è il primo esercizio, Monica,
0: che è fondamentale per iniziare proprio il piccolo circuito che ci regalerai sempre, ogni volta che facciamo un'attività. Devo
3: Bravissima.
0: Dire anche quando ci svegliamo la mattina.
3: Sì,
0: no?
3: Questo qui è un esercizio utilissimo da fare al risveglio, perché ci attiva proprio tutto il corpo, tutto il sistema anche cardiocircolatorio. 10 secondi
0: ancora 10 secondi.
3: Vai, io tengo
0: facciamolo,
3: il tempo.
0: E questo è importante. E questo, come dicevo, è proprio per ritrovare un po' di tonicità a livello addominale, ma anche per rendere le nostre articolazioni un po' più elastiche. No, questo,
3: assolutamente.
0: E soprattutto ad una certa età quanto è importante. Andiamo col secondo esercizio.
3: Pausa. 10 secondi di pausa, ci prepariamo. Si non allenare con noi.
0: Esatto.
3: Secondo esercizio, entriamo nel cuore degli addominali. Quindi portiamo sulle braccia e facciamo il classico knee up alternato sempre per 40 secondi. 3, 2, 1 e si va.
0: Ecco.
3: E andiamo, Monica.
0: E questo, però, questo ce lo devi spiegare. Lo so che lo stai facendo,
3: Bravissima.
0: Però come deve essere fatto questo esercizio?
3: Allora, dobbiamo stare intanto seduti sulla punta della sedia, perché così abbiamo più escursione per le gambe. Portare il ginocchio al petto lentamente, come sto facendo io, e insieme in maniera coordinativa, nel senso braccia e gambe insieme. Quindi scendiamo con le braccia e
0: saliamo. La pancia è dentro, Nicolò?
3: La pancia è sempre
0: dentro.
3: Bisogna sempre tenerla indentro, stretta, e respirare. Fuori l'aria. Quando porto il ginocchio al petto e prendo 8 secondi mancano.
0: 8 secondi, non ci possiamo far male alla schiena così.
3: Beh, se siamo seduti, guarda, riusciamo a farlo in questa maniera, siamo abbastanza tranquilli. È difficile che ci facciamo male. 2, 1,
0: finito.
3: Pausa.
0: 10 secondi. Per cui, allora, questo, la postura esatta qual è? E dobbiamo fare movimento, dobbiamo chiudere, scendere giù. Allora, questo è il secondo. Adesso andiamo col
3: terzo.
0: 8
3: secondi, terzo esercizio, lavoriamo bene gli obliqui. Intreccio le dita, Monica.
0: Andiamo.
3: Dietro la nuca e faccio delle torsioni destra e sinistra. 3, 2, 1, ma secondo te a casa si stanno allenando?
0: Sì, sicuramente sì, anzi, fatelo, perché davvero fa davvero bene. Questo è un circuito senza andare in palestra, no? Per chi non ha tempo, non ha voglia.
3: 6 minuti.
0: Magari, insomma, non ha neanche le possibilità economiche di andare,
3: assolutamente.
0: Perché insomma anche questo.
3: E può essere ripetuto anche 2 volte durante la giornata, quindi possiamo comunque sia utilizzarlo anche in vari momenti della giornata. Degli snack motori, come li chiamo io.
0: Esatto, e per cui adesso mancano pochi secondi alla fine di questo terzo
3: 10
0: esercizio.
3: Secondi.
0: Ci insegni però a respirare, perché noi non sappiamo respirare quando facciamo ginnastica, ecco un'altra difficoltà.
3: Allora, fuori l'aria, bravissima, tutte le volte che andiamo in tensione muscolare, quindi quando andiamo in contrazione buttiamo fuori l'aria. Quando torniamo nella fase neutra prendiamo aria. Stop, Monica, pausa.
0: Sembra leggero, però in realtà
3: guarda,
0: sì,
3: bel lavoro.
0: Però può essere un po' antipatico per la cervicale questo esercizio.
3: Allora, bisogna sempre stare attenti. Io consiglio sempre di fissare un punto. Se segniamo un punto davanti, difficilmente andiamo a ruotare il collo in modo da farci male. Quindi quello è un consiglio.
0: Ecco, più secondi di pausa. Il quarto esercizio, andiamo.
3: Allora, braccia più belle basse. Facciamo di piegamenti destra e sinistra. Andiamo sempre a lavorare gli obliqui. Vai.
0: Ecco questo.
3: Abbiamo 30 secondi, ma ruberò qualche secondo al recupero.
0: Nicola, questo però, perché gli obliqui sono importanti?
3: Perché stabilizzano totalmente il nostro corpo, ci aiutano anche se abbiamo problematiche alle anche, quindi comunque sia è fondamentale avere la parte esterna degli addominali forti, perché comunque sia ci creano la corazza.
0: La corazza, per cui è tutto
3: anche soprattutto come dicevi te, se soffriamo di problemi alla parte lombare, mal di schiena, è fondamentale averli forti. Questo esercizio è un ottimo esercizio. 3, 2, 1
0: e fermiamoci con il... Adesso andiamo...
3: Quinto esercizio.
0: E che cosa...
3: Ci focalizziamo un po' più nella parte bassa degli addominali. Allora, guarda Monica, afferriamo bene la sedia, ci siamo. I talloni li allontaniamo leggermente dalla sedia, portiamo su e giù. È un crunch inverso. 3, 2, 1 e andiamo insieme, vai.
0: Questo sembra facile, ragazzi, non è facile.
3: Guarda, questo effettivamente inizia ad avere una leggera difficoltà. L'importante, Monica, è assecondare il movimento. Vedi cosa faccio io con la sedia? Quasi un dondolo.
0: E
3: questo.
0: Tu anzi tocchi anche con i piedi per terra.
3: Sì, perché scarico. È consigliato.
0: È consigliato
3: perché scarico, recupero e riparto. Fuori l'aria naturalmente quando contraggo, quindi porto sulle ginocchia. Guarda che questo circuito.
0: Per cui com'è la respirazione?
3: Fuori l'aria quando porto su.
0: Ah, ok.
3: Contraggo. Okay. E prendo questo circuito utilissimo, 6 minuti per allenare gli addominali, guarda, ti garantisco che è super efficace. Fatelo anche a casa,
0: sull'app, no? Vedetelo sull'app, su Play 2000, vedete, rifate questi esercizi che ci sta regalando Nicolò, perché davvero fanno la differenza, poi lo vedrete, la costanza poi paga nel tempo. Però questo può essere un po' antipatico per la schiena, no? È vero, come ci dobbiamo comportare?
3: Cerco sempre di dondolare, bisogna sempre tenere l'addominale bello stretto, è come se ci fosse qualcosa che ci comprime qui, teniamo fermo.
0: Allora, l'ultimo esercizio.
3: L'ultimo, allora faccio la bicicletta, che è quello un po' che io adoro di più. Allora, in questa posizione, qui dobbiamo essere bella allenati, in caso possiamo prendere anche delle piccole pause, quindi tornare in posizione neutra e poi ripartire. Ma
0: senza appoggiarci. Anche questo.
3: Poi se siamo molto bravi possiamo portare le mani anche alla nuca, se no... Questo ci aiuta.
0: E qual è il segreto di tenere sempre gli addominali in tensione? Perché uno ci deve pensare, perché poi non ci pensa.
3: Devi pensare proprio a tenere la pancia stretta, come se la dovessi rientrare, che so, devi mettere un bel vestito e cerchi di tenere la pancia stretta. Quello è il segreto quando fai l'esercizio.
0: Fai l'esercizio. Marica, e gli 4, addominali.
3: 3, 2, 1 e stop.
0: Allora, questo me lo ripeto, quante volte lo dovremmo fare? Quanto dura? Dura pochissimo.
3: Allora, 6 minuti. 6 minuti, precisi. Chi è bravo torna indietro e lo ripete. Quindi così sono 12 minuti di addominali. Tutti i giorni 12 minuti di addominali, Monica, è una salvavita proprio per la nostra schiena, ma anche per il nostro lato estetico, che in questo periodo fa sempre bene.
0: Nicolò, grazie. Davvero per averci regalato
3: prossima
0: questo.
3: Prossima volta però ti metti a fianco
0: accanto a me, magari con un tagliere un po' più comodo, diciamo così. Grazie Nicolò Famiglietti. Alleniamoci sempre con il sorriso. Seguitelo sui social, su tutti i social, il nostro Nicolò Famiglietti. Grazie a tutti voi. Ve lo ripeto un'altra volta, scaricatevi l'app e li potrete rifare tutti gli esercizi che ci ha proposto Nicolò. E adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Baci e Maris Milanese. Noi ci vediamo domani. Baci a tutti, buona giornata.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Casperia in provincia di Rieti, ma intanto siamo qui con lo chef Franco Brancatella. Perché venire a Casperia?
1: Venire a Casperia è bello perché è un paese medievale, caratteristico, ha le sue piccole attrazioni che possono essere la visita di questo splendido palazzo, Palazzo Forani, dove ci troviamo adesso, la nostra campagna, le nostre montagne, dove si possono organizzare passeggiate
0: e poi tutte altre
1: attrazioni.
0: Cucina.
1: Quella è la base di tutto questo, con i nostri stringozzi.
0: Grazie a Franco Brancatella e quindi noi nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco, visiteremo il borgo medievale, poi visiteremo anche l'Accademia dell'Alta Sartoria Massoli e anche un birrificio. Naturalmente degusteremo anche questi buonissimi piatti e non mancheranno altre curiosità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
0: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Casperia in provincia di Rieti. Il comune, dalle origini antichissime, si trova a 397 metri sul livello del mare e conta poco più di 1200 abitanti. Casperia custodisce uno dei panorami più belli dei Monti Sabini. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Casperia!

0: e con il sindaco Marco Cossu presentiamo il comune di Casperia.
1: Prima di tutto vi do il benvenuto in questo paese. Siamo in provincia di Rieti, nella Sabina, nel sud della Valle del Tevere, una zona collinare, 1200 abitanti distribuiti sul centro storico, che è un bellissimo borgo medievale che sicuramente avete apprezzato, ma anche nelle campagne, un territorio sia montano ma ricoperto anche di uliveti. Quindi abbiamo una bella composizione di territorio e soprattutto siamo aperti al mondo.
0: Uno dei panorami più belli dei Monti Sabini.
1: Sicuramente sì, da qui appunto possiamo andare da 360 gradi, quasi fino a Roma e fino al Terminillo.
0: Un centro storico fondato sulla roccia.
1: Sì, esattamente, proprio l'antico nome di Casperia, forse il più vero originale, è Aspra, come si è chiamato il paese fino al 1946, perché era il nome del monte, un monte roccioso di roccia calcarea. E su questa roccia calcarea, circa 1000 anni fa, i nostri avi costruirono questo borgo per difendersi, come nel periodo dell'incastellamento, intorno all'undicesimo secolo.
0: E tra le famiglie passate qui a Casperia, gli Orsini.
1: Sì, Orsini, ma soprattutto Savelli. Savelli che erano i feudatari principali di questa parte di Sabina Tiberina.
0: E poi abbiamo ancora un palazzo storico come Palazzo Forani.
1: Palazzo Forani è una dimora storica che abbiamo nel nostro centro storico, è un palazzo che ha secoli di storia, una stratificazione dal Medioevo fino all'Ottocento, che ha molto da raccontare.

0: ancora si vedono tante torri poi intorno al paese.
1: Sì, questa è una delle caratteristiche più belle del paese, le mura di cinta che sono in buona parte conservate. In alcuni casi le torri sono state inglobate in abitazioni o palazzo come Palazzo Forani.
0: E negli ultimi tempi anche tanti imprenditori, ma anche artigiani, hanno deciso di investire qui.
1: Sì, sempre di più ci sono persone che vengono da fuori, mettiamola così, italiani o stranieri, che scelgono Casperia per attivare nuove imprese in tutto il territorio, sia nel centro storico, sia in campagna, sia di ricettività, ma anche attività artigianali.
0: Nella storia anche Virgilio parla di Casperia nell'Eneide.
1: Eh sì, questo è proprio infatti poi il casus belli del cambio del nome nel 1946. Nel Rinascimento nasce questa convinzione che l'antica Casperia fosse qui, questa città mitologica di cui parla Virgilio. Nei secoli si è consolidata questa convinzione, non suffragata da evidenze scientifiche, ma

0: questa voglia di nobiltà antica romana dopo la seconda guerra mondiale ha preso il sopravvento e così da Aspra, dopo 1000 anni, ci siamo chiamati Casperia.
1: Poi è un centro storico che vive con tante manifestazioni.
0: Sì, noi facciamo moltissime attività culturali, concerti, spettacoli teatrali. Tutta l'estate, ogni settimana c'è uno spettacolo, soprattutto in collaborazione con le associazioni culturali che hanno il piacere di lavorare a Casperia proprio perché c'è questo clima di grande dinamismo culturale.
1: E c'è un'associazione Prologo abbastanza attiva.
0: La Prologo è ovviamente la più attiva. Con una lunghissima storia, 40 anni di storia, che ovviamente lavora sulla parte di promozione turistica a livello gastronomico, ma non solo.
1: Ma che cos'è Casperia per lei?
0: Casperia per me è il cuore della mia vita e qui ho dedicato, insomma, tutte le mie passioni e a volte, insomma, ho messo anche da parte molto di me stesso per dedicarmi anima e corpo a questo paese, perché il mio impegno politico è servito a questo, nel senso che non volevamo che Casperia fosse un paese soltanto bello da vedere e non da vivere, invece noi vogliamo che sia un paese vissuto e dove si viva bene.
1: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
0: Certamente siete tutti invitati a Casperia, sia per passare una o più giornate immersi nel verde, nella natura, ma con un paese da conoscere, da scoprire anche a livello antropologico, perché anche le persone sono da scoprire e sono la ricchezza della nostra comunità. E poi anche quelle persone che si sono stancate magari di vivere una vita metropolitana possono venire qui e godere comunque di una vicinanza o di servizi come la banda ultralarga. Che serve comunque per lavorare oggi.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo per incontrare il parroco di Casperia.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Delfin Ncumu. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Casperia.
1: Buongiorno, grazie mille di essere venuti qui a Casperia. Sono Don Delfino, come ha detto, parroco di Casperia da luglio 2022. Sono arrivato qui a Casperia accolto da tutti i parrocchiani. Devo dire la verità che è una comunità bellissima, meravigliosa, con una gente accogliente, la gente molto religiosa e non solo, una gente che si dà anche da fare, non solo per sopravvivere, per campare, ma anche per nutrire la mente e anche lo spirito con le attività culturali, i colloqui, le conferenze, gli incontri così, la danza e tante tante altre cose. E quindi è una bella comunità che mi piace molto.
0: Al momento la chiesa di San Giovanni Battista, che è la chiesa madre, è ancora chiusa per il terremoto e le maggiori celebrazioni avvengono qui.
1: Sì, certo. E quindi diciamo che prima le celebrazioni si facevano in tre chiese: nella chiesa madre San Giovanni, la chiesa Santa Maria in Legarano, l'altra frazione, e poi anche qui. E quando c'è stato il terremoto del 2016, quindi sono state chiuse tutte e due chiese, quindi la chiesa madre San Giovanni e Santa Maria Legarano, e adesso tutte le funzioni, tutte le celebrazioni si fanno in questa chiesa.
0: Diciamo che il patrono è San Giovanni Battista.
1: Certo, il patrone è San Giovanni Battista.
0: E abbiamo anche una bella statua.
1: Certo, bellissima statua.

0: So che è anche molto sentita qui la festa di Sant'Antonio Abate.
1: Sì, direi che è la festa più sentita, perché quando c'è Sant'Antonio Abate e tutta la popolazione partecipa alla messa e alla processione, e poi c'è anche la benedizione degli animali e dei mesi agricoli.
0: Anche la festa dell'Assunta unisce un po' tutti.
1: Certo, certo, la festa dell'Assunta della Mamma Celeste, quindi la festa di tutti i figli, è molto sentita. Abitualmente in passato si faceva la processione lunga per le vie del centro storico fino a qua giù, e purtroppo un certo momento non si faceva più, anche per mancanza dei portatori. E comunque dall'anno scorso hanno ricominciato con questa bellissima tradizione di fare questa processione lunga con la Madonna. E l'anno scorso abbiamo fatto questa processione fino alla Chiesa Annunziata.
0: È un momento importante dedicato anche alla Madonna della Neve.
1: Sì, anche la festa della Madonna, quindi la Madonna per la frazione che si chiama Paranzano, c'è questa festa che facciamo ad agosto, ma è molto sentita anche. E quindi i santi delle chiese o delle contrade non sono festeggiati soltanto dagli abitanti della contrada, ma da tutta la popolazione di Caspire. È la cosa che mi piace molto.

0: Sentivo che anticamente addirittura qui a Casperia erano presenti 18 chiese.
1: Io ho letto ultimamente nel registro della diocesi, no, del 1343, e quindi c'erano qui sul territorio di Casperia ben 18 chiese. Si vede che c'era una grande devozione, una grande spiritualità, quindi per la fede.

0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Vorrei ringraziare la cittadinanza di Casperia perché è una popolazione molto unita, una popolazione che vuole bene al proprio paese, alle proprie tradizioni e una popolazione anche, come l'ho detto all'inizio, che si dà da fare per far vivere il paese, per uscire dalla solitudine. E vorrei dire alla popolazione di andare avanti, di continuare a volere bene il paese. Questa è la cosa più importante. Possono mancare tutto, ma non mancare l'affetto, l'amore verso il proprio paese. E questo è il segreto per andare avanti. E li saluto e auguro bene. E saluto a tutti loro e gli chiedo di continuare ad andare avanti così con l'amore del paese e l'amore delle tradizioni.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Casperia.

0: a Casperia anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con lo chef Franco Brancatella. Intanto
1: Grazie, buonasera.
0: la ringraziamo perché oggi l'abbiamo tolta al lavoro e quindi per noi è una
1: Ci
0: gioia
1: mancherebbe, è un piacere.
0: che è qui con noi e con Borghi d'Italia. Quindi andiamo a presentare le tipicità e i piatti di Casperia.
1: Allora, la Casperia è una terra molto povera dove abbiamo quasi tutto delle nostre terre. Possiamo iniziare dal piatto tipico che è gli stringozzi, che è una pasta semplice, acqua e farina, dove poi viene condita con un sugo molto ricco. In base viene fatto con un sugo di carne di maiale e pasta di salsiccia. Negli anni questo piatto tipico è stato poi, diciamo, trasformato anche condito con un sugo di guanciale e pecorino, perché non si può chiamare agricia perché non siamo all'origine qui come cosa. A Casperia abbiamo una nostra sagra del Lo Stringozzo che negli anni ha sempre portato migliaia di persone nel nostro paese e siamo arrivati alla 42esima edizione come
0: In che
1: manifestazione.
0: periodo?
1: È la prima settimana di agosto e siete pregati a venire tutti quanti perché voglio dire, mi sembra più che giusto. Poi abbiamo la pastorizia nelle nostre montagne con gli allevamenti di pecore dove ci sono i contadini che producono ricotta, formaggi, pecorini di ottima qualità, tutto naturale naturalmente. E poi la montagna ci dà il cinghiale, che noi andiamo a caccia, eccolo qui. Poi colombacci selvatici, che sulla polenta è la morte loro, sulla spianatoia. Poi abbiamo i nostri dolci tipici, che sono i biscotti secchi che vengono fatti normalmente durante le feste, che è una cosa tipica, con i mostaccioli, tutte queste cose qua, e il pane. Questi sono, diciamo, i prodotti principali della nostra terra.
0: Anche se vedo una bella crostata poi.
1: Sì, perché sono le viscere selvatiche che sono di Casperia.
0: Ma vedo questa qui anche una
1: Allora,
0: frittella.
1: questa è una cosa che facciamo a Casperia, si chiamano le fregnacce. È tipo una crepe che viene aromatizzata con la mentuccia selvatica e poi dentro viene messo del parmigiano o del pecorino a piacimento e poi l'olio. Casperia è invasa di uliveti e noi produciamo un ottimo olio, anche perché è marchiato DOP.

0: E questo piatto qui?
1: Quello è il mantenimento di un formaggio. Pecorino messo sott'olio, in modo che uno lo produce nel periodo suo e poi lo può mangiare tranquillamente durante l'arco dell'anno.
0: Ma qual è la caratteristica dell'olio di Casperia?
1: È buono. È buono, è molto buono, c'ha un tasso di acidità giusto, corretto, a differenza dell'olio pugliese che è molto acido e rimane buono al palato.
0: E qui stiamo all'interno di un palazzo storico
1: e qui abbiamo anche... E queste sono le vecchie giare dove una volta si conservava l'olio.
0: Una domanda che ho fatto e farò un po' a tutti, ma che cos'è Casperia per lei?
1: Casperia per me è la mia famiglia. Io abitavo in un altro paese, ho conosciuto mia moglie e mi sono comprato casa qui e mi sono trasferito. Poi quando sei a Casperia ti innamori.
0: Lei poi va a Roma per lavoro?
1: Io tutti i giorni vado a Roma, faccio il pendolare su Roma e per lavoro.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Beh, invito tutti quanti, prima di tutto a venire alla Sagra degli Stringozzi la prima settimana di agosto e poi a visitare Casperia, perché non è solo Stringozzi, è anche tutto il paese e varie cose.
0: Grazie a Franco Brancatella e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Casperia.

0: E adesso andiamo a scoprire l'Accademia di Alta Sartoria Massolia. Lo facciamo con la direttrice Maria Grazia Cimini. Io inizierei con chi è Maria Antonietta Massoli.
1: Maria Antonietta Massoli era la mia mamma, che aveva una passione smodata per la sartoria. Nasce in una famiglia di sarti da uomo, migra verso quella femminile in una sua personalissima scelta, inizia a 9 anni ad imparare da una sarta del paese. A 18, quando ancora non era neanche maggiorenne, si avventura verso Roma alla ricerca di lavori importanti. Inizia dai più grandi sarti, Lancetti, André Log, fino ad approdare a Fendi, che è praticamente stato un po' il suo grande amore per la vita. Quindi dal 1982 c'è questa stretta collaborazione. Di conseguenza, quando io ho preso le redini poi della sartoria, tutto ciò che noi portiamo avanti adesso nell'alta sartoria è in qualche modo un patrimonio che lei ci ha donato.
0: E noi abbiamo visitato questa mattina la sua sartoria e abbiamo visto anche sua figlia che continua la tradizione.
1: Sì. Diciamo che si è innamorata magari un po' dopo di me, perché prima ha conseguito degli studi e poi ha scelto di proseguire questo lavoro meraviglioso, perché abbiamo la possibilità ovviamente di lavorare di grandi marchi e siamo, diciamo, ad un livello per cui la gente si innamora di questo lavoro, e mia figlia adesso mi sostiene e cerchiamo di portare avanti questa bellissima cosa.
0: Tra l'altro date lavoro a più di 40 persone.
1: Sì, diciamo che quasi 40 persone che sono del territorio, considerando Casperia e le zone limitrofe, giovani, perché crediamo molto che questo know-how debba essere tramandato. Quindi a questo proposito, ovviamente, a un certo punto del nostro percorso è stato necessario fare un progetto legato alla formazione, perché purtroppo questo mestiere stava scomparendo, e invece i dati ci dimostrano che è necessario avere dei sarti. Quindi abbiamo fatto un progetto che è stato poi messo in moto, diciamo, nel 2015 insieme a Fendi. Siamo cofondatori di questa fondazione, insieme al comune di Casperia, che ha creduto moltissimo in questo progetto, dandoci a disposizione questo Palazzo Lucarelli, che è la sede dell'Accademia ed è un qualcosa che è assolutamente gratuito grazie al gruppo LVMH, ai mestieri d'eccellenza che hanno creduto nel progetto e sponsorizzano insieme a Fendi questo progetto, formando dei ragazzi che saranno la nuova linfa della filiera del lusso.
0: Quindi ogni giorno qui 8 ragazzi imparano questo mestiere. Sì. Adesso non ci sono perché dello stage.
1: Sì, stanno facendo degli stage verso diverse aziende. È la peculiarità del nostro progetto, quindi la formazione in accademia con delle nostre ex sarte pensionate, che quindi è proprio un tramandare del know-how, dopodiché vengono in azienda accolti e quindi lì imparano a lavorare in team, imparano che cos'è stare in un'azienda, ma ovviamente in quel modo non sono più totalmente digiuni, affinché alla fine del percorso possano essere proprio parte formante delle aziende ed essere in qualche modo operativi a tutti gli effetti.
0: I più grandi personaggi dell'alta moda hanno visitato la vostra sartoria e sicuramente a loro è piaciuto anche Casperia.
1: Assolutamente. Karl Lagerfeld, che era lo stilista di Fendi e anche di Chanel, un grande personaggio nel mondo della moda, abbiamo avuto l'onore di conoscere e di ospitare qui a Casperia. Ricordo che quando veniva aveva proprio bisogno di immergersi nel paesaggio, quindi scendeva da quest'auto. Lui era anche un abile fotografo, quindi faceva fotografie, proprio si beava di questa bellezza della natura e anche dell'architettura, ecco.
0: Ma che cos'è Casperia per lei?
1: Casperia è, diciamo, le radici da cui non mi voglio mai separare, anche se poi questo lavoro ti porta ad andare fuori, ti porta, diciamo, ad essere un pochino meno, come dire, concentrato sul posto, ma Casperia è qualcosa che mi ha accolto, che mi sta dando un prosieguo e che scorre proprio nelle mie vene.
0: Grazie a Maria Grazia, e quindi noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Casperia in provincia di Rieti.

0: E non tutti sanno che a Casperia c'è anche un birrificio, quindi andiamo a scoprirlo con il titolare Claudio Di Rollo. Ecco, come nasce questo birrificio?
1: Buongiorno, allora il birrificio nasce con l'idea di mettere appunto un impianto di produzione di birra artigianale in mezzo alla campagna, un'azienda agricola che produce l'orzo da birra e poi trasforma in birra, con l'idea di renderci totalmente indipendenti, quindi in futuro mettere anche un luppoleto, pannelli fotovoltaici per avere l'energia sufficiente per far lavorare i macchinari ed essere completamente indipendenti. Questo è il nostro obiettivo. L'idea, ecco, di stare in mezzo alla natura e produrre quello che facciamo noi, che è un prodotto totalmente naturale, proprio immersi nella natura.
0: E qui la terra non manca, c'è una bella vista su Casperia, quindi un'azienda agricola circondata anche da uliveti, da campi, natura incontaminata.
1: Assolutamente sì, infatti anche noi qui abbiamo un piccolo uliveto. Quando veniamo a lavorare qui siamo in una condizione ottimale, ecco. Diciamo che più che un lavoro diventa uno stare in armonia con la natura e produrre un prodotto che è appunto artigianale e veramente in simbiosi con quello che è l'ambiente.
0: A chilometro zero, perché qui avete i campi e poi avete l'imbottigliamento, avviene tutto qui?
1: Avviene tutto qui dentro. L'orzo viene prodotto qui, nei nostri terreni. La birra viene prodotta all'interno del birrificio, imbottigliata all'interno del birrificio e poi esce soltanto per essere quando nel momento in cui viene venduta ai clienti.

0: Avete vari tipi di birra, no?
1: Abbiamo tre tipologie di birra. Una lager ottenuta da una bassa fermentazione con 5 gradi e mezzo. Poi abbiamo una strong ale ad alta fermentazione con 7 gradi alcolici, leggermente ambrata. E poi una rossa sempre ottenuta da alta fermentazione e sempre con 7 gradi alcolici.
0: Ho visto che state facendo anche degli esperimenti con le castagne, poi.
1: Sì, in questo momento stiamo producendo una birra per la cooperativa Velinia, che è una cooperativa della zona, sempre in Sabina, che hanno voluto fare una birra alle castagne e al miele con i loro prodotti. E quindi in questo momento stiamo lavorando proprio su questa birra, che sarà pronta tra una ventina di giorni più o meno.
0: Voi siete stati tra i primi riguardo le birre artigianali, perché parliamo del 93.
1: Nel 1993 nasce il progetto Crowbridge e quindi sì, siamo stati evidentemente i primissimi. Non c'era proprio la cultura di una birra artigianale in Italia ancora. Poi ci siamo trasformati in azienda agricola e nel 2020 ci siamo spostati qui a Casperia, dove ci siamo innamorati di questo posto e abbiamo realizzato questo progetto.
0: Sono contenti i tanti turisti inglesi che ogni anno arrivano a Casperia?
1: Assolutamente sì, infatti Casperia è gemellata con una città irlandese e c'è anche una festa irlandese qui a Casperia, dove appunto viene apprezzata la nostra birra. Casperia è un paese dove c'è molto turismo, soprattutto nella bella stagione, primavera ed estate, e ci sono anche dei turisti che sono residenti tutto l'anno qui, hanno scelto di vivere a Casperia.
0: Chiudiamo allora con un invito a visitare Casperia.
1: Benissimo, assolutamente sì, perché Casperia è tra i borghi più belli d'Italia, offre molto al turismo. Abbiamo il nostro olio locale, l'olio della Sabina, che è tra i migliori in Italia, e poi abbiamo tante bellezze da visitare anche a livello naturale, le gole del diavolo che sono qui, il fiume Farfa, la valle del Farfa, e ci sono moltissimi posti interessanti da visitare.
0: E poi si può degustare una birra artigianale buona.
1: Assolutamente sì, aspettiamo tutti coloro che vogliono assaggiare una birra locale a braccia aperte.
0: Grazie a Claudio Di Rollo, e quindi Casperia vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Casperia in provincia di Rieti. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
0: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Maria, ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore. Nell'ora del nostro calvario, stendi il tuo manto su di noi, alleggerisci con carezze di madre le nostre sofferenze».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Maria, quando giungerà per noi la grande sera e il sole si spegnerà nei barlumi del crepuscolo, mettiti accanto a noi perché possiamo affrontare la notte. Ti preghiamo, quando anche per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo su cui appoggiarci come ultimo conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Maria, fa che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Facci sentire la tua rassicurante presenza quando ti confidiamo le nostre ansie quotidiane.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra,

0: e Gesù nel mezzo. O Maria, ti preghiamo che nel momento della prova ci preservi dalla disperazione. Ti supplichiamo, rinnova per noi nei momenti più bui la tenerezza che usasti per Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia, quando avremo reso lo spirito anche noi, e portaci davanti all'Eterno, perché solo se saremo presentati da te, potremo trovare pietà e misericordia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche

0: dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Maria, che sei apparsa a Bernadette qui nella nicchia della grotta di Massabielle, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Lava ogni traccia di fango che può imbrattare la nostra vita con l'acqua viva che è la parola del tuo Figlio. Tu che hai guardato la piccola Bernadette come una persona guarda un'altra persona, riconoscendole dignità e valore, accogli ognuno di noi che qui a Massabielle viene per sperimentare la misericordia di Dio e la tua protezione. O Maria, sii consolazione per i malati e i sofferenti e sostieni ciascuno di noi nei momenti della prova e del dubbio. O Maria, tu che ci riveli la luce del cielo, apri il nostro cuore all'accoglienza piena del tuo Figlio Gesù. Ti preghiamo, accompagnaci e proteggici. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

0: è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
1: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
2: Mademoiselle.
3: È intelligente.
1: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
3: È ribelle. Quando incontra il principe...
1: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
3: Niente sarà più come prima.
1: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
3: Cinderella, la leggenda di un amore.
4: Una serva, al re.
3: Domani in prima serata.
5: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
3: Dove finisce la magia?
5: Amare. Il rischio del tradimento.
3: Inizia la realtà.
5: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
3: To the Wonder. Questa sera in prima serata.

predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa risurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125. Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni,

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare.

Buonasera e bentrovati ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi andiamo nella diocesi di Brescia per conoscere l'opera segno per questo giubileo. Dopo la sigla.

0: accompagnare uomini e donne a ritrovarsi, ad essere nuovamente generatori di futuro e di speranza. Un'idea che il progetto Via dei Bucaneve 25 ha messo al centro in questo Giubileo della Speranza. Una storia proveniente dalla diocesi di Brescia che vuole aiutare a favorire il reinserimento sociale dopo il carcere. Ne parliamo con i nostri ospiti. Grazie per essere qui con noi, a Don Stefano Fontana.
1: Grazie a voi, è un piacere essere qui con voi a parlare di questo tema.
0: Grazie. Cappellano della casa circondariale Nerio Fischione di Brescia, sì. Corretto. E collegato da Brescia abbiamo un cantautore. Attenzione, Matteo Faustini, ben trovato. Buongiorno, buonasera.
2: Buonasera, buonasera, eccoci, è un piacere, insomma, tornare qui da voi.
0: Dalla sala prove, eh? Vediamo un po' di strumenti, un microfono.
2: Sì, no. sì, sempre, sempre.
0: Un
2: sempre
0: luogo
2: musica,
0: creativo.
2: Circondati dalla musica.
0: Poi capiremo che, insomma, una grande esperienza, Matteo Faustini, anche un Sanremo giovani alle spalle, non solo una carriera, seppur giovanissimo, con tanti brani all'attivo, e capiremo cosa c'entra la presenza di un giovane cantautore con l'opera segno del Giubileo della Diocesi di Brescia, che ha un titolo anche lì molto suggestivo, Via dei Bucaneve 25. Don Stefano, che cos'è?
1: Sì, ci è piaciuto fin da subito il nome Bucaneve, perché è un nome che richiama la speranza. L'anno scorso il Vescovo ci ha chiesto di fare qualcosa di concreto in occasione del Giubileo della Speranza, appunto, certo. E proprio sul carcere. Inventatevi qualcosa, pensate qualcosa di operativo e noi vi aiutiamo. Guardando i bisogni delle persone libere, ci siamo accorti insieme ai volontari del carcere del Volca che tra i bisogni più urgenti per chi viene scarcerato è quello di trovare casa e lavoro. E ci siamo detti, perché non possiamo fare qualcosa che in Italia non esiste, eh? Quando una persona viene scarcerata è di nuovo libera e non è più rintracciabile in nessun radar istituzionale e deve arrangiarsi da sola a ricominciare da capo. Non ha lavorato per anni, deve trovare un lavoro, non ha soldi e deve trovare una casa. E visto che il rischio della recidiva è molto alta, per non dire elevatissima, ci siamo detti occupiamoci di questo. Continuano a tornare in carcere. Escono e continuano a tornare in carcere per diversi motivi. Vediamo cosa possiamo fare. E Via dei Bucaneve indica proprio la ricerca di una casa in una via. Bucaneve è il segno della speranza. Il 25 è l'anno giubilare. E Bucaneve anche perché è un fiore che ce la fa dentro il ghiaccio, la neve, il freddo, le cose che non vanno, ma uno ce la fa. E noi cerchiamo quell'uno.
0: Certo.
1: Che ce la fa.
0: È un progetto particolare che si dirama in diverse sezioni, ambiti, che ha a che fare anche con la creatività, non solo quello della libertà di poter trovare casa, no? Ma anche di un accompagnamento che va oltre, diciamo così, l'aspetto materiale, no? Perché se c'è la creatività vuol dire che c'è anche un approccio culturale, mentale e spirituale.
1: Che è la cosa più importante. Dobbiamo lavorare proprio sulla nostra mente. Accettare una persona che ha percorso il carcere, anche se libera, non avviene istantaneamente. La nostra società non accetta facilmente. E quindi l'arte, la cultura possono aiutare tantissimo.
0: Certo.
1: Ecco perché la musica è stata la nostra prima compagna di viaggio,
0: ecco,
1: per incoraggiare questo percorso che abbiamo proprio scelto insieme, anche grazie a Matteo che è collegato.
0: Matteo, allora spiegaci invece cosa c'entri tu con diciamo così, il carcere in senso lato, con questo progetto Via dei Bucaneve, da un percorso artistico, dal palco al fatto di entrare in carcere e lavorare con i detenuti, perché?
2: Perché? È una bella domanda, cercherò di riassumere con sincerità. Io sono un essere umano che ama fare musica e la cosa che amo di più della musica è quello che mi permette di fare. Un giorno non ci sarò più, ma quello che scrivo mi sopravviverà e mi piace pensare che la musica a volte possa salvare vite, a volte possa salvare pomeriggi o notti insonni. E per questo motivo ho scelto di cominciare questo percorso, questo progetto all'interno del carcere di Brescia, che è il più affollato d'Italia, dove il carcere è proprio quello, secondo me, della seconda opportunità. Io credo tantissimo nelle seconde opportunità, credo nella rivincita e secondo me il carcere rappresenta questo spazio. Non sempre vi vengono colte le seconde opportunità, ma ci credo. E quindi ho semplicemente scritto...
0: Ma perché proprio il carcere? Un giorno ti svegli, ci vuoi andare in carcere perché è il luogo delle seconde opportunità. Cos'è che trovavi, cercavi, vedevi nel carcere che fuori magari non ti dava risposte concrete utili a quel tuo momento, magari il periodo personale, artistico?
2: Guarda, la cosa che amo, uno dei motivi per il quale amo essere cantautore e scrivere canzoni è perché posso raccontare non solo le mie storie, ma anche quelle di altri.
0: Certo.
2: Se c'è una cosa che Sanremo e la musica mi hanno insegnato è che siamo storie diverse, ma emozioni uguali. E quindi volevo ascoltare, volevo capire, volevo capire. E quindi proprio mi ricordo il primo incontro dove mi sono seduto e ho detto ciao, mi chiamo Matteo e vorrei sapere come state davvero. Vi va di raccontarmelo? Scriviamo qualcosa insieme.
0: E da lì è nata una collaborazione che addirittura ha portato all'incisione di un brano che raccoglie le storie di questo tuo ascolto con chiaramente la tua arte, la tua musica ed è arrivato anche, insomma, ecco, qui vediamo anche la copertina di una pubblicazione, Mettere in musica la speranza, Don Stefano, qui sono tanti gli elementi che entrano dentro questo progetto.
1: Tantissimi. Per quanto riguarda questo della musica, è qualcosa di per noi incredibile. Cioè io entro in carcere da prete con molti, devo dire, senza offese per gli amici che in questo momento ci stanno guardando dal carcere di Brescia, perché di sicuro ci stanno guardando, e poi domani mi dicono cosa hai detto. Però quello che vorremmo dire è che noi portiamo un segnale di speranza da dentro il carcere a fuori. Che cosa vuol dire? Lì ci sono raccolte alcune canzoni, tra cui il pezzo bellissimo di Matteo Faustini, che infatti è
0: Che ha il
1: ricercatissimo.
0: titolo particolare Il Cattivo, eh?
1: Il
0: Andato a
1: cattivo.
0: cercarlo anche su Spotify, sulle varie piattaforme digitali.
1: In più ci sono alcune canzoni che nascono e la storia è interessantissima. Più di un anno fa abbiamo iniziato a trovarci il mercoledì in carcere con un gruppo di persone detenute a meditare il Vangelo della domenica, tutti i mercoledì, non smettiamo mai. E abbiamo posto una domanda: Dio parla, voi cosa rispondete? Dite quello che volete, rispondete a Dio. Le risposte sono all'inizio verbali e poi hanno iniziato ad arrivare con risposte scritte, poi con risposte con le note che sono diventate canzoni. Qualcuno di loro ha chiesto agli educatori del carcere di poter avere degli strumenti per poterle suonare, e poi vengono da me e mi dicono: Don, ma noi stiamo rispondendo alle domande del Vangelo scrivendo canzoni, cosa dici se le suoniamo a messa?
0: Bellissimo.
1: Io ero il primo incredulo, devo anche chiedere scusa per quella cosa qua. In realtà le canzoni adesso sono decine e decine, alcune le abbiamo raccolte, e in questo momento accade una cosa che io ho visto solo in carcere: la messa della domenica è fatta da chi va a messa. Si scrivono le canzoni per ogni parte, liturgica, le cantano, le suonano. E questo per dire che la speranza nasce dentro il carcere e va fuori. Quel
0: Certo.
1: bucaneve lì ce l'hanno detto loro, sono loro che mi hanno fatto capire quello che io non avevo capito quando ho cominciato a fare il cappellano in carcere, che la speranza nasce dentro e la portiamo fuori e loro sono i protagonisti e possono essere protagonisti.
0: Certo.
1: Fuori c'è la neve, c'è il ghiaccio. Però loro sono il bucaneve, insieme a noi che cerchiamo di accompagnarli.
0: Bellissimo. Matteo Faustini, per un cantautore, per un artista che gioca con le parole, le fa suonare quelle parole, l'immagine del bucaneve è molto bella perché c'è un po' come dalla notte all'alba, c'è un rompere il ghiaccio, uscire dalle proprie tenebre per ritornare a prendere aria, a prendere vita. Questo è, diciamo così, artisticamente un bel filone, va raccontato bene.
2: Esatto, hai proprio centrato il punto. Come ha detto giustamente anche Don Stefano, io ho incontrato molta più speranza e molto meno giudizio in carcere che fuori. Ho imparato a ringraziare di più. Non tutti quanti, ma statisticamente c'è una grande percentuale di anime che ha voglia di essere ascoltata, ha voglia di riscatto, ha voglia di perdonare e perdonarsi.

0: la canzone che abbiamo scritto insieme, perché così è successo e metà di quelle parole sono loro, è stato proprio un raccontarsi, un chiedere scusa magari anche a una mamma che non c'è più, a un figlio che non riescono più a vedere. Non c'è dare colpevolezza al fuori, ma colpevolezza al dentro. C'è stato proprio un percorso di
1: Ma
0: crescita
1: quanto è stato
0: che io personalmente
1: difficile
0: ho anche ammirato.
1: dialogare con i detenuti, far uscire queste storie, queste immagini, il fatto anche di avere in qualche modo una sorta di credibilità, no? Nella proposta, creare un legame, una connessione. Quanto è stato difficile?
0: Zero,
1: Ecco.
0: sinceramente zero, è stato facilissimo, io non me lo aspettavo. La prima volta che ci siamo visti, mi ricordo che il nostro incontro è finito dopo aver cantato, c'è un pianoforte dentro il carcere, nella zona del teatro, diciamo, abbiamo suonato La solitudine della Pausini e ci siamo abbracciati piangendo.
1: Ma per
0: C'è
1: la
0: stato un
1: canzone.
0: momento veramente di
1: Bellissimo.
0: profonda e immensa umanità. Tu arrivi lì. E c'è un come stai? Come stai davvero? Ti chiedono e vogliono ascoltarsi. È stato veramente facile perché sono esseri umani che non vogliono solamente essere ascoltati, ma essere capiti. E nel momento in cui tu entri e dici, mi dici veramente come stai? Perché attraverso una canzone desidero portare fuori come state. E lì c'è lo switch ed è stato veramente edificante per me.
1: Senti, ma questa esperienza cosa ha dato alla tua produzione musicale, alla tua carriera, diciamo così? C'è un prima e un dopo, questo incontro, diciamo così, dietro le sbarre?
0: Sì, direi che da quando ho cominciato questa esperienza il mio grillo parlante è molto più sereno e spesso mi aiuta perché in tante giornate brutte, difficili, cioè io in questo momento sono a circa 1 chilometro da quel posto e so che in una brandina c'è un essere umano che sta pensando a sua mamma e magari sta piangendo. Eppure è grato e si sveglia la mattina e prende da parte un pezzo di pane e lo lascia fuori dalla finestrella della cella aspettando che arrivi un passerotto a prenderlo. Questo mi ha insegnato.
1: Bellissimo, e questa è già un'immagine potentissima, no? Che potrebbe veramente ispirare tante storie, anche tante canzoni. Torniamo dopo la pubblicità e proveremo anche a riassumere quello che abbiamo raccontato in questi minuti, anche attraverso un servizio, perché proprio siamo stati lì in via dei Bucaneve 25, dopo la pubblicità.

0: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
1: Dove finisce la magia?
0: Amare. Il rischio del tradimento.
1: Inizia la realtà.
0: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse è in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
1: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
2: Questa sera in cammino stiamo raccontando dell'opera segno per questo giubileo che è della diocesi di Brescia, che si intitola Via dei Bucaneve 25. Abbiamo visto tutta la, diciamo così, la parte artistica, il risvolto creativo di questo progetto, che fa bene a chi sta ancora in carcere, ma sta bene soprattutto, fa bene anche a chi in questo momento è fuori dal carcere. Dicevamo a Don Stefano, è interessante, siamo partiti dal Giubileo della Speranza, siamo arrivati ad una canzone che sta su Spotify, che è ascoltabile da tutti, che ha un titolo interessante, Il Cattivo, che di fatto è solo il titolo della canzone, ma parla chiaramente di speranza. Le comunità, le parrocchie sono coinvolte in questo progetto per tutto quell'aspetto del trovare spazi per chi esce dal carcere, che magari subito, dopo tanti anni, non sa dove andare e ha, in qualche modo, è a posto con la legge, no?
3: Sì, coinvolte direttamente. Per cui l'idea è, partiamo da casa nostra, dalle nostre parrocchie, dalle nostre case che abbiamo in affitto, che potremmo mettere in affitto a queste persone, per agevolare questo reinserimento che la Costituzione prevede nell'articolo 27. Le pene devono tendere al reinserimento e alla rieducazione. Forse noi come Chiesa possiamo dare un'opportunità, quindi se le comunità, i parroci, hanno l'ardire di accettare questa sfida, possiamo portare una persona nuova nella società e ridurre la recidiva e il pericolo della recidiva.
2: Certo. Quindi una bella proposta anche alle tante parrocchie. La diocesi di Brescia è grande,
3: sì,
2: insomma,
3: si
2: potrebbe fare, esatto, veramente dall'Adamello, insomma, alla
3: l'affitto,
2: bassa Brescia.
3: L'affitto lo pagano loro,
2: lo pagano,
3: non
2: loro,
3: è la parrocchia che paga.
2: Certo.
3: Cerchiamo lavoro col quale pagare l'affitto di questa casa.
2: E allora, noi siamo stati a Brescia, ci torniamo con queste immagini e proviamo, insomma, a fare un po' il quadro, il consuntivo di questo progetto Via dei Bucaneve 25. Vediamo.
4: Via Bucaneve è un progetto che riguarda la diocesi di Brescia. La diocesi si è interrogata su quale potesse essere l'opera segno che esprimeva e accompagnava il percorso diocesano in relazione allo spirito proprio del giubileo. Un'affermazione importante di Papa Francesco è stata: tutti sperano. E allora, volendo intercettare la speranza presente in ogni persona, la diocesi ha attenzionato le carceri.
5: Ci troviamo in uno degli appartamenti che la nostra associazione ha per le persone che, arrivando alla fine della loro pena, rientrano nel progetto Bucaneve. Le iniziative che Via dei Bucaneve 25 ha messo in campo sono fondamentalmente tre. La Domenica della Misericordia, che deve essere dedicata nella liturgia alla preghiera per le persone detenute. Una seconda iniziativa è la promozione nelle parrocchie di incontri di sensibilizzazione. Si chiede quindi la disponibilità di una casa oppure di un lavoro proprio per rendere concreto il progetto. La terza iniziativa è invece un progetto musicale.
6: Questo è il libretto che contiene alcune delle canzoni che la Kyrie Eleison Band, una band che si è formata all'interno del carcere Nerio Fischione di Brescia, ha ideato, musicato e prodotto. Con i detenuti partecipavo alla messa della domenica portando canti e spartiti, solo che è successo che una volta li avessi dimenticati e loro a un certo punto hanno iniziato a scrivere e comporre per conto loro. Da questa dimenticanza e da un posto che sembra veramente dimenticato da chiunque, nasce una speranza e nasce una fede.
7: Questi progetti hanno un enorme valore riabilitativo per i detenuti che sono presenti all'interno del carcere, perché consentono un graduale recupero del rapporto con la società esterna, in cui tutti devono ritornare alla fine della propria condanna.
6: Il verso più bello che ricordo e che ho continuato a cantare è stato: segui la via, la verità e la vita, e si compirà per ogni uomo la salvezza. La Kyrie Eleison Band è proprio la salvezza di questi ragazzi.
2: E qui, Don Stefano, torniamo insomma a capire che è un progetto molto articolato, sì, da sì, un'abitazione, quindi una dimensione molto concreta, molto pratica del poter tornare a vivere con dignità, accompagnato, ma con un sostegno personale, chiaramente, e in più l'accompagnamento anche artistico, musicale, che serve in qualche modo a riempire la persona di senso anche.
3: Sì, di trovare il senso, non sentirsi da sola. Ora, una delle cose che ho imparato in carcere, che mi insegnano loro, tra le varie, è che non possiamo fermarci al pregiudizio. Primo anno entravo da prete in carcere e mi dicevano, mi sentivo a posto, finché uno dei ragazzi mi ha preso in parte e mi ha detto: Don, tu di me non sai un bel niente.
2: Certo.
3: Ma mi ha detto talmente duro che quella cosa che mi ha fatto riflettere era vero. Quando prima Matteo diceva, io voglio sapere come stai, è una frase che possiamo o banalizzare oppure ci crediamo davvero. Se uno ti chiede come stai, in carcere si ferma, fuori no. Fa come me, ti dice sì, tutto bene, andiamo. Ma lì si fermano, Come stai? E la verità esce. Quindi
2: non sono risposte.

0: cose di circostanza, no. Non sono domande di circostanza.
1: No, no. Per cui si fidano di noi e noi ci fidiamo di loro e vorremmo dire al mondo che davvero non sappiamo niente delle persone detenute, così come non sapete niente di un prete o di un presentatore finché non lo incontri,
0: certo,
1: finché
0: certo.
1: Non lo frequenti, finché non lo conosci, finché se sei fortunato l'altro ti apre il cuore.
0: Certo. Matteo Faustini, ma allora c'è una domanda che ti hanno fatto in carcere che magari non hai saputo rispondere, quantomeno subito?
2: Bella, bella questa domanda, è bello quello che ha detto Don Stefano, sono molto d'accordo. Una domanda, sai cosa? Se devo essere sincero, più che una domanda, mi sono fatto una domanda io, perché e la domanda è questa, ma io potrei essere qui dentro?
0: Certo.
2: E la risposta è sì, perché tante di quelle storie veramente sono figlie del contesto in cui sono nate. La canzone che abbiamo scritto, Il Cattivo, parla nello specifico di due persone e di droga. E uno di questi due ragazzi, uno di questi ragazzi è stato venduto per della droga, mentre l'altro è nato con l'astinenza, perché sua madre utilizzava sostanze mentre era incinta. E io mi sono chiesto, caspita, poteva essere la mia storia. Poi ognuno fa le sue scelte, alle sue responsabilità, eccetera. Però sono stato veramente fortunato. Io mi ricordo la prima volta che sono uscito, ho chiamato mia mamma e le ho detto grazie. E quindi la domanda me la sono fatta io, ho detto potrei essere qui dentro? Probabilmente sì.
0: È interessante, Don Stefano, quanto anche l'insegnamento di Papa Francesco, no? Ricordo anche il Giubileo della Misericordia, anche noi avevamo prodotto una serie di documentari proprio sul carcere, mai dire mai, perché proprio la storia che ha raccontato adesso Matteo, potevo
1: Potevo
0: esserci io
1: esserci
0: per
1: io.
0: veramente uno sliding door inspiegabile. E anche il fatto che una delle porte sante qui a Roma era in
1: In
0: carcere, e
1: carcere.
0: questo racconta tanto alla Chiesa che crede di essere a posto, che sta fuori, alle comunità intendo.
1: Sì, è un segnale chiaro di che abbiamo bisogno di conversione nella Chiesa, che non siamo noi a posto. Ma dentro forse c'è vita. Io dentro in carcere trovo la fede, fuori faccio fatica.
0: Interessante questa cosa.
1: Dentro trovo fiducia, fuori faccio fatica. Quindi avere una porta santa in carcere significa che veramente da dentro il carcere esce qualcosa. E a noi viene chiesto l'umiltà, il coraggio di lasciare uno spazio con delle domande aperte. Non ho tutte le risposte. Non posso però mettere un macigno di giudizio sulle persone degli altri, ma lasciare uno spazio con le domande aperte, che è lo spazio di questo incontro.
0: 10 secondi, Matteo, a questo punto dove possiamo venirti ad ascoltare, visto che di mestiere fai il cantautore, momento promozione, vai, 10 secondi.
1: Giovedì
2: Che
1: 11.
2: meraviglia! Allora, su tutte le piattaforme sto lavorando al terzo disco, nuovi concerti su Instagram, Matteo Faustini.
0: Grande.
2: Se avete 180 secondi, ascoltate quello che scrivo e io sono un po' più felice, spero di farvi stare un po' meglio. Buona
0: Grande,
2: serata.
0: grazie Matteo Faustini, grazie a Don Stefano Fontana e complimenti per
1: Grazie a voi.
0: questo progetto della Diocesi di Brescia, Via dei Bucaneve 25. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani con l'ultima strofa di questa canzone Il Cattivo, scritta da Matteo Faustini e dai detenuti del carcere di Brescia. Con questa ci salutiamo. Io sono il cattivo che nella storia, se gli dai tempo e un po' di fiducia e un po' meno colpa, cambia le favole. Io sono il cattivo che c'era una volta e ora ho capito che ho tempo e ho ancora tempo e il mio finale lo posso scegliere. A domani, buona serata.
3: Allora, signore e signori, buongiorno. È scattata l'ora solare, si incomincia a colori, perché loro sono colore puro, sono ospiti che amiamo molto, sono già stati nostri ospiti, ma tornano nostri ospiti. Sono belli, giovani, bravissimi e riempiono di musica il nostro cuore e tutte le vostre case. 3, 2, 1, via.

0: Marela, la Veila, Ilaria Vellar e Giuseppe Spinelli. Bravi! Tornano i nostri ospiti e ci sarà tanto da ballare, da raccontare e da ascoltare. Sentite, lui è uno splendido comico e saper far ridere è un'operazione complicatissima che richiede di base una cosa, il talento eccezionale, o ce l'hai o non lo puoi comprare. Poi è un imitatore, è uscito da un sacco di guai anche con la sua mamma facendo le imitazioni e ha una voce d'oro e ha un nome, Lino, il cognome fa Barbieri! Lino Barbieri!
1: Americano. Siete meglio di fa, tu vuoi vivere la moda, ma se bevi whisky e soda, quando siete disturbati!
2: Ciao! Vabbè, con carosone, ma... sai!
0: Aspetta, ho fatto un danno, aspettate.
2: Non c'è niente, è bellissimo.
0: No, c'è un danno qua. E possiamo avere una incursione del nostro fonico che aggiusti? Siamo in onda.
2: Che fai? È bello della diretta, dicevano.
0: Ecco, Francesco, il nostro super Francesco. Allora, Francesco. Lino Barbieri, l'avete appena visto, ci siamo anche abbracciati con tale furor che alla fine si staccò un microfono, è uno splendido artista poliedrico, di quel tipo di poliedro che a seconda di dove tu lo appoggi suona, dove lo metti suona, dove suoni lui riesce nell'operazione più splendida, per esempio in quella di conoscere
2: loro
0: il maestro.
2: Mi hanno fatto ricordare il maestro. Quest'anno qui è il 91 e con il grande Carosone io facevo un programma su Rai 2 con Eter Parisi e Giancarlo Magalli.
0: Oh sì?
2: E la mia fortuna avevamo lo stesso agente, per cui io facevo le serate col maestro.
0: Che bello!
2: E lui mi dava del lei, pensa, aveva 71 anni, io avevo 24 e lui mi diceva quando andavamo a fare le serate insieme, vado prima io perché sa, poi io domani mi devo svegliare per le prove, lei è più giovane, quindi vada lei dopo di me. E io dicevo, maestro, ma dopo di lei c'è la sigla. No, ma lei è bravo, non si preoccupi. C'è un uomo straordinario, di un'umiltà disarmante.
0: Però, questo vi dice che se a 24 anni questo ragazzo, Barbieri Lino, era già accanto a Renato Carosone, per carità, le figure degli agenti sono fondamentali, importantissime, però, Lino, il tuo talento, quel tuo talento smisurato, bello, no, fatto di... No, veramente, carino.
2: Devo dire che
0: di
2: lì
0: armonia.
2: All'epoca non c'entravano neanche gli agenti, all'epoca esistevano i bei provini. Li facevi, io il primo provino l'ho fatto con Pierfrancesco Pingitore. Con la triade di autori, hanno fatto la storia, c'è Rudy Porcelli Santoro.
0: Eccomi,
2: io neanche sapevo chi fossero, era uno scugnizzo, mi presentai lì a fare il provino a Teulada e facemmo Stasera vi butto a Bandiera Gialla
0: ma
2: con
0: che
2: Sabani.
0: Meraviglia con Gigi,
2: per cui io mi sono ritrovato con loro ma senza, ma non era un fatto di agente,
0: no provini, perché dicevi facevamo le serate con lo stesso
2: agente, sì perché avevamo
0: insomma il ragazzo agenzia. È bravo, questo è il concetto,
2: non è vero,
0: allora
2: non alziamo le aspettative,
0: guarda, non solo alziamo le aspettative sappiamo quello che stiamo dicendo, allora dunque come è stato il fatto che tu hai imparato a fare tutte le voci possibili ed immaginabili, cioè tu sei un imitatore studioso.
2: Ho iniziato da bambino, ma non per scelta, per necessità, Paola.
0: Perché?
2: Perché io avevo una mamma, cioè ancora viva, 83 anni, ma serissima, che prima non esisteva telefono azzurro. Se esisteva telefono azzurro, sotto casa mia c'era tutta la redazione di telefono ogni giorno, perché la cosa più delicata...

0: Era i battipanni, insomma,
1: e vabbè, carezza. Ma i battipanni ci
0: ma
1: sono
0: era
1: passati
0: la carezza quella lì, no? Allora io capii che mamma, siccome avevamo molti comici dell'epoca, bastava le facessi qualche imitazione e lei placava la sua ira. Ho cominciato con Franco Franchi. Allora lei si avvicinava, bastava le facessi. Mammena, mammena, mammena, te prego, non mi picchiare! E lei si calmava. Da quel momento ho detto, allora io farò le imitazioni. Ovviamente questo cagnava. Cambiava anno per anno, cambiava gusto. E poi è arrivata la volta di Neo Bambi. Ma perché mi scende? Ma perché mi prende? Poi la cosa difficile divenne quando lei cominciò a diventare fan di miti americani. Rambo, De Niro.
1: Sì.
0: E lì disse, ma questi su America... Ma era un grande doppiatore.
1: Come no?
0: Era Ferruccio Amendola.
1: Ferruccio Amendola.
0: E io imparai a fare l'imitazione del doppiatore di questi americani. Allora, quando lei si avvicinava e stava per picchiarmi, io le dicevo... Ce l'hai con me? Non sei niente, mamma, ok? Sei assolutamente solo chiacchiere e battipanni, ok? Non sei niente! Assolutamente niente! Insomma, e da lì poi è diventato un lavoro, capito?
1: Allora, scusate, ma oggi è così, oggi butta così.
0: È diventato un lavoro.
1: Avevo una fotografia, su cui dobbiamo andare, perché si parla di scimpanzé.
0: Sì,
1: no,
0: attenzione,
1: questa fotografia non è la fotografia di un piccolo scimpanzé, ma è la fotografia di
0: del
1: un
0: mio
1: capolavoro.
0: Bimbo, sì,
1: un questo capolavoro. Bimbo è il tuo ultimo bimbo della serie?
0: Sì, io ho tre figli, uno di 28 e questo di 7 mesi e mezzo, pazzo. Io.
1: Uno di 28, fatto
0: uno
1: da ragazzetto proprio.
0: Uno di 24, avevo 30 anni.
1: Uno ti di porti 24, in una maniera eccezionale.
0: Uno di 24 e poi a 57 anni, io sono sposato due volte, la mia seconda moglie... più giovane di me e avevo questo desiderio di maternità.
1: Ed
0: io
1: è
0: ho detto,
1: nato
0: ma
1: Emanuele?
0: Bene, è nato Emanuele.
1: E che c'entra lo scimpanzé?
0: Lo scimpanzé è un'altra cosa. Lo scimpanzé ho raccontato ai tuoi autori che io da bambino, mi racconta mamma, la mia nonna aveva una salumeria,
1: sì,
0: e praticamente quando arrivavano i clienti io mi mettevo su questo bancone,
1: sì, lo so,
0: e facevo lo scimpanzé.
1: Sì.
0: E lo faccio anche lui, lui si diverte tantissimo. Insomma, stavo lì, compravo la mozzarella, io mi mettevo sul banco, ero piccolino. E lui, insomma, mamma mi racconta questo. E lui si diverte tantissimo quando faccio lo
1: Allora, provate a mettervi nei panni dei figli di Lino Barbieri. Cioè, voglio dire, non deve esistere cosa più bella di sentire... Papà è tornato a casa. Allora noi lo restituiamo subito questo papà, poi dopo a Emanuele e a tutta la sua famiglia, però ce lo teniamo caro caro, stretto stretto. Tra poco, un po' di pubblicità, scatta nuovamente l'ora solare con Lino Barbieri. Tu sei proprio una...
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, domenica alle 21.05.
8: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
9: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
10: Viaggia da sola.
9: So badare a me stessa.
11: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
8: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15.15.
12: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
8: Dove finisce la magia?
12: Amare. Il rischio del tradimento.
8: Inizia la realtà.
12: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
8: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
1: Signori, Lino Barbieri, un artista meraviglioso, meraviglioso, che è capace... Allora, dicevamo, intanto mandiamo un grandissimo abbraccio a Nini Pingitore.
0: Assolutamente,
1: un
0: maestro.
1: Un bacio grande.
0: Grazie di tutto,
1: grande,
0: maestro.
1: Ti aspettiamo.
0: Grazie.

0: Abbiamo detto, tu hai lavorato con i più grandi, hai citato poco
1: sì,
0: fa
1: per fortuna,
0: Gigi Sabani,
1: così.
0: Hai lavorato con Raffaella.
1: Con la grande Raffaella Carrà.
0: Raffaella Carrà.
1: Che mi adorava quando facevo Maradona, mi adorava lei.
0: Che meraviglia.
1: Qui siamo al bagaglino.
0: E qui siete al bagaglino.
1: Qui sono, Pingitore mi diede il piacere e l'onore di fare una stagione teatrale a fianco a questi grandi artisti. Vabbè. Cioè Oreste Leonello,
0: la meraviglia, che... la meraviglia.
1: Quando ti doveva dare un consiglio, ti chiedeva scusa.
0: No.
1: Mi perdoni, le posso suggerire una cosa? Io pensavo prendessi in giro, ma questo che fa? Invece no, lei era proprio così.
0: Era così. E abbiamo appena iniziato parlando di Carosone, grandi signori, no? E vabbè. Senti, Massimo Troisi, tu hai... Allora, in realtà, raccontare Lino Barbieri ci crea qualche problema in questo senso. Dovremmo stare qui 6 ore e mezza, però non possiamo stare qua 6 ore e mezza.
1: Si addormenterebbero pure
0: loro. Esatto. Ecco, no, non si addormenterebbero, anziché...
1: Allora, questo qui è un regalo che mi fece Clarissa Barth, che quel programma della Carrà, che fu un programma che faceva 6 milioni a domenica pomeriggio, io lavorava con me, stavamo insieme con Neri Marco Re, avevamo un gruppo, il TGX, no? E io importunavo questa Clarissa, tu mi fai conoscere a Massimo, hai capito? No, io è napoletana con me, io avevo 23 anni, qua è dicembre del 90. Questa un giorno mi fa, stasera siete impegnati? Io, no, perché abbiamo una cena a casa di Massimo, tutti liberi. E quest'uomo, quando ci accorse, io pensavo, sai, aprisse la porta un maggiordomo, aprì lui.
2: Senti, ti fatti tanto? No, sto mangiando qua da altri, si è fatto fritto, ma sono fatti di cose, sta bene, fa niente, comunque ancora siamo qui, non vi preoccupate.
1: C'è un uomo di un'umiltà disarmante.
0: Sai cosa è stupendo in questa fotografia?
1: Perché io tremavo.
0: Tu hai la faccia della felicità quando uno scoppia di felicità.
1: Mi vengono i brividi perché io là avevo un po' di soggezione, no? E lui, vedi, mi pone la testa su per rassicurarmi.
0: Per rassicurare.
1: Era una persona straordinaria e mi piacque tanto e io, non lo so, poi... Dalla mia cultura c'è stato qualche un po' di contaminazione di questi grandi. Lui andava già 35 anni fa contro gli stereotipi della Napoli, no? La pizza sfugliatella. Mamma mia, come detestavo
0: lui
1: queste
0: era,
1: cose.
0: Lui era modernità prima che noi ci accorgessimo che fosse modernità. Questo è. Senti, tu sarai in tour con Tessuto da Lino. Che cos'è Tessuto?
1: Tessuto Dalino è uno spettacolo di satira, di costume. È una fotografia irriverente al nostro paese. C'è tutto dentro. Questo l'ho scritto con Lello Marangio, che è un altro esimio sarto,
0: sì, testo, esatto.
1: Con Cinzia De Martino e Federica Grimaldi. E 2 ore di... non è più un one man show, perché ho messo anche delle attrici, dove praticamente trattiamo le cose più varie, dalla satira sociale, perché parlo anche della disabilità. Interpreto un disabile sulla carrozzina.
0: Cioè, c'è un detto, ridendo e scherzando,
1: si dice la verità, certo.
0: Pulcinella dice la verità.
1: Sì, sì.
0: E... picchia Pulcinella e facciamo, siamo ancora lì a dover
1: poi
0: imparare.
1: Poi faccio ovviamente delle molte imitazioni.
0: Senti, no? Il signor, l'ho adorato, il signor Remo Contro.
1: Remo Contro nasce perché io da bambino, c'era nella mia cittadina un signore, avevo, posso alzarmi per fare questo tic, avviso il regista, faceva così questo, guarda, si guardava e faceva così, guarda. Non sono d'accordo.
0: Non sono d'accordo.
1: E dicevo così. Allora io dico, c'è gente che dice la TV deve cambiare, purtroppo c'è troppa TV spazzatura. Non sono d'accordo. E vi spiego perché. Siete voi a dover cambiare. Se non volete vedere Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e programmi volgari e rissosi, potete sempre cambiare canale. Ma se non cambiate, ve li guardate. E non sono loro che fanno la TV spazzatura. Siete voi che scegliete a munnezza dei programmi.
0: Ma no!
1: Sei d'accordo?
0: Il signor Remo Contro. Poi c'è il signore Fisio. Qui ce ne siamo segnato alcuni. Dobbiamo andare a teatro, mica possiamo fare
1: Fisio,
0: teatro qua.
1: E sulla carrozzina simuliamo una passeggiata a Milano, perché le barriere architettoniche, che Lello Marangio, questo mio coautore, è disabile. Per cui io con lui ho vissuto questa cosa.
0: Certo.
1: E qui abbiamo scritto dei pezzi, no? E quindi troviamo barriere architettoniche ovunque e noi diciamo, che ne so, per esempio, in Italia è più facile andare in pensione come falso invalido che come lavoratore vero. Questo paese è pieno di ciechi che guidano le macchine, paraplegici che ballano il rock and roll e sordomuti che vanno ai concerti di Vasco Rossi. Si scoprono interi quartieri di disabili. Alla domanda legittima da parte di un maresciallo, ma com'è possibile? In questo quartiere siete tutti disabili. Loro rispondono candidamente, maresciallo, è possibile. Abitiamo vicino a vicino, secondo me ci siamo contagiati.
0: Oh.
1: Poi, ci sono tante cose, però...

0: E ridendo, ribadiamo, ridendo e scherzando, si passa questo tempo in, vestiti da questo tuo tessuto,
1: esatto.
0: La mettiamo in questa maniera.
1: Poi parliamo anche dei personaggi di oggi e di ieri, proprio per fare un parallelo, no? Per esempio, io invito molti cantanti, allora mi piace molto, senza preconcetti, io lo mostro, sì. No? Oggi va di moda, per esempio, che ne so, un Achille Lauro, eh?
0: Sì.
1: Sguardo fisso, voce che quando canta sembra quasi c'è la pressione a ben dotto, no? Quando cade, eh? È così, guarda, è così. Sì, dai, sì. Ah, che è qui, siamo sale qui, ah, sì. Fai di me intanto a casa, fai di me quel che vuoi, sono qui. Noi siamo cresciuti con i Daniele, ben accocciante. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera.
0: È stupendo.
1: Questi ti svegliavano, eccolo.
0: Eccoti.
1: Ma siamo da Michele
0: Cucuzza. Cocciantato, meraviglioso, cocciantato.
1: Sì.
0: Senti, un'ultima cosa, l'ho detto 6 ore, però poi non dite a casa che io non ve lo dica, Allora, un'ultima cosa. Roberto Saviano. Come ti è venuto in mente
1: questo? Lo faccio da tanti anni, che mi piaceva molto fare le alla faccia. Io mi alzo sempre, avviso il regista che piano piano...
0: Sì.
1: Piaceva molto questi suoi tempi, queste pause che c'è con... Scusate il ritardo, ma abbiamo bucato una gomma in macchina, non c'avevo la ruota di scorta. Ho rimproverato anche le mie guardie del corpo, non è possibile. Con 7 devi di scorta non devi rimanere a rota. E questo ci deve far riflettere. Oggi voglio parlarvi... su consiglio del mio psicanalista, per smettere di parlare di mafia, dei fiori. I fiori sono presenti ad ogni festa, pure alla festa dei morti. E per questo vi voglio ricordare i morti ammazzati nel 1980. E quindi, cade sempre.
0: Esatto, cade.
1: Cade sempre.
0: Nonostante il consiglio del suo psicologo.
1: Cade sempre.
0: Allora, facciamo una cosa. Prendete
1: attaccato
0: la macchina, prendete la corriera, prendete quello che volete e andatelo ad applaudire.
1: Grazie.
0: Lino Barbieri, grazie.
1: Grazie.
0: Ma che facciamo? Un po' di musica? Andiamo via con la musica, via.

0: scusate, un po' di tosse. Allora, molto teneri, mi hanno detto ci siamo appena colorati un po'.
1: Poco.
0: Io mi sono messa tutta quanta bigiolina, tutta così. Loro sono un'esplosione di colore, di amore e di bravura. Veniamo a Veila, che mi ha corretto perché io nel lancio avevo detto Veila, ho sbagliato. Veila, un
2: non
0: nome
2: ti
0: bellissimo.
2: Paola.
0: Bellissima anche tu. Ma Veila perché? Da dove nasce?
2: Adesso lo spieghiamo subito.
0: Spieghiamo.
2: Veila, ho scelto il mio nome d'arte perché ho fatto una vera e propria fusione tra il mio cognome e il mio nome. Vellar Ilaria. Vellar ha radici alto-tedesche.
0: Sì.
2: Io sono originaria dall'altopiano di Asiago, Roana, il mio paese.
0: Bello.
2: E da lì sono scese le popolazioni cimbre all'epoca.
0: Sì.
2: E queste popolazioni si sono stabilite sull'altopiano e io ho radici cimbre, ecco.
0: Che bellilla, lei ha radici cimbre? Ma che tenerezza! Ed è una grande storia.
2: Ci tengo a dirlo perché nell'altopiano cerchiamo di rivitalizzare sempre questa cultura, questa tradizione.
0: Che ha una storia e ha dei nomi di persone che l'hanno abitato, che sono nate lì, insomma. È una terra da visitare sotto tutti i punti di vista, bella e speciale. Va detto che loro due sul bello e speciale hanno azzeccato in pieno. Passione per la musica è una passione che fra tutti e due viene dalle vostre famiglie. Ecco, tu,
1: già.
0: Insomma, citavi l'altopiano di Asiago, lì la musica
2: sì,
0: c'è,
2: diciamo,
0: conta, è importante.
2: È partita, questa passione mi è stata trasmessa da mio papà,
0: sì,
2: ma un po' tutta la famiglia paterna, direi.
0: Uh-huh.
2: Mio papà suona la fisarmonica e casa mia era sempre piena di strumenti musicali.
0: Chi sono costoro?
2: Eccoli qua. Mio papà, che probabilmente aveva proprio la mia età, sui 30 anni,
0: sì,
2: e io da piccolina.
0: Cioè, niente, sì, abbiamo le prove. Praticamente dice, tu ascolta musica da un papà con questa faccia innamorata.
2: Sono la prima di quattro fratelli.
0: Oh,
2: sono l'unica ad avere la forte passione per la musica. Ma probabilmente perché mio papà, essendo la prima, magari aveva più tempo, si è preso più tempo a restare a
0: magari
2: casa.
0: Magari c'era anche quel talento, no?
2: E suonava Venia proprio nel pancione, quando mia mamma aveva il pancione, quindi io ho sentito la musica ancora prima di nascere.
0: È uscita dalla pancia della mamma ballando, questo
2: sì,
0: è il senso. Allora, attenzione, tra un attimo ci occupiamo dell'organetto, perché ieri è stato tutto uno studio qua, organo, organetto, fisarmonica e la metà bastia. Allora, nonno Giuseppe, tuo nonno materno, se
1: sì,
0: non vado errata,
1: sì.
0: Anche lui innamorato.
1: Innamorato di questo strumento
0: di
1: e me l'ha trasmesso sin da piccolo. Quindi le nostre storie sono molto simili.
2: Ah, sì.
1: Infatti, che dire, io da sempre la fisarmonica è il mio strumento.
0: Ma quando hai iniziato a suonare fisarmonica?
1: Beh, avevo 4-5 anni.
0: 4-5
1: anni? Sì, perché mio nonno in casa continuava a comprare, all'insaputa anche di mia nonna, continuava a comprare fisarmoniche piccole, grosse.
0: Perché giustamente per un bambino ci vuole.
1: Ma è piccolo, vabbè, la compro piccola. Allora ce n'era sempre e quindi...
0: Ce n'era sempre, sì, è meraviglioso. Tuo nonno Giuseppe è la persona alla quale tu hai dedicato anche il tuo primo disco.
1: Caro nonno, sì.
0: Sì. Me lo ricordo, ne abbiamo parlato.
1: Sì, sì, sì. E io sono veramente felice di poter ritornare in questa fantastica
0: anche
1: puntata.
0: Anche noi siamo molto contenti.
1: Insieme a Veila, ci tengo a precisare, da quando siamo stati in questa puntata, diciamo che abbiamo avuto
2: una
1: bella evoluzione musicale.
0: Amore, e ma perché siete bravi voi.
1: Ha portato probabilmente anche
0: ma voi. Perché siete bravi voi, noi portiamo
2: sì,
0: volentieri
2: certo fortuna.
0: Allora,
2: certo,
0: attenzione.
2: Anch'io.
0: Organetto e fisarmonica. Organetto già di suo è piccino, diciamo più facilmente trasportabile,
2: sì,
0: no? Ecco. Fisarmonica è la regina che quando apre, cioè l'apertura alare della fisarmonica è pari a quella, non so, di un'aquila, è una meraviglia.
2: È grande.
0: Qual è la differenza? La differenza proprio da un punto di vista musicale.
2: Spieghiamo in maniera tecnica e poi
1: ci aggiungi.
0: Spiegatela in una maniera più semplice al mondo, più semplice al mondo.
2: Allora, innanzitutto, l'hai già detto Paola, ma la fisarmonica è più grande. Quindi, prima differenza, è anche uno strumento più completo.
0: Eccolo là.
2: ha più tasti o più bottoni in base alla fisarmonica se è a tasti o cromatica. Poi ha una bottoniera anche dalla parte sinistra molto completa, dove ti accompagni. E mentre l'organetto è più limitato come strumento, mancano delle note, ma perché è basato su una scala diatonica, si dice. E in più con un bottone si producono due note. Una mentre si apre il mantice,
0: e l'altra
2: se volete
0: mentre...
2: facciamo anche sentire in diretta.
0: Ma andiamolo a prendere questo organetto, possiamo? Possiamo? Sì,
1: nel
0: certo.
1: Nel frattempo che lei la prende l'organetto, in 5 secondi ho trovato il modo di spiegare
0: l'organetto. Signori, è partito
1: Perché
0: Giuseppe.
1: Perché nelle nostre serate noi siamo sempre di fretta, è tutta una fretta. Infatti il nome d'arte lei l'ha inventato proprio per presentarlo in modo speech. Ilaria Vellar è troppo lungo, quindi Veila è più veloce. Stessa cosa la spiegazione dell'organetto. Praticamente l'organetto con un tasto lei riesce a suonare due note. Pensate,
2: una mentre apro il mantice.
1: Generalizzo, non me ne vogliate, amici uomini. Noi uomini con due neuroni facciamo fatica a farne funzionare uno.
0: No, quest'uomo lo amiamo molto.
1: Pazzesco.
0: Amiamo questo ragazzo, meraviglioso. Quindi l'organetto più piccino, ma attenzione. Mettiamolo qua, che è anche proprio bello da vedere. L'organetto è entrato nel tuo cuore da subito.
2: Diciamo, sono partita con gli studi del pianoforte, poi da lì avevo un organetto in casa, perché mio papà è appassionatissimo,
0: anche lui, compra di là,
2: io ero immersa nella musica e c'era questo organetto, tra l'altro

0: all'interno.
1: Per forza, per
0: cioè,
1: forza.
0: Non a Londra o a Venezia, no, andiamo dove si costruiscono le fisarmoniche. Ma è giusto,
1: esatto.
0: È più che,
1: allora
0: qua.
1: Ho iniziato con il pianoforte.
0: Attenzione, qui bellissimo. Siamo all'opera, almeno con il piccolo Montanaro, incubo di tutti i bambini, ma sta lì. Com'è che esatto. Poi tu... Un
1: poi c'era
0: detto...
1: questo organetto in casa e niente, io ho detto proviamo questo organetto e con mio papà ci siamo messi e abbiamo iniziato a suonare a qualche festa, a qualche sagra del paese.
0: Bene,
1: con
0: ma
1: il
0: quando
1: duo
0: è che hai incontrato il fisarmonicista perfetto?
1: Mio papà.
0: Perfetto.
1: Mio papà, perché mio papà, diciamo che... In casa è arrivato un ragazzo, amico di mio papà,
0: sì,
1: che suonava l'organetto, è nato il duo prima tra di loro, io mi sono innamorata dell'organetto, di questo connubio perfetto tra fisarmonica e organetto e da lì ho iniziato a suonare l'organetto. E per duettare con mio papà, quindi.
0: Per duettare
1: sì.
0: Col papà.
1: Abbiamo
0: tu vuoi parlo tanto tanto bene a tuo papà.
1: Sì, anche alla mia mamma.
0: Assolutamente, però guarda, è una meraviglia sentirtene, ne parli con una... Con un orgoglio,
1: c'è una piccola parentesi da fare. Mio papà, certo, mi ha dato tanto e mi ha insegnato tanto. Gli studi del pianoforte, quando mi avete visto nella
0: sì.
1: Foto col pianoforte, lui si avvicinava sempre a me, ma non per obbligarmi, proprio per stimolarmi e per proprio farmi appassionare ancora di più alla musica.
0: Per tirare fuori, guarda, abbiamo aperto parlando di talento, lo ripeto ancora una volta, per tirare fuori quella capacità che... Un musicista riconosce, poi quando lo riconosce nel proprio figlio, nel proprio nipote, bingo, è
1: sì.
0: Ancora meglio. Però riconosce, perché ci sono
1: sì.
0: Anche tanti bambini che si mettono lì, suonano, ma non saranno mai pianisti.
1: Stimolati e magari
0: esatto, bisogna
1: spronati.
0: Essere spronati. Bisogna venire
1: qui con il
0: trovare,
1: gruppo folcloristico.
0: Vabbè, ma come siete belli, però, anche a livello proprio di costumi, di tutto.
1: Qui siamo proprio in veste di gruppo folcloristico, per il quale promuovevamo anche la cultura cimbra, quindi nascevano
0: certo.
1: Delle
0: cultura cimbra, sicuramente molti tra di voi che ci staranno seguendo da quelle zone o che provengono da quelle zone sentiranno il moto di orgoglio ed è così ed è giusto che sia così. Per chi non la conoscesse, andatela a cercare questa cultura, perché è una cultura bella, speciale, antichissima, nostra e quindi va così, va avvicinata con particolare cura. Quando è che Giuseppe ti avvicina o tu ti avvicini a Giuseppe? Quando è che vi siete incontrati e conosciuti?
1: Allora, io ho avuto una metamorfosi, proprio anche una crescita artistica, si può dire, perché in tutta la mia vita, da quando sono nata finora, ho sempre mantenuto questo aspetto musicale e artistico, però ho fatto il mio personaggio, ho cercato di creare Veila proprio,
0: sì?
1: Oltre a Ilaria Vellar.
0: Certo.
1: E dunque ho iniziato a scrivere canzoni, a comporre e ho presentato nel 2000, non era la prima che scrivevo, però nel 2021, qui in veste rock,
0: esatto.
1: nel 2021 mi sono avvicinata alle Edizioni Farfallina, etichetta discografica uh-huh. Che gestisce Giuseppe. Noi abbiamo portato anche
2: la nostra maglia
0: certo.
1: Con il logo.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Allora,
1: ho presentato la mia canzone a Giuseppe all'edizione, perché lui è il direttore, però ovviamente non sapevo ancora chi fosse. Ci siamo presentati, la canzone è piaciuta, ha detto possiamo creare questa collaborazione.
0: Senti,
1: iniziare
0: Veila,
1: una strada insieme.
0: Senti Veila, tu sei laureata in musicoterapia.
1: Sì.
0: Tu porti la tua musica negli ospedali, nelle cosiddette case di riposo, dovunque ci sia bisogno che la musica sappia fare il suo mestiere, cioè essere anche medicina.
1: Esattamente.
0: Lo fai questo?
1: In maniera ovviamente palliativa, ma è un grande supporto, un grande aiuto per chi necessita
0: certo.
1: Di in qualche modo stare bene anche solo per i 10 minuti, il quarto d'ora preziosissimo con una nota di allegria, di positività, che non è solo spettacolo, la musica, ma è anche un canale molto forte per ravvivare il cuore di qualcuno.
0: Quindi abbiamo capito questo, buoni, sono buoni come il pane, proprio buoni, buoni d'animo, buoni, puliti, loro sono due persone trasparenti e pulite, bravi, sono bravi, ma bravi, bravi, bravi, bravi assai, sono bellissimi, La loro farfalla in realtà li comprende tutti e due.

0: due e sono una coppia eccezionale, noi ci riteniamo fino alla fine della puntata. Ci fermiamo solo per un istante, ma solo per un istante, perché abbiamo un'altra grande storia da raccontarvi, ma tanta grande musica da farvi ascoltare. Questo è il programma, signori. A tra poco, grazie.
1: Grazie.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, domenica alle 21.05.
8: 1, 2, 3, via!
9: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
10: Ciao bambini!
11: Io continuo intanto.
12: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
13: Ciao!
7: Caro Gesù, domani alle 10.35. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

sicuramente super italiani, bravissimi, eccezionali, portano la loro musica in Italia, ovunque nel mondo, e sono la nostra bandiera. Un paese pieno di ricchezze e di creatività. Lo studio si è popolato di figure che arrivano dalla Puglia, come arriva dalla Puglia Stefania Guarascio, cartapestaia salentina, poche immagini e poi, puff, appare lei. Guardate.

0: artista meravigliosa. Ben arrivata. Buongiorno. Allora Solare.
1: Buongiorno Paola.
0: Allora Stefania, mi dica innanzitutto se dicendo carta pestaia ho fatto una gaffa o ho detto bene.
1: No, è giusto. Carta pestaia.
0: Carta pestaia. Sì. Allora, ha accanto a sé, sul divano, il motivo, la ragione, il punto numero uno di tutti i punti numeri uno per il quale lei a un certo punto della sua vita ha detto: sai che c'è, sarò una carta pestaia. Cioè?
1: Sì. Cioè, allora ti racconto la mia storia. Io ero una bambina. E nella stanza da letto di mia nonna, in mezzo a tanti pizzi, merletti, poggiato su un baule, c'era questo bambolotto, e che era realizzato in

0: Cartapesta, perché anticamente la cartapesta veniva utilizzata anche per fare i giocattoli, essendo un materiale infrangibile, era adattissimo a questa realizzazione. Quindi io mi sono innamorata da piccola di questo bambolotto, solo che la nonna non mi dava la possibilità di poterci
1: Gioca con tutto
0: giocare.
1: il resto, con questo
0: Con
1: no.
0: questo no, perché si può rompere. Quindi era molto gelosa di questo bambolotto. Poi ho frequentato la scuola d'arte perché ero molto appassionata di arte, di dipingere, di modellare con le
1: E
0: mani, quindi
1: torniamo al talento, e torniamo alla capacità innata che però va messa poi in una scuola,
0: Sì,
1: chiaramente.
0: quindi ho frequentato la scuola d'arte a Lecce
1: Ecco, direi.
0: e nei corsi pomeridiani ho frequentato un corso di cartapesta. E questo corso di cartapesta mi ha dato una certa sicurezza che in realtà, diciamo, poi non si è rivelata una
1: No,
0: buona
1: perché signori, la
0: consigliera.
1: storia è questa, c'è un primo tentativo, c'è un primo
0: Sì.
1: tentativo sempre, no? C'è un primo tentativo che non va così a buon fine, no?
0: Ho creato un
1: Perché,
0: po' di danni, ho fatto un po' di danni.
1: raccontiamoli questi
0: Sì,
1: danni per un
0: allora
1: attimo.
0: volevo fare uno stampo e ho allagato il garage di mamma con il gesso perché sono
1: Con il
0: crollate.
1: gesso, di quelle cose
0: Sì,
1: stupende, mamma,
0: sì,
1: ma che è
0: sì.
1: successo? Mamma, ho allagato, ah, l'acqua, finché acqua,
0: No, ho
1: no,
0: allagato con il
1: con il
0: gesso, quindi per
1: gesso.
0: poter pulire il garage è stato, diciamo, una faticaccia riuscire poi a ripulire il
1: Ecco.
0: garage. E poi ho realizzato questa bambola, però non era tanto bella da vedere, quindi non potevo presentarla alla nonna,
1: Ecco.
0: perché la mia intenzione era realizzarne una da regalare alla nonna.
1: Quanto sei carina, mamma mia.
0: Quindi mi sono ritrovata, grazie a questa bambola, perché non riuscivo a continuare ad andare avanti nel lavoro, nella bottega di un maestro artigiano della cartapesta, perché a Lecce c'è proprio una tradizione della cartapesta che dura fin dal 1700 e tutte le statue delle chiese sono realizzate con questo materiale.
1: Allora, un attimo, quando noi diciamo cartapesta,
0: Sì.
1: cosa si intende? Cioè, cartapesta, che cos'è?
0: Carta che viene bagnata con una colla che prepariamo sempre noi cartapestai. Questa colla è fatta con farina, acqua e farina. Viene bollita sul fuoco. E quindi quando diventa densa come una crema, all'interno si mette un pizzico di solfato di rame. Il solfato di rame serve come antitarlo, quindi protegge tutte le statue che io andrò a realizzare dal tarlo in futuro. Perché la cartapesta, una volta lavorata, diventa come il legno, quindi può essere attaccata dal tarlo se non viene trattata col solfato di rame.
1: Col solfato, io la immagino come i maghi, no? Dentro questo
0: Sì.
1: laboratorio dove un pizzico di solfato di rame
0: Sì,
1: e
0: un po'
1: poi
0: di
1: la
0: farina
1: carta,
0: e poi la carta viene modellata e si prepara prima la testa, le mani e i piedi con la terracotta, li faccio sempre io, avendo fatto una scuola di ceramica,
1: certo.
0: quindi diciamo la prima cosa che ho imparato a fare è lavorare la terracotta. Poi si prepara una struttura all'interno della statua fatta con fil di ferro e paglia.
1: Ecco la paglia che vedevamo girare
0: Sì,
1: all'inizio
0: sì,
1: del filmato.
0: sì, sì. E alle estremità si applicano la testa, le mani e i piedi che nel frattempo sono stati cotti nel forno. Il forno per la ceramica arriva fino a 1000 gradi, quindi la cottura della terracotta da grigia, che è quando io la lavoro, già c'è una magia. Quando la tiro fuori dal forno diventa rossa.
1: E si è completamente
0: Si è
1: trasformata.
0: trasformata e si è diciamo vetrificata, quindi diventa molto resistente e con questo faccio io testa, mani e piedi per le
1: Per
0: statue.
1: le statue, signori,
0: Sì.
1: però accanto a me, ecco, grazie, grazie al nostro Enzopirone regia, grazie come sempre. E vedete qua,
0: Ecco, questa è la vestizione.
1: eccola.
0: Questa è un'altra fase della lavorazione molto importante che si chiama fuocheggiatura.
1: Fuocheggiato, esatto.
0: Sì, sulla carta una volta asciutta vengono passati questi ferri arroventati nei carboni che servono per stirare la carta e per renderla più liscia, più compatta.
1: Tu fai un lavoro di eccezionale valore e legato ad un tempo antico, perché c'è una
0: Sì,
1: tradizione,
0: è una
1: c'è una
0: tradizione, sì.
1: tradizione in Puglia, ma c'è una tradizione comunque dei cartapestai che è
0: Sì,
1: importantissima.
0: sì.
1: Ecco.
0: tutte le statue delle chiese a Lecce, anche in tutta Italia e penso anche in tutto il mondo, la maggior parte delle statue, sono state realizzate intorno al 1700 e la cartapesta era il materiale preferito perché era molto leggera la statua in cartapesta rispetto ad una statua tutta in legno,
1: tutta
0: molto
1: lignea,
0: pieno.
1: Certo.
0: Sì. E invece essendo in cartapesta era più leggera da trasportare durante le processioni religiose.
1: Allora, noi qui abbiamo... Io non lo tocco.
0: No, ma, puoi toccarlo, è molto resistente, è come il legno.
1: Ma che meraviglia, mamma mia.
0: Questo è un corpetto che ha realizzato mia figlia.
1: Sì?
0: Perché mia figlia...
1: Tu hai due figlie, giusto?
0: Ho due figlie, sì, Antonella e Francesca. Questa l'ha realizzato Antonella perché lei, avendo studiato moda, ha voluto applicare... il mondo della mamma, diciamo,
1: ma
0: nella
1: moda. Ma che bella Antonella, che vestito stupendo! Il mondo della mamma, che tenerezza! Quindi lei si è dedicata a portare la cartapesta sulla moda.
0: L'ha unito al mio e quindi ha realizzato questi corpetti con la cartapesta, diversi corpetti, questo è uno dei tanti, e ha fatto diverse sfilate.
1: Ma quindi si possono indossare?
0: Sì, sì, sì.
1: Se è un vestito, si possono indossare. Sì. Ti chiedo, prima di arrivare alle mostre che vanno da Tokyo a Praga, giustamente Stefania gira il mondo, ed è motivo di grande orgoglio portare la tua arte in giro con te. Si possono fare davvero tutti gli oggetti in cartapesta?
0: Sì, io ho realizzato per esempio questi orecchini, sono fatti in cartapesta.
1: Sono in cartapesta i tuoi orecchini?
0: Sì.
1: È incredibile.
0: Sì. Poi ho portato per te una collana come omaggio.
1: L'ho fatta. I regali in onda? No, vabbè. No,
0: puoi
1: intanto
0: aprirla.
1: Grazie ovviamente, ma... Dice, ti seguo, hai fatto la brava? No. Mamma mia, che bella!
0: Questa è un'evoluzione, diciamo, più moderna della cartapesta, che qui a Lecce nasce come arte sacra, però poi si sviluppa anche realizzando dei gioielli.
1: Io vado, eh?
0: Vai.
1: Cioè, è delicatissima, è fortissima. Guardate che bella che è.
0: È una damina con l'ombrellino.
1: La vedo. Sto tenendo l'ombrellino? Scusate il mio... Vedete che c'è un modo per farmi stare zitta, stupire? Allora, innanzitutto grazie, ma si va da questi meravigliosi oggetti a cose
0: sì,
1: più grandi?
0: Anche, vabbè, queste sono le più piccoline che ho potuto portare perché le ho portate in valigia.
1: Ma cioè, sei arrivata con una valigia in realtà alta come lei?
0: Sì,
1: ma...
0: sì. Però io realizzo anche statue a grandezza naturale. Faccio delle statue grandi, anche alte un metro e mezzo, due metri.
1: Ascoltami Stefania, il tuo successo in giro per il mondo, che è comprensibilissimo, innanzitutto è il mondo che viene a trovare te,
0: sì.
1: Ma il tuo successo in giro per il mondo è, guardate qui che statua, in questa fotografia, voglio dire...
0: Sì, questo è il saggio.
1: Veramente più grande di te.
0: Questo è il saggio.
1: Ecco, che forma di ammirazione in genere all'estero? Dove magari le cose si fanno in stampante 3D, non so come dirti.
0: Sì, sì.
1: Questo allora, tipo di arte e questo tipo di
0: quando
1: lavoro.
0: Quando ho avuto l'occasione di andare in Giappone, ho avuto l'occasione e mi sono, diciamo, stupita dal fatto che un materiale come la carta possa unire due paesi così lontani, no? E loro avevano la cultura della carta, diciamo, però in piatto. Mentre io gli ho portato la carta un po', diciamo, lavorata in 3D per loro.
1: Questa sì, questa sì. Ovviamente è 3D in tutti i
0: sensi.
1: Ed
0: erano molto affascinati, tanto che alcune persone hanno regalato, perché ero andata insieme con mio marito, mi aveva accompagnato mio marito, ci hanno regalato una gru fatta d'origami, perché è un simbolo di buona fortuna.
1: Certo.
0: Avevano talmente apprezzato il mio lavoro che hanno voluto omaggiarmi di questo.
1: Senti Stefania, è come assolutamente comprensibile che abbiano voluto omaggiarti. Quanto impegno costa la cartapesta? Intendo dire, per realizzare un presepe come questo, per realizzare un lavoro grande, un lavoro piccolo, quante ore?
0: Allora, dall'inizio alla fine la lavorazione dura circa un mese. Perché sì, vabbè, non si lavora sempre sulla stessa statua, però bisogna rispettare tutti i vari tempi della lavorazione. Tipo per realizzare la testa, quando faccio la terracotta, poi devo aspettare che asciughi bene prima di metterla nel forno.
1: Il tempo, eh?
0: Sì, il tempo.
1: Ci vuole il
0: Questi
1: tempo.
0: Questi sono dei mestieri lenti, mestieri che ci facevano una volta.
1: Per questo parlavamo poco fa di cultura, che è tutta quanta da andare a cercare, ritrovare, guardare, studiare con cura e attenzione. Stefania Guarascio, io la ringrazio doppiamente. Ora... respirerò, vedrò di respirare piano piano piano con questa bellezza accanto a me, veramente grazie,
0: resistente.
1: Grazie, ma grazie ovviamente alla mia redazione. A questo punto, Giuseppe Veila, che con cosa possiamo chiudere? Intanto grazie a voi di essere stati in nostra compagnia.
2: Grazie a voi.
1: Con quale meraviglia possiamo chiudere?
2: Io direi di chiudere con la nostra musica, e quindi, visto che abbiamo composto parecchi brani per fiso e organetto, chiudiamo con la nostra tarantella, uno dei primi brani che abbiamo composto insieme per questi due fantastici strumenti.
1: Buona vita e tutta la fortuna del mondo per voi.
2: Grazie,
3: grazie.
2: A voi.
1: Grazie Veila, grazie Giuseppe, grazie Stefania, grazie davvero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,

e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
3: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
4: Mademoiselle.
5: È intelligente.
3: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
5: È ribelle. Quando incontra il principe...
3: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
5: Niente sarà più come prima.
3: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.

0: Cinderella, la leggenda di un amore.
1: Una serva, al re!
0: Domani in prima serata.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'891-91-11.
4: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
5: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
6: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
7: Che bel telefono!
8: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice! Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita! Brondi, chi parla?
9: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
12: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
13: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+. Un fluido colorato 3 in 1. Texture ultra leggera. Uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
14: Ci sono mattine più pesanti di altre.
15: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
16: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
17: Effetto notte, questa sera in seconda serata.

0: una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare a ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdonare le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta anche voi, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Par nostro.
2: Che se sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Il telefono.
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
2: e godersi la vita.
3: Brondi, chi parla?
4: Andy Luotto, buongiorno, bentornato. C'è già un indizio, le stiamo vedendo.
5: Mi hanno chiesto, ma ed è stata una decisione carinissima, perché il nuovo Altecamino sembra una cosa facile, ma lo è, seguendo, poi faremo tre tipi di uova oggi.
4: Un viaggio nella cottura delle uova, diversa.
5: Ma quanto sei carina oggi, che Madonna Santissima.
4: Ma grazie Andy, allora, cosa
5: uno, uovo in Altecamino, un uovo non va mai rotto là dove si sbatte, dove si cucina, sempre fuori, ok? E sempre su una superficie piatta. Pentola non caldissima. Opla, via. Vedi che sta bene già.
6: Hai messo dentro qualche cosa?
5: No, una noce di burro.
6: Una noce
5: poi,
6: di burro.
5: Vediamo, ci devi parlare, perché se ci parli viene meglio.
4: E cosa ci diciamo?
5: Buongiorno, come stai? Che
4: fa sì, insomma, caldo lì?
5: Sì, benissimo. Il sale lo mettiamo dopo. E cos'è che facciamo adesso? Prendiamo un goccio d'acqua. Lo mettiamo attorno. Come vedi la fiamma non è altissima.
4: Comunque, a parte gli scherzi, è bellissimo.
5: Anche tu sei bellissimo. Goccio di acqua. Lo chiudiamo e possiamo continuare anche come a casa, tutti bene, sì.
4: Ma non c'è male.

0: Come va, come non
1: sì.
0: va?
1: E aspetti,
2: però
1: finché
2: non abbiamo detto una cosa, perché sembra facile, però anche in questo caso abbiamo degli ingredienti a casa. Cosa ci serve, Giacomo?
0: Ah, ve lo dico subito, ce li ha indicati Andy. Uno o due uova, secondo
1: sì. me. Adesso ho fatto uno, ma con una, due è la stessa due. Cosa. Poi lo servirò con un po' di bacon. Che
0: del
1: ho già
0: burro.
1: Scusa, miniatura un attimino con il bacon, perché è importante. Va messa cotto nel... Cominciare dalla... Mi guardi male, no?
0: No, stavo guardando il monitor perché è un po' lontano, io sono un po' ciecato.
1: Con la padella fredda, che si cuoce meglio. Se è calda si brucia un po' fuori e non si cuoce. Vedi, adesso io penso che è cotto. Come lo vedi tu?
2: È pronto,
1: ma,
2: sì.
1: Ma sì, questo è. E come vedi, è cotto perfettamente. È il...
2: Posso farti una domanda?
1: Anche
2: perché il burro e non l'olio?
1: Perché l'uovo va cotto nel burro. Se tu ci parli col uno deve parlare con gli ingredienti.
2: Sì?
1: Buongiorno, come? Beh, cosa vuoi? L'olio o il burro? Ha detto il burro, vedi.
2: Quindi dirò, mi perdonerai perché io con te ho usato sempre l'olio.
1: Metti il burro, è più gustoso.
0: Secondo me l'uovo ti perdona, però.
1: E come vedi, non è perché perfetto. È antiaderente, ma proprio l'acqua che fa questo effetto qui. Mettiamo due fette di bacon croccante, fatto adesso.
0: E questa è già
1: il
0: una
1: sale,
0: proposta
1: il
0: fatta.
1: Sale lo mettiamo sempre alla fine. Se non vi piace questa crosticina che c'è così, basta toglierlo prima. Tutto qui. Ma vedi che il...
2: È perfetta la cottura. È davvero perfetta ed è perfetto anche per iniziare la giornata. Possiamo iniziare la giornata così, facendo colazione.
1: Allora... Casomai anche con del burro anche lì.
2: Questa è solo la prima tappa del sì. nostro viaggio. Ci ritroviamo tra un po', Andy.
1: Noi facciamo l'uovo strapazzato.
2: Uova strapazzate. Sì.
0: Va bene, allora ci ritroviamo fra poco in cucina con Andy Luotto. Nel frattempo però vogliamo andare dall'altra parte dello studio. Abbiamo il piacere di ospitare nuovamente nel nostro studio Rodolfo Papa.
2: Buongiorno.
0: Guidiamo il buongiorno con un caloroso applauso. Abbiamo visto in questi giorni ovunque le immagini di Papa Leone con a fianco il mosaico che sancirà la sua presenza insieme nella galleria appunto dei mosaici dei papi a San Paolo, in studio per presentarci quell'opera, il bozzetto da cui proviene il mosaico che farà parte dei mosaici posti nella galleria dei papi a San Paolo certo. Fuori delle Mura e riguarda naturalmente il nostro attuale Papa Leone. Un'opera diciamo considerevole, considerando dove verrà collocata, quindi anche
3: 150.000 tessere.
0: Cioè tessere, centimetri di diametro comunque parecchi.
3: 137 centimetri di diametro.
0: Posta a svariati metri da terra, qualcosa che vedrà chiunque e che diciamo farà parte veramente della storia dell'umanità.
3: Sì, sì.
0: E in questa storia come sei entrato, Rodolfo?
3: Beh, a un certo punto sono stato chiamato dalla commissione a lavorare con lo studio del mosaico Vaticano. E lì ho incontrato il direttore, abbiamo incominciato a parlare e ci siamo posti subito una serie di domande, perché prima di ogni altra cosa il ritratto si trova in una posizione particolare perché è l'ultimo della serie e poi c'è l'angolo. Quindi mantenere, diciamo così, i ritratti di tre quarti come quelli precedenti non aveva senso perché avrebbe guardato il muro, quindi non creava, diciamo così, una posizione ottimale. Allora abbiamo dovuto pensare, sono stati fatti tanti bozzetti, da questi poi sono stati tirati fuori quattro ufficiali che sono stati poi posti all'attenzione del Santo Padre, ne ha scelto uno, cioè poi questo, e poi su questo ho lavorato. Il ritratto frontale richiama poi peraltro quello di Leone XIII, che è l'ultimo frontale che c'è prima di questo, quindi in qualche modo crea un ponte tra i due leoni, che credo sia anche l'intenzione del Santo Padre di richiamarsi all'aspetto della dottrina sociale della Chiesa di Leone XIII. Quindi bisogna tener conto di tantissime cose. Poi c'è tutto l'aspetto tecnico, poi c'è tutto l'aspetto pittorico, tutto l'aspetto artistico, che insomma è stato impegnativo.
2: Sono tante le curiosità che abbiamo anche perché non facendo questo lavoro possiamo ammirare l'opera finale, ma io ti volevo chiedere in che fase della lavorazione hai avuto modo di confrontarti con il Santo Padre?
3: Beh, sul bozzetto e poi alla fine nel momento in cui abbiamo avuto la parte finale. Il Santo Padre ha cose più importanti di questa.
2: E quando ha visto i tuoi lavori cosa ha detto?
3: No, è rimasto felicissimo, è rimasto contento, è stato

0: anche emozionante, perché poi dopo tutta questa fatica, soprattutto la grande fatica che hanno fatto i mosaicisti dello studio del Mosaico Vaticano, perché dipingere è stato faticoso, ma è un lavoro individuale, singolo. Il lavoro del mosaicista è un lavoro collettivo, sono 3-4 mosaicisti che lavorano costantemente su quella cosa e quindi si devono coordinare, insomma, una cosa faticosa. Hanno rinunciato alle vacanze natalizie, hanno rinunciato a qualunque cosa per essere pronti per adesso.
1: Beh, comunque, quindi, insomma, l'hanno fatto per una ragione, cambierà il mondo intero. Ma noi ti conosciamo come artista, abbiamo avuto modo anche di vedere opere tue nel corso del tempo, molte persone hanno modo di vederle, però dipingere, creare qualche cosa che poi diventerà un mosaico, cambia qualcosa per un pittore?
0: Allora, in realtà io l'ho già fatto, per esempio, per una lunetta d'ingresso della cattedrale di Sulmona, San Panfilo. In realtà si cambia, perché tu devi lavorare ad un'opera autonoma, cioè sto facendo un dipinto, ma poi devi fare in modo che quel dipinto venga facilmente tradotto in un altro linguaggio che quello musivo, che siccome è posto ad un'altezza, sono 13 metri da terra e l'angolazione dalla quale si vede raggiunge i 20 metri, questo significa che se noi traduciamo le tessere in pixel, cioè i pixel devono essere abbastanza grandi, altrimenti non si vede nulla, perché se diventa troppo piccolo o troppi dettagli si impasta e non si vede nulla, quindi va tradotto in un linguaggio diverso e il dipinto invece può essere visto anche da una distanza minore, andrà a finire nella galleria dei ritratti che è nella fabbrica di San Pietro, dove ci sono conservati tutti i dipinti dai quali sono stati tratti i mosaici della cronotassi dei pontefici di San Paolo, fuori le mura. Quindi da questo punto di vista sono proprio due lavori diversi, ma io devo pensare alla finalità, che è quella della creazione del mosaico, quindi in qualche modo devo anche ridurre, come dire, ad una forma che permetta più facilmente al mosaicista di lavorare.
2: Quindi tu dici, tu comunque il tuo lavoro è autonomo, come dicevi, mentre i musicisti lavorano in equipe, però comunque c'è una sorta di collaborazione tra te e loro.
0: Certo, loro mi dicono cosa gli serve e io glielo devo fornire. Anche delle scelte proprio pittoriche sono a disposizione di. Ma questo, ripeto, anche in altre cose che ho poi tradotto in mosaico, è accaduto in questo, perché poi tu devi fare in modo che quel mosaico sia vedibile, sia riconoscibile, sia comprensibile ed è sempre solitamente ad una certa altezza.
1: Ascolta, che emozione c'è essere dietro a un'opera che diventerà l'album fotografico dei papi, ecco, per così dire.
0: Questo è una grandissima soddisfazione alla quale, diciamo così, dopo il momento iniziale firmato il contratto di emozione totale, poi ho chiuso i canali emotivi perché altrimenti non avrei lavorato. E adesso li sto riaprendo, quindi adesso, ieri sono stato a vedermi il Clipero, me lo sono goduto da spettatore, come se non lo conoscessi, quindi l'ho ammirato e poi adesso piano piano scenderà e mi renderò conto della cosa, quindi, ma con calma, il dato emozionale poi arriva dopo, perché sennò...
2: E come hai fatto a chiudere il canale emotivo?
0: Perché altrimenti non sei professionale, perché c'hai tutta stanzia che poi alla fine può non essere produttiva. Insomma, poi dipende dai caratteri. Io devo spingere alcune cose e accenderne altre, altrimenti non funziona.
2: La fase più delicata del lavoro, dove non si può sbagliare, qual è?
0: Sono tante, perché già l'impostazione, quindi i pre-bozzetti, gli studi, perché devi studiare il volto, devi cercare di capirlo, di interpretarlo. Io ero rimasto profondamente impressionato dal sorriso quando l'ho visto per la prima volta apparire nella loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro e questa prima impressione volevo che rimanesse. Però bisogna studiare bene il volto, avere anche una documentazione fotografica ampia in tutte le posizioni per cercare di capire esattamente quali sono le insidie. Poi fare dei bozzetti preparatori per cercare almeno di impostare un discorso e quindi lì pure devi essere molto preciso. Per esempio c'è un problema, c'è un allineamento di ritratti. Ovviamente ogni pontefice ha le proprie

0: misure, la propria antropometria, però devono essere tutti allineati, non puoi fare uno più alto, uno più basso, uno certo, più lungo, uno più largo. Allora, devi cercare di studiarti quelli precedenti e vedere in quello spazio quanto spazio occupare, con le spalle, con la testa, anche se uno ha il collo più lungo, il collo più corto, cioè grosso modo devi averle allineate, altrimenti non è elegante, non funziona. Quindi sono tantissime le cose insidiose da tenere presenti, sono veramente tante. E poi alla fine, quando lo dipingi, ormai hai già visto talmente tante volte queste cose che lì è l'ultima fase, cioè quella proprio esecutiva, dove avendo ridipinto, ridisegnato veramente tante volte, viene tutto, fluisce tutto molto più velocemente.
1: Quando hai visto la traduzione musiva del tuo bozzetto, c'è qualcosa, c'è un aspetto per cui hai detto: ah, questo va addirittura oltre in positivo ciò che
0: allora,
1: mi
0: c'è
1: potevo aspettare?
0: Allora, una scelta tecnica che è stata fatta per le spine del palio, per le quali mi sono complimentato veramente, perché io ho cercato di sottolineare questo aspetto tridimensionale dell'ombra che è stato riportato nel mosaico, ma ad un certo punto se uno guarda una specie di gioiello incastonato che le rende veramente tridimensionali, e lì tecnicamente si sono superati, cioè sono stati veramente strepitosi.
2: Grazie Rodolfo Papa, grazie per essere stato con noi e complimenti ancora.
0: Grazie a voi.
2: Grazie. Ci spostiamo, Giacomo?
1: Andiamo.
2: Perché abbiamo in cucina qualcuno con cui dobbiamo parlare, che non è Andy Luotto, ma sono le uova.
1: Sono le uova.
3: Ho sentito delle cose col santo, io c'è una buona possibilità che io vada a cucinare per lui.
2: Allora ti aspettiamo, poi ce lo racconterai.
3: Ma guarda,
1: ci dirai quali uova preferisce.
3: No, vado a fargli, americano io, americano anche lui, e gli faccio l'apple pie.
1: Ah, la torta americana,
3: uno che va. La cosa mi emoziona solo
2: a pensarla.
3: A pensarlo, sì. Facciamo un
1: complimenti.
3: Uovo strapazzato, oppure può diventare anche un'altra cosa. Che adesso, perché la signora autrice, ecco, vedi, questo non deve succedere.
2: Allora, in questo caso ne prendiamo due di uova.
3: Sì, ma anche tre. Una buona porzione.
2: Burro.
3: Mettiamo il burro direttamente. La cosa diversa qui è che il burro si mette direttamente qui dentro. Dimmi perché? Sono contento che mi fai questa domanda.
2: Perché? Guarda,
3: perché? Perché man mano che si cuoce l'uovo, si scioglie il burro insieme e diventa più un pizzico di
2: sale?
3: Sì, e lo frulliamo. Come stai? Come prima?
2: Io sì, io ho una curiosità in realtà, ho una domanda da farti.
3: Ma di tutto, signori.
2: Posso?
3: Dimmi.
2: Allora, noi ci hai svelato, ma lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, perché ormai possiamo dire sei un amico di Buon Mattino,
3: sì,
2: che tu hai tanti tatuaggi.
3: Oddio santo.
2: Ma le uova ci sono?
3: Sì.
2: Ci sono, ecco. Giacomo, l'ho fatta la domanda.
1: Ma però lo vedo ridere, quindi non so se è una cosa buona o meno.
3: Sì, ma guarda, io... Questo, il fatto dei tatuaggi è un mio gioco personale che non so perché li ho fatti, ne ho più di 50.
2: Lo so, sì. Perciò che se le uova ci saranno.
3: È solo cose da mangiare. Allora, questo devo fare così e alzare qua. Ok. Questa cosa qui, sì, ho le uova, ho dei caciocavalli, come vedi qui c'ho, questo è il braccio dei pesci, qui c'è frutta e verdura.
1: Il braccio dei pesci è geniale.
3: Allora, questa cosa va lavorata così. Noi adesso l'uovo strapazzato si può fare in tanti modi, io oggi lo faccio così, ok? Questo è. E abbiamo già quasi... Lasciandolo tutto aperto, si può fare un omelette, come mi ha chiesto la signora, ma l'omelette andava meglio.
1: La signora sarebbe la nostra autrice, Alessandra Petitta.
3: Che è una persona speciale.
1: È molto speciale.
3: Bisogna fare attenzione a non cuocere troppo. Devono rimanere belle, belle cremose così. Questo è pronto, vedi?
2: Lo possiamo già impiattare.
3: Sì, e poi vi racconto un'altra cosa dopo. Per
1: no?
3: Questa grande ad Assisi c'è questa cosa su San Francesco che quest'anno vanno.
1: Sì, verrà.
3: E vado a cucinare anche lì.
1: Alla devozione dei fedeli.
3: Sì, vado a cucinare anche lì.
1: Andrai anche a cucinare ad Assisi?
3: Sì.
1: Ma che bello,
3: sì.
1: Ma che bello. Complimenti, Andy.
3: Io non so come mi capitano queste cose, ma dico, anche qui ci sta benissimo.
2: Il bacon?
3: Due, ci sta bene. Allora, su questa cosa qui, erbe aromatiche, fresche sempre, un po' più di formaggio, questo può essere condito. L'importante è non cuocerlo troppo, sennò diventa gommoso. Deve rimanere bello morbido così. Sì.
2: Ma guardate che bello, abbiamo visto. Prima abbiamo fatto l'uovo al tagamino. Mm. Uova strapazzate. Possiamo dare una piccola anticipazione cosa
3: sì,
2: faremo vedere dopo?
3: Un uovo poché con un uovo in camicia. Però per essere un po'
1: poché, poché siamo poché. Raffinati alla francese.
3: Allora, perché nei paesi anglofoni fanno l'uovo con la crema sopra. Io mi dico, siamo in Italia, perché non possiamo fare un uovo all'italiana per colazione? Io dirigevo un ristorante in Liguria e ho fatto l'uovo genovese con il pesto, le cose. Mi piace tantissimo, ma non sono pazzo, mi guardi strano.
2: No, io sto ascoltando con grande interesse, anche perché a me la colazione salata piace molto.
3: Anche
2: quindi...
3: a me tantissimo, sì.
1: Andy, ma tu hai un uovo preferito che prediligi oppure ti piace variare?
3: La mia cosa con le uova le devo cucinare io. Siccome in collegio una volta mi hanno obbligato a mangiarle, non è, se le cucini un altro non è. Se, queste mi piacciono. E ancora di più queste che andiamo a fare.
2: Allora, appuntamento a tra pochissimo.
3: Sì, metto a bollire l'acqua, a sobbollire e siamo pronti.
1: E ci troviamo fra poco allora.

0: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
1: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
2: Mademoiselle.
3: È intelligente.
1: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
3: È ribelle. Quando incontra il principe...
1: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
3: Niente sarà più come prima.
1: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
3: Cinderella, la leggenda di un amore.
4: Una serva, al re.
3: Domani in prima serata.
5: Che bel telefono!
6: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
5: e godersi la vita.
6: Brondi, chi parla?
7: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock! Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litro di Pepsi a 1,98 euro.
8: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
9: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
10: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance, potrei scalare l'Everest!
11: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
12: L'In Specialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
11: E ora si cambia marcia.
12: L'In Specialist, speciali per te.
13: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
17: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Macchie scure dopo l'estate?
3: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antità efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
2: Io valgo.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
5: Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: di fare la nostra terza, quarta terza colazione. Tappa. Quante ne abbiamo fatte questa mattina? Grazie.
1: Ne abbiamo fatte già due insieme ad Andy, Andy Luotto.
2: Se vuoi sta... vado avanti, ne faccio anche 12.
1: Ma guarda, per noi va benissimo. Allora, siamo arrivati alla terza tappa del viaggio nella cultura delle uova.
2: Invece dell'uovo alla Benedict, come dicono quegli americani con la salsa, burro e cose. Questo l'ho chiamato uovo genovese perché... perché stavo a Rapallo in Liguria.
0: Allora, giustamente.
2: È importante quando usate le uova, specialmente questo, l'uovo in camicia, temperatura ambiente. È importante, se no lo shock termico, l'uovo si arrabbia.
1: Allora, in questo caso, visto che la ricetta è un po' più elaborata, vogliamo darvi anche gli ingredienti che servono. Beh. Andy, qui in questa fase è solo Giacomo che può leggerli.
2: Ho messo l'uovo, no, l'acqua deve sobbollire.
0: Tu glielo puoi dire, ma tanto noi siamo abituati a questa creatività straripante di Andy Luotto. Per cui io ve li dico uguali, ma tanto lui ne dirà di altri. Un uovo, focaccia tipo genovese o pancarré, burro, pomodoro, cuore di bue, pesto genovese, acqua e aceto e sale quanto basta.
2: Io burro qui ne metto poco. Perché? Non lo so.
1: Posso spiare io intanto?
2: Ma vai, vai. Dici, come capisci quando è cotta?
1: Come si capisce quando è cotta?
2: Mi manca poco, ci siamo. Anzi, se mi fai una cortesia.
1: Ma che bello, sembra che stia danzando.
2: Sì. Me lo puoi levare anche dal fuoco, me lo puoi mettere.
1: Vado io?
2: Sì, grazie. E metto il pesto. Se mi invitate un'altra volta, il pesto ve lo faccio qui, va bene?
0: Molto volentieri, perché... molto volentieri.
2: Allora, qui il pesto lo mettiamo direttamente.
0: Ma usi qualche trucco per fare il pesto?
2: Certo, scusa, mica...
0: Ma ce lo dici già da adesso, ce lo dici quando ti invitiamo?
2: Il basilico deve essere quello, il basilico di Pra, deve essere buonissimo. E poi si chiama pesto perché va pestato. Che, capito, non, se lo frulli, se tu lo pesti, diventa più buono. E c'è un iter ben preciso. Tu sai, ci sono i pinoli e c'è anche l'aglio, due cose essenziali per il pesto. E vanno prima messi insieme, pestati insieme, aglio e pinoli, e si mette da parte. Poi dopo si comincia con il basilico e man mano aggiungi il pesto che hai fatto con l'aglio e il... Qui se è tagliato sottile viene meglio. Ho salato un po' l'acqua,
1: Quindi io ho mirato la perfezione del taglio del pomodoro,
0: hai visto che sottili? Sono delle ostie queste. Forse perché è stato tipo 2000.
2: Deve essere goloso, come ho abbondato un pochettino con il pesto. Perché? Adesso, è importantissimo che quando andate a tirare sull'uovo, questo sia bucato.
1: Okay.
2: Se no si bagna tutta.
1: Certo.
2: Ecco, egregio signore. A lei piace così, guardi. Così o più cotto?
1: No, a me piace quando non resta, quando resta un po' crudo.
0: Quando si squaglicchia un po'.
2: Ma quanto è bello. Ecco qua. Guarda, fatelo perché è sinceramente molto molto buono.
1: Ed ecco qua, voilà! Che bello!
2: Ma ne ho fatte a centinaia di questi qui, perché la gente, specialmente i turisti che vengono in Italia, dicevano l'uovo Benedict, io lo facevo anche, qualche una maionese fatta col burro. Quando gli dicevo l'uovo genovese, a Genoa egg, oh, really?

0: Yes. And how can I make... Gli spiegavo perché il pesto è famoso nel mondo, che facevo uovo con pesto, c'era la fila, dopo 3 giorni ci venivano a mangiare questo vetto qui. Fatelo a casa perché è sinceramente buono. Il bacon qui vicino non ci va.
1: No.
0: No.
2: Andy, ricapitoliamo le tre proposte,
0: allora,
2: di uova che hai fatto. Allora,
0: uovo in tegamino, che va nella padella, non molto calda, con il burro, perché il burro è più dolce, tutto qui, non è più dolce della... mantiene una cottura bella, bella morbida. Quando prende forma, un goccio d'acqua attorno che fa vapore, chiudete, fa vapore e si cuoce perfettamente.
1: Questo qua.
0: Questo. Uova strapazzate. Le uova vanno strapazzate nel bicchiere con il burro dentro. Perché? E già te lo spiego, perché non ti ricordo.
1: Esatto, non con la forchetta così.
0: No, io lo frullo col burro dentro, perché man mano che cuoce si scioglie il burro insieme alla cottura e rimane più morbido, più buono. In quello lì ci potete mettere del formaggio o delle erbe aromatiche fresche, sempre erbe cipolline, il prezzemolo, cioè
1: quella che ci piace di più.
0: Questo qui un buon pesto, che lui me l'ha promesso, la prossima volta vengo facciamo il pesto qui.
2: Assolutamente.
0: Un buon pesto, pomodoro, la focaccia, se c'è la focaccia quella, o se no, però deve essere caldo questo quello qui. Fate attenzione a tirare sull'uovo con un aggeggio come questo, così.
2: Con la schiomarola.
1: Dirti, Andy? Grazie per essere stato da noi. Ti richiameremo presto, allora.
0: Ma io sono felicissimo di venire qui e tenervi informato su, perché se non lo racconto a voi che vado a fare l'apple pie per il Santo Padre.
2: Esatto.
1: Ma la rifaremo anche qui da noi.
0: Ma magari, perché mi dà un'emozione questa cosa qui.
1: E si vede.
0: Sarà il secondo me, Santo Padre che è conosciuto. Mi dico solo, quando ho conosciuto Giovanni Paolo II, anche lì tremavo, perché ho fatto il film su di lui.
1: Noi non abbiamo più tempo, però ti prometto che ti richiamiamo e ce lo racconti.
0: Domani devo raccontare a tutti che ho conosciuto il Santo Padre. Che devo dire? E lui mi ha detto, dica, hai conosciuto un buon prete.
1: Che meraviglia, grazie.
2: Bellissimo,
1: grazie di nuovo.
3: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
4: Lo prendiamo.
5: La signorina Marci, giusto?
6: È stato generosissimo.
3: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
6: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
7: È terribile che l'infanzia sia finita.
3: Voi non siete sposata, zia Marci.
6: Ma che c'entra? Io sono ricca.
5: Non sposarlo.
6: A tutti piace quello che scrivi.
3: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
8: Piccole donne, domenica in prima serata.
9: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
10: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
11: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock! Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litro di Pepsi a 1,98 euro.
14: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol.
18: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
19: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
20: Dove finisce la magia?
5: Amare. Il rischio del tradimento.
20: Inizia la realtà.
5: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
20: To the Wonder. Questa sera in prima serata.

0: vogliamo ricordare un grande cantautore della musica italiana che è Pierangelo Bertoli, che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, e noi lo ricordiamo con Alberto Bertoli. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno.
0: Il maestro Moreno Bartolacelli, buongiorno, e il maestro Giuseppe Ciappetta, buongiorno, benvenuti.
2: Buongiorno.
0: Alberto, una data importante quella di oggi, che nonostante tutto resta una giornata importante.
1: Beh, rimane sicuramente una data importante nella nostra famiglia, ma non solo. Questo vuol dire che chi semina bene raccoglie anche bene, quindi mi fa molto piacere. Poi, senza scordare che Petra, la sua ultima figlia, quindi la più giovane, compie gli anni dopodomani, quindi io ho questo ricordo che il compleanno di mio padre in realtà si festeggiava il 7, perché c'era il compleanno di mia sorella e la torta era doppia con due candeline diverse. Io ricordo queste belle cose qui familiari.
3: E com'erano quei compleanni? Che ricordi hai ripensando a quei momenti?
1: E io dico sempre una cosa: quando sei una persona famosa e ti piace stare in famiglia e goderti la famiglia, se la vuoi godere davvero devi stare in casa. Perché se vai fuori ovviamente sei un personaggio pubblico ed è giusto che tu abbia le tue funzioni,
3: certo,
1: pubbliche. Quindi io mi ricordo sempre in casa i compleanni e con una nota di allegria abbastanza forte. Poi c'era il momento delle foto, infatti il più grosso delle foto che abbiamo nei nostri archivi sono tutti di compleanni, perché era il momento in cui ci trovavamo tutti. E poi ovviamente alla fine della torta c'era sempre la chitarra che saltava fuori, e poi da quando avevo imparato io, di solito era colpa mia, vai a prendere la chitarra.
0: Noi stiamo vedendo intanto, mentre parli, alcune foto di famiglia. So che ci sta guardando e quindi la voglio salutare subito. Vogliamo salutare la tua mamma, Bruna.
1: Certo.
0: Bruna, questo applauso, questo abbraccio è per te. E allora vogliamo subito immergerci nel clima della famiglia Bertoli. Lo facciamo subito. I maestri sono pronti, Alberto?
1: Andiamo.
0: Per dirti t'amo.

0: Alberto Bertoli. Per dirti t'amo, Alberto, una canzone sembra parlare d'amore, ma non parla solo d'amore, parla di libertà, di coerenza. Che canzone è?
1: Ma io ricordo che mio padre era molto contento del fatto che fosse una canzone che le donne ritenevano che parlasse molto di loro, che dei loro diritti, della loro uguaglianza, che ovviamente quando fu scritta non era come adesso. E mi ricordo che mi disse una volta, eravamo su un aereo e sentì due ragazze che erano dietro e che parlavano, e io avevo appena iniziato e sentivo che dicevano: sai chi è quello lì davanti? No, chi è? È un cantautore, canta canzoni per le donne. E questo lo rendeva molto orgoglioso, perché in realtà lui è nato in una famiglia dove c'erano soprattutto delle donne, perché suo padre morì che lui aveva 12 anni, no? Quindi in realtà le nonne erano molto presenti, la mamma, e poi aveva due sorelle, quindi insomma, voglio dire, la parte femminile era molto importante.
2: Noi vogliamo anche approfittare quest'oggi della presenza del maestro Moreno Bartolacelli per sentire una parola anche da lui a proposito. Tu hai suonato con Pierangelo, adesso suoni con Alberto. Che sì. Ricordo hai e che cosa rivedi anche in Alberto?
3: Mi verrebbe da fare una battuta, ho fatto tanta strada, ma nel vero senso della parola, proprio in chilometri. È proprio in questo, riflettevo proprio in questo momento, la cosa che mi manca di Pierangelo non è tanto la voce, quella cantata, perché abbiamo la fortuna di fare un concerto bellissimo con Alberto dove ogni tanto salta fuori anche la voce di Pierangelo in duetto, e mi mancano le sue parole. Lui era una certezza, ti confortava nei momenti di stanchezza, chilometri, facevamo Cervia, Otranto e poi Udine e poi di nuovo Roma e chilometri, e lui parlava tanto, e questa voce ti avvolgeva, era una coperta, era una certezza, era una sicurezza, la sua voce, il suo parlare, ed era molto divertente, raccontava tantissimo, tante belle barzellette che non sono riuscito a memorizzare.
0: Alberto, tu ne ricordi qualcuna?
1: Sì, molte, però...
4: che si possono dire?
1: No, neanche una di quelle. Il fatto era che lui era considerato, non so bene, forse perché l'aspetto della serietà, lo consideravano forse un po' burbero. In realtà lui, se fosse stato lì, fermo, nella sua posizione, a piangersi addosso, non avrebbe concluso niente. Quindi era ovvio che avesse un temperamento un po' deciso. Però in realtà era una persona molto simpatica, estremamente. Poi era bravissimo a raccontare le barzellette, ci faceva morire dal ridere.
2: Arriverà il momento che ne sentiremo qualcuna, ma non è questo il momento.
1: No.
2: È questo il momento di sentirti ancora cantare, invece con un pezzo tuo, Matto del Bar. Allora, ti ascoltiamo. Sì.

0: Bartoli, grazie, grazie al maestro Moreno Bartolacelli, grazie a Giuseppe Ciappetta. C'è una continuità con papà, con questo, con lo sguardo sulle persone, lo sguardo sul matto del bar?
1: Beh, certo, questa è una canzone che è diventata l'inno di un concerto che rifacciamo anche quest'anno, il 21 di novembre al Pala Unicol di Mantova, che è il concerto integrato, è il primo concerto integrato, speriamo non l'ultimo, anzi speriamo che ce ne siano tanti altri, dove diciamo la disposizione dei posti e dello spazio che c'è in questo palazzetto è dedicata anche alle persone che hanno difficoltà fisiche, motorie, visive, uditive, quindi il concerto è per tutti e riusciamo veramente a fare provare l'emozione di un concerto, di fare anche vibrare fisicamente le persone, perché abbiamo dei corpetti vibranti per i sordi, ad esempio, e tutti possono accedere e scegliere il posto, no? Perché di solito sono confinati in una pedana dove tutti quanti stanno lì, e questa cosa un po' mi intristisce, perché veramente se dovremmo fare sì che la musica sia di tutti.
2: Grazie Alberto, lo abbiamo detto, oggi è il compleanno di tuo papà, e allora ci sono degli amici che hanno voluto ricordarlo e li ascoltiamo.
3: Carissimo Alberto, ti saluto, ti abbraccio, ma soprattutto ti ringrazio per portare il ricordo di tuo papà sempre e comunque a delle generazioni che non l'hanno conosciuto e che probabilmente avrebbero tanto da imparare. Ricordando che l'azzurro sta nel cielo, il verde sta nei prati e il rosso è il colore dell'amore. Ciao, viva il premio Bertoli, viva Alberto, viva Pierangelo. Ciao.
4: Grande. Ciao Alberto, sono Baccini. So che oggi dovrebbe essere il compleanno di tuo papà e so che sei lì. Ti saluto e auguro a Pierangelo ovunque sia. Ciao.
1: Grande Francesco.
5: Ciao Alberto, allora ti confermo che ci sarò anch'io al premio, così avrò modo di riascoltare le bellissime canzoni di tuo padre, ascoltare i tanti brani degli artisti emergenti che mi incuriosiscono sempre tanto, e poi immagino che nel buffet tua sorella si scatenerà con del cibo pazzesco. Quindi ci vediamo al premio. Ciao Alberto, ciao amici di TV2000, ciao.
6: Se fanno sti video non si sa mai come mettersi. Ciao a tutti, ciao Alberto, ciao a tutti voi. Io sono così, sono qui per fare un saluto, soprattutto un augurio a Pierangelo, ovunque tu sia. Alberto, tu sai quanto io amo tuo papà, quanto l'ho amato e quanto continuerò ad amarlo per sempre. Ti ricordo 8 e 9, vedi che c'è sempre un messaggio, 8 e 9 novembre presso il Teatro Carani a Sassuolo ci sarà il premio per Angelo Bertoli. Chissà che magari un giorno non ci sarà anche questa simpaticona a omaggiare il tuo papà, ci terrei tantissimo, tu lo sai quanto, quindi mando tanti auguri al mitico Pierangelo, tu lo sai Alberto quanto io ho amato il tuo papà, e a tutti voi ciao, a prestissimo, 8 e 9 novembre Teatro Carani Sassuolo, prendete i biglietti perché è un evento al quale non si può mancare.
2: E sono tanti che hanno amato tuo papà e continuano ad amarlo e hanno anticipato un momento, un appuntamento importantissimo. Vediamo la locandina, premio Pierangelo Bertoli. Racconti di più.
1: Il premio racconta sia la storia di mio padre sia la storia dei nuovi cantautori che sono 8 e si affronteranno con i loro brani e un'interpretazione dei brani di mio padre. In mezzo ci sono questi grandi autori e cantautori della musica italiana come Zarrillo, Simona Molinari. E perché questo? E ovviamente Moro e Roberto Colella. Perché questo? Perché cerchiamo di dare un palco loro che sia così importante da fargli capire se veramente loro vogliono fare questo mestiere. Cioè se entrare con le loro canzoni in mezzo a questi grandi big e davanti a un pubblico reale gli può creare un'emozione positiva oppure gli fa pensare che fosse meglio fare qualcos'altro.
0: 12ª edizione, tra l'altro. Complimenti di questo momento importante. Allora, siete tutti quanti qua, quindi io direi che un ultimo regalo, forse riusciamo a sentirlo.
1: Certo.
0: Che dici?
1: Vai.
0: Allora, sentiamo. Alberto Bertoli.

0: calmo.
1: Ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei.
0: Fingo di stare calmo in mezzo al via vai.
1: T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora o forse non mi vuoi.
0: Certo che i miei pensieri sono tutti iri.
1: Non è possibile mandarli via. Io vorrei dirti ciao, come stai?
0: Come sei bella stasera. Più bella del sole, più dolce della primavera.
1: Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora,
0: ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora.

tutti questi anni non ti ho cercata mai. Certo, se tu volessi, allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già le 6.

0: Grazie, grazie maestro Moreno Bartolacelli, grazie a Giuseppe Ciappetta. Grazie Alberto Bertoli, è sempre un piacere averti qui col pensiero a mamma Bruna, naturalmente, che abbiamo
1: salutato. Abbiamo salutato Lorna, che è stata qui nel nostro studio.
0: L'abbiamo vista nelle foto, salutiamo la Lorna.
2: Che peraltro, come hai notato, è praticamente il fulcro centrale del premio, perché ne parlano tutti, invece di parlare di musica parlano di mangiare.
0: E quando se ne parla, come nel videomessaggio che abbiamo sentito prima, suonano le campane, perché vedete, certi eventi, specie quando transitano per TV2 Milano, non passano inosservati. Alberto, grazie, grazie.

0: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
1: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
2: Mademoiselle.
3: È intelligente.
1: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
3: È ribelle. Quando incontra il principe...
1: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
3: Niente sarà più come prima.
1: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
3: Cinderella, la leggenda di un amore.
4: Una serva, al re.
3: Domani in prima serata.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
7: Che bel telefono!
8: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
7: e godersi la vita.
8: Brondi, chi parla?
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
3: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, da lunedì 21 settembre alle 15:15.
5: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
14: Venerdì, al nord pressione non così stabile. Rovesci a carattere sparso, anche con temporali, potranno bagnare i settori alpini e prealpini e il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte. Al centro, pressione non così salda. In giornata il tempo sarà spiccatamente instabile su tutte le regioni con precipitazioni che si alterneranno a schiarite o pause asciutte. Al sud, pressione che risulta un po' debole. Il tempo sarà spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, meno in Sardegna. Venti da sud. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: Un giorno da TG2000, edizione Flash, ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due Eurofighter F2000 italiani hanno allontanato due jet militari di Mosca dallo spazio aereo lituano nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Putin provoca per cercare una escalation con l'Europa. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, l'appello della Premier Meloni. Intanto il ministro Crosetto annuncia operazioni su un altro fronte, quello in Medio Oriente. L'Italia è pronta a inviare la Marina a Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, ora controllata dai terroristi Houthi yemeniti filo-iraniani, anche senza l'Unione Europea, ha detto il ministro. È un tratto cruciale per il transito dei mercantili senza ritardi. La Russia al voto, sono aperte da questa mattina per 3 giorni le urne per eleggere la nuova Duma di Stato. Si prevede che Russia

Russia unita di Vladimir Putin consoliderà il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni, affiancata da una manciata di finti partiti di opposizione che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. La riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Si tratta della più significativa

che ha definito un passaggio illegale attraverso lo stretto di Hormuz. L'imbarcazione ha preso fuoco ed è stata fermata dopo l'attacco. Alle stelle i prezzi dei carburanti negli Stati Uniti. La media nazionale per gallone di benzina si è attestata a $4.43, per un rialzo di oltre il 40% rispetto al primo giorno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il diesel supera il record e sfiora quota $6.40 con un più 71%. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene un nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per i veicoli fino a 80 kW. La Premier Meloni ribadisce una misura strutturale e definitiva, le opposizioni e solo campagna elettorale. Le compagnie telefoniche del vecchio continente, da Telecom Italia Telefonica, da Deutsche Telekom a Liberty Global, chiedono di limitare le forniture di reti e apparati di provenienza cinese. Lo hanno fatto con una lettera inviata martedì scorso da 17 amministratori delegati alla Unione Europea. Il maltempo ha colpito l'Italia, soprattutto al centro-nord, in particolare Lombardia, Veneto, Toscana e Liguria. A Varazze il mare si è colorato di marrone ieri pomeriggio in prossimità della foce del rio Arenon dopo il passaggio di violenti temporali che hanno riversato abbondanti precipitazioni sulla zona. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sale al quarto posto nella classifica mondiale degli ospedali specializzati in pediatria nella edizione 2027 della World Best Specialized Hospitals, la graduatoria internazionale realizzata dalla rivista statunitense Newsweek. La classifica individua le migliori strutture ospedaliere per specifiche aree di specializzazione. Leone XIV oggi pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano presiederà l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. L'incontro avverrà la presenza dei rappresentanti di tutte le 334 parrocchie della diocesi. Sarà introdotto dal cardinale vicario di Roma Baldo Reina. Oggi alle 11 invece la Camera dei Deputati celebrerà la giornata nazionale dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Sarà presente il Presidente della Repubblica Mattarella e i rappresentanti delle associazioni che promuovono la storia e la memoria dei 650.000 italiani che dissero no all'alleanza con il nazifascismo dopo l'8 settembre del 1943 e per questo internati. Da oggi a San Vito Lo Capo parte il Couscous Fest, una festa che da quasi 30 anni celebra la convivialità e il dialogo tra i popoli, un piatto simbolo di pace e patrimonio immateriale dell'UNESCO che riunisce attorno alla stessa tavola paesi, religioni e tradizioni differenti. E vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale potrà essere rivista sulla nostra app Play 2000, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, benvenuti a tutti, un caro saluto, soprattutto in particolare agli ammalati, a coloro che ci

0: seguono da casa attraverso, ecco, la mezzo televisivo. E in particolare oggi un saluto anche a tutti i giovani studenti che iniziano un nuovo anno anche di studi, perché oggi celebriamo la memoria di San Giuseppe da Copertino, un frate minore conventuale, il quale, ecco, attraverso la sua testimonianza di fede, ma anche i tanti carismi che il Signore gli ha donato, ci ricorda innanzitutto che la conoscenza più importante che dobbiamo fare anche nella nostra vita è quella di Gesù Cristo, attraverso la parola di Dio, attraverso, ecco, i sacramenti, un cammino di ricerca che passa anche attraverso lo studio quello ordinario, ma anche quello della parola di Dio. Un santo che è stato insignito di tanti carismi, anche straordinari, ed è anche protettore di tutti gli studenti. E allora molti si rivolgono a lui proprio per una conoscenza adeguata che aiuti a vivere la vita nel nostro tempo, ma soprattutto ancora una volta anche in questo nostro tempo, essere abilitati a quella che è la strada della ricerca di Dio. E allora questa mattina ancora una volta vogliamo, come pellegrini e forestieri in questo mondo, percorrere la via che il Signore ci indica, quella della parola, e ci offre l'Eucaristia, il Figlio suo Gesù Cristo. Riconosciamoci peccatori chiedendo perdono per tutte le nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che con mirabile sapienza hai voluto attrarre ogni cosa all'unigenito tuo Figlio, fa che, levandoci dalle terrene cupidige, per i meriti e l'esempio di San Giuseppe da Copertino, possiamo conformarci pienamente allo stesso tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota è allora la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranze in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
2: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
3: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
2: Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, oh Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
3: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
2: Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.
3: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando ed annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore.
1: Amen.

Fratelli e sorelle, il Vangelo ci presenta Gesù che andava per i villaggi e ci dice predicando e annunziando la buona notizia del Regno di Dio. Ecco che questa buona notizia del Regno di Dio l'annunzia anche a tutti noi, nel nostro tempo, ancora una volta, ma va accolta. La misura in cui noi accogliamo la parola di Dio, accogliamo l'annuncio della presenza di Gesù in mezzo a noi, della sua passione, morte e risurrezione, ecco che possiamo incarnare il Vangelo nella nostra vita, perché apriamo la porta della nostra esistenza alla grazia di Dio, alla presenza di Gesù. E come ci presenta il Vangelo anche, che con lui non era solo, si sono uniti già i dodici discepoli, e poi diventeranno apostoli, perché andranno in tutto il mondo ad annunziare non solo il Vangelo, ma che Cristo è risorto. È il fondamento anche della nostra fede, la risurrezione di Gesù Cristo, perché con lui la storia si divide in prima e dopo Cristo, perché dopo Cristo la storia non è più la stessa, come non diventa più la stessa quando ciascuno di noi ha incontrato il Signore nella propria vita. In particolare anche per coloro che sono in condizioni difficili, di difficoltà, tanti ammalati, tante persone ecco sole, tante persone che vivono momenti bui, ci stanno anche seguendo in comunione di preghiera attraverso il mezzo televisivo. Ed è un tempo anche questo della sofferenza, un tempo a volte prezioso per meditare sul senso reale e vero della propria vita, che non termina con la sofferenza e con la morte, ma la proposta e l'annuncio cristiano è quello della risurrezione di Cristo. E allora ecco che insieme ai dodici ci sono anche delle donne, una situazione un po' strana, perché all'epoca di Gesù le donne non contavano nulla, non avevano

nessun anche valore giuridico e tantomeno pensate una donna che delle donne che seguono degli uomini insieme a degli uomini che vanno appresso a Gesù e ai propri discepoli, ma sono donne che hanno accolto Gesù, hanno accolto la sua parola, ma hanno anche sperimentato la misericordia, l'amore e la grazia del Signore. E chi sono? Ecco, ci dice il Vangelo, sono Maria, chiamata Maddalena, che è stata guarita da spiriti cattivi e da infermità, lei e le altre che lo seguono. Maria Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Poi c'è Giovanna, moglie dell'amministratore di Erode, e Susanna e molte altre. Ma è interessante come queste donne si uniscono a Gesù e ai dodici, non solo nell'ascolto e anche nella testimonianza di quanto il Signore ha operato nella sua vita, ma soprattutto, ecco, sostengono anche la missione di Gesù e degli Apostoli con i loro beni, sostenendoli anche economicamente con i loro beni. Pensate, è rivoluzionario Gesù, ma Gesù non è settario, Gesù accoglie tutti perché la salvezza è per tutti. Oggi noi anche nel nostro tempo tante volte facciamo il distinguo tra l'uomo, la donna, abbiamo raggiunto almeno nelle nostre culture un livello elevato anche di apprendimento, di cultura, però tante volte assistiamo a delle barbarie che veramente non sono giustificate, soprattutto anche di soprusi e anche di violenze nei confronti delle donne. Ma la violenza anche nel nostro tempo prende sempre di più il cuore dell'uomo. Perché questo? Perché fondamentalmente quando l'uomo si allontana da Dio, dalla sorgente del sommo bene, come direbbe San Francesco insieme anche a San Giuseppe da Copertino, ecco che guarda il bene degli altri non più come un bene comune, ma come un bene egoistico, perché l'uomo pensa prima a se stesso, ognuno. Allora si diventa egoisti, quindi non diventa più un noi, ma un io. E allora, fratelli e sorelle, ancora una volta, ecco, anche la testimonianza di questi discepoli, con queste donne che seguono Gesù, ci dicono due cose importanti. Innanzitutto Gesù le ha guarite dalle infermità, dagli spiriti che li tenevano separati dalla comunione con Dio e con i fratelli. Quindi Gesù viene a ristabilire quella integrità fisica, quella comunione, ma soprattutto quel saperci riconoscere figli di Dio e fratelli tra di noi. Ecco allora l'importanza dell'accoglienza. E anche la conoscenza, ecco, San Giuseppe da Copertino è un santo, uno dei grandi mistici che ha vissuto tanti carismi. Pensate che un po' come noi abbiamo più vicino a noi Padre Pio da Pietrelcina, no? Che tutti accorrevano da San Giuseppe da Copertino, perché, ecco, aveva tanti doni, tanti carismi. Pensate che doveva cambiare continuamente convento, perché arrivavano le folle in massa per chiedere grazie, preghiere, guarigioni, e naturalmente questo creava anche grande scompiglio nei conventi dove andava San Giuseppe da Copertino. Ma noi oggi lo vediamo come santo, è il santo che volava, il santo che aveva tanti doni, ma San Giuseppe da Copertino, anche lui, come ogni cristiano e ogni francescano, ha abbracciato Gesù povero, umile e crocifisso, portando la sua croce quotidiana, quella croce che non gli è mancata, ma non gli è mancata né la sofferenza, né l'ingiustizia, è stato anche inquisito dall'Inquisizione, ecco, è stato anche segregato, gli hanno impedito di celebrare la messa e le confessioni, tante sofferenze fisiche e spirituali, ma lui non è venuto meno alla carità e all'amore verso i fratelli, confidando nel Signore. Ecco, noi al centro del nostro presbiterio, come vedete, abbiamo Gesù crocifisso, che è quell'icona che deve essere sempre davanti ai nostri occhi. Gesù crocifisso, il Dio che si fa uomo, si fa
mettere in croce per noi

per morire per i nostri peccati e per la nostra salvezza. E allora, fratelli e sorelle, ecco, anche questo santo a cui tanti studenti si rivolgono non è solo per superare gli esami della vita, perché l'esame della vita si può pure superare, qualche volta si è pure bocciati, ma poi, ecco, la vita man mano ci andiamo avanti. Ma la cosa più importante è che la conoscenza non ci deve portare solo alla conoscenza delle cose di questo mondo, ma ci deve portare alla conoscenza piena di Dio, attraverso, ecco, il Vangelo, la parola del Signore, la Madre Chiesa che ci accompagna e la testimonianza dei santi ci dicono: coraggio, andate avanti, fidatevi di Dio, come ci siamo fidati noi e oggi siamo in paradiso a pregare per voi. E allora, ecco, queste donne, questi apostoli, noi oggi, Chiesa pellegrina in questo tempo e testimoni del Vangelo del Cristo risorto in questo tempo, questa nostra testimonianza trova significato perché Gesù è risorto. Ce l'ha ricordato anche San Paolo nella lettera ai Corinzi, quando ha detto: se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. E non possiamo pensare che Gesù ci deve aiutare solo in questa vita e poi tutto finisce. Ma noi apparteniamo al risorto. Ora invece, dice San Paolo, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ecco, come in forza del nostro battesimo, noi siamo stati innestati nella passione, morte e risurrezione di Cristo. E allora moriamo alle cose di questo mondo, lasciamoci attrarre dal Signore anche nella condizione, ecco, di infermità, di difficoltà, fidiamoci sempre di Dio con l'aiuto della Vergine Maria, che qui veneriamo come Madre della Speranza. Ancora una volta, Maria, in qualunque momento ci troviamo della nostra vita, ci presenta il Figlio suo Gesù Cristo e ci dice: fate quello che mio figlio vi dirà. E i santi dal cielo, San Francesco, San Giuseppe da Copertino, tutti i santi intercedono per noi, perché ogni giorno prendiamo la nostra croce e diciamo con fede, speranza e carità il nostro sì a Dio e ai fratelli. E così sia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di San Giuseppe da Copertino e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai ricolmato San Giuseppe, nella ricerca del Tuo regno in questo mondo, della scienza e delle virtù dei Santi, e morto con Cristo al mondo, per la via dell'umiltà e dell'obbedienza, lo hai rapito al vertice dell'altissima contemplazione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giuseppe da Copertina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Ci hai saziato, Signore, alla mensa degli angeli, come per la virtù di questo pane concedessi a San Giuseppe da Copertino di superare tutte le prove della vita, così donaci di progredire di virtù in virtù fino al raggiungimento del tuo possesso beatifico, per Cristo nostro Signore. E ora vogliamo rivolgerci a Maria, Madre della Speranza. Quanti giovani, ecco, si affidano a voi mamme, a voi papà, a voi nonni, soprattutto voi che siete ammalati, e vi chiedono di pregare per loro, pregare perché vada bene un esame, perché superino una prova nella vita, e anche se forse non sempre frequentano i sacramenti. Allora continuate ad essere testimoni dell'amore di Dio in mezzo a noi, soprattutto verso i giovani, perché hanno bisogno di testimonianza per poter incontrare il Signore, con l'aiuto di Maria, alla quale ci rivolgiamo come Madre della Speranza, affidando a lei ogni nostra intenzione, quanto ci portiamo nel cuore, e soprattutto i giovani e gli studenti. Insieme. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio.

0: Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Sull'esempio dei santi, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi è lunedì e vogliamo iniziare la settimana con un bel regalo, ossia continuando quel viaggio che abbiamo iniziato all'interno di uno dei libri più particolari della Bibbia.
1: Sì, Giacomo, quel libro è il Qehelet, la nostra guida è Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Ravati, che ritorna nel nostro studio. Buongiorno, bentornato.
0: Bentornato, prego.
1: Prego, Eminenza. Riprendiamo un viaggio che abbiamo intrapreso ormai tre puntate fa. Abbiamo parlato prima del tempo, poi della vanità e della morte. Oggi parliamo della gioventù e della vecchiaia.
2: Sì, sono le ultime pagine di questo libro un po' impressionante, proprio perché è nell'interno delle scritture, delle sacre scritture, ed è un libro profondamente umano, dove c'è il respiro affannato di una persona la quale è giunta ormai verso la fine della vita, è un anziano, indubbiamente, lo capiremo anche oggi, il quale però si interroga che cosa è stato tutta questa vita che io ho vissuto. E la risposta non è che sia entusiasmante, per questo che dico nell'interno della Bibbia avere una risposta piuttosto fredda, dice è stato proprio tutto come fumo. La sua parola famosa che noi abbiamo incominciato a conoscere dal primo incontro e credo anche i nostri telespettatori la conoscano nella traduzione latina, vanità, vanitas vanitatum, vanità delle vanità. In realtà il termine che questo è ebraico che adopera questo autore rappresenta idealmente, appunto dicevo, il fumo, il dissolversi della rugiada al mattino quando irrompe il sole, la scia lasciata dalla carena di una nave e poi il mare ritorna ancora come prima, quindi realtà che non hanno consistenza. Per questo motivo è importante spiegare, lo dovremmo dire poi alla fine, come mai un libro così scettico, diciamo tra virgolette, però perlomeno così in crisi sia nell'interno delle scritture che noi siamo abituati a considerare parola di Dio e quindi come tale sempre con visioni quasi aperte, solari, visioni di speranza. In realtà noi sappiamo e lo diremo che la Bibbia è ben altro, non è soltanto questa speranza un po' fluida, eterea, che ci fa decollare dalla realtà verso un cielo sereno, mistico, misterioso, trascendente.
1: Eminenza, allora iniziamo con la prima lettura con la voce del nostro Giacomo.
0: Dal capitolo 11. Godi, o giovane, nella tua giovinezza e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio.
1: Grazie Giacomo, Eminenza.
2: Bene. La gioventù qui, tutti hanno compreso chiaramente, questo anziano che guarda i suoi giorni lontano in cui aveva ancora i capelli corvini, capelli neri. E se vi siete accorti, anche i telespettatori avranno sentito che c'è una descrizione, godi anche tutto ciò che è piacere ai tuoi occhi. Cerca di avere una vita piena quando sei giovane.

0: giovane, però alla fine lui lascia una riga sempre nera. Al filo dorato ne mette sempre uno che è negativo, oscuro. Guarda, ricordati che però Dio ti chiamerà poi in giudizio. E alla fine, purtroppo non si poteva capire perché la traduzione, io non l'ho citata prima, una delle traduzioni di vanità è anche soffio. E lui alla fine, ricordati che però tutto quello che hai vissuto è semplicemente hevel havel, che è appunto vanità, è vuoto, inconsistenza. E difatti questa cosa lo riusciamo a capirla. Io in questo caso rappresento molto meglio Coelet e l'Ecclesiaste di voi due. Voi casomai seguite di più queste parole sulla giovinezza, come magari tanti anche del pubblico, perché dalla vecchiaia si riesce a intravedere, magari con nostalgia e malinconia. Lui lo descrive con una nostalgia, con colori, però quel passato era un passato ormai dissolto, e quindi la gioventù che cos'è? È soltanto hevel havel, vanità, soffio.
1: E allora vogliamo anche sentire il parere di chi è ancora più giovane nel percepire tutto questo, e quindi diamo il buongiorno e venite, raggiungeteci, Giulia Tosana e Matteo Visconi.
2: Buongiorno.
1: Dal Cortile dei Gentili, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Le persone giuste per partecipare a questa discussione, perché laddove si parla di giovinezza e laddove abbiamo sentito questo brano, sentiamo allora che cosa vi ha colpito. Giulia, cominciamo con te.
2: Ma io credo sia importante dire che oggi viviamo in una società che esalta la giovinezza in modo quasi ossessivo, quindi essere giovani non è più solo una fase della vita, ma è un valore assoluto. Bisogna essere giovani il più a lungo possibile nell'aspetto, nel linguaggio, nello stile di vita. Ed è paradossale, perché i giovani reali poi faticano in realtà a trovare spazio nella nostra società, faticano nel lavoro, nelle scelte, nell'autonomia, sono celebrati come immagine ma poco ascoltati come persone. E d'altra parte la vecchiaia viene completamente rimossa, non si può nominare, non la si vuole vedere, e l'anziano rischia di diventare invisibile, marginale e solo un peso da gestire. Quindi ecco secondo me l'attualità del messaggio e delle parole di Coelet, che ci ricorda che la giovinezza è un soffio, ma in questo modo non la svaluta, semplicemente la ridimensiona, ed è quello che dovremmo fare anche noi, perché è una società che idolatra la giovinezza, è una società che ha paura del tempo, e se si ha paura del tempo si rischia di non capire né i giovani né gli anziani.
3: Matteo, ti vedo annuire, tu sei giovanissimo.
4: Sì. Io a sentire questo brano sento soprattutto entusiasmo, in realtà, perché credo che rappresenti benissimo quello che un giovane come me sente sulla sua pelle. Io sento libertà, la voglia di mettersi in gioco, di farsi valere, e una forza quasi inarrestabile di volersi quasi mangiare il mondo, di potersi mangiare il mondo. Ma sento anche spensieratezza e un'ingenuità che è caratteristica di chi si sta affacciando per la prima volta alla vita adulta. Ecco, sento quindi che il Coelet non critichi la gioventù, come spesso accade, ma la valorizzi per la sua forza, per la sua grandissima forza. Però sento anche che questo passo ci avvisi, cambi prospettiva e ci ricordi che questo periodo non durerà per sempre. Perché ad un certo punto semplicemente il corpo diventerà più debole, i sensi si affievoliranno e i sensi inizieranno a perdere di forza. E io sento una paura principale a sentire di questo avviso. Io ho paura di perdere il gusto della vita. Io ho paura di arrivare ad un giorno in cui il mondo smette di toccarmi con mano a tutti gli effetti. Quindi credo che il Coelet sì, ci cerchi di avvisare da un certo punto di vista e ci cerchi di dire, almeno a noi giovani, di continuare per tutta la vita a vedere il mondo, a sentire il mondo con gli stessi occhi che ha un bambino. E credo che questo sia l'insegnamento più importante che ho tratto da questa lettura. Grazie.
1: Grazie, grazie a te. Bravo. Matteo, grazie a Giulia e Milenza.
0: Bravo, bravo, bravo Matteo, ha interpretato bene, devo dire, da questo punto di vista, soprattutto quando ha collegato la gioventù.

0: a quel momento, il mio momento, la mia epoca, la mia stagione, alla vecchiaia. E ha usato un'espressione che tra poco sentiremo, perché se leggiamo anche il brano della vecchiaia, capitolo dodicesimo, sentiremo proprio che a un certo momento lui dice: sono arrivato in questo momento in cui sostanzialmente io mi alzo al mattino, commento un po' la sua, e ho davanti una giornata intera tutte le ore e dico: io non ne provo più piacere, non ho più voglia. E questa è veramente la posizione di molti anziani, che alla mattina non sono capaci di trovare ancora un germe, un bulbo di speranza sotto le macerie ormai di un'esistenza che ormai si sente tutta devastata. Proviamo allora a sentire.
1: Sì, e allora ascoltiamo il capitolo dodicesimo del Quele.
2: Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia. Quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi, e cesseranno di lavorare le donne che macinano perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture, e terrore si proverà nel cammino. Quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima, e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet. Tutto è vanità.
1: Grazie, Giacomo.
0: Sì. Ecco,
1: Grazie.
0: ora sicuramente tutti coloro che hanno sentito questa pagina, una pagina di è una vera fantasmagoria di immagini che continuano a fiorire così una dietro l'altra, non versetto, ma proprio stico per stico, cioè riga per riga. E dobbiamo però riuscire a capire perché in realtà Coelet non vuole fare la descrizione di un grande paesaggio, sta facendo la rappresentazione. E adesso cercheremo di vederlo magari
2: Certo.
0: con Giacomo, la rappresentazione della decadenza del corpo umano, ma lo fa rappresentando un castello che sta lentamente disfacendosi. E poi da questo castello noi usciamo e entriamo nell'interno del parco, della campagna, dove troviamo ancora dei simboli che però riguardano soprattutto questo corpo, il nostro corpo di vecchio, che lentamente si sta sfarinando. Proviamo un po' a vederlo allora da capo.
2: Quando tremeranno i custodi della casa?
0: Ecco, questo, quando tremeranno i custodi, immaginiamo il palazzo, ci sono i due custodi, sono le braccia. Le braccia che, vediamo, certe malattie che portano questo tremito, non sei più capace neppure di tenere in mano il cucchiaio quando mangi.
2: Si curveranno i gagliardi.
0: I gagliardi sono la polizia privata che sta lì, ritta, i gagliardi si chiamano, e adesso però si incurvano, e sono le gambe che non riescono più a sostenere.
2: E cesseranno di lavorare le donne che macinano perché rimaste poche.
0: Beh, qui credo che capiscano tutti a che cosa si riferisca. Immaginiamo, siamo entrati nel cortile, ci sono come si usavano le macinatrici, quelli che preparavano la farina, eccetera. E alla questa mola, che sono i denti, evidente, non saremo più, ci saranno pochi denti.
2: Si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre.
0: E qui è anche, immaginiamo il palazzo, siamo entrati nel cortile, ci sono i graticci, di solito così nei palazzi orientali, i graticci davanti alle finestre e nel harem si vede il, ci sono racconti delle mille e una notte bellissime, il brillare degli occhi delle donne che guardano fuori attraverso questi graticci. Nel Cantico dei Cantici c'è la rappresentazione del graticcio, ma che dall'altra parte c'è l'amato, è come un cerbiatto, è rappresentato. Guardano quindi evidentemente la vista.
2: E si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbatterà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto.
0: Qui tutte immagini che credo anche in questo caso tutti riescono a intuire cosa sia l'udito. È bellissima la finale, poi non ci sarà, non si udiranno più i toni del canto, le canzoni, la musica, non riesci più a sentirla. Tra l'altro nell'originale ebraico, adesso a me viene in mente più il testo ebraico, ci sono le figlie del canto, vengono chiamate le canzoni, quasi qualcosa che non si riesce più a cogliere. Finito qui, esci nella campagna.
2: Quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino?
0: Beh, qui è chiaro, le vertigini. Sali su un'altura, guardi giù, c'è un crepaccio, hai paura.
2: Quando fiorirà il mandorlo?
0: E questo è curioso, perché il mandorlo, il fiore del mandorlo, di che colore è? È
2: chiaro, bianco.
0: È la canizie, per quelli che hanno ancora i capelli, è la canizie.
2: E la locusta si trascinerà a stento.
0: Qui i reumatismi, le artriti, la locusta che non può più saltare, come fa invece il giovane.
2: E il cappero non avrà più effetto.
0: Questo è un po' più difficile da capire, perché il cappero in Oriente era per eccellenza un afrodisiaco e quindi la pulsione sessuale sarà ormai completamente spenta.
2: Poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada.
0: E qui comincia una cosa terribile. Siamo arrivati ormai al funerale. Lui lo descrive già il suo funerale. Sente già per la strada i piagnoni, perché là si usavano queste confraternite di lamentatori e lamentatrici per i funerali. Più ce n'erano, più il funerale era importante.
2: Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo.
0: Queste immagini sono molto belle, sarebbero tutte da commentare. Sono immagini tutte di rottura, si spezza, è la vita che si spezza. Pensate all'ultima immagine, il tonfo della carrucola nel pozzo, la lampada col suo appesa al soffitto che precipita a terra. Immagini proprio di rottura e di devastazione.
2: E ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato.
0: Attenzione bene, che questo non è che Coelho dica che c'è l'immortalità dopo, dice Dio ti ha dato quando sei nato qui sulle labbra il respiro. Lui, quando sei arrivato lì, te lo stacca e se lo riprende. Ed è la morte.
1: Grazie, Eminenza. Noi ci prendiamo qualche istante per riflettere su tutte le indicazioni e riflessioni che ci ha dato e dopo ritorneremo, ascolteremo ancora Giulia, Matteo e poi ci dirà perché questo libro così duro è inserito nella Bibbia. A tra pochissimo.

Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché Biostile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché Biostile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di Biostile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per

0: sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
1: Dove finisce la magia?
0: Amare. Il rischio del tradimento.
1: Inizia la realtà.
0: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
1: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
2: Macchie scure dopo l'estate?
3: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
2: Io valgo.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Cimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
7: Che bel telefono!
8: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
7: e godersi la vita.
8: Brondi, chi parla?
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
9: Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: Siamo giunti questa mattina all'ultima tappa del viaggio che abbiamo fatto, capitanati da Sua Eminenza il Cardinal Gianfranco Ravasi, sul Coelet. Oggi abbiamo parlato di gioventù e vecchiaia e prima della pubblicità Sua Eminenza ci ha fatto entrare proprio nel capitolo dodicesimo in cui si parla di vecchiaia. E allora, prima di arrivare al perché, di spiegare come mai questo libro così duro, dicevamo, è inserito nella Bibbia, vogliamo ascoltare anche le riflessioni di Giulia e di Matteo. Allora Giulia, iniziamo con te.
1: E cerchiamo di calare il Coelet nell'oggi, e un dato che colpisce secondo me è che gioventù e vecchiaia, quindi giovani e anziani, sono tra le categorie più sole. I giovani sono pieni di connessioni ma privi di riferimenti stabili, gli anziani pieni di saggezza ed esperienza ma spesso isolati e poco ascoltati. Eppure potrebbero essere una risorsa straordinaria gli uni per gli altri, perché gli anziani conservano memoria, conoscenza, profondità, i giovani invece portano energia, domande, cambiamento. Il problema oggi è che manca il dialogo e la nostra è una società profondamente divisa per età, sia sul piano quotidiano, pragmatico, che soprattutto poi sul piano culturale. E Coelet invece non contrappone gioventù e vecchiaia, le inserisce in un unico percorso, che è poi il percorso dell'esistenza umana, quasi volesse dirci che non possiamo comprendere e vivere l'una senza l'altra. E allora forse dovremmo partire da qui e non solo aiutare i giovani e assistere gli anziani, ma cercare di rimetterli in relazione, che è un po' anche quello che poi cerchiamo di

0: fare con il Cortile dei Gentili e con la nostra consulta giovanile, perché una società che non mette in dialogo le generazioni, credo rischi di perdere contemporaneamente memoria e futuro.
1: Grazie Giulia. Matteo, dici la tua.
2: Allora, partiamo dal presupposto che sono d'accordissimo con Giulia. Questi passi mi hanno fatto riflettere molto sulla tendenza che abbiamo noi di contrapporre questi due momenti della vita, come facciamo anche con tante altre cose. Secondo me il punto non è tanto contrapporli, come dicevo, ma farli dialogare. Abbiamo una gioventù che ha voglia, come dicevo prima, di mangiarsi il mondo, è piena di energie, ma ogni tanto è giustamente impaziente. Io stesso sono un grande impaziente. Poi abbiamo la vecchiaia. La vecchiaia invece è anche saggezza, è esperienza, è memoria, ma ogni tanto vedo che rischia di essere chiusa nelle sue certezze. Quindi dobbiamo tornare al dialogo. Gioventù e vecchiaia hanno bisogno l'una dell'altra. La gioventù ha bisogno di esperienza, ma soprattutto di una guida. La vecchiaia invece ha bisogno di apertura. Ma lo vediamo anche semplicemente guardando la realtà, quello che succede davanti ai nostri occhi. Spesso vediamo una leadership che ha tantissima esperienza, che è fondamentale, però non riesce bene a dialogare sia con il cambiamento che con quello che chiede il futuro. Ecco, se c'è una cosa che mi ha insegnato questo percorso nel Cortile dei Gentili è che senza il dialogo, senza il confronto, senza la conciliazione di posizioni anche lontane e distanti, il mondo non cambierà mai davvero. E quindi ho capito sia la vecchiaia che la giovinezza che voglio vivere. Io non ho paura della vecchiaia personalmente. Io voglio rimanere giovane però nella maniera più essenziale, non tanto nel corpo, ma nella mente. Perché leggendo questi passi ho pensato che non è tanto giovane chi riesce a correre una maratona più velocemente, chi corre di più con le proprie gambe, ma chi riesce a far correre di più il pensiero. E quindi ho trovato effettivamente la vecchiaia che voglio vivere. Una vecchiaia ancora piena di amore del mondo e soprattutto piena di dialogo. Grazie per l'ascolto.
0: Grazie
3: Brava, brava.
0: Matteo.
1: Grazie.
0: Bellissimi i propositi di
3: Bello,
0: Matteo.
3: bello. Ah, dico, io vorrei dire con una considerazione così. Adesso non per autocelebrazione, ma io ho sentito la mia vecchiaia, che palesemente io sono un vegliardo effettivamente, e l'ho sentita, però io la sento continuamente in questa maniera. Non è che io viva questi anni, lo sanno anche i miei collaboratori, la Giulia che è mia collaboratrice, stancamente ormai attendendo soltanto la fine. O avendo, come diceva Coelho, alzarsi alla mattina e dire c'hai davanti un giorno intero da vivere. E questo è veramente, credo. E c'è un sapiente dell'Antico Testamento, un cugino di Coelho, si chiama il Siracide, Gesù lui si chiamava Gesù ben Sira, ecco il nome di Gesù. E il quale è conservatore, lui invece è meno, anche Coelho è conservatore, ma è esplosivo poi alla fine. Il quale diceva a un certo momento: tu anziano, non rimproverare i giovani quando cantano perché ti danno fastidio. Ecco, questo sforzo di riuscire a capire che c'è un linguaggio diverso dal tuo, una grammatica nuova, e poi devi scoprire quindi qualcosa. Io, ecco, questo ho avuto questa fortuna, che è una capacità che io auguro a tutti di avere. Però penso che adesso dobbiamo interrogarci di altre cose.
0: E sul
3: Riguardo.
0: perché allora questo libro, Eminenza, viene inserito nella Bibbia. Lo possiamo dire, giunti a questo punto del viaggio?
3: Certo, sarebbe bello anche chiedere a voi che cosa ne pensate dopo aver letto un libro così, almeno le parti principali. Beh, la risposta, ci sono tante risposte da dire. La prima, indubbiamente, è questa: noi siamo abituati a considerare la Bibbia parola di Dio. Il che è vero, ma è insufficiente, perché la Bibbia è anche parola dell'uomo e della donna. Pensate per un momento, nella Bibbia ci sono i salmi, ma come fanno a starci i salmi che sono preghiere? È Dio che prega se stesso? Evidentemente no. Anche in quel momento Dio ti mette quasi, mentre tu stai parlando a Lui, ti mette la sua parola. E allora io direi, se facciamo un passo ancora in avanti, un con un altro autore che chissà mai una volta potremmo portare qui in futuro, sempre se i tempi per me ci saranno. Ebbene, il libro di Giobbe. Uno che urla ininterrottamente contro Dio e che giustamente parte dal suo dolore e dice: ma il tuo volto, quel volto che mi insegnano anche i teologi, gli amici suoi, i teologi, è un volto che io non posso accettare. Tant'è vero, a un certo momento dice: tu sei come un generale trionfatore che mi sfonda il cranio. Tu sei come un leopardo che affila gli occhi su di me per divorarmi. Tu sei come un arciere sadico che punta i miei organi. Quindi lo rappresenta come un avversario. Bene, quella è parola di Dio, però noi diciamo, in realtà è parola umana in cui nel dolore anche Dio è lì e cerca di dire: parla, anche se dici parole non perfette come quelle dei teologi. Ed è per questo che il mistero fondamentale anche di tutta la Bibbia, ma del Nuovo Testamento, è l'incarnazione, cioè Dio che non è soltanto nel cielo remoto della divinità, della trascendenza, ma Dio che assume Kai o Logos, Sarx e Geneto, Giovanni 1,14, il Logos divino, perfetto, trascendente, supremo, diventa Sarx, carne, fragilità, assume la nostra carta d'identità perché muore, e questa è la no, Dio non muore per definizione. Ed è per questo che allora nell'interno della Bibbia c'è anche il peso dell'umanità, che è attraversato, e Coelet in questo senso rappresenta. Tutte le volte io dico a tutti coloro che sono nella crisi: non immaginate subito di essere lontani e maledetti da Dio, perché Dio può parlare anche lì nella sua negazione. E per concludere io direi un'altra spiegazione, e l'altra spiegazione è quella che però non dimentichiamo mai, che la Bibbia non è un singolo frammento. La Bibbia è un libro intero, sono 73 libri, è un discorso. San Gregorio usava un'immagine, e con questa poi ci sarebbero tante altre cose da dire, naturalmente per giustificare Coelet, perché c'è una disciplina apposta che si chiama difficilmente, come in linguaggio tecnico, l'ermeneutica, l'interpretazione. Però se noi proviamo per un momento a immaginare, come diceva Gregorio, un dialogo, un discorso tra due persone che parlano a lungo, fondamentale è l'ultima parola, la conclusione, forse anche l'inizio. Però io non posso prendere un pezzetto e dire del loro dialogo per capirlo tutto. Devo prenderlo tutto. Ed è per questo che io dico: leggiamo tutta la Bibbia, perché la Bibbia è un libro storico, cioè è la nostra storia, nella quale si annida però il filo d'oro della rivelazione di Dio, che dobbiamo scoprire sotto la fragilità della vecchiaia, che dobbiamo scoprire nel momento di crisi e così via. Concludo. Un'immagine come quella che ci ha lasciato, che ci lasciava Chagall con i suoi quadri, i suoi dipinti. Lui è ebreo, sappiamo, rappresenta però anche il Nuovo Testamento. E che cosa fa lui? Lui prende le immagini dei grandi personaggi della Bibbia, pensiamo Mosè, Davide, i personaggi profeti, e li incastona tutti nello Shtetl, che è il villaggio mitteleuropeo, dove tu giri l'angolo, c'è lì una faccia un po' triste, che è quella di Mosè. Guardi il comignolo, escono gli angeli e sono gli innamorati del cantico dei canti. Cioè la quotidianità tua, ricordati che è presenza di Dio.
1: Grazie Eminenza, anche perché questo allenamento a leggere la Bibbia, noi da privilegiati la stiamo facendo nel nostro studio, e anche chi ci segue da casa la fa insieme a noi. Ci sono altri appuntamenti per leggere più a fondo, uno di questi è stata la Lectio Mariae che c'è stata, le nostre telecamere insieme a Simone Nestori c'erano, e questo è quello che ci raccontano. Guardiamo.
4: Stasera in questa Basilica Papale di Santa Maria Maggiore accogliamo un evento molto particolare, molto suggestivo, Lectio Mariae. Contempleremo sei parole di Maria, cioè sette momenti nei Vangeli. Queste parole sono sempre attuali a noi, perché li troviamo: l'umiltà, li troviamo la pace, li troviamo Maria.

0: che parla non a noi in modo astratto, ma parla veramente al nostro cuore. Basilica di Santa Maria Maggiore è il primo santuario mariano in Occidente, per questo queste parole di Maria, riflettere, meditare in questo santuario mariano ha un valore veramente molto particolare, molto suggestivo.
1: La figura di Maria è bellissima, è una figura non solo di grazia, ma di sapienza, di consapevolezza. Secondo me alle donne parla soprattutto di potenza e di necessità di protezione. Io da laica vedo questo, vedo una figura potente. Leggerò l'inizio e la fine della poesia di Rilke sull'Annunciazione e commenterò anche qualche frase da un mio libro che parla del carcere, perché le donne detenute sono le persone più disgraziate in quanto madri e in quanto donne. Le madri sono sole, le madri sono ancora sole, così come sono sole le donne, e la società non è pensata con loro. Incredibile. La prima cosa che dice Maria nell'Annunciazione è: come avverrà questo? Fa una domanda molto concreta che ha a che fare col corpo e col futuro, ed è la domanda che si fanno tutte le madri. Maria mi sembra un'amica. Io sento un rapporto di familiarità con questa figura e in quanto madre di profonda vicinanza.
2: Eminenza, che appuntamento è stato e che appuntamenti ci saranno anche?
3: La Lezione Maria continuerà a maggio, il 19 maggio. Ci sarà ancora, e in quell'occasione io ho scelto come filo conduttore per tutta la Lezione Maria per ora due puntate, poi ci saranno più avanti dopo l'estate altre puntate. Ho scelto le parole di Maria. Maria parla nei Vangeli soltanto 6 volte e sono frasi brevissime, tant'è vero che in tutto nel greco dei Vangeli Luca e Giovanni sono 154 parole soltanto. L'unica volta, e sarà la prossima volta quando ci incontreremo nella Basilica di Santa Maria Maggiore, 19 maggio, c'è una volta in cui parla per 102 parole delle 154. Che cos'è? Una preghiera, un canto. Canta Maria, il Magnificat. Per cui sarà bello anche riuscire, io lo anticipo adesso, ho chiesto anche alla Basilica questa possibilità, lo faremo cantare anche dall'assemblea dando il testo. Anche i non credenti possono cantare questo canto bellissimo degli ultimi della terra che sono sicuri di essere protetti da Dio.
4: E allora appuntamento 19 maggio. Giulia, ci vuoi dire come si fa a partecipare?
5: Come di consueto, sul nostro sito www.cortiledeigentili.com e su tutti i nostri account social sarà possibile registrarsi con un link gratuitamente e riservare il proprio posto proprio a partire da oggi. Quindi vi aspettiamo.
2: Grazie. Grazie. Eminenza, ci rimane meno di un minuto. Lei ci ha detto e ci sta abituando ad avere familiarità con la Bibbia. Come possiamo farlo nel nostro quotidiano sempre di più?
3: Sempre di più, facendo sì che quel libro che di solito è negli scaffali di tutte più o meno delle case, soprattutto delle persone credenti, farlo scendere questa Bibbia e cominciare ad aprirla. Lutero si lamentava quando è venuto in Italia, dice, perché è rarissimamente si trova in una casa dei cattolici una Bibbia. Io spero che invece ci sia, però bisogna anche aprirla. E naturalmente, come avete compreso oggi con Coelet, bisogna leggere anche i commenti, perché la Bibbia deve essere interpretata. E poi vedremo, io ho intenzione, se voi vorrete allora, vedremo di riprendere quello che farò in San Pietro. E cioè io in San Pietro, la Lectio Petri, vorrei proporre il contrario di Coelet, cioè
4: il cantico dei cantici. Eminenza, noi la ringraziamo per questo viaggio bellissimo che ci ha fatto fare. Siamo nel mese di aprile, la trasmissione andrà avanti fino a fine giugno. Prima di ricominciare un altro viaggio, speriamo di ritrovarla qui almeno per un saluto prima dell'estate. Noi lo abbiamo chiesto, lei si senta libero di decidere.
3: Grazie.

0: assolutamente.
1: Che bel telefono!
0: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
1: e godersi la vita.
0: Brondi, chi parla?
2: Apriamo subito il nostro ambulatorio con tante novità, tanti consigli utili per la vostra salute. Infatti avete fatto da poco le analisi del sangue, ci sono dei valori tipo trigliceridi, colesterolo alto cattivo che vi preoccupa un po'? Non vi preoccupate, perché l'alimentazione può fare sicuramente qualcosa e vi diremo noi che cosa mangiare, che cosa evitare. Ed ancora parleremo di longevità, perché alcune persone vivono più a lungo e in salute. E beh, c'è una scoperta abbastanza recente. In studio noi avremo uno dei più grandi ricercatori al mondo proprio su questo tema. Ed ancora parleremo di dolore cronico. Ebbene, questo dolore può essere stato causato da un'emozione, da un trauma molto forte. Vi diremo come evitare tutto questo. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
1: Dove finisce la magia?
0: Amare. Il rischio del tradimento.
1: Inizia la realtà.
0: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
1: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
2: Apritevi a una nuova filosofia
3: greca.
2: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre, ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
7: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
8: Mademoiselle. Mademoiselle.
1: È intelligente.
9: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
1: È ribelle. Quando incontra il principe...
9: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
1: Niente sarà più come prima.
9: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
1: Cinderella, la leggenda di un amore.
10: Una serva, al re.
1: Domani in prima serata.
11: Che bel telefono!
12: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
11: e godersi la vita.
12: Brondi, chi parla?

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Come sapete, noi partiamo come ogni giorno dalla sana alimentazione, perché la prevenzione a tavola è quasi tutto. Pensate che un terzo delle malattie può essere prevenuto proprio scegliendo una sana alimentazione. Guardate questo modellino, no? Ci sono queste placche, noi vogliamo evitare, metto meglio, ecco, noi vogliamo evitare la formazione proprio di queste placche che potrebbero far insorgere degli effetti avversi, delle malattie cardiovascolari che non ci piacciono molto. Ebbene, a tavola possiamo fare qualcosa. Come? Cosa? A tante domande risponderà la dottoressa Greta Lattanzi. Benvenuta. Buongiorno. Cara dottoressa, ricordo, nutrizionista. Grazie. E docente all'Università Campus Biomedico di Roma. Io all'inizio della nostra trasmissione però, dottoressa, ho detto che magari molti telespettatori hanno fatto delle analisi del sangue e magari sono alcuni valori che un po' preoccupano, tipo colesterolo, trigliceridi, ma esatto. Quali sono i valori a cui noi dobbiamo porre la nostra attenzione per capire se c'è qualcosa che non va a livello metabolico?
1: Allora, sicuramente quando parliamo di alterazioni di grassi nel sangue dobbiamo porre attenzione al valore di colesterolo, in particolar modo del colesterolo LDL, no? Il cosiddetto colesterolo cattivo, e anche di trigliceridi. Poi a volte si può presentare un'alterazione solo del colesterolo o solo dei trigliceridi, ma molto spesso vi è la cosiddetta dislipidemia mista, no? Quindi un'alterazione sia di uno che dell'altro. È ovvio che alla base vi è una certa genetica, vi è sempre una certa familiarità, certo, con la quale fare i conti, però è vero anche che lo stile di vita impatta tantissimo sul profilo lipidico, per cui correggendo l'alimentazione e supportando anche l'attività fisica sicuramente c'è un grande margine di intervento.
0: Possiamo cambiare un po' questi nostri geni,
1: assolutamente,
0: no? Che abbiamo ereditato magari dai nostri genitori. Allora parliamo di valori. Sì. Anche perché sono un po' cambiati i valori, no? Ho detto, ci sono dei valori che, tipo colesterolo e trigliceridi, che preoccupano. Avete fatto le analisi del sangue, vedete, insomma, magari un colesterolo che... E adesso i parametri sono cambiati.
1: Sì, esattamente. Allora, diciamo che questi, come vediamo rappresentati, sono i valori di riferimento, però particolare attenzione all'LDL cattivo, che è il cosiddetto colesterolo cattivo, tanto è vero che i valori soglia sono stati ulteriormente ridotti negli ultimi anni, proprio perché
0: c'è un po' di polemica su questi valori,
1: questi,
0: no? Ci sono alcuni esatto, ricercatori che non sono proprio d'accordo, diciamo così.
1: Però l'LDL effettivamente è un valore che aumenta la probabilità poi di rischio di patologie cardiovascolari molto più importanti.
0: Certo.
1: Per cui da ultime linee guida dovrebbe essere inferiore a 116 per la prevenzione primaria, quindi per le persone che comunque sono persone sane. Importanti valori di trigliceridi da tenere sotto controllo, quindi sempre inferiori a 150, il colesterolo totale rimane inferiore a 200 e bisognerebbe puntare sull'aumento dell'HDL, che invece è il cosiddetto colesterolo buono, che sia nell'uomo che nella donna dovrebbe essere quantomeno uguale oppure superiore a 50.
0: Poi ci dirà lei, insomma, se c'è un modo per aumentare questo colesterolo è buono. Iniziamo un po' a rispondere a un po' di domande. Biagina le scrive da Latina e le chiede: è vero che mangiare troppe uova o crostacei fa alzare il colesterolo, dottoressa?
1: Allora, questa è una domanda veramente tanto gettonata tra i pazienti, perché giustamente le uova e i crostacei sono stati per decenni demonizzati per il loro contenuto in colesterolo. Per persone sane, quello che si è visto dalle ultime ricerche è che effettivamente il colesterolo alimentare, quindi anche quello che deriva dal consumo delle uova, non impatta in modo particolare sul colesterolo cattivo. Per cui, sempre calandole all'interno di un regime dietoterapico corretto e rispettandone la frequenza di consumo, che prevede appunto un consumo di 2 al massimo 4 uova a settimana, effettivamente non ci sono problemi. Per quanto riguarda i crostacei, contengono effettivamente più colesterolo e questo non si può negare, però hanno un basso contenuto di grassi saturi, che sono i veri responsabili dell'aumento

0: il colesterolo cattivo. Per cui anche qui, se il consumo risulta essere occasionale, insomma, è accettabile.
1: È questo. Allora, quanto incide però l'alimentazione proprio sull'aumento del colesterolo cattivo? Lei prima ha detto che in realtà noi ereditiamo molto da mamma e papà, insomma, i nostri geni. Insomma, ci regalano magari dei valori a cui poi noi dobbiamo fare attenzione. Questo, sì, esatto. Una volta saputo che insomma possiamo andare incontro a un colesterolo cattivo alto, dobbiamo porre rimedio. In che modo l'alimentazione può aiutare?
0: Sicuramente l'alimentazione è la prima linea di trattamento per la dislipidemia o ancor prima per la prevenzione, no, dell'eventuale dislipidemia. Però anche qui non è necessario eliminare drasticamente cibi particolari oppure nutrienti. È sempre bene effettuare delle scelte alimentari diciamo più corrette, che aiutino a mantenere sano il nostro profilo lipidico, anche perché anche qui la ricerca ovviamente è andata avanti, e quello che è stato diciamo scoperto è che il colesterolo alimentare, anche se un po' più elevato, non impatta in maniera importante, quindi non c'è una stretta relazione,
1: una correlazione
0: importante con il rischio di patologie cardiovascolari. Per cui importante è valutare il pattern dietetico nell'insieme, quindi non solo fare attenzione a quanto colesterolo sto ingerendo, ma prediligere per esempio dei grassi insaturi, no?
1: Certo, diciamo. Preferire, adesso esatto. Cercheremo di capire esattamente qual è l'alimentazione da seguire, ci dirà lei magari un piano giornaliero, no?
0: Anche,
1: un esempio, uno schema. Allora iniziamo a capire quali sono i cibi che noi dovremmo, lei ha detto non va tolto nessun alimento, cibo, e allora cerchiamo di capire quelli che dovrebbero essere ridotti.
0: Ridotti. Sicuramente una riduzione dei grassi saturi, perché impattano molto in maniera importante sul colesterolo cattivo. I grassi saturi dove sono contenuti? Ecco, li vediamo qui rappresentati. Sono contenuti nel burro, nella panna, nei formaggi molto stagionati, negli insaccati, nelle carni rosse. Oltre ai grassi saturi, particolare attenzione anche ai grassi trans, così chiamati perché si vengono a formare più che altro durante questi processi di lavorazione, di trasformazione degli alimenti, motivo per cui è sempre meglio prediligere degli alimenti naturali, il più naturale possibile e meno processati, quindi evitare le carni rosse, gli insaccati, tutti i prodotti da forno, gli snack, i prodotti conservati hanno spessissimo un'aggiunta di questi grassi cattivi.
1: Cattivi. E allora cerchiamo di dare delle indicazioni, insomma, che cosa favorire.
0: Invece
1: che
0: d'altra parte
1: sì, sono devo dire che insomma nella lista che lei ci ha fornito ci sono parecchi alimenti anche buoni, no, che noi non consideriamo mai, magari semi oleosi, che sono calorici, sì, però fanno bene.
0: Però fanno assolutamente bene, perché qui parliamo invece di grassi insaturi, quindi mono o poli insaturi, che sono contenuti innanzitutto nell'olio extravergine di oliva, no?
1: Nostro, la fa da padrone. Nostro,
0: esattamente, nella frutta secca oleosa, e quindi le mandorle, le noci, i pistacchi, ovviamente da prediligere senza sale, i semi oleosi, omega 3 e omega 6, che gli omega 3 per esempio sono contenuti nel pesce grasso, no? Quindi lo sgombro, gli alici, ma anche l'avocado, quindi questo sicuramente da prediligere come componente grassa nella nostra dieta.
1: Allora rispondiamo ad Arturo. Dottoressa, le scrive dalla provincia di Benevento, le chiede: ho il colesterolo alto, meglio scegliere cibi light?
0: Bene, allora innanzitutto chiariamo che cosa indica
1: significa.
0: Light significa semplicemente che quell'alimento ha un ridotto apporto calorico rispetto all'equivalente tradizionale. Adesso questo apporto calorico ridotto può derivare da una riduzione o degli zuccheri oppure dei grassi. In questo caso dovremmo parlare di una riduzione ovviamente dei grassi. Attenzione però, perché i prodotti light, andando ad eliminare o comunque ridurre dei nutrienti, in questo caso i grassi, ne aggiungono degli altri, perché comunque la consistenza, la palatabilità dell'alimento deve essere mantenuta, e non sempre questi prodotti che vengono aggiunti, per esempio gli additivi, i conservanti, fanno bene al nostro profilo lipidico. Per cui quello che io dico, consiglio sempre ai pazienti, preferire si può mangiare di tutto, quindi qualsiasi cibo, però stando attenti alla porzione sicuramente, quindi magari ne riduciamo la porzione e alla frequenza di consumo.
1: Adesso parliamo il capitolo dei trigliceridi, perché adesso ci siamo concentrati sul colesterolo. I trigliceridi È un altro discorso, dottoressa. Come dire, il valore alto dei trigliceridi sono strettamente connessi, relazionati a ciò che si mangia. E a questo punto valgono

0: sempre le stesse linee alimentari che ci ha dato finora?
1: Allora, sicuramente sono connessi anche all'alimentazione e i grassi che abbiamo visto, insomma, fanno bene anche ai trigliceridi, però dobbiamo ricordare che per quanto concerne proprio i trigliceridi hanno un impatto importante gli zuccheri semplici e anche l'alcol. Perché? Perché se in eccesso, ovviamente, nel nostro organismo vengono proprio trasformati ed immagazzinati sotto forma di trigliceridi, che è la nostra riserva, no? Energetica. Per cui attenzione anche al fruttosio, al quale magari no, non pensiamo
0: non lo facciamo,
1: tanto.
0: Certo, cioè, anzi
1: magari, perché no, è lo zucchero presente naturalmente nella frutta, ma se presente in eccesso, soprattutto in pazienti che già hanno problematiche di ipertrigliceridemia, non va assolutamente bene. Vediamo qui pasta di semola, riso bianco, stiamo parlando quindi dei carboidrati raffinati, no? Sempre meglio prediligere dei carboidrati un po' più grezzi, no? Con un contenuto un po' più elevato di fibra, perché anche la fibra aiuta a mantenere sotto controllo poi l'apporto dei grassi.
0: Dei grassi. Allora, dottoressa, arriviamo allo schema.
1: Sì.
0: Dobbiamo dare insomma uno schema, magari una persona così si organizza anche per la spesa e per eventuali pasti. E che cosa ci consiglia proprio per tenere sotto controllo questi valori che insomma sono un po' antipatici?
1: Allora, partiamo dalla colazione?
0: Sì,
1: partiamo dalla colazione,
0: pranzo e cena, facciamo uno schema di una giornata.
1: Facciamo uno schema giornaliero. Allora, a colazione per esempio potremmo prediligere proporre un porridge con del latte parzialmente scremato, così riduciamo un pochino questi grassi, con dei fiocchi d'avena integrale. L'avena è importante perché è un alimento funzionale, contiene delle fibre solubili chiamate beta-glucani che aiutano proprio nella riduzione dell'LDL, questo colesterolo.
0: I soldati romani utilizzavano.
1: Esatto, quindi. Quindi non a caso.
0: Tanta energia.
1: Esatto, quindi con una manciata magari di frutto di bosco e anche qui semi oleosi, abbiamo visto prima, no, che ci aiutano con il colesterolo cattivo. Spuntino, anche merenda, un frutto medio, anche lì non esageriamo nelle porzioni, con un po' di frutta secca magari oleosa. Per pranzo ricordiamo sempre che è meglio iniziare i pasti con della verdura cotta o cruda a volontà.
0: Perché poi, questo? Per l'indice glicemico? Il famoso
1: per l'indice glicemico sicuramente, però la verdura contiene comunque, da sazietà, contiene fibre che riducono l'assorbimento dei grassi. Quindi ci aiutano anche lì, olio extravergine di oliva come condimento e poi per esempio un piatto unico che è costituito da dei cereali, per esempio l'orzo integrale e i legumi. I legumi hanno un forte potere ipolipemizzante, quindi ci aiutano. Cena possiamo prevedere del pesce che contenga un po' più omega 3, quindi del pesce azzurro e magari una fonte insomma di carboidrati derivanti del pane integrale tostato, sempre meglio tostato.
0: Grazie davvero alla dottoressa Lattanzi, grazie di questi consigli. Adesso seguitemi, perché a proposito di alimentazioni e epigenetica io do saluto e ringrazio il professor Annibale Puca, benvenuto, uno dei più grandi ricercatori al mondo, e spiegheremo per quale motivo. Intanto ricordo che il professore è capo ricerca presso l'IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni, nonché preside di medicina della facoltà di medicina all'Università di Salerno. Perché lei un po' di anni fa, innanzitutto buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti.
0: Un po' di anni fa ha fatto una bella scoperta. Forse siete partiti da un interrogativo, perché alcune persone vivono più a lungo e in un buono stato di salute e altre purtroppo non ce la fanno, e avete scoperto la variante di una proteina presente nel nostro DNA. Che cosa avete trovato, professore, esattamente?
2: La premessa è che noi abbiamo compreso che c'erano alcuni individui che invecchiavano meglio. E capire il perché questi individui invecchiano meglio ci darà o ci avrebbe dato la possibilità di intervenire anche con dei tool terapeutici. Abbiamo studiato questi centenari e dalla comparazione di migliaia di centenari con popolazione generale, quindi individui normali, abbiamo identificato delle varianti, che sono quattro, che rendono questa proteina che noi chiamiamo BPFB4, ma per semplicità LAV, per Longevity Associated Variant, la rendono più efficace o comunque con nuove funzioni. Questo è frutto di una pressione evolutiva, cioè noi di fatto siamo stati in grado, in alcuni di noi, di adattarci meglio a delle condizioni che ci permettono quindi di vivere più a lungo perché invecchiamo meglio.
0: Ecco, parliamo dell'applicazione di questa scoperta, perché state studiando proprio l'applicazione di questa scoperta ad alcune patologie importanti come la progeria.
2: Sì.
0: Ricordiamo la malattia che ha colpito Sammy Basso, morto appunto, scomparso nel 2024, e questo sta aprendo anche la strada ad ulteriori. E l'applicazione esattamente che cosa significa? Che cosa state valutando?
2: Abbiamo compreso che trasferire il gene mutato, cioè con questa sequenza di DNA, con queste quattro mutazioni, trasferisce dei benefici all'organismo. E quindi abbiamo utilizzato il tool della terapia genica, che sono questi vettori virali. Abbiamo prima fatto studi su patologie come l'invecchiamento, poi arrivare a studiare l'invecchiamento precoce, quello più aggressivo, quello che colpisce i bambini. Sammy Basso è nato vecchio,
0: certo,
2: ed è una persona che si è dedicata alla ricerca, e quindi noi con questa sequenza riusciamo a sovratrascrivere, come se noi riuscissimo a invertire il processo di invecchiamento precoce nonostante sia geneticamente determinato. E questo chiaramente ha una grande valenza perché ci fa capire quanto efficace sia questo processo di trasferire l'informazione genetica rubata dai centenari nella popolazione generale per trasferirne i vantaggi.
0: Per cui voi avete studiato, avete rubato, mi piace questa cosa, della proteina dei centenari e la state trasferendo.
2: Sì.
0: Allora, il futuro nella cura delle malattie, appunto come la progeria, ma ce ne sono tantissime altre, è proprio questa, è la terapia genica.
2: Sì.
0: E qual è il futuro? Che cosa si sta prospettando?
2: Noi stiamo piano piano crescendo anche in termini di attrattività, perché devono credere in questa cosa,
0: certo,
2: devono finanziarla. Una volta che Multimedica in parte ha finanziato l'aspetto diciamo più traslazionale, che è quello di andare sull'uomo, che è un percorso lungo, complesso, e che ci permetterà poi di andare a affrontare patologie per le quali noi abbiamo a livello accademico dei finanziamenti importanti, come la sepsi, come la trombosi. Quindi noi sappiamo che attraverso questa proteina riusciamo a, diciamo, correggere tutta una serie di problematiche che sono associate all'invecchiamento, ma non solo. Ci sono anche patologie neurodegenerative che abbiamo corretto, che possono eventualmente avvalersi della capacità di questo gene di riportare le cellule del nostro organismo a una
0: riprogrammazione,
2: a una sorta di reprogramming, quindi di ringiovanimento, che è un concetto che sta prendendo sempre più piede. Anche alcuni approcci terapeutici, non il nostro, sono proprio mirati a ringiovanire le cellule con un parziale riprogrammazione. Cioè la cellula madre che si differenzia in tessuto, questo processo viene spesso perso nelle patologie e viene rinnescato attraverso il riprogramma.
0: Allora, ma esiste una ricetta della longevità? Che cosa significa? Che cosa possiamo fare noi per vivere sicuramente più a lungo, ma in salute? Ve lo diremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890.

0: 4077
1: o vai su unicef.it.
0: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
1: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
3: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
4: Lo prendiamo.
5: La signorina Marcia, giusto?
6: È stato generosissimo.
3: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
7: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
8: È terribile che l'infanzia sia finita.
3: Voi non siete sposata, zia Marcia.
6: Ma che c'entra? Io sono ricca.
9: Non sposarlo.
6: A tutti piace quello che scrivi.
3: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
10: Piccole donne. Domenica in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Annibale Puca. Stiamo parlando di longevità, perché il professore è uno dei massimi esperti proprio in questo campo, in questa scoperta che ha fatto su questa variante, questa proteina proprio sulla longevità. E la domanda è sulle zone blu, professore, perché alcuni mesi fa queste zone blu, cioè queste cinque zone blu del pianeta in cui c'è la massima concentrazione di centenari, un po' è stata sminuita, un po', insomma, la ricerca diceva che forse non era tutto vero. Però proprio pochi giorni fa è stata riabilitata, ossia in queste zone vivono davvero tanti centenari. Allora, esattamente perché in queste zone blu, di cui sappiamo benissimo la Sardegna è un esempio, è l'esempio italiano, perché in queste zone c'è una concentrazione abbastanza consistente di centenari?
1: Perché sono degli isolati genetici.
0: Che significa?
1: Significa che c'è un alto tasso di consanguinità. Sono tutti fratelli, cugini, parenti tra di loro. E questo porta le varianti geniche ad essere presenti in doppia copia, e noi non è che abbiamo un sospetto, abbiamo una concreta prova dal fatto che questa LAV, per esempio, è arricchita in due copie nei centenari. Se si va a valutare, perché noi nelle nostre cellule abbiamo due cromosomi, no, per ogni, e quindi abbiamo la possibilità di avere una variante che poi influenza il tratto, in questo caso longevo, o in singola copia, in doppia copia. Nel momento in cui noi l'abbiamo in doppia copia e si arricchisce nei centenari, come nel caso della LAV, ti dimostra che la malattia si esprime solo quando c'hai due copie della variante. Ecco, questa è una cosa che è molto più frequente negli isolati genetici. È stato studiato per le malattie autosomiche recessive, cioè per le malattie genetiche, quelle mendeliane, quelle classiche, ma si applica anche nel caso della longevità. Tant'è vero che il primo studio sull'isolato, sulle zone blu della Sardegna, proprio nel testo c'è scritto che può essere legato a questo arricchimento di centenari tanto all'alimentazione particolare del posto quanto al fatto che sono degli isolati genetici.
0: Isolati genetici, perché insomma sono fortunati doppiamente, diciamo così. Parliamo anche, c'è un esempio, cioè l'esempio è la signora Emma, morta pochi anni fa a 117 anni, parliamo di alimentazione e longevità. Beh, questa signora però a 117 anni mangiava 3 uova al giorno, carne rossa e poca frutta e verdura, questo da quanto sappiamo. E allora come facciamo a capire l'alimentazione quanto c'entra nella longevità? Poi leggendo appunto la storia di questa signora.
1: La confusione nasce dal fatto che quando si parla di nutrizione, dell'impatto della nutrizione sulla salute, cosa chiara e ovvia, se ci avveleniamo moriamo prima, ma non si fanno i conti con i longevi estremi, che sono persone che hanno un profilo di genetico particolare e sono clusterizzati in famiglie, cioè significa che quando c'è un centenario spesso c'è un fratello, una sorella, più sorelle, più fratelli, genitori longevi. E quindi gli aspetti nutrizionali classici non si applicano a queste persone. Noi queste persone le studiamo non tanto per comprendere cosa mangiano, come mangiano, quanto per capire quali sono i

0: le varianti geniche, i fattori genetici che influenzano il loro invecchiamento, proprio per intervenire con o attraverso queste varianti per dare la possibilità alla popolazione in generale di trarne vantaggio.
1: Allora, professore, uno dei massimi scienziati e ricercatori, anzi lo salutiamo perché è un nostro amico, il professor Silvio Garattini, alla soglia dei 100 anni, ha dato un po', come ha svelato un po' il suo segreto della sua longevità. Mangia poco.
0: Sì.
1: Lui ha dichiarato: mangio poco e sto bene, nel senso mi muovo anche, perché anche l'attività fisica è importante. Così potrebbe essere anche questo, a maggior ragione, come diceva lei, insomma, come dire, la nostra longevità è scritta nei nostri geni. E lì magari studiando questa proteina si può intervenire, ma anche mangiando poco possiamo intervenire nei nostri geni, si parla molto di epigenetica, professore.
0: Io penso che chi nasce 500 come una macchina muore 500, chi nasce Ferrari muore Ferrari, poi dipende dalla benzina che uno ci mette, la 500 può arrivare a 120 all'ora con una buona benzina, la Ferrari può arrivare a 350 invece che a 330 all'ora con una buona benzina. Se noi nasciamo longevi estremi possiamo interferire con la nostra aspettativa di vita di poco con l'alimentazione, se noi nasciamo normali, quindi 500, possiamo interferire quel poco, che comunque giustamente, come sottolinea Garattini, gli interventi da fare sono mangiare meno la sera e muoversi. Sicuramente sono questi gli interventi che io sposo di Garattini, perché effettivamente funzionano. Io penso che Garattini abbia un tratto longevo, io credo di averci parlato e lui ha un fratello anche longevo.
1: Anche longevo, per cui però è importante capire esattamente come studiare il segreto di questi centenari. Possiamo dare dei consigli, magari a chi ci sta seguendo, magari a una certa età, magari le persone che hanno tra gli 80, 85, 75 anni ci stanno seguendo in questo momento, quale consiglio si sente di dare per vivere anche serenamente e in un buono stato di salute?
0: Ma a quell'età la prevenzione è fondamentale, quindi andare a controllo ogni 6 mesi anno o ogni anno, adottare delle misure tipo attività fisica moderata, mangiare poco la sera, molto la mattina e socialità, perché la socialità è importantissima.
1: Lei è anche neurologo.
0: Sì.
1: Come possiamo fare per mantenere giovane il cervello?
0: Bisogna, professore, come dicono tutti, impegnarlo, quindi studiare, essere attivi, studiare, avere degli obiettivi, essere coinvolti, avere una socialità, avere la famiglia attorno, avere gli amici. Se si è fortunati a vivere a lungo, uno degli aspetti più negativi di questa longevità è che si perdono gli amici di una vita, quindi non è facile. E il tratto psicologico del longevo estremo è un tratto abbastanza egoistico, è stato studiato, non riescono a sopravvivere proprio per questo agli eventi avversi che la vita necessariamente gli offre.
1: E per cui si chiudono un po' in...
0: No, sono menefreghisti.
1: Menefreghisti, diventano un po' più egoisti. Grazie, prego. Grazie di cuore al professor Puca, grazie davvero per queste scoperte, buon lavoro. Adesso seguitemi a proposito di mente. Io saluto e ringrazio la dottoressa Anna Maria Ascione, psicologa clinica e psicoterapeuta del Centro Anima Iris e dell'AIS, dell'Associazione Italiana Studio del Dolore. Dolore che magari ha una causa di un trauma non risolto. Lei ha presentato proprio poco tempo fa a uno dei massimi, delle conferenze più importanti della neuropsichiatria a Parigi, un suo metodo proprio per cercare di capire e passare e cercare di lenire questo dolore. Esattamente che cos'è questo metodo? Che cosa significa dolore cronico collegato a un trauma non risolto?
2: Intanto buongiorno Monica, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per la vostra ospitalità. È sempre un piacere perché la vostra trasmissione ha il coraggio di trattare tematiche così complesse e anche difficili, ruvide tante volte.
1: Certo.
2: Parlare del dolore cronico è sicuramente estremamente attuale. I dati mondiali dimostrano un aumento sensibile proprio negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, in particolare dal Covid ad oggi, delle situazioni del dolore cronico. Parlare di dolore cronico, in qualche modo, da un punto di vista psicologico, significa parlare di un dolore che non risponde al trattamento normale della medicina tradizionale, quindi farmacologico, fisioterapico e quant'altro. Un dolore che io chiamo e che con l'equipe abbiamo inaugurato come narrazione incarnata. Che cosa significa questo? Significa che in qualche modo il dolore mentale si canalizza in un'area del corpo che ha una specifica valenza simbolica.
1: Lei ha messo a punto questo metodo che dovrà avere l'approvazione fra un po' anche del Ministero,
2: speriamo
1: del Ministero della Salute.
2: È
1: un metodo che si è basato sicuramente su delle storie
2: assolutamente
1: vere,
2: sì,
1: reali. Ecco, ha alcune storie da raccontare che ha visto questa connessione tra dolore cronico e patologia.
2: Assolutamente. Il dolore credo sia, per come ce lo spiegano proprio i pazienti, una narrazione attuale estremamente del nostro tempo. Perché? Perché in un tempo attuale che ci vuole tutti perfetti, tutti magnifici, tutti supercorpi, in qualche modo la nostra umanità, la nostra sensibilità, la nostra vita emotiva viene messa da parte a favore di una esemplificazione che è soltanto estetica, nell'accezione proprio più reale del termine. I pazienti in qualche modo che arrivano...
1: È una storia da raccontare,
2: sì,
1: no?
2: I pazienti che arrivano con questa dimensione del dolore ci riportano alla loro dimensione più umana, alla storia, il dolore come logos della nostra dimensione umana. Esempio, un ragazzo che è arrivato da me dopo valutazione dell'equipe medica, resistente alle terapie farmacologiche e alla fisioterapia, con un dolore importante tra la cervicale e il collo. Cosa ci narrava quel dolore che apparentemente sembrava un dolore organico? Ci narrava un trauma.
1: E nessuna
2: che lui,
1: terapia si
2: no,
1: stava,
2: nessuna terapia aveva avuto effetto. Di conseguenza l'equipe medica l'ha mandata a me come paziente perché appunto si condivide quella che è l'idea già presente nella legge 219 del 2017, che il tempo della narrazione è tempo di cura, e questo è un concetto della medicina narrativa. Quindi che cosa è possibile fare? Guardiamo il dolore di questo paziente insieme, cerchiamo di capire le origini attraverso una serie di domande poste nel cercare di visualizzare quale fosse la storia di questo paziente. È venuto fuori il trauma. A distanza di un anno e mezzo questo ragazzo di soli 20 anni ha perso il padre per un aneurisma cerebrale e il dolore era collocato esattamente nelle aree dove purtroppo il padre, diciamo, aveva vissuto questa patologia dell'aneurisma cerebrale che l'aveva condotto alla morte. E quindi il suo mal di testa che articola fino alla cervicale in qualche modo ci mostrava come questo dolore fosse la rappresentazione di quella perdita.
1: Un dolore interiore, un dolore emotivo,
2: ma anche un dolore di narrazione, perché lui stesso dice: dottoressa, ora che io lo capisco che in qualche modo questo è la stessa cosa che provava papà, è come se io potessi tenere papà più vicino a me attraverso questo dolore. O ancora un altro paziente, e questo è molto importante perché questo è un paziente medico, è un medico che mi è capitato di avere in trattamento terapeutico con un importante dolore al nervo pudendo, che era una narrazione complessa di una perdita significativa della sua vita, che aveva a che fare con una persona alla quale lui era estremamente legato, che era un amico, un collega e soprattutto diciamo quello che lui definiva un fratello, e quindi questa dimensione della perdita si era agganciata in un'area somatica che per lui era particolarmente rappresentativa.
1: Quali sono gli organi più colpiti, delle patologie insomma che voi vedete con più frequenza?
2: Parliamo di disturbi psicosomatici, non è corretto parlare di malattie psicosomatiche, e sicuramente le aree del corpo rappresentative sono, come diceva per esempio lei Monica prima,
1: l'intestino,
2: che insomma è quello che ha a che fare con il trattenere e rilasciare, quindi che cos'è che non posso lasciare andare? La mia paura, la mia ansia, la mia sofferenza, quindi trattengo, mi irrigidisco. O ancora le aree del respiro, che hanno a che fare per esempio con il fatto che non riesco a respirare, allora la paura dell'abbandono, la paura della perdita e questa dimensione costante dell'angoscia che ci prende di fronte a questa a paura di rimanere soli. O ancora il mal di testa, quindi porto tutto quanto su di me, tengo tutto nella mente, non posso lasciare andare niente, tutto deve essere perfetto, tutto sulle mie spalle, quindi dolore alle spalle, dolore alla schiena. Il corpo è una dimensione, è come se fosse una trama narrante di aspetti interni, e quando questo è condiviso in equipe è possibile strutturare insieme ai medici, insieme all'ortopedico, insieme al cardiologo,
1: per cui
2: tante
1: è,
2: volte,
1: come dire, una dimensione multidisciplinare, una dimensione, cioè voi lavorate in tandem con i medici, no?
2: Sì, assolutamente, perché nella diagnosi e nel trattamento del dolore cronico bisogna avere una comprensione condivisa degli aspetti

0: aspetti del paziente, proprio per costruire una centralità della cura attorno alla vita del paziente, attorno, perché ogni trattamento terapeutico, anche clinico, anche farmacologico, sia personalizzato.
1: Ecco, adesso io mi vorrei focalizzare, dottoressa, sul suo metodo,
0: sì,
1: che speriamo più presto venga approvato dal Ministero della Salute. Su cosa si basa questo metodo?
0: Si basa proprio su tre assi fondamentali, che sono quello, diciamo, medico-clinico, quindi che

0: quello della psicanalisi è la cura psicoterapeutica di tipo analitico, che chiaramente consente al paziente di indagare la propria sofferenza. Attraverso il protocollo messo in atto, attraverso delle domande di protocollo, noi indaghiamo proprio qual è il valore simbolico di quel dolore che è resistente ai trattamenti farmacologici.
1: Mi è piaciuta soprattutto l'ultima domanda.
0: Una delle domande.
1: Una delle domande, sono tante le domande nel cartello che abbiamo letto poc'anzi. L'ultima domanda è: senza questo dolore come ti sentiresti?
0: Esatto, perché il dolore riempie la vita, il dolore in qualche modo diventa per il paziente qualcosa come per quel ragazzo, no? È mio padre che tengo con me, quindi è il senso di vuoto. Parlare del dolore significa parlare della dimensione umana che oggi ci accompagna e quindi ritornare alla nostra dimensione umana, alla nostra dimensione spirituale. Quando non sentiamo il dolore, noi sperimentiamo il vuoto e quel vuoto diventa non simbolizzabile, siamo preda dell'angoscia. Allora il corpo parla per noi. Dobbiamo uscire, come sottolinea anche Daniela Lucangeli, la professoressa Lucangeli, dall'epistemologia dell'idea che ci sia una divisione tra mente e corpo. Non è più tempo di questo. E il tempo attuale è un tempo che ce lo chiede in maniera anche disperante attraverso il dolore e anche il dolore cronico.
1: Grazie davvero, dottoressa Ascione, grazie per averci portato queste novità, perché è una novità, non se ne parla molto. Noi appunto abbiamo voluto fare questo spazio
0: perché non
1: grazie
0: ci piace
1: anche ad
0: parlare
1: Giornieri.
0: Del dolore
1: è vero,
0: però
1: è vero,
0: non dobbiamo
1: però è
0: averne paura,
1: non dobbiamo averne paura. Sapete che noi torniamo lunedì sempre in diretta e sempre alle 9:45. vi ricordo, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno troverete i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti e buon fine settimana, a lunedì, non mancate.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
2: e godersi la vita.
3: Brondi, chi parla?

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Alviano in provincia di Terni. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti della vita cittadina. Visiteremo il borgo antico, il castello, le chiese, l'oasi di Alviano dove ci troviamo in questo momento e non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi. Passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!

0: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
1: Dove finisce la magia?
0: Amare. Il rischio del tradimento.
1: Inizia la realtà.
0: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
1: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: Macchie scure dopo l'estate?
4: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
3: Io valgo.
5: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
6: Sì, una buona avventura.
5: Oppure quella di un incontro curioso.
6: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder.
5: Dai forma alla tua gioia.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort.

0: Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
3: Di Buon Mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Alviano in provincia di Terni. Il comune incorniciato dal bellissimo castello si trova a 251 metri sul livello del mare e conta circa 1400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Alviano!

0: iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Giovanni Ciardo. Allora, ci presenti il comune di Alviano e qui ci troviamo in una parte storica perché siamo all'interno di uno dei torrioni del castello.
1: Infatti, nonché ufficio del sindaco. Alviano ha questa, diciamo, questa perla, noi la consideriamo il nostro punto di forza, che è questo castello. E in una delle torri del castello c'è l'ufficio del sindaco, ormai da tantissimi anni. Io ne vado molto orgoglioso. Siamo un paese di 1400 abitanti, le persone sono dedicate ai servizi, all'agricoltura, abbiamo l'olio che è la nostra specialità, una bellissima oasi.

castello è stato costruito nel 1500, ospita due musei, uno della civiltà contadina e uno dei capitani di Ventura, perché chi ha costruito questo castello era appunto Bartolomeo d'Alviano, che era un capitano di Ventura che prestò servizio presso la Repubblica di Venezia, che all'epoca poteva essere considerata gli Stati Uniti di oggi, e nella sua carriera, grazie alle sue imprese, divenne appunto comandante generale delle truppe venete. Vinse diverse battaglie, tanto è vero che a 100 anni dalla sua morte gli venne dedicato un monumento funebre, cosa inusuale per i capitani di Ventura. E questo monumento è nella chiesa di Santo Stefano di Venezia.

Bartolomeo Dal Viano, diciamo, ebbe un grosso successo durante la sua vita, guadagnò molti soldi, tant'è vero che costruì questo castello che di fatto è su un calanco. Oggi io dico spesso che difficilmente daremmo l'autorizzazione per costruire un'opera del genere dove è stata costruita, perché non ci sono le caratteristiche idrogeologiche. Bartolomeo Dal Viano costruì questo castello 500 anni fa e, come potete vedere, è ancora integro e ben tenuto. Ben tenuto grazie all'amministrazione comunale, perché intorno al 1930 questo castello venne acquistato dal comune Dal Viano alla famiglia Doria Panfili, che è stata l'ultima proprietaria del castello. Il castello era stato abbandonato, aveva diverse problematiche, c'era un contenzioso fra comune e la famiglia. Alla fine arrivarono a un accordo per cui hanno ceduto il castello. Il comune l'ha utilizzata per molti servizi, la scuola, il medico di famiglia abitava qua e aveva l'ambulatorio qui dentro, addirittura una fabbrica di scarpe. Era diventato ed è a tutt'oggi il centro della vita del paese. Poi un sindaco illuminato, intorno agli anni 70, ristrutturò in maniera definitiva, o comunque come lo vedete oggi, il castello e introdusse la sala convegni, i musei che ancora oggi possiamo ammirare.

0: lei parlava della vocazione agricola di Alviano, e quindi nel Museo della Civiltà Contadina ritroviamo tanti arnesi usati nei campi di Alviano.
1: Assolutamente, sono arnesi di 100 anni fa, di 70 anni fa, che vedendoli oggi rispetto a quello che è l'agricoltura odierna, insomma, fanno un po' sorridere, ma in realtà sono tutti arnesi utilizzati e recuperati dalle famiglie alvianesi e messi nel museo già più di 40 anni fa. È molto emblematico, ce ne sono tanti di musei della civiltà contadina, ma questo secondo me è emblematico anche perché viene veramente tutti gli strumenti che erano presenti nelle case, nelle famiglie alvianesi, tant'è vero che c'è una targhetta con scritto anche la provenienza di questi arnesi.

0: come si arriva qui in piazza c'è il leone ad accogliere i visitatori.
1: Oh, questo leone ha una storia, diciamo, contraddittoria. Una volta era stato utilizzato, e abbiamo una foto, come, diciamo, tamponatura di un muro. Poi è stato tolto questo muro e il leone è stato messo lì come se fosse a guardia del castello. Ora, la provenienza di questo leone, uno può pensare magari Venezia, San Marco, qualcosa, però non è certa.
0: Anche qui, come Roma, abbiamo una bocca della verità.
1: Sì, in realtà questa bocca di verità è stata messa un po' in alto. Prima stava in basso e a noi bambini, mi ricordo quando eravamo ragazzini, ci dicevano: stai attento perché se non dici la verità e metti la mano nella bocca, poi dopo la mano non la trovi più. Qui abbiamo diversi reperti provenienti dalla civiltà romana, anche qui dentro il castello c'erano diverse ville romane di campagna e fornivamo vino, fornivamo olio, fornivamo ceramiche, non proprio noi ma un comune qui limitrofo, a Roma.
0: Però poi Alviano si è estesa anche con un Alviano Scalo.
1: Sì, e infatti noi siamo un paese di 20 km quadrati circa, ma c'ha una peculiarità che per gli amministratori è abbastanza complicata da gestire. Abbiamo molte frazioni o semifrazioni, quindi case sparse su quasi tutto il territorio, e uno dei quartieri più grandi è Alviano Scalo, che grazie alla ferrovia e alla stazione ferroviaria si è formato questo nucleo di persone che di fatto non sono alvianesi d'origine, quindi come in molti paesi dove c'è lo Scalo e il centro storico magari nella collina, nascono, diciamo così, dei campanilismi pur essendo lo stesso paese. Nel dopoguerra molti, diciamo, lavoratori della terra, quelli che erano i contadini dell'epoca, si avvicinarono a territori qui intorno, quindi soprattutto dall'Orvedano, e andarono a lavorare i terreni che appunto sono ad Alviano Scalo, dove c'è una bellissima pianura, un terreno fertile lungo il Tevere. Una bella comunità che poi è quella che c'ha un po' più la vita commerciale e artigianale, tant'è vero che la zona artigianale è stata fatta ad Alviano Scalo e funziona anche abbastanza bene con delle imprese abbastanza sviluppate.
0: Un'ultima domanda, un invito, perché venire ad Alviano?
1: Alviano ci dovete venire, va bene, perché si mangia bene e se verrete lo potrete sperimentare personalmente. Perché vale la pena vedere quelle due cose principali, o aggiungerei tre, che ci sono ad Alviano, e cioè il castello con la sua magnificenza, la chiesa che è stata costruita anche quella da Bartolomeo d'Alviano, e poi l'oasi del WWF, diciamo, è stata realizzata, è diventata oasi, è diventata palude dopo che è stato sbarrato il Tevere per fare una diga idroelettrica. Oltre che le vedute, i panorami, perché appunto, dicevo, si è creato un quartiere in pianura, ma si è creato anche un quartiere in montagna, dove hanno costruito parecchie case, direi quasi ville, e c'è una vista mozzafiato sul Tevere. E poi, chicca nelle chicche, secondo me, che è una cosa molto semplice ma molto emblematica, molto significativa per noi, abbiamo le famose casette di Creta, case in terra cruda, cioè gli agricoltori, i contadini dell'epoca andavano nei campi, ovviamente a piedi, non avevano i mezzi eccetera, quindi avevano bisogno di un riparo, e quindi hanno pensato bene di costruire dei fabbricati, delle case appunto, delle casette, con quello che trovavano lì, così non dovevano neanche trasportare, e cioè argilla, paglia e acqua. Quindi facevano la pozza in modo che quando piovesse, se non avevano il pozzo, si riempisse d'acqua. Durante l'estate la paglia che usciva dal grano la conservavano, e con l'argilla impastata appunto con la paglia facevano queste casette, che erano delle rimesse agricole, ma spesso ci dormivano, perché poi quando andavano in campagna dalla mattina presto alla sera tardi, invece di rientrare, visto che dovevano ritornare, rimanevano lì.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo ad incontrare il parroco di Alviano.

0: Con gioia incontriamo il parroco, padre Michele Pellegrini, ci presenti la comunità cristiana di Alviano.
1: Bene, una comunità molto vivace, nel paese c'è più partecipazione in confronto alla città, e c'è una buona partecipazione sia alla celebrazione eucaristica domenicale ma anche alle varie iniziative religiose, processioni, feste patronali come la festa di Santa Maria Assunta qui a cui la chiesa è dedicata e anche la festa di Sant'Anna e Sant'Antonio di Padova ad Alviano Scalo perché il paese è diviso in due parti.

0: Questa comunità è coinvolta, giova di questo splendido luogo, un dono di Bartolomeo Dalviano, che si fregia di avere due belle opere, una icona di Niccolò l'Alunno, ecco, del 1484. Un affresco del Pordenone del 1516, ecco l'unica opera tra Pordenone e Roma qui in Alviano. Queste due opere catalizzano, diciamo, ecco, la bellezza di questo luogo. Oltre al coinvolgimento ecclesiale c'è anche un servizio verso la carità nel paese, verso iniziative diocesane.
1: Parlava dell'affresco del Pordenone che raffigura anche Bartolomeo Dalviano.
0: Esatto, intanto è una Madonna con santi, il titolo è questo, è stato accertato negli ultimi anni la presenza di Bartolomeo come committente, esattamente la seconda moglie, la Baglioni. Ci sono stati degli studi che hanno accertato questa committenza.
1: E qui è molto forte anche la presenza di San Francesco.
0: Certo, perché ecco, nelle fonti francescane è accertato che circa nel 1212 Francesco passò da Alviano e si racconta di un miracolo, contrario alla predica agli uccelli. Qui chiese alle rondini che garrivano di zittire e far parlare lui per annunciare la parola di Dio e, con meraviglia del popolo, le rondini zittirono e quando Francesco d'Assisi concluse il suo annuncio, la sua evangelizzazione, le rondini ripresero a cinguettare e la gente in quel caso lo proclamò santo a voce di popolo, tanto da volerlo seguire, tanta era la fede e l'entusiasmo verso quest'uomo. E Francesco, si dice anche, c'è una diatriba, ma si dice anche che promise ai laici, alla gente che voleva seguire il carisma di Francesco, che avrebbe preparato, per dire, una regola, un orientamento per chi voleva seguire questa spiritualità.

0: una benedizione questa di avere un francescano proprio in un paese dove è così forte la presenza di San Francesco.
1: Nei secoli ci sono stati vari francescani, anche la presenza di San Francesco ha arricchito un luogo qui al confine tra Guardea e Alviano, Santa Illuminata, dove c'era un convento di francescani. C'è anche un beato, Giovanni d'Alviano, e ultimamente sono arrivato qui per una necessità. Ecco, la chiesa con il terremoto del 2016 è stata chiusa per 4 anni, ero venuto per seguire i lavori e altre situazioni previe. Il 4 ottobre del 2000, dopo la chiusura di tutte le lockdown e altro, abbiamo riaperto, e se prima la comunità si era disgregata con una chiesa principale chiusa, successivamente c'è stato da costruire la comunità delle persone, una comunione e una unità e un cammino che orientava i cristiani di questo luogo, magari con la spiritualità francescana.
0: Immagino che il momento in cui si riunisce tutta la comunità cristiana è proprio nel giorno dell'Assunta.
1: Esatto, il giorno dell'Assunta. C'è una tradizione qui avviata già dal mattino presto. Si parte dal Viano Scalo con una processione, con una statua che abbiamo in questa chiesa. Si sale verso il paese come segno penitenziale, ma anche di invocazione, e poi si celebra solennemente la festa dell'Assunta verso le 11 in questa chiesa, e tutto il paese si ritrova per questa celebrazione e festa.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Ecco che, concentrandosi, ecco, orientandosi a Cristo, possa avere la forza di attraversare tutte le porte per aprirsi alla speranza, ecco, magari con uno spirito gioviale come Francesco d'Assisi.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Alviano.

0: E adesso con lo chef Danilo Zelli percorriamo l'itinerario del gusto. Tra l'altro qui siamo all'interno di un vecchio frantoio.
1: Certo, il ristorante Il Frantoio è proprio creato, nasce all'interno di un vecchio frantoio. Io da bambino passeggiavo qui davanti e i vecchietti, mentre c'era la molitura delle olive, praticamente davano la bruschettina di pane con l'olio appena franto. Fantastico.
0: C'è da dire, prima di presentare i piatti, una delle eccellenze di Alviano è proprio l'olio.
1: Assolutamente sì, basta guardarsi intorno, olivi dappertutto, con un terrone straordinario, un basso grado d'acidità, quindi un olio straordinario, meraviglioso.
0: Allora, andiamo a presentare i piatti.
1: Allora, qui abbiamo delle ciriole che poi ad Alviano si chiamano in realtà viscerelli, dove c'è anche una bella sagra che fanno ad agosto, con un sugo finto chiamato, con aglio, olio, peperoncino e pomodoro. Pomodoro che poi viene coltivato, diciamo, in direzione un po' nella parte bassa del paese, in direzione dell'oasi, e la particolarità è che la pasta viene cotta nel sugo, quindi insomma cattura tutti i sapori del pomodoro. Qui abbiamo le cresciole, che è una, diciamo, una pasta della pizza fritta. Anche qui c'è una bella sagra al mese d'agosto, serate carine con un po' di musica, un po' di buon vino, che qui non manca, e, insomma, tutti questi bei prodotti. Poi abbiamo il farro, produzione proprio qui nel paese, diciamo condito con un pochino di tartufo delle nostre colline. Un po' di cicoria in padella, cicorietta di campo, che qui non manca sicuramente, e qualche piatto di carne suina, possono essere salsicce, spuntature, bracciole di maiale. Qui è una zona avvocata.
0: Eccellente proprio, la
1: eccellente,
0: carne qui.
1: Certo. Così con il pollo arrosto, animali da cortile, che qui ogni casa ha.

patate in questa occasione grigliate, sono anche piatti tra virgolette poveri, fanno parte un po' della storia delle terre. Olio straordinario come abbiamo già detto, con un po' di pane bruscato e verdure che accompagnano

0: sempre i contorni di questi piatti.
1: E qui abbiamo la caratteristica dell'Umbria che è un pane sciapo.
0: Pane sciapo, senza sale, particolare ternano, parla da solo, basta guardarlo.
1: Ma che cos'è Alviano per lei?
0: Alviano è parte un pezzo di cuore, ma è anche un posto dove c'è un'aria buona, dove ci sono brave persone e dove si rivive un po' i tempi passati che forse servirebbero un po' dappertutto.
1: Vogliamo fare un invito allora ai nostri telespettatori?
0: Aspettiamo intorno al castello di Alviano.
1: Grazie allo chef Danilo Zelli e quindi noi adesso ci spostiamo per andare a scoprire l'oasi di Alviano.

0: chiudiamo la nostra passeggiata ad Alviano con Maria Neve Medori della cooperativa Linfa e dobbiamo chiudere questa passeggiata qui nella meravigliosa oasi di Alviano. Raccontiamo qualcosa.
1: Beh, questo posto lo diciamo sempre è un paradosso perché è nato negli anni 60, qui l'ambiente era completamente diverso, era una pianura coltivata intorno al Tevere, ma quelli erano gli anni del progresso, bisognava produrre energia, quindi venne costruita una diga sul Tevere, laggiù oltre al Viano Scalo, e si è originato questo lago che inizialmente era già ad acque basse, ma molto presto è diventata una palude. Una palude in una via di migrazione è sostanzialmente un autogrill per gli uccelli che viaggiano, quindi qui si possono vedere nei diversi periodi dell'anno diverse specie d'uccelli che usano quest'area come sosta, diciamo, come sito di nidificazione a seconda della specie e a seconda del momento.
0: E abbiamo proprio un itinerario che costeggia il lago?
1: Sì, c'è un primo percorso che è questo che abbiamo appena fatto, è un anello di 1,5 km, è attrezzato per l'osservazione e la conoscenza di una zona umida. Ce n'è anche un altro un po' più lungo, un po' più selvaggio, è un anello più grande che include il primo e in quel caso parliamo di quasi 7 km di passeggiata.
0: E alle nostre spalle abbiamo la cosiddetta cattedrale.
1: L'abbiamo chiamata così perché è l'osservatorio più grande che abbiamo e offre un punto d'osservazione privilegiato su questo Eden, su questo paradiso terrestre che è l'oasi di Alviano.
0: Poi ho visto anche dei QR code lungo l'itinerario.
1: Sì, perché si può vivere l'oasi in vari modi. C'è anche un piano fiabesco, diciamo, poetico che si può intersecare con quello naturalistico. È un'idea dell'associazione Ippocampo che opera qui vicino. Diciamo che lungo la passeggiata si trovano dei QR code e seguendo l'ordine di questi QR code si ascolta una fiaba taoista che è stata riscritta per l'oasi.
0: Voi siete una cooperativa e quindi avete un bel da fare, perché poi non siete tanti.
1: Noi siamo una piccolissima cooperativa, siamo solo 3 persone, naturalisti e biologi, e ci occupiamo della gestione di questo posto, quindi compresa la manutenzione. Siamo gli stessi che tengono puliti i sentieri, costruiscono i capanni, poi però consentono anche la fruizione di quest'area. La bellezza, diciamo, in primis è ovviamente la conservazione, ma anche rendere accessibile questa bellezza a tutti è qualcosa che ci fa veramente piacere.
0: L'oasi è visitabile la domenica?
1: Sì, tutti i festivi, tranne luglio e agosto, siamo aperti al pubblico, senza bisogno di prenotazione. Poi lavoriamo molto con le scolaresche e anche con i fotografi naturalisti o con i gruppi, in quel caso è necessario prenotare, così si può visitare l'oasi sempre.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio vivere questo bel luogo?
1: Venire con tranquillità, venire con calma, lasciarsi prendere per mano dalla natura. E così si scopre che noi ne facciamo parte.
0: E qual è il periodo più bello per l'oasi?
1: Allora, è sempre bello venire in natura. Diciamo che se si vuole osservare la quantità degli uccelli, forse il periodo migliore è l'autunno, metà ottobre, novembre, quando c'è la migrazione autunnale. Però è sempre bellissimo, quindi comunque è sempre bello stare qua.
0: Abbiamo tanti uccelli, no, in questo periodo?
1: Noi mensilmente facciamo un monitoraggio degli uccelli, li contiamo fisicamente tutti gli acquatici che è possibile osservare in quel momento, così abbiamo delle fotografie, diciamo,

0: delle istantanee dell'oasi e nei periodi di massima quantità arriviamo circa 6.500 acquatici, soprattutto nel periodo di ottobre-novembre.
1: E non dobbiamo dimenticare i pesci?
0: Magari quelli non li vediamo solo in primavera quando vengono a fare la frega, soprattutto le carpe, però sicuramente sono una risorsa trofica importante che sostiene tutti gli uccelli che poi possiamo vedere.
1: Dobbiamo dire poi che nei capanni comunque ci sono tutte le illustrazioni anche dei pesci.
0: Sì, nei giorni di apertura noi siamo comunque presenti e possiamo aiutare nella conoscenza di una zona umida, però sì, nei capanni ci sono delle piccole guide, quindi quello che si osserva si può poi anche conoscere e approfondire qualche informazione leggendo i pannelli che sono nell'oasi.
1: Una curiosità, l'itinerario inizia con le tartarughe.
0: Specie alloctone, questo è un capitolo scottante. Sì, abbiamo destinato quel vecchio fontanile, che era un abbeveratoio in realtà per gli animali, alle tartarughe d'acqua. Sono le tartarughe quelle esotiche, quelle che venivano acquistate nei negozi di animali e poi molte persone hanno iniziato a liberarle pensando di restituirle la libertà. Questo sicuramente, ma non va fatto, perché si va ad inserire delle specie che non appartengono a quell'ambiente e questo crea uno squilibrio importante.
1: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito. Dopo aver visitato il borgo antico di Alviano, bisogna venire qui a visitare l'oasi.
0: Assolutamente sì, noi vi aspettiamo, tutti i festivi siamo qua. Per qualsiasi informazione potete anche seguire i canali social o il sito internet www.oasidialviano.org.
1: Grazie a Maria Neve Medori e quindi Alviano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate ad Alviano in provincia di Terni. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate.
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, dove ogni giorno la spesa non si fa, si accoglie e dove il primo ingrediente è la generosità. Ogni giorno, infatti, grazie alla generosità di tanti amici, arrivano tanti prodotti freschi, di stagione, buonissimi, che poi utilizziamo soprattutto per la nostra mensa, facendo attenzione a non sprecare mai nulla. E questa mattina, come ogni giorno, il nostro furgoncino è arrivato nel chiostro e vediamo che cosa ha scaricato. Facciamo entrare Fran Michele. Ciao Fran Michele.
1: Ciao, buongiorno, ben trovato.
0: Direttamente dal furgoncino arriva un carico di latte.
1: Latte freschissimo questa mattina.
0: Che
1: sì.
0: Bello! E che facciamo con tutto questo latte?
1: Guarda, io proporrei di fare un dolce della tradizione casalingo con latte.
0: Tipo? Ce ne tanti.
1: Zuppa inglese.
0: Oh, zuppa inglese, zuppa inglese. Allora iniziamo con gli ingredienti, che sono il latte, ovviamente, zucchero, tuorli, amido di mais, amido di riso, la bacca di vaniglia preziosissima, una noce di burro, cioccolato fondente, un pan di Spagna, noi ce l'abbiamo già bello e fatto, e il liquore di Alkermes. So che ti piace molto
1: sì.
0: Questo liquore.
1: Sì. Allora, il latte lo abbiamo già messo un po' a scaldare perché altrimenti i tempi non erano... Lo mettiamo su un
0: questo
1: fuoco.
0: Questo lo metto via allora?
1: Sì, mettilo pure.
0: Lo mettiamo via e poi dopo lo conserviamo in frigo così
1: esatto.
0: non si guasta.
1: Aggiungiamo la nostra bacca di vaniglia incisa così aromatizziamo il latte.
0: Allora, io devo ammettere i miei limiti. La zuppa inglese è un dolce che non ho mai fatto, quindi sono qui per servirti.
1: Allora, guarda, la base fondamentalmente è una crema pasticcera, okay. Che faremo metà gialla e metà nera per dare un po' anche di varietà, di gusto e di colore. Un trucco che mi hanno insegnato degli amici pasticceri è mettere un po' di metà dello zucchero nel latte, che previene l'attaccarsi del latte sul fondo.
0: Ah, vedi? Ma devo girare con la frusta?
1: No, ma adesso sì, gireremo un attimino, però... La cosa importante è appunto che sia già unito per non farlo attaccare sul fondo. E in questa ricetta, a differenza della crema tradizionale che facevano le nostre nonne, in cui si colava il latte caldo sopra l'impasto di farina, uova e zucchero, faremo una cosa al contrario, che è molto più veloce. Cioè, nel momento in cui il latte verrà a galla, bollirà, metteremo il nostro composto direttamente dentro. Velocemente, poi togliamo dal fuoco, ma
0: sporchiamo
1: poi lo vediamo.
0: Anche meno.
1: Meno, esatto. Il restante zucchero lo uniamo ai tuorli,
0: okay,
1: e poi
0: con
1: le fruste, con le fruste,
0: okay.
1: Elettriche, così facciamo una bella...
0: Te lo faccio io?
1: Grazie, sì, guarda, se vuoi montare.
0: Sì, certo.
1: E poi le due farine. Noi usiamo appunto amido di mais e amido di riso al posto della farina di frumento normalmente che si usava in casa, perché queste danno compattezza e anche una lucentezza e una vellutatezza alla nostra crema. Queste sono le cose della cucina più moderna, ecco.
0: Ma chi ti ha insegnato a fare
1: sì.
0: questi dolci, questa crema pasticcera?
1: Legata a questo dolce c'è un aneddoto molto simpatico.
0: Tuo personale?
1: Sì, te lo racconto subito, perché praticamente all'inizio, quando stavamo per entrare nei conventi, eravamo a fare un campo vocazionale, no? Mm-hmm. Questo campo vocazionale prevedeva la presenza di alcuni ragazzi che vai pure, fallo diventare bello bianco, spumoso. Di alcuni ragazzi, tra cui uno era un pasticcere. E eravamo su in una casa di campagna dove non c'era niente se non un fornello e poco altro, e lui ha avuto desiderio di farci questo dolce. Eravamo in 40.
0: Wow.
1: Allora, cosa è successo? Che in questa casa non c'era attrezzatura, avevamo gli ingredienti, ma abbiamo dovuto fare una frusta artigianale col fil di ferro e un bastoncino.
0: Non ci credo.
1: Con cui lui ha montato le uova per 40 persone.
0: Ha funzionato.
1: E ha imparato a farlo in questo modo.
0: Una bomba.
1: Ora, il nostro latte, guarda, adesso...
0: Anziché spegnerlo, l'ho mandato al massimo.
1: Il nostro latte adesso sta quasi bollendo. Quindi nel momento in cui proprio comincia a montare,
0: sì.
1: Noi versiamo velocemente questo composto.
0: Hai bisogno di me?
1: Perché prendere due ciotole, perché poi cosa faremo? Lo raffredderemo sempre il più velocemente possibile in metà nella ciotola senza nulla e metà nella ciotola con il cioccolato tritato, cioccolato fondente tritato. Così facciamo la crema gialla
0: così.
1: E la crema nera.
0: Che
1: per
0: poi...
1: la crema gialla aggiungiamo invece un po' di burro, una noce di burro che dà lucentezza.
0: Ah, ecco, questo è il motivo.
1: Allora, sta cominciando, guarda.
0: Che
1: vedi,
0: poi...
1: viene su.
0: Sì.
1: Io verso tutto velocemente. E vedete che viene a galla la crema?
0: Sì.
1: Adesso purtroppo c'ho sopra
0: io
1: la ciotola.
0: Vorrei che arrivasse a casa il profumo tra il latte, questi ingredienti, la vaniglia, mamma
1: pochi
0: mia.
1: Secondi, quando il latte ha recuperato, togliamo dal fuoco giriamo velocemente.
0: Con energia.
1: Vedete che così facendo non fa grumi, si addensa velocemente. Ed è, abbiamo sporcato nessuna pentola, no?
0: No, infatti.
1: Ora, ancora calda, la mettiamo.
0: Guarda, Fra Michele!
1: Metà, no, il mio amico cuoco.
0: Il tuo amico cuoco.
1: Metà la mettiamo nel
0: cioccolato.
1: Sul cioccolato
0: e qui dove c'è il burro.
1: Con il burro. Continuiamo a girare in modo che sciogliamo anche il cioccolato, quindi...
0: Che bello!
1: Allora... Poi
0: è davvero una magia questa.
1: Andiamo, vedi che adesso si colorerà
0: ricetta
1: di cioccolato, man mano con la crema calda si scioglie. Poi la mettiamo però anche in frigorifero a rassodare, a raffreddare bene.
0: Mettiamo
1: coperta
0: la pellicola.
1: Con la pellicola.
0: Okay.
1: Così non fa quella pellicola, quella specie di pellicina che, no,
0: che
1: a volte
0: secca,
1: si
0: secca. Sì, la parte superficiale.
1: Esatto.
0: Ma la fai spesso questa ricetta? Ti vedo
1: sì,
0: proprio lanciatissimo.
1: Quando c'è una festa. Ecco.
0: Bello. Si vede che sei esperto e soprattutto che ti piace. Vabbè, ma questo l'abbiamo capito, che ti
1: Vai,
0: piace tanto la cucina.
1: Poi noi chiaramente per i nostri tempi televisivi l'abbiamo già preparata bella fredda e
0: rassodata. Sì, vabbè, ma insomma veramente è giusto il tempo di... La facciamo
1: adagiare,
0: a contatto.
1: Così non, l'aria non secca.
0: E a contatto così l'aria non secca il primo strato, non diventa secco il primo strato.
1: Perfetto.
0: Di un dolce che si chiama zuppa inglese, che in realtà non ha nulla a che fare con l'Inghilterra.
1: Allora, in realtà
0: un dolce emiliano,
1: sai
0: no?
1: Cosa c'è? Ci sono anche delle leggende legate a questo, no? Che era il dolce che le nostre nonne facevano agli alleati quando durante il fronte
0: ai
1: venivano...
0: Ai militari.
1: E i militari portavano il latte in polvere, le uova in polvere, e quindi con questi prodotti...
0: E il rum, anche
1: e
0: il liquore.
1: Ecco. E quindi con lo portiamo, guarda,
0: vai, ti aiuto.
1: Andiamo insieme, sì, qui a sinistra,
0: qui,
1: mettiamo qui, sì,
0: mm-hmm.
1: E troviamo, ecco, la nostra crema, allora a destra, no, non c'è più, ma scusate, allora è qua, io mi sono
0: Eccola
1: confuso.
0: La nostra crema, questa è quella, è identica a quella che abbiamo appena fatto,
1: è identica,
0: però
1: guarda, si è rassodata,
0: esatto,
1: raffreddata.
0: Raffreddata,
1: ok, adesso prepariamo la nostra base.
0: E col pan di Spagna
1: esatto.
0: Ci facciamo?
1: Allora, guarda, prendiamo una ciotola, che sarà il nostro, la forma per il nostro zuccotto, così facciamo una forma un po' più carina.
0: Rivestito.
1: L'abbiamo rivestita con, mm-hmm. con la pellicola trasparente, così quando poi andremo a
0: capovolgerla
1: sarà molto più facile separarla.
0: Perfetto.
1: Quindi ce la mettiamo qui. Mm-hmm. Prendiamo il nostro pan di Spagna, che è stato già preparato. Si può usare anche la ciambella, quella
0: e qual
1: romagnola.
0: È la ciambella romagnola, la conoscete in Romagna? Io
1: sì,
0: che sono campana non la conosco.
1: È un dolce... friabile che si fa da noi, si mangia in tanti modi o bagnata nel vino, così.
0: Cucciata.
1: Quando avanza si usa per fare anche la zuppa inglese.
0: Ok, certo, devo dire che quando fai dolci, Fra Michele, ti entusiasmi
1: sì.
0: Maggiormente.
1: Facciamo delle fettine.
0: Ok, rettangolari.
1: Rettangolari. Poi, intanto ti vado a prendere... scusa,
0: cosa ti
1: no,
0: faccio
1: la
0: dimmi.
1: Pirofila,
0: la teglia,
1: quella bianca, okay. La teglia bianca, che usiamo per...
0: ci si aiuta a vicenda, una volta
1: sì,
0: chiedo io
1: ragione.
0: Le cose a te e poi
1: okay,
0: puoi
1: guarda.
0: Chiedere il favore in cambio.
1: Facciamo. Il nostro al kermes, il liquore
0: questo
1: dolce.
0: Questo liquore al kermes.
1: Quindi cominciamo ricoprendo con queste fettine di pan mm-hmm. di Spagna bagnato e lo foderiamo proprio.
0: Tutto?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Puoi andare avanti?
0: Sì, sì, faccio
1: Vai.
0: Io. Perfetto. Ad adagiare.
1: Vai, io ti taglio
0: questo è
1: tutto.
0: Tra i tuoi dolci preferiti o anche altri?
1: Beh, questo è un dolce che mi piace tanto.
0: Che ti piace
1: sì,
0: tanto?
1: Sì, sì.
0: I tuoi confratelli conoscono questa tua ricetta, no? Gliela fai ogni
1: sì,
0: tanto.
1: Sì, sì, sì. Diciamo che se la gioca con il... Guarda, facciamo un altro,
0: sì,
1: un'altra
0: un altro
1: cosa,
0: giro.
1: Per cui possiamo aggiungere anche l'altro
0: sì.
1: liquore.
0: Ce l'abbiamo.
1: Così è veramente tutta bella coperta.
0: Bella.
1: Ora
0: mettiamo tutti
1: mettiamo
0: i pezzettini.
1: Prima prendiamo un cucchiaione.
0: Qua te lo metto un bordino qua?
1: Sì,
0: lo metto?
1: Mettiamolo un piccolino, sì, così okay. viene bene. Quindi, poi procediamo con una parte di crema al cioccolato
0: mm-hmm.
1: sul nostro fondo.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Poi una parte, prendiamo un altro cucchiaio così non mischiamo.
0: Eccolo qua. Ah, ok, c'hai
1: una spatolina.
0: Una
1: parte di crema gialla.
0: Così anche un po' come capita, insomma, senza.
1: Beh, sì, facciamo degli strati,
0: degli
1: diciamo.
0: Strati.
1: No? Poi
0: cioccolato,
1: ancora
0: crema.
1: Una parte di pan di Spagna imbevuto.
0: Devo dirti, sai perché non avevo mai fatto questo dolce? Mi è sempre sembrato particolarmente complesso.
1: No,
0: allora, sai, dico, vabbè, non mi ci metto. Poi invece a farla con te. È un attimo, cioè la stiamo facendo davvero adesso sotto i vostri occhi, a parte il tempo di raffreddamento
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: è l'unico tempo in più.
1: Sì, quello è un tempo che necessita.
0: Ora fai un altro strato?
1: Un altro strato, sempre
0: allora,
1: cioccolato.
0: Allora ti metto il liquore?
1: Grazie, sì.
0: Ok.
1: Cioccolato.
0: Mm-hmm.
1: Compattiamo un po' così poi si rassoda tutto.
0: Ok. Vado, lo stendo con un cucchiaio se vuoi.
1: Sì.
0: Perfetto. E io qualche volta l'ho mangiata nei ristoranti con le scaglie di cioccolato.
1: Sì, in mezzo ci danno un po' di croccantezza, può essere una cosa, una variante interessante, sì. O dentro come appunto parte croccante oppure anche a guarnizione sopra.
0: A guarnizione, esatto.
1: Però adesso vedrete che poi viene bellina anche da vedere.
0: Ma va in frigo o in congelatore poi?
1: No, basta il frigorifero. Basta adesso il frigorifero. Concludiamo richiudendo il nostro zucchotto con un ultimo strato di pane, che poi pan di Spagna, che poi pressiamo un po', così gli diamo una certa...
0: Mi sto divertendo un sacco
1: Vai,
0: a fare.
1: Aiutami.
0: Mi piace da morire. Questa la devo riproporre subito a casa. Tutto quello che imparo qui, poi lo faccio anche nella mia cucina di tutti
1: chiudiamo
0: i giorni.
1: Chiudiamo con sempre la nostra pellicola. Adesso.
0: Ok, sì, se la sollevi un po' riesco...
1: Sì, qui a Vignola i miei frati, che quando ci sono le feste in polvere...
0: Ce l'hanno sigillata proprio.
1: Se l'hanno sigillata benissimo. E quando ci sono le feste importanti, questa si fa, no? Perché normalmente si cucina un po' in velocità, si fanno cose semplici, ma quando poi è il giorno di festa...
0: Si celebra si come si deve.
1: Esatto.
0: Cosa faccio? Vado in frigo?
1: Andiamo in frigo e c'è quella già riposato. Che...
0: Spero di indovinare il lato, alla ricerca dello zucchotto. Eccolo qua. Questo è lo stesso, identico, riposato in frigo. Quanto tempo?
1: Ma qualche ora, insomma, per rassodare bene tutta la... Adesso spostiamo tutto così.
0: Sì, teniamo tutto pulito.
1: Poi troviamo un bel piatto anche da servire, di portata.
0: Io intanto comincio a spacchettare.
1: Sì. Spacchettiamo. Guarda. Poi facciamo il nostro...
0: Sono veramente emozionata.
1: Vai.
0: Posso farlo
1: a te l'onore.
0: Voilà.
1: Vai. Ora la ciotolina e poi piano piano ci aiutiamo con la carta per togliere tutto.
0: Ah, guarda, si è staccata perfettamente.
1: Perfetto, sì.
0: La metto un po' più al centro. Con il riposo viene bella. È un colore bellissimo, forma perfetta, facile, stupenda. Dobbiamo solo assaggiarla.
1: Sì.
0: Allora, prendiamo il coltello, scegli tu quale, io nel frattempo prendo i piatti. Eccoli qua.
1: Ci aiutiamo anche con questa.
0: Non vedo l'ora di assaggiarla. Preso la paletta?
1: Sì, guarda, è qua che ci aiutiamo con la palettina, fra le forchettine.
0: Sono davvero curiosa. Fai
1: Vado
0: tu?
1: Io?
0: Sì, è tua, questa è tua. Senti com'è bella bagnata.
1: Sì, è una consistenza stupenda. Facciamo una bella fetta generosa.
0: Vai, ok. Come dirti no?
1: Guarda che belle anche le
0: fasce. Avete visto quanto è bella tagliata questi colori insieme? Veramente simpatica, bellissima. Tieni, Fra Michele. C'ho l'acquolina. Allora, passaggio per voi e poi a casa prendete nota degli ingredienti. È facile da fare, provateci. Ma la bagna!
1: La bagna è...
0: Ma la bagna! È perfetta, non troppo alcolica, ecco, questo è un commento che secondo me a casa è importante.
1: Sì, si può fare anche un po' diluita.
0: È veramente buonissima e adesso il tempo di terminarla e poi trucchetto geniale per risparmiare tempo, fatica e soprattutto non sprecare mai nulla. Bravo Fra Michele, veramente.

0: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
1: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
2: Mademoiselle.
3: È intelligente.
1: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
3: È ribelle. Quando incontra il principe...
1: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
3: Niente sarà più come prima.
1: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
3: Cinderella, la leggenda di un amore.
4: Una serva, al re.
3: Domani in prima serata.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
7: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoli Dolci Rotti Medicati.
11: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
12: Dovete amare e vi piace.

0: perciò no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
1: Dove finisce la magia?
0: Amare. Il rischio del tradimento.
1: Inizia la realtà.
0: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
1: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
2: Un trucchetto geniale che condivido con voi, ma che in realtà ripeto a me stessa: come tagliare il pan di Spagna e ottenere dischi perfetti. Semplicissimo, se non avete dimestichezza con il coltello, l'altra soluzione è utilizzare il filo. Però il mio consiglio è sempre fare una traccia con il coltello lungo tutta la circonferenza del pan di Spagna. Io sto usando un coltello a seghetto, però insomma poi ognuno a casa se la gira come vuole, come sto facendo in questo momento. Fatta tutta la circonferenza, quindi segnata con il coltello tutta la circonferenza, basta prendere un bel filo da pesca, un filo di nylon, insomma un filo che puoi tendere bene, nella misura che ritieni. Vediamo se funziona il mio trucchetto geniale. Lo inserisco nella traccia che ho disegnato prima e a questo punto taglio verso di me con decisione e piano piano stringendo come per annodare il filo, così. È come se io avessi fatto un bellissimo nodo. 1, 2, 3, il disco è perfetto. Trucchetto geniale per voi, ma anche per me. Fra Michele, in questo viaggio che stiamo condividendo parliamo tanto di cucina del recupero, cucina povera, e il piatto che sto per proporti è proprio un piatto di tradizione povera, quindi le uova in trippa, dove in realtà la trippa non è presente, ma facciamo delle frittatine di uova che poi taglieremo a listarelle, che daranno la sensazione della trippa, quando la carne era un bene di lusso, compreso il quinto quarto dell'epoca, anche quello a volte era un lusso inaccessibile. Andiamo con gli ingredienti: uova in trippa, quindi prevediamo le uova ovviamente, la salsa di pomodoro, la cipolla, le carote, il sedano, l'aglio per il nostro trito, la menta romana, il formaggio grattugiato, l'olio extravergine di oliva, sale e pepe. Iniziamo a preparare il sughetto di pomodoro, lo fai tu?
3: Va bene,
2: allora puoi prendere la pentola, quella con il coperchio, e io invece comincio a preparare la base per la frittatina. Allora, la menta la mettiamo qui e iniziamo a rompere le uova. È un piatto appunto povero, è un piatto che... Come tanti piatti buoni delle nostre tradizioni regionali e non solo, questo è un piatto che nasce dalla necessità. Penso anche a un altro piatto della mia terra, per esempio la pastiera, questo dolce così famoso che già nella parola pastiera, la pasta di ieri, e quindi tutti quegli ingredienti dei giorni precedenti che andavano lavorati insieme per creare una torta che ci consentiva di non buttare nulla di quello che era in frigo. Comincio a sbattere le uova.
3: Prendo per il soffritto.
2: Poi aggiungiamo un pizzico di sale. Aggiungiamo un po' di pepe. E il formaggio. Invece Fra Michele mette un giro di olio. L'aglio tritato,
3: il nostro aglio tritato,
2: e poi tutte le nostre verdurine classiche per il soffritto, quindi cipolla, aglio, sedano e carota. Uova a trippa hanno questo nome, come dire, un po' altisonante, possiamo dire così.
3: Sì.
2: In realtà appunto una frittatina che poi andremo a impreziosire col sugo di pomodoro, ma insomma un piatto, come vi stavo dicendo, davvero semplice. Questa è una buona idea pure per il convento.
3: Sì,
2: ti autorizzo a copiarla. Ovviamente
3: la riproporrò.
2: Non è mia, non l'ho inventata io questa ricetta.

0: I frati sono dei mangiatori di carne, appunto. Quindi quello che.
1: E come te la gestisci questa cosa?
0: Ogni tanto mi chiedono di fare una bella grigliata.
1: Oh, bello.
0: E fortunatamente abbiamo vicino a noi anche dei contadini che allevano proprio lì nella zona, c'è l'allevamento del manzo, eccetera. Quindi abbiamo della carne che ci regalano a volte bellissima, di buonissima qualità, e quindi la prepariamo sulla brace cotta, soprattutto quando c'è l'estate, quando ci sono quei momenti lì, si va fuori e si fa un po' di bella brace e si sta insieme tutto il giorno.
1: Allora, la nostra padella, chiaramente una padella antiaderente, io un filino di olio ce lo metto, poi chi vuole anche un po' di burro, insomma quello che c'è, poco. Allora, piccolo consiglio che mi permetto di darvi, queste frittatine che andremo a fare, cerchiamo di farle molto sottili, come se fossero delle crepe, sono, adesso spero anche di non romperla, dopodiché le andiamo ad arrotolare e dopo le tagliamo un po' come si fa con le tagliatelle, ormai ho imparato.
0: Cosa ti posso dare per aiutarti? Una spatolina, qualcosa?
1: Qui al momento ancora nulla, però sì, la spatola mi è utile, anche quella rossa.
0: Okay.
1: Magari, grazie, sì. Vediamo con cosa mi trovo meglio. E tu appena sei pronto, fra Michele, puoi aggiungere il sugo qui. Proviamo a farne 3 o 4, ci vuole veramente poco. Poi, come ho detto, le arrotoliamo, le tagliamo come se fossero delle belle tagliatelle.
0: Ok, adesso lo facciamo andare un po'.
1: I piatti più poveri sono quasi sempre quelli più golosi, quelli che stimolano la fantasia, quelli che ci raccontano di un territorio e tante volte anche di momenti storici particolari, perché il periodo della guerra ha veramente segnato le abitudini delle donne che restavano a casa e che comunque hanno mandato avanti il paese. E anche quando non avevano niente in frigo, riuscivano con quel niente a sfamare le loro famiglie. Sì. E da lì, per fortuna, ci sono rimaste tante, tante belle tradizioni. Adesso.
0: Staccata perfettamente.
1: E tra l'altro, buonissime. Prendo un piatto per cominciare a fare anche qualche altra frittatina. Abbiamo tempo, vedi, di chiacchierare.
0: Bello.
1: Oggi, veramente con calma, mandiamo anche tutto in mensa oggi.
0: Sì.
1: Ecco qua. Tu stai organizzando un po' di manifestazioni, mi hanno detto.
0: Beh, siamo sempre in lavoro, certo. Direi che a livello un po' di frati francescani, non solo cappuccini del mio ordine, no, ma sia gli ordini maschili e femminili francescani a livello dell'Emilia-Romagna soprattutto, ma anche d'Italia, stiamo organizzando ormai da 18 anni il Festival Francescano, ogni anno.
1: In cosa consiste il Festival Francescano?
0: È una 3 giorni di manifestazioni, spettacoli, più di 100 eventi in 3 giorni, che coinvolgono tutti i francescani.
1: E sei coinvolto in prima persona nell'organizzazione?
0: Sì, mi occupo di alcuni. Sono un volontario, diciamo, tra le decine e decine di volontari che abbiamo, tra cui ci sono anche appunto frati e suore, e lavoriamo per contattare gli ospiti, allestire anche fisicamente la Piazza Maggiore.
1: Posso
0: a Bologna,
1: immaginare.
0: Che c'è proprio un allestimento da fare. Di
1: Piazza Maggiore?
0: Sì, Piazza Maggiore a Bologna.
1: Veniamo a trovarti.
0: Certo. Per 3 giorni diventa un convento all'aria aperta.
1: Ma che bello.
0: È una cosa bellissima, sì.
1: Allora ci vediamo l'anno prossimo.
0: L'anno scorso abbiamo avuto 50.000 presenze, ecco. Un evento
1: un
0: che inizia a avere,
1: enorme, direi.
0: Avere successo, sì.
1: Allora, qua
0: cosa
1: ci
0: mi
1: siamo.
0: Dici?
1: La seconda frittatina pure ci è venuta, meno male.
0: Bello.
1: Sì, poi quando cucini in qualche modo, insomma, davanti alle nostre telecamere, senza filtri, senza tagli, è l'ansia che qualcosa non ti venga bene, cioè,
0: sì,
1: però, anche se dovessimo sbagliare, fa niente.
0: Ci correggeremo in qualche modo, come dice il nostro papà Giovanni Paolo.
1: Hai sempre le parole giuste. Allora, ultima frittatina è pronta, dopo cosa faremo? Arrotoliamo, tagliamo come le tagliatelle, come vi anticipavo, e poi con delicatezza metteremo queste nostre tagliatelle di uova nel nostro sughetto e lì, ecco, le uova in trippa o le uova a trippa. Ecco qua. E devo dire che proprio sarà un po' il nostro modo di raccontare la cucina in questo programma, proprio quello di andare a scavare queste ricette semplici che meritano di essere ricordate, tramandate, apprezzate anche dai giovani, no?
0: Sì.
1: Eccoci qua. Anche a te capita, no? Di aprire il frigo, dico, vediamo oggi che c'è,
0: allora,
1: che ci inventiamo.
0: Capita spessissimo, perché avendo appunto tante cose che ci

0: L'ultima frittatina è fatta, a questo punto io le metto sul tagliere, aspetta non mi voglio bruciare, visto qua a che punto sta?
1: Ah, sta bollendo benissimo.
0: Allora io le faccio tutte e tre insieme, le arrotolo, eccolo qua, e comincio a tagliarle, più o meno così. Guarda quanto sono belline.
2: Se fossero le striscioline di trippa.
0: Eccole qua. Siamo pronti per immergerle nel sugo.
2: Vengo vicino.
0: Le tagliamo così, che dici, tagliamo
2: sì,
0: ancora?
2: Sì, un po' più corte, eh? Sì, forse
0: un pochino
2: si
0: più
2: mangiano
0: corte.
2: Anche meglio poi.
0: Perfetto. Se sono uova a trippa, trippa sia.
2: Certo.
0: Eccoci qua. Senza romperle, le adagiamo qui ed è un piatto veramente buonissimo, tra l'altro molto nutriente. Che ti dà quel senso di sazietà.
2: Le ripassiamo un po'.
0: Ancora un giro, mantechiamo con delicatezza dal basso verso l'alto, ma non devo insegnarti nulla.
2: No,
0: e ti prendo un piatto per servirlo. Eccolo qua. E anche oggi direi che questa ricetta, insomma, è stata simpatica. Vediamo anche se è buona.
2: Impiattiamo?
0: Impiattiamo, dai.
2: Ti verso qua, poi.
0: Piano, piano, piano. Sembra veramente della trippa.
2: Sì, davvero, il colore è chiaro.
0: È un piatto che illude, ma che non delude. Vediamo di assaggiarlo insieme. Eccolo qua. Piccolo tocco prima di... Eccolo qui. Non dimentichiamoci la menta. Un pochino di menta, qualche ciuffettino. Ecco qua. Prima di tutto perché la menta ci sta benissimo su questo piatto e poi una nota verde è anche gli occhi vogliono godere di bellezza. Fra Michele, armiamoci per l'assaggio.
2: Cucchiaio o forchetta?
0: È indifferente, va bene tutto. Sono veramente curiosa di vedere come sono venute oggi. Prendi la mentuccia.
2: Sì.
0: Così senti.
2: Aroma.
0: Sì.
2: Inganno riuscito.
0: Inganno riuscito. Veramente buona. L'altezza della frittatina è perfetta per dare quell'idea della trippa, che però non c'è. Allora, prendete appunti su tutti gli ingredienti per fare le uova in trippa, buonissime, semplicissime, e poi consiglio geniale per risparmiare tempo, fatica, non sprecare mai nulla.

0: Trucchetto geniale di oggi riguarda la freschezza delle uova. Io spesso vado al supermercato, ne compro una confezione, magari dopo qualche giorno le ricompro e a un certo punto a casa non so più quale uova sono le più fresche e quali no. Allora, un trucchetto secondo me infallibile è quello di farle galleggiare nell'acqua, perché se l'uovo non è fresco non va in fondo come dovrebbe, piuttosto resta sospeso. E quando l'uovo è sospeso vuol dire che almeno 1 o 2 settimane può essere consumato ma previa cottura. Se invece, come in questo caso, l'uovo risale in superficie mantenendosi in verticale, allora vuol dire che l'uovo non è assolutamente fresco e non va mangiato. Mentre vi faccio vedere la differenza con un uovo che so essere fresco, lo adagio nella mia brocca degli esperimenti e vedrete che l'uovo va a fondo. Quando l'uovo va a fondo vuol dire che è freschissimo e potete mangiarlo tranquillamente. Trucchetto semplice, facile e veloce.
1: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
2: Lo prendiamo.
3: La signorina Marci, giusto?
4: È stato generosissimo.
1: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
5: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
6: È terribile che l'infanzia sia finita.
1: Voi non siete sposata, zia Marci.
4: Ma che c'entra? Io sono ricca.
7: Non sposarlo.
4: A tutti piace quello che scrivi.
1: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
8: Piccole donne, domenica in prima serata.
9: Macchie scure dopo l'estate?
10: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie.

0: Il burro nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oreal Paris.
1: Io valgo.
2: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock. Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litro di Pepsi a 1,98 euro.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
5: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
6: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
7: Dove finisce la magia?
6: Amare, il rischio del tradimento.
7: Inizia la realtà.
6: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
7: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
8: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
9: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
10: E adesso, caro Fra Michele, vorrei concludere con una ricetta che mi porta un po' a casa. La costiera, la campagna, sto parlando degli spaghetti alla Nerano, ma per farli voglio chiamare una veterana dell'Antoniano, signore e signori, Daniela Airoldi!
11: Eccomi! Veterana!
10: Qua ci sei nata praticamente,
11: sì,
10: è vero?
11: Sì, sì.
10: Ben tornata a casa, ti presento Fra Michele.
12: Benvenuta.
10: Fra Michele, devi sapere che Daniela era l'anno 1964, tu eri piccola, piccolissima.
11: Ero appena nata.
10: E debuttò come solista allo Zecchino d'Oro cantando...
11: Concertino in cucina.
10: Concertino. E come fa concertino in cucina?
11: Allora, faceva... La la la la, venite qua, la mamma non c'è, paravarava, e noi facciamo un concertino per e pepe. Tararara, vado al ritornello. Do re mi fa, fa fa sol mi la sol, fa fa il trombone, bum bum bum bum, che confusion, con tre coperchi, due forchette e un pentolon, bum bum bum bum. Però per se abbiamo in 100 invece siamo solo in 3 come oggi.
10: E la tua carriera siamo era appena iniziata, non è stato solo quello, dopo raccontiamo tutto. Prima però gli ingredienti degli spaghetti alla Nerano che ora ti insegno.
11: Sì.
10: Iniziamo dagli spaghetti, dalle fantastiche zucchine, il provolone del Monaco che è un formaggio tipico campano, olio extravergine d'oliva, basilico, sale e pepe nero. Mm-hmm. Allora io ho messo a bollire l'acqua,
11: bene,
10: ho messo a scaldare l'olio. Che ti va di fare, se ti va di fare qualcosa?
11: Chiedo una cosa, gli spaghetti che numero sono?
10: Allora, io uso uno spaghettone di Gragnano, diciamo uno spaghetto, poi puoi usare uno spaghetto numero 10.
11: Io il 5 di solito uso.
10: Meglio il 10.
11: Meglio il 10.
10: Comunque uno spaghetto che tenga la cottura. Quello.
11: Certo.
10: Se prendi quelli di Gragnano, sono quelli.
11: Sto a posto.
10: Stai a posto. Il provolone del Monaco è un formaggio dalla lunga tradizione.
11: Sì.
10: Andiamo indietro al 1700.
11: Io in un'altra vita devo essere stata un topo perché adoro il formaggio. No, veramente.
10: Cioè, lei è anche comica, ma non per dire, lo è veramente...
11: Vado pazza per il formaggio.
10: Allora, ti va di tagliare le zucchine?
11: Ma che sono qua apposta io, cioè.
10: Fra Michele, posso darti il basilico? Allora, questo se ti va di cominciare a raccogliere le foglioline, a sciacquarmi.

0: Perché ci servirà in
1: vanno
0: abbondanza.
1: Sottili?
0: Sottilissime. Guarda, che questa è una cosa importante per la ricetta.
1: Sottili.
0: Vai, esatto.
1: Ci vedo anche poco, devo dire, vabbè.
0: Allora dai, ti do una mano.
1: Vedi come sono esperta, io in cucina.
0: Attenzione a quel coltello, non mi minacciare.
1: No, ci mancherebbe.
0: Allora, in cucina mi sembra di capire che, insomma,
1: la negazione totale.
0: Ecco, perfetto, sei nel programma giusto.
1: Esatto.
0: Ma tu qui all'Antoniano, oltre ad aver debuttato, quando abbiamo detto, hai poi fatto parte del piccolo coro.
1: Ho voglia, sono rimasta 8 anni nel coro io.
0: Ti piaceva?
1: Molto, sì, perché poi con Marielle c'era un rapporto speciale.
0: Ecco.
1: Pensa che io non sapevo ancora leggere quando...
0: Pensa,
1: mia mamma mi leggeva le parole delle canzoni, io li imparavo a memoria, pensate.
0: Mamma mia, che tempi. Quindi hai fatto tanti zecchini d'oro e poi in questo studio ci sei tornata anche da conduttrice.
1: Sì, insomma, conduttrice è una parola grossa, però insomma, casa Zecchino, diciamo.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Casa Zecchino, non era troppo tempo fa, insomma.
1: No, non mi chiedere quando, perché io non mi ricordo niente.
0: E che esperienza fu Casa Zecchino?
1: Bellissimo, ho imparato un sacco di cose, perché appunto io ho sempre fatto solo l'attrice, non ho mai fatto la conduttrice, capito? E quindi ho imparato a condurre, a fare le interviste, mi sono divertita molto. E improvvisando, perché non c'era il tempo di imparare a memoria,
0: certo,
1: capisci?
0: Certo.
1: Quindi.
0: Se vuoi, Daniela, finisco io le zucchine.
1: Hai capito che...
0: No.
1: Hai capito che ho dei
0: non
1: problemi.
0: Non ho capito niente, però vuoi, grattugia un po' di provolone del Monaco.
2: L'acqua ormai bolle, iniziamo a parlare, cosa dici?
1: E dove lo metto qua, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Perfetto.
0: E il provolone del Monaco, questo l'ha raccolto anche a te, Fran Michele.
2: Scusa,
1: qual è
2: l'uso
1: di questi buchi?
0: Ma dammi, allora, se vuoi anche questo
1: anche
0: qua grosso.
1: Questo.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì, anche questo qui grosso. Dicevo del provolone del Monaco, voi l'avete mai mangiata la Nerano?
2: No, questa no. Pasta.
0: E tu?
1: Cosa?
0: Gli spaghetti alla Nerano?
1: Mai!
0: Allora, è un piatto che nasce proprio a Nerano. Nerano è un posto di mare stupendo in costiera.
1: Costiera amalfitana?
0: Sì, costiera amalfitana. Io sono della costiera sorrentina, ma insomma siamo vicini di casa.
1: Okay.
0: E lì c'era la signora Maria Grazia, 1952,
1: Scusa,
0: le chiesero un piatto... un piatto per stupire un po' in quella giornata degli ospiti speciali che erano venuti. Ma la signora Maria Grazia quel giorno in frigo aveva poco e niente, quindi presero le zucchine dall'orto e un po' di formaggio che c'era in frigo,
1: certo,
0: abbondando di basilico, e nacque questa ricetta che adesso è diventata veramente un simbolo. Pensa, ne parla anche il Washington Post.
1: Ma veramente?
0: Sì, nella versione digitale è una delle pagine più cliccate.
1: Che poi è semplice come ricetta.
0: È semplicissima, però le zucchine devono essere sottilissime. Il provolone del Monaco io proverei a non sostituirlo, poi se proprio non lo trovate,
1: no,
0: non
1: certo,
0: ce l'avete, chiaramente usate un altro tipo di formaggio, ma gratta, non mangiare sul tanto.
1: Ma si spezza, è per non buttarlo, capito?
0: Fra Michele, intanto mi puoi aiutare a mettere le zucchine, a friggere?
1: Lo sai che mia mamma mi buttava via dalla cucina perché assaggiavo tutto?
0: Ti è rimasto il vizio.
1: Sì.
0: No, dicevo del provolone, dicevo del provolone che non ha nulla a che fare con i monaci,
2: ecco,
0: anche se si chiama provolone del Monaco. Cosa era successo? Parliamo della Napoli del 1700.
1: Ah, però.
0: I pastori che all'epoca abitavano la zona rurale del Vomero furono costretti a spostarsi per l'espansione della città.
1: Certo.
0: E quando si spostavano da quei territori lì, chiaramente si spostavano coprendosi con questo mantello e portando poi tutti i loro prodotti caseari sotto, e questa diciamo, chiamiamolo travestimento, questa copertura dava la sensazione dei monaci che arrivavano con il loro formaggio,
1: certo,
0: con il loro provolone, e da lì è rimasta la tradizione. E devo dire, non perché sono di parte, ma secondo me è uno dei formaggi più buoni in assoluto.
1: L'ho assaggiato ed è buonissimo.
0: Grazie. E che poi nella Nerano fa veramente la differenza. E poi tanto basilico.
2: Mi dici quanto vuoi cotte le zucchine?
0: Allora,
2: così?
0: Io le vorrei dorate, non devono essere abbrustolite.
2: Okay, allora ancora un po'.
0: Ci vuole ancora un po', esatto. Abbiamo tutto il tempo. Tanto lei sta grattando.
1: Sì, vedi.
0: Allora, Daniela,
1: dimmi.
0: Dicevamo della tua carriera, Zecchino d'oro,
1: sì,
0: e poi prima di questa parentesi con Casa Zecchino, che è arrivata molto dopo, cosa c'è stato in mezzo?
1: Beh, intanto c'è stato il grande onore. Allora, io ho iniziato col teatro con il grande Alberto Lionello. Spero che qualcuno se lo ricordi, perché è stato un attore eccezionale che mi ha insegnato, lui mi ha insegnato la comicità, i tempi comici. C'è stato un rapporto quasi da padre e figlia con lui. E poi ho lavorato con Fellini.
0: Con Fellini?
1: Nella Voce della Luna.
0: Hai girato un film con lui?
1: Sì. 8 pose con lui, Paolo Villaggio.
0: Mamma mia!
1: Perché io, guardami bene, assomiglio un po' alla Masina, è vero o no?
0: È vero, è vero. Ma devo dire che sarà il biondo, saranno gli occhi, la bellezza della tua pelle senza età, anche la Grace Kelly, tu immagini...
1: Addirittura
0: no, te lo giuro, hai i colori della principessa Grace Kelly.
1: Oh, adesso mi monto la testa,
0: che
1: va
0: bella
1: bene.
0: Che sei.
2: Nella Voce della Luna che ruolo facevi?
1: Facevo la giornalista, tu l'hai visto il film?
2: Sì, tanti anni fa.
1: Sai quando c'è la cosa delle Miss che arrivano sul barcone, la... Io faccio tutta la telecronaca delle Miss quando arrivano sul barcone, sull'argine del fiume praticamente, e poi le interviste al Re Gnocco e alla Regina Gnocca. perché si chiamavano così. Cioè non è che me lo sono inventato io.
2: Beh, com'è stato lavorare con Fellini? Che tipo era?
1: Intanto è stato un incontro che voluto dal destino, non so come dirti, cioè io mai più mi sarei immaginata di incontrare lui personalmente.
0: Pensa.
2: Bellissimo.
0: Ed eri giovanissima quando ti capitò questo film.
1: Sì, ero giovane, sì.
2: Ci siamo?
0: Allora, guarda, con le nostre zucchine praticamente ci siamo.
1: Certo.
0: Facciamo una cosa. Attenzione, non ti bruciare.
1: No.
0: Allora, mi serve un'altra padella, un po' di olio, fra Michele,
2: subito.
0: Grazie. Ah, quanto ci tengo a questa ricetta. Facciamo soffriggere questo aglietto. Ecco
2: così
0: qui.
2: Va bene.
0: Perfetto. Allora, intanto io metto le zucchine qui, così anche questo olietto che mi è rimasto della frittura, anziché farlo assorbire, molti lo fanno assorbire, però a me piace questa zucchina, come dire, impregnata, questo olietto che mi va comunque a fare da... Tra l'altro, io qui abbiamo fritto con olio di semi, molti nelle mie zone friggono con l'olio d'oliva, è una scelta, è una scuola di pensiero.
1: Ok, a me piace friggere con l'olio d'oliva.
0: Sì. Quindi qualcosa fai in cucina?
1: Qualcosa dovrò anche mangiare, non
0: ecco,
1: so
0: tipo
1: te.
0: Cosa mangi?
1: Ah, guarda.
2: Dunque,
1: le uova fritte, per esempio.
0: Le uova fritte? Io prima ho fatto le uova con Fran Michele in trippa.
1: Ah, vedi.
0: L'aglio l'ho tolto, quindi l'ho fatto soffriggere un attimo, chiaramente ho velocizzato i tempi. Voi fate soffriggere l'aglio, lo togliete, aggiungete le zucchine e a questo punto la pasta la calate molto al dente, così come sta facendo Fran Michele, e insieme l'acqua di cottura è importante perché ci aiuta a legare. Sai cosa puoi farmi?
1: Sì, cara.
0: Gentilmente tagliarmi con le mani le foglie di basilico. Adesso, a fuoco spento...
1: Intere le foglie?
0: Stracciate con le mani.
1: Così?
0: Spegniamo il fuoco, perché questa fase deve avvenire a fuoco spento.
1: Che buono.
0: L'acqua di cottura, forse un altro pochettino. Utilizziamo il provolone del Monaco, magistralmente grattato da Daniela.
1: Ti ringrazio.
0: Airoldi. Eccoci qua, andiamo abbondante. Il fuoco spento, ve lo ricordo, un altro pochino di acqua di cottura, mantechiamo e quando sei pronta, Daniela, puoi mettermi il basilico stracciato abbondante, me ne lasci solo qualche fogliolina per guarnire il piatto alla fine.
3: Vado.
0: Vai.
2: Che piatto ti preparo?
0: Quello che vuoi, quello che offre il convento. Un altro pochino di formaggio.
1: Ma che bravo che sei.
2: Bisogna pulire in cucina.
0: Poi mi serve. Tu sai dov'è la pinza, Fran Michele?
2: Forse nel cassetto.
0: Vai, controlliamo.
1: Prego.
2: Di solito ce la lasciano qua. Questa qui.
0: Grazie. Sì, perfetto. Spero vi piaccia. L'ho fatta veramente con tanta passione.
1: Voi
0: con tanta
1: ci va
0: passione.
1: Ancora del basilico?
0: Alla fine. Adesso cerchiamo di impiattarlo. Così. Il nostro nido che torna sempre utile quando vogliamo fare bella figura con gli amici. Abbiamo un cucchiaio a portata di mano, ce l'hai lì Daniela, guarda.
1: Qua.
0: Esatto, così raccogliamo un po' di sughetto, eccolo qui, le nostre zucchine. Eccoci qua.

0: deve essere bello abbondante. Aspetta, aspetta, aspetta. Tutte le zucchine le raccogliamo.
1: Non ci metti un altro po' di formaggio? No.
0: Ti accontento, provolone del Monaco.
1: Ecco.
0: A pioggia che fa allegria, un pizzico di pepe e un po' di basilico fresco. Che non guasta.
1: Che urla,
0: ecco,
1: il piatto.
0: Sì. Hai voglia di assaggiare, Daniela?
1: Da morire, guarda.
0: Allora, andiamo in costiera. Prendiamo le forchette. Uno, due.
1: Tieni.
0: Grazie. Tuffatevi prima gli ospiti. Fatemi sapere com'è. Ah, sono emozionata. Sai, quando fai qualcosa che rappresenta la tua terra è sempre, come dire, più difficile. Va bene? Vi piace?
1: Molto.
0: Provatela anche voi a casa. Prendete nota degli ingredienti.

0: È stato un vero piacere condividere questa giornata con te, Fran Michele, e questa ricetta con te, Daniela. Sei veramente una forza della natura.
1: Ti ringrazio.
0: E sono onorata di aver conosciuto una persona così importante. Per questo luogo anche che stiamo abitando insieme.
1: Beh, certo, questo sì.
0: Qualcosa che ci accomuna,
1: dai.
0: Sì.
1: Anche tu sei affezionata.
0: Anche io, è vero, è vero. Il mio cuore è sempre stato qua.
1: Esfatti.
0: Grazie a Daniela Airoldi. Noi ci vediamo domani per un'altra puntata.
2: Grazie a voi.
0: Dove condivideremo cibo, amore, che l'amore deve essere sempre abbondante, non deve mancare mai. Grazie a tutti, ciao!
2: Ciao.
0: Un altro giro di spaghetti.
1: Perché no?
2: Anch'io arrivo, mi tuffo anch'io.
3: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
6: Di buon mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8.
7: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
8: Che bel telefono!
9: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
8: e godersi la vita.
9: Brondi, chi parla?
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
16: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
17: Dove finisce la magia?
16: Amare, il rischio del tradimento.
17: Inizia la realtà.
16: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse è in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
17: To the Wonder. Questa sera in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: nella misura in cui siamo aperti all'azione dello Spirito Santo, i principi della dottrina sociale diventano carne nella vita ecclesiale. In tal modo la Chiesa è in grado di offrire alla società un segno credibile del fatto che cercare insieme il bene di tutti non è un'utopia, ma una reale possibilità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio.
1: Che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che l'hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: l'attacco ad una base aerea italiana in Arabia Saudita ha colpito un Eurofighter italiano. Non ci sono militari coinvolti, non ci sono altri danni o mezzi alle infrastrutture, dice il ministro della difesa Crosetto. Colpita una petroliera nello stretto di Hormuz. Putin cerca una escalation, non dobbiamo reagire all'appello della premier Meloni dopo l'incursione di un drone russo abbattuto da caccia italiani e l'allontanamento di due jet militari di Mosca dallo spazio aereo lituano. Il ricordo alla memoria dei 650.000 internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi. Oggi la celebrazione alla Camera con il presidente Mattarella. Dissero no al nazifascismo e per questo vennero internati. Buongiorno dal TG2000. Sale ancora dunque la tensione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Colpito un jet italiano in una base in Arabia Saudita. Non ci sono militari italiani coinvolti. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
1: Le immagini del satellite mostrano i danni causati dagli attacchi Houthi ad un impianto petrolifero in Arabia Saudita, dopo aver colpito e danneggiato depositi di greggio e messo fuori uso l'oleodotto est-ovest fondamentale per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Un attacco, probabilmente degli stessi ribelli yemeniti, ha colpito nella notte la base americana di Tahif, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione internazionale contro il cosiddetto Stato Islamico. Nessun ferito tra i nostri soldati, solo un aereo danneggiato. I ribelli Houthi filo-iraniani hanno di fatto preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e quindi al canale di Suez, una delle rotte marittime più importanti del mondo. Per questo il governo italiano ha annunciato di essere pronto a usare la marina militare senza aspettare un'iniziativa dell'Unione Europea per garantire il passaggio dei nostri mercantili. Ancorate nel porto di Gibuti ci sarebbero al momento una decina di navi portacontainer di armatori italiani in attesa di passare. La situazione resta tesa anche dall'altra parte della penisola arabica, nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato un incendio a bordo. Un'escalation di fronte alla quale la diplomazia sembra impotente, tanto che Donald Trump ha detto che potrebbe decidere di riprendere l'offensiva militare per annientare il regime iraniano. Parole che arrivano a pochi giorni dal vertice previsto martedì a New York con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Bahrain, Kuwait e Oman, ovvero i paesi alleati nella regione, quelli che l'Iran e le sue milizie continuano a colpire ininterrottamente.
0: Restiamo in Medio Oriente, in Israele, dove il premier Netanyahu ha aperto la campagna elettorale. Sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
2: Sì, buongiorno. Circondato dal suo supporto del suo partito, il Likud, Netanyahu ha puntato tutto sulla sicurezza e ha ripetuto che la missione di abbattere il regime iraniano sarà portata a termine, come quella di distruggere Hamas ed Hezbollah, accusando i rivali di essere disponibili invece a fare concessioni di territorio, mentre il suo governo i territori non li cede ma li prende. Ma in questa decisiva campagna elettorale Netanyahu dovrà fare conti in realtà con il più grande fallimento di sicurezza dello Stato, della storia dello Stato di Israele, quella del 7 ottobre 2023, di cui non si è mai preso responsabilità e anzi è accusato da più parti di esserne stato informato e di non aver fatto nulla per evitarlo. Dopo tre anni restano tutti aperti 7 fronti di guerra attuali, a partire proprio da quello da Gaza, dove anche stanotte un raid israeliano ha ucciso un alto miliziano di Hamas, dove il piano di Donald Trump è assolutamente in stallo a farne le spese 2.300.000 di palestinesi che vivono in condizioni davvero indegne. Ma anche il fronte del Libano, dove c'è in vigore un altro cessate il fuoco, continua a vedere anche raid e scontri con Hezbollah. Questa notte l'artiglieria israeliana ha colpito 2 villaggi del sud e mantiene l'occupazione di diversi chilometri di territorio. Resta il nodo del disarmo di Hezbollah e delle difficoltà dell'esercito libanese di riuscire a prendere il controllo del territorio dove sono asserragliati i miliziani sciiti filo iraniani, nonostante le dichiarazioni di intenti del presidente libanese Aoun, ricevuto ieri all'Eliseo insieme con il re Giordano. E dal sud del Libano a fine anno si ritireranno anche i militari della missione di pace interforze dell'UNIFIL. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Resta alta la tensione anche nei cieli del Baltico dopo che jet militari russi sono stati intercettati da caccia italiani questa mattina. Chiusa l'ambasciata americana di Copenaghen per l'avvistamento di 2 droni. Per la premier italiana Meloni occorre non reagire alle provocazioni. Augusto Cantelmi.
3: Molto di nuovo sul fronte orientale, lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca. Motivo per cui dalla presidente del Consiglio Meloni in visita in Norvegia arriva l'appello a non lasciarsi trascinare nella strategia di Putin.
4: Perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza.
3: Parole quelle della Presidente del Consiglio che entrano nel pieno delle polemiche politiche interne legate proprio al rapporto con la Russia, sia nella maggioranza come nell'opposizione crescono le file di coloro che chiedono di non fornire più armi all'Ucraina. Da Salvini che invita a collaborare con Mosca, Conte fino a Vannacci che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusse. Al Parlamento europeo appena 3 giorni fa un'inedita alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Futuro Nazionale ha detto no alla creazione di uno scudo democratico contro la disinformazione e le ingerenze straniere.
0: E oggi la Russia va al voto per eleggere la nuova Duma di Stato, una chiamata alle urne falsata dalla violenza con cui Putin ha eliminato i suoi avversari politici. Andrea Domaschio.
5: Seggi aperti in Russia fino a domenica sera per le elezioni di 450 rappresentanti alla Duma, la Camera Bassa del Parlamento e altre cariche elettive. Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin, Russia Unita, mentre il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra, è stato escluso dalla consultazione della Corte Suprema. Al voto sono chiamati 111 milioni di elettori aventi diritto, mentre oltre 1 milione ha già espresso il proprio voto online. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchovka sull'Oceano Pacifico. Seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zitomir si contano almeno 2 morti e 2 feriti, mentre il Ministero della Difesa russo riferisce di aver condotto nuove incursioni contro navi e strutture portuali di Odessa. E stamattina la Commissione europea ha reso noto di aver proceduto all'esborso di 3 miliardi e 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina.
0: Non le guerre, ma la tessitura della pace, di giusti equilibri, produce civiltà con l'attiva partecipazione di tutte le componenti sociali e culturali di una società aperta, lo ha detto il Papa nell'udienza ai membri del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, lanciando un appello alla vostra missione, consista nel promuovere in Italia e nel mondo una formazione alla vita pubblica e politica, intesa come servizio al bene comune, responsabilità verso la comunità e costruzione di relazioni fondate sulla solidarietà, sulla giustizia e sulla pace. Cambiamo argomento, sono alle stelle i prezzi dei carburanti negli Stati Uniti, la media nazionale per gallone di benzina si è attestata a $4.4 per un rialzo di oltre il 40% rispetto al primo giorno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il diesel supera i record e sfiora quota $6.40 con un più 71%. A Bruxelles ora, dove è arrivata una lettera di 17 amministratori delegati di compagnie di telecomunicazione all'Unione Europea. Vediamo perché con Giuseppe Caporaso.
6: Fanno squadre e non si dividono le compagnie telefoniche del vecchio continente, da Telecom Italia a Telefonica, da Deutsche Telekom a Liberty Global, contro lo stop alla Cina da parte di Bruxelles, la richiesta agli operatori di sostituire e limitare le forniture di rete e gli apparati di provenienza cinese. Una lettera spedita da 17 amministratori delegati delle compagnie del vecchio continente alla Commissione europea, sottolineando come il settore delle telecomunicazioni rappresenti il 5% del prodotto interno lordo europeo e investa 64 miliardi di euro l'anno nelle reti di nuova generazione. Lo stop in tempi stretti, circa 3 anni, ai fornitori cinesi costerebbe 40 miliardi per un settore che sta già affrontando difficoltà strutturali con ricavi e margini in contrazione. Un obbligo di sostituzione forzata potrebbe determinare una crisi sistemica simile a quella che sta colpendo il comparto dell'automotive europeo. L'appello alla Commissione europea è quindi: lasciateci consolidare per avere più spazio di mercato, e di fatto chiedono che la transizione verso la fibra sia guidata dalle scelte dei consumatori. dall'evoluzione dei mercati e non dagli ordini del regolatore.
0: La cronaca ci porta a Roma per una operazione contro l'usura condotta dalla Polizia di Stato. Marco Bergamaschi.
7: Si sarebbero spacciati come intermediari per ottenere prestiti da presunti creditori e avrebbero agganciato 6 vittime, stringendo con queste ultime un legame costruito su una sequenza fatta di intimidazioni, minacce, estorsioni ed usura. È quanto avrebbero accertato gli agenti della polizia della squadra mobile di Roma, coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura, nell'ambito di un'indagine culminata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, mentre per una 31enne ritenuta sua complice è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo gli agenti, tra il 2017 e il 2025 i due avrebbero preso di mira diversi esercizi commerciali della capitale e, facendo leva sulle difficoltà economico-finanziarie dei titolari, avrebbero proposto prestiti a tassi usurari dal 20 all'80%, rafforzando la loro capacità intimidatoria attraverso continui riferimenti a presunti creditori senza scrupoli riconducibili ad ambienti criminali.
0: L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e il Policlinico Gemelli sono tra i migliori ospedali a livello mondiale, a dirlo una speciale classifica internazionale che ogni anno viene pubblicata su Newsweek. Sentiamo Beatrice Bossi.
8: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture.
0: Il maltempo in queste ultime ore ha colpito l'Italia, soprattutto al centro-nord, in particolare Lombardia, Veneto, Toscana e Liguria, dove a Varazze il mare si è colorato di marrone ieri pomeriggio in prossimità della foce del Rio Nero dopo il passaggio di violenti temporali che hanno riversato abbondanti precipitazioni sulla zona. Andiamo in Inghilterra, il fantasma di Lady Diana torna a incombere su Re Carlo III e su Windsor a 29 anni dalla tragica fine della principessa nel tunnel parigino dell'Alma. A proiettarne l'ombra accusatrice una biografia scritta stavolta da suo fratello Charles, nono conte di Spencer, in uscita breve e anticipata da alcuni stralci dai Daily Mail, pagine da cui emergono rivelazioni shock sull'immagine stessa di Carlo, tanto da spingere Buckingham Palace una rara smentita immediata e inedita nei toni. E torniamo adesso in Italia con la celebrazione alla Camera dei Deputati della giornata nazionale dedicata agli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi. Alessandra Camarca.
9: La Camera celebra la giornata dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento. La cerimonia per non dimenticare gli oltre 650.000 giovani che dissero no al nazifascismo si è tenuta alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. La cerimonia si è aperta con il saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana e con l'intervento del vicepresidente Giorgio Mulè, primo firmatario della legge 13 gennaio 2025, che ha istituito il 20 settembre di ogni anno la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.
10: Il no dei militari italiani a combattere per il Reich e per la RSI ha rappresentato una prima presa di coscienza antifascista e antinazista per un'ampia parte della generazione dei nativi fascisti e, nelle sue punte più avanzate, una vera e propria resistenza senza armi.
9: In programma l'anteprima del documentario Baracca 13, un filmato a cura dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino sulla baracca che ospitava gli internati nei lager tedeschi per lavoratori coatti di Schoenweide. Testimonianze di coraggio e di valore che ogni anno dal 20 settembre 2025 sono ricordate dalle associazioni di reduci, degli ex internati nei lager e dall'associazione ex deportati.
0: Da sabato per 20 giorni al Teatro Tor Bella Monaca Roma 6 spettacoli ad ingresso gratuito grazie alla rassegna Le Voci del Presente. Tra i volti noti Massimo Popolizio e Riccardo Rossi, il servizio di Michele Ciancalepore.
11: Per il terzo anno la compagnia Orsini porta facce nuove, volti celebri del teatro italiano nella periferia romana. Un piccolo festival di drammaturgia contemporanea per una grande e nobile missione: costruire un ponte fra tradizione e ricerca, fra centro e borgata. Ad aprire la rassegna Massimo Popolizio, che dà voce insieme alle musiche dal vivo di Giovanna Famulari ai sonetti della pasta asciutta di Aldo Fabrizi. Non un nostalgico e folcloristico Marcord, ma una vitale valorizzazione dei versi del grande artista romano che connettono il cibo alla vita.
12: C'è qualcosa di epico, no? Ci sono delle immagini, insomma, le vallate piene di pasta asciutta, questo spaghetto che scende dal cielo, questa enorme pentola che scende dal cielo e inonda le vallate dove il popolo sta con le forchette in mano.
13: Leonardo Colombati, Riccardo.
11: Dal cibo che fa sognare alla musica che fa volare, diventa grimaldello di aneddoti e ricordi. È il viaggio nel tempo e nello spazio che Riccardo Rossi e Leonardo Colombati vivranno insieme al pubblico nella sala grande del Teatro Tor Bella Monaca.
14: Un debole ce l'ho.
15: Dimmi, ti dico la verità.
14: Gianni Morandi.
15: Gianni Morandi.
14: Ennio Morricone.
15: Eccolo qui.
14: E mi fa un autografo.
15: Oh. A me mi ha chiesto l'autografo Bruce Springsteen.
16: We are the world.
14: We are the world, è vero, grande pezzo.
11: Uno spettacolo di condivisione, anche in questo caso non nostalgica, ma vitale.
13: Io con questa musica non mi trattavo, io devo andare a correre, Leo. Ma
14: vai,
13: io voglio andare giù in platea.
0: Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 14.55. Grazie per averci seguito, a più tardi.
17: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
18: Venerdì, al nord pressione non così stabile. Rovesci a carattere sparso, anche con temporali, potranno bagnare i settori alpini e prealpini, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte. Al centro, pressione non così salda. In giornata il tempo sarà spiccatamente instabile su tutte le regioni, con precipitazioni che si alterneranno a schiarite o pause asciutte. Al sud, pressione che risulta un po' debole. Il tempo sarà spiccatamente instabile, con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, meno in Sardegna. Venti da sud. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Allora, signori, buongiorno, bentrovati. Una di quelle puntate che abbiamo detto la facciamo, la facciamo, la facciamo. Sicuramente la faremo, ci siamo riusciti. Vogliamo parlare di quell'uomo straordinario, straordinariamente bello, attore, straordinariamente bravo, sensibile, tanto. Lui era veramente tanto, Alain Delon. E per parlare di Alain Delon ci voleva la perfezione assoluta, tagliata in due, divisa come un'arancia perfettamente tagliata in due, che sono... Gloria Satta, Fiamma Satta, eccole! Le sorelle, più splendori, più...
2: L'arancia, tutto cos'è dell'arancia?
3: Un mandarino.
1: Un mandarino, eccole, guardatele, guardatele. Non solo hanno la bellezza dalla loro parte, ma hanno una bellezza interiore, oltre che esteriore. Gloria Satta, giornalista, critico cinematografico del Messaggero, Legion d'Onore, Cavaliere della Repubblica Francese. Anche questo. Fiamma Satta, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, conduttrice. T'ho fatto piangere da ridere, da ridere. E poi lui, Alain Delon. Perché questa puntata? Perché come raccontano Alain Delon... Fiamma e Gloria non lo racconta nessuno.
2: Questo è vero.
1: Questo è vero.
2: Tutto il resto no.

0: Davvero.
1: E attenzione, Fiamma Satta mi ha detto: mi sono vestita di blu per un motivo oggi.
0: Sì, perché? Ma perché per me, nella mia visione di Alain Delon, il blu è il suo colore, i suoi occhi erano blu, non erano azzurri come quelli delle sorelle Satta, erano blu, blu cerchiati di nero.
1: Blu cerchiati di nero, come ho una magnifica ossessione per Delon, dice Fiamma Satta, ossessione che definisco salvifica.
0: Sì. Allora, perché le mie sono costretta a parlare mezzo secondo di me, cioè io sono preda ogni tanto di magnifiche ossessioni. Nel corso degli anni, delle situazioni, delle contingenze, me ne sono venute diverse. La più importante di tutti era quella per Edoardo, che mi ha accompagnato e mi ha salvato in un momento veramente molto pesante della mia vita, molto duro. E vedere le sue commedie, leggere le sue poesie, conoscere la sua storia, approfondire l'argomento Edoardo mi ha salvato. E la seconda magnifica ossessione recente è quella di Alain Delon. Io l'ho sempre amato, ho sempre visto i suoi film, l'ho sempre stimato come grandissimo attore. Perché ti prego, Paola, sottolineiamo che non deve essere ricordato solo per la bellezza.
1: Era un grandissimo
0: perché
1: attore.
0: Perché ad essere belli non c'è nessun talento, si
1: nessun
0: nasce
1: merito,
0: belli.
1: Nessun merito.
0: E allora lui aveva un grande talento e quindi quando è morto ho stranamente cominciato ad approfondire la sua storia.
1: A studiarlo di
0: la
1: più.
0: La sua biografia, a studiarlo di più, a vedere tutta la sua filmografia e mi sono ossessionata.
1: Allora, mi telefonano le due meravigliose, ho questa fortuna, e mi dicono il primo film da far vedere? Questo. 1960, la dico in titolo italiano, Delitto in pieno sole. Guardatelo.
2: Signorina? Signorina? Ha dimenticato l'appuntamento? È arrivato quel signore?
3: Già, me ne ero completamente scordata.
4: Che c'è?
3: È arrivato il padre di Filippo. Mi aveva avvertito. Dovevo aspettarlo.
4: Che è venuto a fare?
3: Per vendere il battello. Devo esserci anch'io. Vieni anche tu?
4: No, io ti aspetto.
3: Sapendoti qui vorrà vederti. Sai, Tom, il signor Greenleaf è una persona molto buona. Mi ha detto, data la sua situazione, le farò dare un anticipo sull'eredità. Comunque vadano le cose.
4: Beh, ti aspetto là.
3: A fra poco.
1: Allora, bello come il cielo, la luna, il sole e le altre stelle. Gloria Satta.
5: Allora, questo è il film che poi consacra il suo mito, no? Lui era un giovane attore già lanciato, però con questo film, che resta forse uno dei migliori di Alain Delon, perché lui ha una filmografia sterminata, lui si consacra un mito, una star. Lui era una star. C'erano gli attori, c'erano i grandi attori, lui è stato una star, che è qualcosa di diverso.
0: Scusami, perdonami sorella.
5: Mi devi già interrompere?
0: No, ti voglio dire, era una star con grande talento, cioè aveva era un grande
5: finire.
0: Attore.
5: La star non è soltanto un grande attore, ma è quello che il grande attore si presume che abbia il talento, e lui ce l'aveva, ma la star aveva un carisma tale che quello ci nasci, non te lo inventi, non lo affini
1: non
5: neanche
1: te lo inventi,
5: con
1: però Gloria, Fiamma, lui non avrebbe dovuto avere questo è il ruolo principale. Che poi verrà ripetuto nel film Il talento di Mr. Ripley,
5: sì,
1: quello è la
5: storia. È un personaggio ripreso da tanti altri attori, ma forse il migliore in assoluto è il suo.
1: Sì, non avrebbe dovuto avere questo ruolo principale, che invece conquista come?
0: Perché lui era stato, diciamo, scelto dal regista René Clément, che è un grandissimo regista francese, per il ruolo secondario, cioè per l'amico, per Philip Greenleaf, non per Ripley, ma Delon, giovane come ha detto Gloria, già attore esperto, insistette tantissimo per avere il ruolo principale, perché ci si rispecchiava, perché vedeva,
1: ci si trovava
0: l'ambiguità, la capacità seduttiva, quindi insiste moltissimo con il regista e con i produttori per avere il ruolo principale.
1: Come lo ottiene?
0: Lo ottiene perché durante una discussione in cui lui insisteva e gli altri dicevano no, sei troppo giovane e tutto, la moglie di René Clément, che era la costumista del film, Bella Clément, dall'altra stanza, le petit a raison. Il ragazzo ha ragione, cioè doveva farlo lui.
5: E Delon questo episodio lo raccontava sempre. Era proprio il suo orgoglio, sì. Perché lui diceva una cosa: io devo la mia carriera alle donne, sì. Perché lui comincia a fare l'attore perché era l'amico della moglie del regista, Legré. Continua e la moglie di Clément lo impone al marito, praticamente lo convince che deve fare il protagonista e avanti e indietro. Lui dice: io devo la mia carriera alle donne. Quindi era bello sentirlo parlare perché... questo episodio riaffiorava sempre.
1: Era bello sentirlo parlare e Gloria Satta l'ha incontrato ovviamente, ma sì. Questo va da sé. Il concetto è chi non ha incontrato Gloria Satta. Noi parliamo di questa star, attenzione, ha detto e stanno dicendo benissimo le sorelle Satta, lui è stato e resterà per sempre una star, che è cosa diversa dall'essere un attore famosissimo. Forse avrà faticato per dimostrare di essere bravissimo oltre che splendidamente bello, non sappiamo, una carriera che deve alle donne. Tra un istante, ci fermiamo solo per un momento, ripartiamo da Romy Schneider e Alain Delon, ovviamente, con Gloria e Fiamma Satta.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, da lunedì 21 settembre alle 15:15.
3: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
4: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
3: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
4: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
5: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
6: La nostra puntata dedicata ad Alain Delon, meraviglioso e grandissimo attore, una star del cinema, ci voleva il top del top. Gloria Satta, Fiamma Satta, in studio con noi. Grazie ancora una volta di essere qui. Allora, Romy Schneider, Alain Delon. Storia d'amore.
7: La grande storia d'amore che ha fatto sognare. È stata la prima coppia mediatica di due star giovani, bellissimi, innamorati, negli anni 50, erano legatissimi, facevano i film insieme, i fotografi impazzivano. Adesso queste sono cose di ordinaria amministrazione, no? I paparazzi si infiammano per qualunque apparizione, per qualunque influencer. All'epoca questo sono stati i primi che hanno fatto sognare. E lui ha sempre detto che è stato... Lui poi la lasciò, perché Alain Delon lasciava le sue donne, le amava intensamente, ma dopo un po' le lasciava. Quando sentiva che la passione si era affievolita, se ne andava lasciando cuori infranti, dolori, eccetera. Quindi la lasciò. Però a un certo punto ha sempre avuto dell'affetto per lei, al punto da imporla nel cast del film La Piscina, un altro...

0: Vocale, uno dei più bei noir della storia del cinema. E poi possiamo dire, per chiudere, con Romy Schneider, quando Romy Schneider morì giovanissima, dopo una vita di dolori terribili, perse un figlio in un incidente tremendo, eccetera, Alain Delon le scrisse una lettera pubblica in cui le disse: io ti ho sempre amata, sei stato il mio più grande amore perché sei stato il primo, quindi il più sincero, e mi sono anche pentito, cioè, di averti fatto soffrire. Il giorno del funerale tirò fuori che, protagonista fino all'ultimo, non rinunciava alla ribalta in nessuna occasione, e scrisse questa lettera pubblica per celebrare tutto il suo amore per Romy Schneider, per chiederle scusa.
1: Stiamo tenendo un attimo la tensione prima di farvi vedere qualche scena del film La piscina. Generosità alla fine in quest'uomo,
2: ecco,
1: Fiamma.
2: Brava.
1: Generosità.
2: Io ho profonda stima, rispetto, amore per questo attore, grande attore, anche per questa sua totale, perenne, duratura riconoscenza e gratitudine verso tutte le donne che lui ha amato, le ha amate tutte e ha mantenuto l'amicizia con loro fino alla fine, ma anche verso i registi, i maestri che lui ha avuto, da Visconti a René Clément, cioè la riconoscenza, la lealtà verso gli amici, che era un suo, e soprattutto per il suo amore incredibile per gli animali, per la natura e per gli animali.
1: Come al solito Fiamma Satta ha fatto la scaletta della nostra scaletta senza conoscerla. Perché? Perché è straordinariamente brava, esattamente come sua sorella Gloria. E allora di tutto questo noi parliamo, ma guardatela questa, andatela a ritrovare questo film, guardatela questa scena, guardate la scena tratta dal film La piscina, dove Delon impone Romy Schneider, vuole che Romy Schneider sia al suo fianco e fa veramente bene.
2: Posso interromperti mezzo secondo? Tra l'altro, all'epoca della piscina non era stata scelta appunto Romy Schneider, ma Romy Schneider aveva uno stallo nella sua carriera, non la cercava, non la faceva lavorare più nessuno, era rimasta a Sissi. È con La piscina, grazie ad Alain Delon, che lei diventa una grandissima attrice cercata dai più grandi registi.
1: E questo andava detto, e si chiama per l'appunto amore che diventa amicizia, che diventa generosità. Guardate.
3: Indovina chi è?
4: Me ne infischio.
3: Era Harry.
4: Si trova qui?
3: Sì.
4: In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui.
3: È qui con sua figlia. Le fa visitare la costa.
4: Ha una figlia?
3: Beh, se lo dice lui.
4: Non me ne ha mai parlato.
3: Neanche a me.
4: Quanti anni ha?
3: Non so niente.
4: La figlia di Harry. Deve essere un bel figlio.
1: Mamma mia, che concentrato di bellezza e bravura.
2: Tutti e due, vero?
1: Tutti e due, un concentrato di bellezza e bravura. Nessuno la faceva lavorare, lei prende una svolta.
2: La sua vita
1: straordinaria,
2: cambia,
1: e clamorosa.
2: Cambia, sì.
1: E sentite, qui dal colore, oltre il blu, degli occhi appunto della piscina, vi riportiamo al bianco e nero, perché il film è Rocco e i suoi fratelli.
2: Certo.
1: Luchino Visconti, 1960, Alain Delon, guardate.
5: Guarda, è un paese nostro, è un paese dell'oliva, del mal de luna, un paese degli arcobaleni. Ti ricordo, Vincenzo? Ti ricordo, capomastro, quando comincia a costruire una casa? Getta una pietra sull'ombra della prima persona che si trova a passare.
6: Perché?
5: Perché ci vuole un sacrificio. Perché la casa venga su, solida.

0: eguagliato della storia del cinema, in cui stringe un'altra amicizia che è durata tutta la vita con Claudia Cardinale.
1: Ah, sì.
0: E sono morti a distanza di poco.
1: A distanza di poco.
0: A distanza di poco, ma quando morì lui l'anno scorso, ricordiamoci che il mese scorso avrebbe compiuto 90 anni.
1: Oh, è vero.
0: Avrebbe compiuto 90 anni Alain Delon. Quando lui morì, lei spese parole veramente commosse, ma lo so perché io ero presente anche a Cannes, quando festeggiarono il cinquantennale del film nel 2013 e ci fu una serata solenne e loro due si tenevano la mano e salivano il famoso scala alla Montée des Marches del Festival di Cannes, no? Il tappeto rosso più prestigioso del mondo. E io stavo lì vicino, li vedevo che tremavano tutti e due, tremavano perché bello. Avevano avuto una carriera strepitosa, erano già anziani, ma questo film è rimasto nell'immaginario collettivo. Possiamo fare tutti i remake che vogliamo.
2: No, anche... non li facciamo.
0: Abbiamo fatti però.
2: Non li facciamo.
0: Possiamo fare tutti i remake che vogliamo. Però ci sono dei capolavori che secondo me vanno lasciati dove stanno. Inventiamoci qualche altra cosa. E ho detto tutto.
2: Brava,
1: e ho detto tutto e tutto ho detto. Fiamma, la capacità di essere quel ragazzo migrato dal sud con tanto dolore negli occhi
2: di Rocco
1: di Rocco, essere lo splendido
0: Tancredi.
2: Per questo io sostengo che lui, oltre a essere bello, era un attore di grandissimo talento, il talento di Monsieur Delon, perché veramente lui poteva fare Tancredi, poteva fare Le Samurai, il silenzioso killer, poteva fare tutto.
0: E sai perché?
2: Non riusciva bene nella commedia secondo me,
0: non gliene fregava niente.
2: No.
0: Lui lo sai quando...
1: Scusate, sono meravigliose! Ci stiamo prendendo la verità.
2: L'unica volta che ha fatto una commedia rivestiva un...
0: Prete, era vestito da prete, lasciamolo perdere, lasciamolo nel dimenticato. No, ma lui sai cosa diceva? C'era negli anni 60-70, il cinema ha campato anche della leggendaria rivalità con Jean-Paul Belmondo, un altro meraviglioso attore. Loro in realtà erano molto amici. Io quando è morto Alain Delon ho parlato col figlio di Belmondo che piangeva come un bambino perché ricordava l'amicizia sincera. C'era una rivalità molto leale. Ebbene, lui diceva la differenza tra me e Belmondo è che lui è un...
2: Comedian.
0: Lui diceva in francese comédien, ma comédien in italiano, tradurlo commediante è dispregiativo, no?
2: Sì.
0: È un interprete. Io sono un acteur, sono un attore, perché lui interpreta benissimo i suoi personaggi, io li divento. Cioè io
2: vivo
0: il medesimo totalmente, divento quella persona che devo interpretare. Ed è vero, questo è il segreto del suo talento, del suo fascino.
1: Questa era la differenza.
2: Assolutamente.
1: Ecco, chiedo a Gloria e poi subito Fiamma. Gloria, intanto tu lo hai incontrato, tu hai incontrato tutti, no? Ed era...
0: Sì.
1: Lasciava senza parole.
0: Lasciava senza parole, ho avuto una serie di incontri, uno più sorprendente dell'altro. Nei primi mesi era gennaio del 76, pensate, un'era geologica fa, io da pochissimo avevo cominciato a lavorare al Messaggero, pensate gli anni che c'ho, vabbè, avevo cominciato da poco.
1: Bella come sei.
0: E misi a lavorare, dico voglio intervistare Alain Delon, era inavvicinabile, eccetera. Alla fine, tanto ho fatto, tanto brigato, che riesco a ottenere un'intervista esclusiva con lui sul set di uno dei suoi film più belli, Mr. Klein, lui lo stava girando in Svizzera. Io parto, arrivo, tutta baldanzosa, non avendo dormito la notte perché ero molto emozionata, la mia prima grande intervista, lo scoop, eccetera. E dico, va bene, a che ora lo vedo? Monsieur Delon, sono arrivata, tutta la gente del suo seguito mi dice, si calmi, lei ha tempo, sì, si metta qui in albergo, mangi, faccia delle pesticide. Io passo, insomma, per fartela in breve, passo 3 giorni in questo albergo bellissimo senza vedere anima viva, mangiavo, guardavo la televisione, sbirciavo nel parco, ma dove sta? Ma dico, Monsieur Delon, arriverà. Dopo 3 giorni stavo perdendo le speranze, dico, sono venuta a farmi una vacanza in Svizzera, non richiesta, non voluta. Si accomodi, mi mettono in un salottino, dopo un po' da dietro una colonna sbuca, c'aveva ancora in testa il cappello di Mr. Klein perché aveva appena girato una scena, io rimango inebetita, si siede, va bene, facciamo l'intervista, e mi fa un'intervista a 360 gradi, io capito tutta infervorata, giovane giornalista, domande cattivissime, molto imbarazzanti, mi risponde a tutto e poi alla fine chiedo, ma scusate, perché mi avete fatto aspettare 3 giorni? perché Monsieur Delon voleva avere la possibilità di vederla, di studiarla da lontano.
2: Eccola,
0: l'intervista. L'avete
1: qui,
0: l'avete recuperata negli archivi polverosi del Messaggero. Ebbene, io, dice, Monsieur Delon doveva vederla da lontano, studiarla. Lui in questi 3 giorni mi aveva seguito da lontano per vedere che tipo fossi, cosa facevo, come mi comportavo. Perché lui, la prima cosa che mi ha colpito di lui, io ho visto, quando è entrato nella stanza, ho visto entrare un felino, non una persona. Era
2: felino.
0: Diffidente, guardingo come un felino, e che è un tratto della sua personalità che poi è rimasta. E poi questo è stato il primo di una serie di incontri, che ce ne sono stati altri, sempre tutti sorprendenti, mai nell'ordinario, perché lui era così.
1: Allora, leggete quella frase, sento il problema della solitudine, su questo arriverò con fiamma, con fiamma santa tra un istante, ma prima l'avevamo promesso, perché se non facciamo vedere un po' del Gattopardo, a proposito di felino, ci sentiamo decisamente in colpa. Guardateli tutti e
2: vediamoli.
1: Due. Adesso li immaginiamo in sicuramente insieme, Angelica e Tancredi, loro, gli unici.

0: capolavoro, eh? Capolavoro, capolavoro.
1: Lui è perfetto.
2: È perfetto in questo film, poi ritroverà Visconti nel Gattopardo. Certo. Il Gattopardo sarà questo capolavoro in

0: Caro zio, se gli applausi non sono scrosciati è solo perché un leone della tua specie incute il rispetto non incoraggia sconvenienze. Ma ti meritavi un'ovazione.
1: E ora venga al nostro tavolo a cenare con noi.
2: No, Angeli, i ricordi di gioventù sono ancora molto vivi e so fin troppo bene quanto vi sarebbe fastidioso cenare con un vecchio zio.
0: Questo non è vero.
2: Ma sì, gli innamorati vogliono stare soli.
1: Ma principe...
2: E poi non ho molto appetito. Ora vai con Tancredi, Angelica, e non pensate a me.
0: Grazie, zio. Grazie.
3: Allora, sono eterni.
4: Fiamma. Tu mi hai raccontato, nelle tante telefonate che ci siamo fatte, di questa attenzione che hai posto ad un... Ecco, quello che poi lo ha reso un felino, come diceva Gloria, no? Questa infanzia molto dolorosa.
3: Beh, sì, abbastanza. Sì,
4: questi
3: abbastanza.
4: Genitori...
3: Lui è stato, a parte i genitori, si sono separati, divorziati prestissimo, lui aveva 2-3 anni, ma la mamma lavorava, non poteva badare a lui... Lo ha affidato prima delle suore, poi dalle suore non andava bene perché lo ha dato a una famiglia affidataria.
4: Sì.
3: E lo andavano, il padre non andava mai a trovarlo e la mamma andava pochissimo quando poteva. Quindi questo bambino, questo che ha vissuto con questa famiglia affidataria fino ai 10 anni, ai 9 anni, ed è rimasto affezionatissimo alla signora, sempre sul letto, e si è sentito abbandonato, si è sentito totalmente solo, nonostante poi questi genitori gli volessero, questi genitori affidatari lo amassero, gli volessero bene. Questo signore era il secondino del carcere Pargino di Fresnes, quindi il giovane Alain, il bambino, andava a giocare sempre nelle carceri, ha assistito addirittura a una fucilazione. Da lì, io si presume, il suo che è stato scioccato e anche un po' così affascinato da quel mondo, tutti i polizieschi che ha fatto,
4: certo.
3: La passione per le armi, che se vogliamo è una delle sue ombre, però voglio dire...
4: Vabbè, stiamo descrivendo,
3: esatto,
4: un uomo che ha avuto ombre e luci.
3: Ombre, come tutti
4: noi. Come ogni essere umano, insomma.
3: Quindi lui si è sempre sentito solo. E quando poi a 17 anni ha deciso di andare, di arruolarsi nella marina francese, e c'era la guerra in Indocina,
4: certo,
3: aveva bisogno dell'approvazione, del permesso dei genitori. E questa è la cosa che lo ha ferito di più.
5: Non gliel'ha mai perdonato.
3: Non gliel'ha mai perdonato perché gli hanno dato il permesso senza fiatare. E lui dopo, anche da grande, dice: ma come? C'è un figlio che vi chiede di andare in guerra e voi non fate una piega? Dite: va bene, vai, vai. No. Quindi questa cosa lo ha segnato. Per tutta la vita lui ha sempre affermato di sentire una profonda solitudine. Se tu lo guardi le sue foto,
4: quella,
3: i suoi film, c'ha quella ruga lì, quel corrucciamento che è amabile, ormai lo sappiamo, lo amiamo anche per quella
4: certo,
3: ruga, però insomma nasconde, fa trasparire qualche profondo disagio.
4: Diciamo un profondo, profondo dolore.
3: Sì.
4: Chi non lo ha tradito mai, non tradiscono mai gli animali. Sono stati questi animali. Ci sono delle fotografie di Rendelon con i suoi cani, i suoi gatti.
3: Sì.
4: Dove ha un'allegria infantile,
3: sì, sì,
4: nell'avvicinarli, no? Nel tenerli accanto, perché sicuramente forse non aveva avuto modo di avere un cane da piccolo, da ragazzino, però questo per lui è stato un capitolo di grande amore
3: della sua
4: vita. E sosteneva
3: che i cani, tutti gli animali, lui amava i cavalli, i gatti,
4: sì, certo,
3: tutti, ma i cani in particolare erano gli amici più fedeli, non l'avrebbero mai abbandonato e lui avrebbe dato la vita per loro, cioè era proprio... Follemente innamorato degli animali.
5: Si è fatto seppellire tra i suoi cani nella sua tenuta,
3: sì,
5: di Ducì, dove poi ha vissuto gli ultimi anni della vita ed è morto. Ha chiesto di essere seppellito tra i suoi cani. Lì c'erano 50 tombe di cani nella sua enorme tenuta. No? E lui ha voluto lì. Tant'è vero che prima di morire aveva detto una cosa che aveva fatto giustamente infuriare gli animalisti. Dice: quando io morirò, sparate al mio cane perché non mi sopravviverebbe.
4: Ma per carità, certo. Allora...
5: Quindi,
4: guardate questa fotografia, ecco, dà un senso,
3: sì,
4: no, di questo affetto. In questo senso intendo
3: profondo,
4: dire quasi
3: vero,
4: infantile, nel senso,
3: sì,
4: che sapete, gli animali quando hanno a che fare con i bambini sono ancora più diretti, poi ci considerano bambinoni quando siamo un po' più grandi, ma il senso è questo, cioè un legame unico.
3: A proposito degli animali, posso? Ti rubo certo. due secondi. Abbiamo visto il gattopardo prima, no? Certo. Cioè il cane del principe Bendigone. Di Salina, Bendigò, e anche nel libro il personaggio che il cane più amava era Tancredi. Sì. Mentre giravano il film, quell'alano che doveva interpretare Bendigò,
4: certo.
3: si era follemente innamorato di Alain Delon e Alain Delon di lui. Quindi tutte le scene, tutte le scene di Bendigò, se con guardiamo attentamente quelle scene di Bendigò con Tancredi, sono vere. Cioè stanno veramente giocando e appassionandosi l'uno all'altro, è meraviglioso.
4: Gloria Satta, che l'ho incontrato appunto più volte, ha potuto, lei, la Francia per queste due sorelle è la seconda patria, no?
3: No, per me no, ma, per lei.
4: E ha potuto parlare nel suo fluente francese, noi, io volons savoir, ma in realtà, noi, io volons savoir, ma in realtà... I grandi attori, le star, si appoggiano anche ai loro doppiatori.
5: Sì.
4: Ai loro doppiatori. Certo. Noi abbiamo incontrato Gino La Monica, grande voce anche di Alain Delon, che lo ricorda.
5: Pensa, che bello.
4: Così.
5: Che
3: bello. Vediamo. Bello, brava.
6: Ciao a tutti. Siamo qui per ricordare lo straordinario, affascinante Alain Delon, che io ho avuto il piacere di doppiare non soltanto in due o tre film, ma soprattutto in La prima notte di Uchete, che credo nella sua carriera, credo fosse il film più importante dal punto di vista intellettuale, dalla profondità del film. Ma voglio raccontare questo piccolo aneddoto che mette in buona luce il personaggio, la persona Alain Delon. Allora, io ero a Roma e stavo doppiando insieme a Duccio Tessari, che era il regista di Zorro. Lui, oltre che direttore di doppiaggio, era uno straordinario regista e eravamo molto amici. E sapendo che io avrei doppiato Delon, mi dice: lo vuoi conoscere? Vieni a Cinecittà. Io vado a Cinecittà, entro in uno studio e vedo questo bellissimo uomo vestito da Zorro, che mi sembrava altissimo, in realtà non era altissimo, era come me, suppongo forse 2-3 centimetri di più. E Duccio fa a Alain Delon, dice: Alain, lui è la tua voce italiana. Lui viene verso di me e vestito da Zorro, immaginate la scena, mi fa: grazie di esistere. E questo grazie di esistere praticamente rimarrà indelebile nel mio passato di attore, perché è stata un'emozione, una grande emozione. E non so cosa dirvi ancora di Delon, era straordinario anche come persona, dolce, gentile, carino. Lo stesso Duccio Tessari me ne parlò molto bene. E quindi questo è il ricordo che ho di lui. Grazie, arrivederci.
4: Allora, grazie a Gino La Monica. Sì. Una persona gentile, così lo ricorda.
3: Una persona gentile, comunque, visto che parliamo di voce, sì. Io voglio dire che i doppiatori, appunto lui e anche il grande Massimo Turci, che tutti i primi film, tutti gli anni 60 li ha doppiati Massimo Turci. Comunque, la voce di Alain Delon è pazzesca, bisognerebbe vedere i film in originale, perché quella voce non si dimentica, neanche Dalida l'ha dimenticata, ed era un grande cantante. Hanno fatto insieme a Dalida, con cui hanno avuto una storia d'amore anche abbastanza importante, Alain e Dalida, Parole parole, la canzone di
4: Mina e Alberto Lupo.
5: Parlava italiano benissimo, sì. Parlava italiano benissimo, l'aveva imparata ai tempi di film di Visconti. Poi lui si era legato molto di amicizia con Renato Salvatori. Sì. Ed era proprio un suo amico fraterno, veniva sempre a Roma e andava ospite di Renato Salvatori in una casa nel ghetto bellissima.
3: Davanti al Teatro Marcello.
5: E lui aveva questo culto dell'amicizia virile, maschile per gli uomini, no? E Renato Salvatori era veramente come suo fratello.
4: Aveva questo culto dell'amicizia, aveva una devozione Uno dice, non te lo immagini uomo di fede, ma era una devozione totale per la Madonna.
3: Sì,
4: Madonna.
3: Assolutamente.
5: Maria, sì.
3: E lui è appunto la passione, la devozione, la riconoscenza per le donne, per tutte. Ma lui diceva sempre che per lui la donna più importante della sua vita era Maria. E con Maria lui riusciva a confidarsi, parlava, chiedeva consiglio, cioè era sempre presente. C'è un'intervista che gira anche nel web, quindi è facilmente trovabile, che durante, appunto, intervistato in televisione, racconta di questa sua devozione, mette la mano in tasca nei jeans e tira fuori
4: la medaglietta.
3: Un'immaginetta piccola, proprio una statuetta piccola che teneva in tasca.
4: Che portava sempre con
3: e
4: sé.
3: E ti devo dire che proprio per questa sua vicinanza alla Madonna, mi piace, prima di addormentarmi, io dico sempre un Ave Maria, perché comunque che uno abbia fede o no, noi siamo figli di una grande madre, che può essere Maria, può essere la terra, può essere... Noi siamo figli non solo di un padre, ma siamo figli di una grande madre, quindi io... Un'Ave Maria la dico sempre, ma da quando Alain è morto io la dico anche per lui.
4: Fiamma, con il tuo cuore grande, Gloria, che gli ha visto ritirare nel 2019 la Palma d'Oro alla carriera, Cannes, con un'emozione totale. Lui totale. Si emozionò.
5: Sì, anche perché gliela consegnò la figlia, amatissima. Lì apriamo un capitolo.
3: Non lo apriamo.
5: Nelle sue luci e ombre c'è anche il rapporto di discriminazione che ha operato nei confronti dei suoi tre figli. Lasciamo perdere. Ma lì gli fecero trovare questa Palma d'Onore e gliela consegnò la figlia, a sorpresa. Lui si mise a piangere sul palcoscenico e disse: adesso posso anche morire.
3: Tutti si ribellarono, in realtà dopo poco ebbe un ictus.
5: Però poi se l'è
3: e si durante è ripreso. Questo discorso è molto importante, perché lui ha detto: non è difficile avere successo,
4: è difficile
3: la difficoltà
4: mantenerlo.
3: È durare,
4: certo.
3: E lui è durato dal 1957, il suo primo film, al 2008 l'ultimo. È stata una durata incredibile.
4: Siamo qui a parlarne. Fiamma, abbiamo 30 secondi. Tu hai portato una nota scritta?
3: No, non ho portato niente. No, c'erano delle sue parole. No, dai, no. Invece ti porto il mio sogno, scusa.
4: Il tuo sogno.
3: Lascia le note scritte, parlavamo.
4: Allora,
3: il mio sogno, non mi vuoi sogno. Chiedere qual è il mio sogno?
4: Qual è il tuo sogno?
3: Paola.
4: Attenzione, Fiamma Satta e Gloria Satta. Qual è il tuo sogno?
3: No, attenzione voi due, guardatemi tutte e due. Il mio sogno, lo dico davanti a tutti, è andare a Douchy, a fare una delle mie passeggiate a Douchy,
5: la tenuta di
3: Alain Delon, dove lui è sepolto nella cappella, quindi rendere omaggio ad Alain Delon, sepolto lì, insieme ad Anthony Delon, che è il suo figlio,
4: certo,
3: che ha scritto un libro molto bello su di lui, insieme, quindi io, Anthony,
5: e il cane.
3: Paola e Gloria. Ah.
4: Signori, il programma è perfetto!
5: Abbiamo lanciato!
4: Gloria Satta!
5: L'abbiamo lanciato!
4: Grazie infinite, Alain Delon!
3: Ciao!
4: Andiamo avanti, ci fermiamo solo per un attimo, poi la storia di una grande donna e grande atleta, tra poco. Grazie ragazze. Grazie.

0: Dovete amare, e vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
1: Dove finisce la magia?
0: Amare. Il rischio del tradimento.
1: Inizia la realtà.
0: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse è in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
1: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
2: Apritevi a una nuova filosofia
3: greca.
2: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: Ci sono donne che la mattina mangiano pane e coraggio, pane e umanità e pane e volontà di fare qualcosa per gli altri, perché si possono cambiare le cose. La frase dei Gandhi, essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, l'ha presa proprio alla lettera. Alessandra Campedelli, autrice di questo libro, ve lo mostro subito perché è un libro da comprare, lei è questa signora. E tutti gli applausi possibili e immaginabili vanno a questa donna eccezionale, professoressa di educazione fisica e professoressa di sostegno, allenatrice di pallavolo. Benvenuta innanzitutto.
8: Grazie, grazie.
7: Grazie Paola. Alessandra. Allora, un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, edito saggiamente da Baldini e Castoldi. Questo libro, da sempre innamorata della pallavolo, da sempre sportiva.
8: Sì, da sempre sportiva, la pallavolo è entrata dopo nella mia vita.
7: Però è entrata.
8: Però è entrata.
7: È entrata. Allora, è arrivata in Iran nei giorni, in giorni importanti. Chi era stata brutalmente uccisa?
8: Sì, io ero in Iran nel 2022, quando il 16 settembre è morta Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni che stava tranquillamente passeggiando con la sua famiglia per le vie di Teheran, quando è stata avvicinata dalla polizia morale, portata in carcere per la sola colpa di non indossare nel modo adeguato l'hijab. Si vedeva un ciuffo di capelli. È stata portata in carcere e qualche giorno dopo il suo corpo è stato riconsegnato alla famiglia, tentando di far credere alla famiglia che Mahsa fosse morta per un arresto cardiaco. Invece la famiglia chiaramente si è accorta subito che era stata barbaramente percossa.
7: E tu allenavi
8: la nazionale femminile,
7: la nazionale
8: di pallavolo.
7: Femminile di pallavolo.
8: Sì.
7: Come?
8: È stata una sfida, una grande sfida per me. Sono partita dall'Italia per tante ragioni, ma anche proprio perché la federazione mi aveva fatto credere che attraverso il mio arrivo quelle ragazze, quelle donne avrebbero potuto avere più spazio, più visibilità, più importanza. E questo era il mio obiettivo. E poi in realtà non è stato così. In realtà quando sono arrivata ci ho messo poco a capire che la volontà non era quella forse, ma...
7: Però aspettate un attimo, Alessandra non viene da una tradizione familiare di grande sport, però un giorno si trova, si imbatte in una frase di Nelson Mandela. Abbiamo citato Gandhi prima, adesso citiamo Nelson Mandela. Quale?
8: Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
7: Questo lo sapeva bene.
8: La mia scintilla. Ho avuto la fortuna di trovarmi davanti alla TV proprio quando Mandela disse queste frasi. Parla un linguaggio che è accessibile a tutti. E questo è stato ciò che mi ha...
7: Ti ha convinto. Convinta. Però, ripeto, questa è una donna fuori da qualsiasi idea che voi abbiate del... Beh, sì, che brava. No, è di più. È di più. Questa è generosità ed è coraggio. L'amore per la pallavolo. Io prima ho detto un amore da sempre per la pallavolo, forse perché leggendoti viene fuori questo. Però la pallavolo, che è questo sport così strano e così bello, no? Dove uno alza e l'altro schiaccia, dove c'è questa sfida costante, continua, per te ha significato aprire determinate porte. Per esempio, lavorare con la Nazionale per le persone sorde.
8: Sì, un'esperienza favolosa, non solo dal punto di vista sportivo, lo è stato, ma anche umano. Un'esperienza che ci ha portate a vincere parecchie medaglie, ma soprattutto a superare barriere, a superare ostacoli che queste ragazze vedevano davanti a sé e che hanno, grazie allo sport, compreso che possano essere superati, che possono diventare un qualcosa che fa crescere. Ecco.
7: E quindi... tu hai fatto questa operazione eccezionale, peraltro poi scopriremo come sia diventato un fatto anche di famiglia, per le persone sorde. Farlo per le donne che vengono brutalmente assassinate perché una ciocca di capelli esce dal velo, o perché hanno una propria opinione, o perché ovunque nel mondo, sia chiaro, perché tanto essere donna in questo mondo continua a essere un'operazione complicatissima, assolutamente complicata. Per le tue ragazze della Nazionale iraniana, tu che cosa hai fatto? Perché tu hai fatto, Alessandra.
8: Ma io sono arrivata e ho provato a portare loro della speranza, ho provato a portare loro la possibilità di confrontarsi con altre culture. Il governo spesso non lo permette, ho banalmente costretto un po' con le mie lotte la federazione a poter far imparare l'inglese a queste ragazze.
7: Banalmente.
8: Perché l'inglese permette un qualcosa in più. Ho permesso a qualche ragazza che non aveva mai viaggiato di uscire dall'Iran e di vedere com'è il mondo. E poi abbiamo raggiunto questa grande medaglia, che vedevate prima, una medaglia importante non tanto per il metallo, ma importante perché ha dimostrato che in soli 8 mesi di lavoro anche le donne iraniane possono trovare il loro spazio.
7: Qual era il metallo?
8: Era l'argento.
7: Un Dove argento li trovavate?
8: A Konya, per gli Islamic Games, sono le Olimpiadi islamiche. E devo dire che è stato importantissimo perché l'Iran femminile non saliva sul podio dal 1956.
7: Leggetelo questo libro, leggetelo. Perché la medaglia è d'argento, ma la leonessa è d'oro, ve lo possiamo garantire. E dicendo la medaglia è d'argento, tanto, tanto di cappello. Allora, poi viene un tempo in cui queste persone... queste donne alle quali tu hai dato così tanto, le hai dovute lasciare.
8: Sì.
7: Arriva quel tempo in cui devi lasciare.
8: È stata una scelta difficilissima. A un certo punto, qualche mese dopo la morte di Max Amini, la situazione per me era diventata insostenibile. E sono stata costretta, insieme alle mie ragazze, ad incontrare il presidente, l'allora presidente dell'Iran, Raisi. Raisi era chiamato il macellaio di Teheran perché nell'88 aveva firmato le condanne a morte per impiccagione per un'infinità, per migliaia di giovani e dissidenti che avevano la sola colpa di protestare. E quando mi sono trovata vicina a questa persona e le situazioni che si sono create in quell'incontro e che ho riportato racconto nel libro, mi hanno portata a capire che non ero più in grado di sostenere una situazione

0: simile. Stavo lavorando per una federazione che negava tutto ciò che stava accadendo, una federazione che faceva capo a un governo sanguinario, che reprimeva e uccideva giornalmente delle donne, dei bambini, degli uomini, perché non la pensavano nello stesso modo.
1: Tu scrivi: io posso, questo è il titolo del libro, posso scegliere di partire, di restare, di tornare, mi sento fortunata, non tutte le donne che ho incontrato possono fare la stessa cosa. Quando hai detto addio alle tue ragazze, per addio intendo dire quando l'allenatore non è più allenatore, no? Cosa è prevalso? Fammelo dire, il senso di colpa, il...
0: Una tristezza infinita, perché io non ho detto addio alle ragazze, io sono scappata. Un giorno ho avuto la possibilità di scappare e sono scappata. E ho detto addio alle mie ragazze tramite messaggio, stando molto attenta perché eravamo certo. controllate, il mio telefono era controllato e quello delle ragazze è ancora controllato. Ho cercato di spiegare loro le mie ragioni, e ho continuato a sentirle, le sento tuttora, perché loro l'avevano capito che io ero lì per loro e quindi comunque hanno compreso la mia decisione.
1: E... Sai Alessandra, Nelson Mandela ci ha messo così tanti anni, no? Bisogna forse avere solo tenacia, pazienza e crederci profondamente. Se pensate che dopo questo andar via Alessandra Campedelli sia tornata a casa, mamma di Nicolò e Riccardo, che giocano entrambi a pallavolo, non c'erano dubbi. No, tu sei andata in Pakistan.
0: Sì.
1: Perché?
0: Un'esperienza completamente diversa, differente. Sono stata contattata da Empower Sport Academy e quindi non da una federazione, perché sì. La federazione pakistana ancora è latitante, è una delle federazioni povere. E Empower Sport Academy è una onlus americana che è stata fondata da pakistani emigrati, ma molto abbienti, che hanno deciso di restituire qualcosa al loro paese. Organizzando e proponendo attività, opportunità per le donne attraverso lo sport. E mi chiedevano un aiuto per poterlo fare attraverso il volley. E quindi chiaramente mi sono sentita anche onorata per questo. Loro hanno detto: hai già fatto un'esperienza con una nazionale di ragazze islamiche, proviamoci in un altro paese islamico, e ho deciso di partire.
1: Ah, lei quando decide, decide. Poi vi raccontiamo ancora altre cose. Allora, Fair Play, premio Fair Play Menarini Ambassador nel 2023, poi poco dopo Natale, le hanno proprio fatto superare così Natale, 2024, nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sì. Quindi avrei dovuto chiamarti Cavaliere fin dall'inizio. Poi nel 2023, quindi poco prima, incontri Papa Francesco. Qua ti vediamo insieme al nostro... Presidente Sergio Mattarella, incontri Papa Francesco, ecco, i tuoi incontri con questi uomini che fanno di tutto e che hanno fatto di tutto per costruire ponti, no?
0: Certo.
1: Di cosa sono fatti?
0: Di persone con la P maiuscola, perché è questo che si avverte quando... è questo che ho avvertito in questo incontro che sempre mi emoziona. E... è la stessa cosa che provo quando incontro il nostro presidente, perché sono persone che capiscono cosa ci sta dietro delle scelte come questa e che comprendono che una donna che fa questa scelta non lo fa per lo stipendio, lo fa per un qualcosa di più profondo in cui crede.
1: Dunque, Alessandra poco fa mi diceva: adesso voglio andare in Africa. E io penso alla sua famiglia, penso ai suoi amici, ai suoi fortunati allievi. Non è una smania da passaporto in luoghi difficili, Alessandra, è una volontà, no?
0: È un tentativo di restituire qualcosa che a me è stato dato attraverso lo sport.
1: Cioè tu ti senti una che debba... Se piangi tu, attacco a piangere pure io, piangono anche le signore del pubblico, e non sappiamo come finire questo momento. Ma se volete piangere a casa, fatelo per noi, gentilmente, perché questa è un'intervista che non è un'intervista, è l'incontro con una persona che vuole cambiare le cose. Quindi...
0: che ci prova.
1: Però...
0: che senti, prova a lasciare una goccia.
1: Tu hai scritto: come ho potuto credere di cambiare qualcosa in mondi così distanti dal mio. Eppure, Alessandra,
0: Sì, qualche goccia.

0: rimasta, e questo devo dire, mi rendo orgogliosa.
1: Sì.
0: Ho ricevuto un messaggio bellissimo tra i tanti che ho ricevuto per il mio compleanno, Paola, e quest'anno in settembre, una delle ragazze iraniane, pensa, una delle ragazze che io avevo escluso dalla competizione perché dando delle motivazioni tecniche, non era abbastanza forte in quel momento dal punto di vista proprio della forza fisica per poter reggere una manifestazione, eccetera, gliel'avevo spiegato, molto educatamente lei chiaramente aveva accettato la scelta. E adesso mi ha scritto dei messaggi in cui scrive: grazie a te ho comunque capito che dovevo alzare l'asticella. Grazie a te adesso sono diventata più forte nella pallavolo, ma soprattutto più forte nella vita. Ecco, queste sono le gocce.
1: Quindi tu hai alzato la palla e le tue ragazze hanno schiacciato. E se servirà tempo, Alessandra? Se ci vorrà tempo perché qualcosa si modifichi e diventi rispetto, tu saprai di aver fatto la tua parte.
0: Sicuramente io ce l'ho messa tutta, spero davvero che nei loro paesi possano avere l'attenzione e la possibilità di crescita che meritano, non solo le mie ragazze chiaramente, ma tutte quelle
1: Certo.
0: donne che ho incontrato, perché io posso scegliere adesso di raccontare, io posso fare tutto quello che è a mia disposizione, però ho provato anche cosa significhi essere là in quelle culture e non potere. Quindi la frustrazione del non potere, Paola, è davvero tanta. E quindi essere qui, per forza che devo fare qualcosa. Perché qui io posso. E quindi mi auguro di avere ancora opportunità. Lo
1: Per forza, tu dici.
0: devo a queste donne.
1: Signore, come la salutiamo? Mi sto rivolgendo, scusate, siamo tutti collegati con voi a casa, ma guardo le mie signore del pubblico, le mie amiche. Come la salutiamo questa donna? Alessandra Campodelli, io posso, un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, Boldini e Castoldi Editore, leggete questo libro. Alessandra Campodelli.
0: Grazie.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
4: Di buon mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8.
5: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock! Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litri di Pepsi a 1,98 euro.
6: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito!
7: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
8: Che bel telefono!
9: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
8: e godersi la vita.
9: Brondi, chi parla?
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Vi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
15: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
16: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse.
11: se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
14: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. A solo 2,90 euro.

Posso venire con lei? Davvero? Sarò felice di esserle vicina. Grazie, Joanna. La sua presenza mi farà coraggio. Anche lei si è trovata in una situazione simile, vero? Non c'è altro da aggiungere, allora. Domani mattina presto verrò a prenderla, e vedrà che insieme troveremo suo figlio. Non si perda d'animo. Grazie, Joanna. A domani. A domani. Un bacio a Marisabel. Grazie.

0: È andata via?
1: Sì, in questo momento. E mi ha incaricata di darti i suoi saluti. Marisabel, domani in mattinata verrà a prendermi Johanna e tutte e due andremo a cercare Alberto.
0: Ne sono felice. Pensavo di accompagnarti io, però se vai con lei è meglio. Così ne approfitto per tornare a scuola. Ormai manco da parecchi giorni.
1: Sì, è giusto che tu riprenda a vivere normalmente.
0: Pensi di denunciare il caso alla polizia?
1: Oh, no, no, cara.
0: Allora, da dove comincerete?
1: Johanna mi ha consigliato di andare dove abitava prima. Magari nel quartiere sapranno qualcosa.
0: Ah, sì, è vero.
1: E se non li troviamo lì, può darsi che qualcuno conosca dei loro parenti.
0: Sai dove abitavano?
1: Sì, sì, lo so. Io ci sono dovuta andare quando loro hanno fatto il trasloco e li ho aiutati a portar via le loro cose. Speriamo che Alberto sia stato lì e che qualcuno possa dirmi dove rintracciarlo. Buongiorno.
2: Come mai ti sei alzata tanto presto?
1: Devo uscire.
2: Oh mio Dio, ho come l'impressione di rivivere un brutto incubo. Il tempo in cui uscivi tutti i santi giorni per cercare tuo figlio.
1: Eccomi allora. Ma con la sola differenza che adesso so chi è e come si chiama.
3: Vuoi che ti accompagni?
1: No, no, Maria, grazie. Vieni a prendermi Johanna. Mi accompagnerà lei. È stata molto generosa.
2: Va bene, ma lei sa già la verità.
1: Sì, Ramona. Gliela stavo dicendo ieri sera, proprio quando è arrivato Luis Antonio con quelle due donne.
2: Che vergogna, mio Dio.
4: Ramona e io abbiamo sentito che stava succedendo qualcosa di strano e se non ci siamo fatte vedere è stato solo per evitare.

0: Affari britannico a Mosca per protestare contro l'aumento delle forniture di droni da Londra all'Ucraina. Mosca precisa che si riserva il diritto di intraprendere azioni di rappresaglia. Trump intanto starebbe valutando la firma di accordi economici con la Russia prima della fine del conflitto, scrive il New York Times. Seggi aperti in Russia da oggi per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e per altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Putin. Le votazioni si concluderanno domenica. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'ABC. La riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito che non è escluso un taglio ancora maggiore. Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con un coltello. Il fatto è avvenuto questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima non è in pericolo di vita. Il ragazzo avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un uomo di 27 anni a San Giovanni La Punta, dove i poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale, sequestrati anche degli stupefacenti. Ancora piogge oggi in estensione dal nord al centro-sud per il passaggio di una perturbazione atlantica. Stamane forte temporale su Roma. Ieri un'infiltrazione sotto un lucernaio ha determinato la caduta di acqua sulla teca che custodisce il bacco del Caravaggio agli uffici di Firenze. Per fortuna nessun danno. Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. La diretta sulla nostra rete. Stamane, nell'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione in coda proprio al collegamento con l'Assemblea diocesana intorno alle 18.30. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
2: Venerdì, al nord pressione non così stabile, rovesci a carattere sparso, anche con temporali, potranno bagnare i settori alpini e prealpini, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte. Sabato, la pressione è in deciso aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, pressione non così salda. In giornata il tempo sarà spiccatamente instabile su tutte le regioni con precipitazioni che si alterneranno a schiarite o pause asciutte. Sabato, la pressione è ancora bassa. In questa giornata ci saranno delle piogge sui settori adriatici e sul Lazio. Sul resto delle regioni avremo un tempo soleggiato. Caldo gradevole. Al sud, pressione che risulta un po' debole. Il tempo sarà spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, meno in Sardegna. Venti da sud. Sabato, la pressione è bassa. In questa giornata ci saranno dei rovesci sparsi che si alterneranno a schiarite su tante regioni. Il cielo sarà molto nuvoloso dappertutto.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
2: Amicani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
5: Che bel telefono!
6: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Cucinare per qualcuno è un gesto di attenzione, di generosità, d'amore, perché significa investire tempo, energia, risorse, provare a calarsi nei panni dell'altro, andare incontro ai suoi gusti, magari anche sorprenderlo. È decisamente qualcosa che conforta, è cura. E allora noi oggi parliamo di questo, della tavola appunto imbandita di pietanze, che diventa un ponte, che diventa uno strumento di accoglienza, di inclusione, che genera calore. E in una puntata come questa non poteva mancare, addirittura in presenza qui con noi oggi, Don Roberto Buratti, parroco di Ripa, siamo in provincia di Lucca. Bentornato Don Roberto.
1: Grazie. Allora, piacere, Roberto, come sempre.
0: Don Roberto, tanto per ricordare a chi ci segue, o magari lo apprende solo ora, io pure voglio rinfrescare un po' la memoria, perché ho detto che non potevi mancare, perché tu ci hai sempre detto, insomma, io in un certo senso sono nato cuoco, ora noi ti vediamo sacerdote e bisogna ripercorrerla un po' questa storia. Con chi piacere. È che te l'ha trasmessa questa passione innanzitutto?
1: Passione per la cucina nasce da bambino e cresce con me per 14 anni, poi l'inizio con la scuola alberghiera, di lì le prime esperienze in cucina professionale e con un cuoco bravissimo che mi ha appassionato ancora di più e mi ha aperto un mondo straordinario che è quello della cucina.
0: Ma qualcuno della famiglia era così capace?
1: Mamma ha sempre avuto passione, anche se casalinga semplice, ma con una passione immensa.
0: Quindi, insomma, un po' guardando mamma, un po' con gli studi all'alberghiero, poi a un certo punto addirittura noi ti ritroviamo a Londra. Questo lo dico perché è un po' insolito nel tuo percorso. Ti ritroviamo a Londra, in che veste?
1: Di cuoco.
0: Menzionato addirittura di cuoco dalla guida Michelin come il più giovane cuoco di un ristorante blasonato. Quindi sei sempre stato bravo.
1: Ho cercato di metterci del mio, è il meglio. Poi bravo, un parolone.
0: Che cosa ti piace della cucina?
1: Ma se devo pensarci bene, da sbucciare una patata a comporre un piatto, non so cosa sceglierei. Piace tutto.
0: Tutto,
1: è una passione immensa.
0: La preparazione.
1: Sì, sì, dalla preparazione basilare alle guarnizioni, alle cose più raffinate.
0: Ora, in tanti si staranno domandando, qui ci state descrivendo un cuoco, uno chef, addirittura indicato da una guida che è conosciuta in tutto il mondo, che però noi vediamo in studio e in abito.
1: Perché poi a 24 anni sono entrato in seminario grazie a una chiacchierata con un amico di vacanze. Parlando di vacanze, io tornavo da un'esperienza un po' goliardica a Ibiza con i colleghi e gli amici del ristorante, e lui era appena tornato da un servizio a Lourdes con l'Unitalsi, e da lì poi siamo partiti e ho iniziato anch'io quell'esperienza, e da lì ho cominciato a riflettere su quello che erano le aspettative della mia vita. E fino alla decisione di entrare in seminario e di fare tutto il percorso, anche se, come già dicevo anche l'altra volta, la passione per la cucina non è mai venuta meno.
0: Ecco, la passione per la cucina tu in qualche modo l'hai resa parte della tua vocazione profonda religiosa. In che modo?
1: Se prima lo facevo perché in fondo al mese c'era anche un lauto stipendio, ora lo faccio a servizio di chi ha più bisogno. Si cerca di mettere in pratica quello che è anche il e la richiesta del Vangelo, dato a mangiare agli affamati.
0: Ecco, e da quel che comprendo è anche un cemento nei rapporti all'interno della comunità parrocchiale, perché di eventi durante l'anno in cui ci si ritrova intorno a un tavolo, ciascuno partecipa secondo le proprie capacità, ce ne sono diversi, ma ce lo racconterai, abbiamo tutto il tempo per farlo. C'è chi questa tua filosofia, questa vocazione, il desiderio di trasformare la cucina e la tavola in uno strumento per accogliere, insomma, la sposa in pieno? E allora io voglio condurvi nel luogo dove si trova in questo momento Marta Manzo, che decisamente dalle sue ospiti, o forse lei l'ospite, è stata messa ai fornelli. Marta.
2: Gabriella, buon pomeriggio. Io non sto lavorando, lavorano soltanto gli altri volontari e sorelle. Sono al segretariato per le missioni claretiane qui nel quartiere Primavalle. Siamo a Roma, siamo a poca distanza da voi. Lo vedete, stiamo lavorando per preparare dei pasti che verranno portati poi in serata in Vaticano. Io prendo subito la parola con Alessia, una delle volontarie che sta lavorando qui. Alessia, il menù che dice?
3: Allora, il menù oggi c'è riso con legumi e tonno, polpettine fatte dai ragazzi della scuola media con i legumi e le frittelle fatte da Madre Alba per i poveri del senza tetto di San Pietro, dove andremo questa sera a portare il cibo.
2: Io le ho assaggiate queste frittelle, tra l'altro Suor Alba le ha fatte perfettamente. Prendo la parola invece con Suor Hélène Lombardi, che è appunto la responsabile. Suor Hélène, fa parte della vostra missione e vocazione sicuramente essere d'aiuto agli altri e quindi di consegnare pasti, di preparare pasti per gli altri.
4: Esattamente, noi le missionarie di Sant'Antonio Marecalè abbiamo come carisma aiutare i poveri più poveri, e qui a Roma questa è la nostra missione, dare da mangiare ai senza tetto.
2: E allora, due volte a settimana, oggi in Vaticano, la domenica invece alla stazione Termini, ci si incontra, ci si scambia, ma di tutti i dettagli parliamo tra poco. A te, Gabriella.
0: Grazie davvero a questo Don Roberto. Cibo è festa non solo per il palato, ma io direi per il cuore, e sono diverse anche le esperienze che fanno del cibo uno strumento di accoglienza. Io riflettevo anche mentre ascoltavo Marta che poi di fatto anche nella nostra religione il cibo più semplice oggetto di condivisione, il pane, i pesci,

0: Ma se si guarda già nella Bibbia e nella tradizione ebraica, specialmente nella festa di Pasqua, veniva lasciato sempre un posto libero per l'ospite che poteva venire, che aveva fame. C'è già nella tradizione pre-cristiana questo. Poi, come cristiani, certo, è l'essenziale. Penso a Roma, dove siamo, che le esperienze sono ancora più forti, ancora più grandi. Guarda al mio paesino, siamo una piccola comunità, e che di fatto riusciamo anche noi in qualche modo, in dimensioni molto più piccole, ma a condividere questo con le realtà più povere e disagiate che abbiamo nelle nostre zone.
1: Io torno sempre alle sue esperienze di famiglia, quando era ragazzo, quando ha detto che si è appassionato al cibo. Nella sua famiglia c'era questo desiderio e anche la tradizione di aggiungere un posto a tavola per chi era meno fortunato, per chi non aveva
0: Ma
1: cibo.
0: in modo particolare con i nonni, se arrivava qualcuno, la porta era aperta. Sempre.
1: Era sempre aperta.
0: Mi ricordo veniva una signora, da bambino, ero piccolo, veniva una signora che c'era sempre il piatto pronto anche per lei. Dicevano
1: Questo.
0: che era una poverella.
1: E trovava anche lei un momento di gioia, di respiro intorno
0: Si dice
1: alla
0: in
1: tavola.
0: Versilia,
1: Ecco.
0: una fetta di pane.
1: È bellissimo questo ed è bello che non si sia perso di cibo, di cura, di speranza donata, ritrovata. Parla anche l'esperienza che adesso vogliamo raccontarvi attraverso uno dei suoi protagonisti. È un'esperienza che arriva dalla Calabria, arriva da Cosenza e io voglio dare il benvenuto a Marco Amerino, che è chef e presidente della cooperativa Volando Oltre. E hanno volato parecchio oltre perché hanno dato vita ad un ristorante che ha proprio un bel nome e poi ci torneremo su questo nome, Buoni Buoni, che si trova appunto a Cosenza. Merino, benvenuto.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio a lei. Allora, Merino, io devo andare in pubblicità adesso, però intanto vorrei chiederle chi è che lavora al ristorante Buoni Buoni? Chi è in cucina? Chi è intorno ai tavoli?
2: Noi diamo lavoro a ragazzi con disabilità intellettive e sindrome di Down. Abbiamo 8 ragazzi assunti a tempo indeterminato, altri hanno fatto dei tirocini formativi retribuiti e siamo una squadra che abbiamo costruito. Dal 2017 lavoriamo insieme, quindi abbiamo formato questi ragazzi, tutti giovani dai 25 ai 40 anni, per fare questo lavoro e per farlo bene.
1: Traspare tutto il suo orgoglio per quello che state facendo e che già avete realizzato e torneremo naturalmente su tutto questo a brevissimo perché adesso andiamo in pubblicità.
3: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
4: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo Siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo Siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré.
5: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like this,
6: feel like. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: Che bel telefono!
8: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. per favore chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
10: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
11: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. A solo 2,90 euro.
1: Allora, rientrando in studio siamo noi per parlarvi di quando il cibo diventa veramente un ponte, qualcosa che genera appartenenza, che crea le condizioni per accogliere, per includere. Vorrei menzionare alcuni dati che indicano quanto ancora lunga in effetti la strada da percorrere, perché in Italia lavora soltanto il 32,5% delle persone con disabilità nell'età lavorativa, quindi parliamo tra i 15 e i 64 anni, contro circa il 59% della generale popolazione. Quindi in un paese in cui una sola persona con disabilità su tre ha un lavoro, è chiaro che la strada è lunga ancora ed è estremamente importante creare opportunità anche nella ristorazione, ed è quello che è stato fatto a Cosenza. Quindi io ritorno da Marco Amerino, che aveva appena iniziato a raccontare la loro esperienza, quella di un ristorante che si chiama Buoni Buoni, e io vorrei subito sottolineare anche la forza, l'impatto di questo nome che ha

0: di ciò che facciamo, perché ci siamo sempre concentrati sulla qualità delle materie prime, dei prodotti che produciamo e che cuciniamo. Però, quindi buoni, il primo buono, il secondo buono è perché sono prodotti buoni per il cuore, ovviamente, perché hanno chiaramente delle occasioni concrete di inserimento lavorativo e di inserimento nella vita sociale, di inclusione sociale per i nostri ragazzi. È un percorso complicato, difficile, lungo, però è proprio lì che si verificano poi i miracoli, i piccoli miracoli,
1: Ecco, ma concretamente, con tanta pazienza, dedizione, concretamente nella
0: Certo,
1: quotidianità, e
0: meglio.
1: come avviene l'inclusione lavorativa? Ci faccia degli esempi, anche di cose belle che
0: Allora,
1: avete visto negli anni.
0: i nostri ragazzi sono dei lavoratori normali, diciamo, tra virgolette. Ce n'è uno che, per esempio, viene da San Giovanni in Fiore, che è un paese qui vicino, ogni giorno fa 1 ora e mezza di autobus da solo per recarsi sul posto di lavoro. È un socio fondatore della cooperativa, tra l'altro, Antonio si chiama, un ragazzo con la sindrome di Down. E tutti i giorni noi siamo impegnati, abbiamo la nostra giornata lavorativa piena. I ragazzi arrivano qui in cucina, facciamo le nostre preparazioni, c'è chi serve ai tavoli. È una giornata lavorativa
1: Come...
0: tipica di una persona che lavora, di un gruppo che
1: Ecco,
0: lavora.
1: e in questi anni quali sono i cambiamenti anche positivi che ha visto nascere in questi ragazzi e che vi rendono particolarmente orgogliosi, ma che sono anche una motivazione per proseguire su questa strada?
0: Certo, assolutamente. Ne abbiamo visti tanti di cambiamenti, tantissimi. Poi ognuno con la sua individualità, ognuno aveva le sue difficoltà e le ha superate. La cosa bella è proprio questa, che a questo banco di prova giornaliero che li porta a confrontarsi con le loro difficoltà, con le sfide di tutti i giorni, il veder fiorire le loro abilità, la loro autostima. È una cosa bellissima perché è un percorso sempre in divenire. È stato molto bello ed è bello tutti i giorni. È la forza che ci spinge a fare questo lavoro,
1: Ecco,
0: come lo facciamo.
1: è bello insomma a contribuire a fare in modo che anche chi c'è accanto trovi il proprio posto nel mondo. E Buoni Buoni viene definito cucina sociale. Che cosa significa per lei esattamente cucina sociale?
0: Il nome che abbiamo scelto era proprio per dare il senso di quello che facciamo, perché appunto attraverso il nostro lavoro abbiamo creato una situazione sociale reale e quindi proprio aprendoci all'esterno, alla città, è bello perché si è creato questo circuito virtuoso per cui diventiamo un tutt'uno anche con chi viene al nostro ristorante, c'è
1: Ecco, perché
0: un'atmosfera molto
1: questo mi
0: bella.
1: interessa, cioè come avete contaminato e trasformato il territorio, le persone che vengono, secondo lei che cosa trovano, qual è il valore aggiunto e perché decidono di tornare?
0: Sicuramente, come prima cosa, è perché mangiano bene, perché trovano del cibo
1: Bravo, mi
0: buono
1: sembra
0: cucinato
1: essenziale.
0: bene. Questo
1: Certo.
0: è importantissimo perché noi ci teniamo a porci come appunto in maniera normale, che non mi piace dirlo, però serve a far capire. È stato bello perché anche qui abbiamo piano piano scardinato il pregiudizio, perché comunque nella nostra realtà non ci sono tante occasioni simili alla nostra, diciamo, il pregiudizio comunque è parecchio
1: Certo.
0: radicato ancora, c'è da lavorare tanto. Quindi siamo passati da una iniziale diffidenza, magari di alcune persone, poi invece a vedere proprio come con i fatti, cioè fattivamente i nostri ragazzi dimostrano tutti i giorni di essere dei lavoratori bravissimi e quindi questo ha portato la clientela, proprio l'impatto con la città, con chi viene, perché noi lavoriamo all'interno di un mercato, abbiamo
1: Ah.
0: il ristorante all'interno di un mercato di Campagna Amica, della Coldiretti, quindi ci confrontiamo con tante persone tutti i giorni, è stato bello vedere come piano piano le persone si siano aperte e trovino comunque accoglienza, sorrisi ovviamente, e poi i nostri ragazzi, inutile dirlo, hanno una marcia in più per quanto riguarda l'umanità. ci sono magnifico. Alcune, una sensibilità particolare magnifico. Che non tutti hanno.
1: Ci piace molto anche insomma come entrano in gioco tanti valori diversi, anche il valore del cibo a chilometro zero del territorio promosso attraverso i mercanti mercati di campagna amica, ma anche questo concetto che lei ci ha espresso del pregiudizio che viene in qualche modo spezzato, perché poi la loro esperienza indica che il limite è nello sguardo poi delle persone. Grazie davvero a Merino.

0: E complimenti per quello che state
1: Grazie a voi.
0: facendo, buona estate a lei e a tutti i lavoratori. Don Roberto, abbiamo sentito veramente quanti valori sono in gioco in questa esperienza e c'è anche l'aspetto della valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, dell'attingere a quella tradizione, di trasmetterla alle generazioni, di riscoprire i sapori locali. So che questo le piace perché lei è appassionato della cucina toscana e della
1: Sì,
0: Versilia.
1: questo è vero. Ascoltando lo chef, mi sento ancora più piccolo io, perché l'esperienza che stanno facendo è straordinaria, mi ha colpito soprattutto quando dice quella normalità, che è la cosa più bella, no? E allora è proprio in quella normalità che entra in gioco anche l'andare a ricercare quello che può essere una tradizione, un gusto, un piatto classico e soprattutto non è solo legato al piatto in se stesso, ma perché porta con sé una tradizione, una storia e soprattutto un vissuto, che è quello che nasce da, penso al tordello, piatto classico della Versilia, che è sì,
0: Il tordello è ripieno di
1: è
0: carne,
1: una
0: giusto?
1: pasta farcita con carne, sì,
0: Sì.
1: condita poi con il ragù, e il quale però che è diventato poi, specialmente dal dopoguerra in poi, il piatto della festa per eccellenza. Perché non se lo potevano permettere sempre, quindi quando c'era la festa e c'era il tordello, era veramente festa, riuniva la famiglia.
0: Il tordello poi lo proponete anche nelle vostre occasioni intorno al tavolo,
1: Certo.
0: occasioni che poi naturalmente attraverseremo. Nella direzione che stiamo esplorando va un progetto molto bello che nasce là dove tutto rischia di terminare dietro le sbarre e lì ci conduce il nostro Vito De Torre.

0: percorso è stato concluso da 9 detenute complessivamente. Si è basato questo percorso di cucina su un aspetto monotematico della cucina, in questo caso sulla figura del pastaio, cioè imparare i segreti della pasta fresca delle diverse regioni italiane.
1: Complimenti, sono buonissimi ragazzi.
2: Non sono mancate mai a nessuna lezione, volevano esserci tutte oggi qui e lo sono, ci sono tutte quelle che potevano partecipare.
3: A me è sempre piaciuto cucinare, sia a casa, mi dilettavo e adesso lo faccio anche per professione, spero. Soddisfazione dalla farina arriva questo formato qualsiasi sia di pasta e mangiarlo, questo è un punto da dove ripartire, spero che ci diano la possibilità anche a noi di poter ricominciare, sbagliare è umano, abbiamo pagato l'errore e vogliamo ricominciare da qua.
4: Io ho visto il suo uomini di 50 anni piangere al primo stipendio ricevuto da poter mandare alle famiglie. È davvero uno strumento di inserimento fortissimo. Senza inserimento il carcere c'è niente. Io, i miei che ho da ormai tutti questi anni, mai nessuno è tornato in carcere.
5: Don Roberto, tante volte abbiamo parlato qui in studio di quanto queste esperienze poi proprio abbassino anche il rischio della recidiva una volta che si esce dal carcere, ma io sono rimasta molto colpita dalla luce che era nello sguardo della signora mentre raccontava la gioia di preparare qualcosa che le è sempre piaciuto fare, no? Anche fuori dal carcere. Queste sono donne che vogliono sentire che non sono semplicemente persone che stanno espiando un reato, una colpa e insomma stanno scontando una pena, ma che c'è un orizzonte che le porterà probabilmente a poter ricominciare e poi c'è una necessità che è anche quella di dare un senso, un significato a delle ore che scorrono dietro le sbarre tutte uguali, lentissime.
6: Sì, ho fatto anche un po' l'esperienza da giovane prete come volontario nel carcere nostro di Pisa, dove sì, questo bisogno c'è forte, far venire fuori non tanto solo la parte penitenziale quanto la dimensione del rinascere per iniziare una vita nuova. Un po', se si va a vedere, altra esperienza mia con una casa dove c'era ragazzi provenienti dal mondo della droga e parlando con uno di loro una volta mi disse: ragazzo, sa, dice, noi siamo tossici. Dico: no, guarda, non siete tossici, siete ragazzi, sì, è vero, siete cascati in questo marasma, ma oggi state venendo fuori come persone nuove, quindi non siete tossici, ma siete persone che con una dignità bella perché rivenite fuori. E questo è il modo positivo per uscire da alcune situazioni. Sbagliare, si può sbagliare tutti.
5: Certo.
6: Chi è senza peccato, ha detto qualcuno.
5: Qualcuno l'ha detto.
6: Sì, qualcuno, senza far nomi, penso sia conosciuto da tutti. E allora sbagliare, si sbaglia tutti. Si inizia tutti la messa dicendo mia colpa, ma poi dopo quella colpa bisogna ripartire.
5: Ed è bello che anche qui il cibo entri e possa essere uno strumento per concedersi questa rinascita, questa ripartenza. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo in studio.
7: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi stanna. Chiama all'891-91-11.
10: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno.
11: Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic-tac-tu! Gira, rigira e gusta!
12: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Che bel telefono!
15: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
14: e godersi la vita.
15: Brondi, chi parla?
16: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
17: Perché non l'ho fatto prima?
18: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
19: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
18: È un'altra cosa.
20: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
21: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
5: In questa puntata oggi stiamo scoprendo, riscoprendo il valore del cibo, anche nel senso che si tratta di uno dei modi più concreti di compiere un gesto d'amore, di attenzione nei confronti degli altri, di investire tempo, energia per rendere felici gli altri, per assecondarne i gusti, anche gli umori. E tra l'altro ci tengo a sottolineare che in Italia ci sono migliaia di mense, di organizzazioni solidali che ogni giorno offrono questo tipo di aiuto, questo tipo di ristoro attraverso il cibo a persone, a famiglie in difficoltà, sostengono circa 1,7 milioni di persone con una rete capillare che è diffusa sul territorio e quindi ogni pasto ha un valore che trascende quello del solo cibo, diventa veramente accoglienza e per questo io torno dalla nostra Marta Manzo.
22: Gabriella, la suora Alba, madre Alba, ha provato a mettermi un grembiule missionario, lo cuce lei personalmente, li cuce tutti lei personalmente, però io torno a parlare subito con suora Elena appunto di questa mensa dedicata alle persone più bisognose e di questo servizio, che non è realmente un servizio, ma è proprio una parte della vostra vocazione. Suora Elena, tutto parte nel 2017.
23: Esattamente, tutto parte nel 2017 con un gruppo di ragazzi che venivano a casa sul coordinamento di Suor Alba, la nostra più giovane, noventesima, che coordinava questo gruppo. E il gruppo infatti facevano la Lessio Divina. Della Lessio Divina abbiamo sentito il desiderio di trasformare la parola in vita. E allora abbiamo cominciato a distribuire il tè e i biscotti per i senza tetto.
22: Questo accadeva sotto i portici appunto di Via della Conciliazione, già c'erano alcuni dei volontari, poi è cambiato tutto improvvisamente nel 2020 con la pandemia.
23: Esattamente, con la pandemia Cardinal Krajewski in quel momento ha chiesto a noi di cucinare, di fare in più, il biscotto e il tè era poco e allora abbiamo iniziato questa avventura di cucinare. Nessuno di noi aveva mai cucinato per tante persone, di un momento all'altro ci vediamo a cucinare per 200 persone qui nella nostra cucina di casa della comunità.
22: Oggi stiamo preparando pasti, mi metto in mezzo anch'io, stiamo preparando pasti per 180 persone. Nel 2023 ulteriormente questo è cambiato. Si è creato una rete.
23: Esattamente, noi abbiamo iniziato a collaborare con altre organizzazioni. Abbiamo i volontari nostri della parrocchia, sono tutte della nostra parrocchia Santa Faustina, dove i genitori della catechesi portano le scatolette durante l'offertorio nella messa di domenica. Poi si è aggiunto anche i volontari di altre parrocchie, i ragazzi delle scuole che vengono aiutare a fare le polpette e anche i sacerdoti claretiani e Sant'Egidio che distribuisce quello che cuciniamo. Allora, infatti è una grande rete di lavori insieme.
22: Prima di parlare un pochino di più con l'esperienza dei volontari, con i volontari stessi, io vorrei chiedere a Suor Elena di spiegarci una cosa. Vedete, questo è un cuociriso, che è quello che abbiamo usato anche oggi per preparare tutto questo riso. È una pentola molto particolare, Suor Elena.
23: Esattamente, questa è una pentola che abbiamo avuto di regalo di Papa Francesco. Lui stesso ha fatto questo regalo a noi, sapendo che siamo un gruppo che cucina per il senzatetto, che siamo anche brasiliani, alcuni di noi, e che i senza tetto sono tanti stranieri che piacciono il riso, allora ci ha fatto questo regalo. È una pentola che cucina per 100 persone alla volta, allora ci aiuta tantissimo nel nostro lavoro.
22: E l'avete usata anche per cucinare per Papa Francesco stesso. Io torno a questo punto da Alessia, che sta terminando alcune delle vaschette. Alessia, volontaria da tantissimi anni, cuoca anche nel tempo, mamma. Come sei diventata volontaria intanto?
0: Allora, io ho iniziato nel 2017 insieme a mia figlia nel gruppo dei giovani, appunto come avete detto prima, portando tè caldo, biscottini, ma era un mezzo per arrivare a queste persone che per la maggior parte del tempo sono invisibili al mondo, alle persone che passano, e quindi con l'avvicinarsi con il cibo era un modo per avvicinarsi a loro e quindi condividere con loro, anche solo stare ad ascoltarli. Io personalmente parlo solo italiano, quindi non parlo nessuna lingua, però riusciamo comunque, nonostante la diversità di religioni, diversità di lingua, ad avere momenti di unione proprio fraterna. E per quanto mi riguarda, la cosa proprio più bella in assoluto, è quando tutti insieme durante la preghiera la sera, dove ci riuniamo sotto il portico proprio di San Pietro, si avvicinano, vabbè, ci siamo noi, quelli che sono di solito lì, e poi si avvicinano anche stranieri che magari ci vedono che stiamo lì pregando, e ci diamo la mano tutti insieme in cerchio, facendo spazio a chi arriva alla fine, insomma, e preghiamo il Padre Nostro nonostante ci siano musulmani, buddisti, cristiani, cioè tantissime veramente religioni diverse. Un momento di unione fraterna incredibile,
22: un momento che si crea relazione proprio a partire dal cibo, un momento che si conclude spesso e volentieri con una torta, Suor Elena.
23: Esattamente, perché alla fine della preghiera facciamo sempre la festa di compleanno dei senza tetto che hanno festeggiato l'anniversario durante il mese. Allora facciamo una grande torta, una bellissima torta che tutti i turisti che stanno passando si fermano per mangiare, i volontari, i senza tetto. A un certo momento non si sa più chi è senza tetto, chi è turista, chi è volontario. E poi insieme con la torta facciamo anche dei giochi. Giochiamo la carta, giochiamo dama, giochiamo la jenga. Allora è veramente un momento di molta gioia e veramente un momento di fraternità, di grande fraternità.
22: E allora io ringrazio le mie ospiti, restituisco il grembiule, scusami Suor Alba se non ho partecipato alla creazione dei pasti, da Gabriella, da Primale, da, appunto dal segretariato per le missioni claretiane, ti restituisco la linea.
5: Grazie davvero e viva le missioni claretiane e tutta la rete che è nata intorno. Quanto è bello quello che è stato appena detto.
6: Veramente.
5: Non si capisce più chi è senza tetto, chi è lì come volontario, chi è turista di passaggio, perché intorno alla tavola nascono delle relazioni. Dentro una comunità ci sono tante differenze, ci sono tante fragilità. Immagino che Don Roberto sia capitato anche a lei di vedere persone che magari non hanno nulla in comune, anzi sono profondamente distanti l'una dall'altra, che intorno alla tavola sono diventate amiche.
6: Sì, nel clero si dice che in compagnia prese moglie un frate. È una battuta del clero questa. Però intorno alla tavola è vero che si crea comunione. E allora penso a tante esperienze, ma anche le esperienze che stiamo facendo lì in parrocchia dove sono, con la società San Vincenzo, dove sì, è vero, distribuiamo pasti, facciamo pacchi viveri, ma poi nascono relazioni con queste persone e alcune di queste persone ci aiutano poi, diventano volontari, ci aiutano. E si mettono a servizio anche loro.
5: Quindi anche c'è un passaggio di testimone qui. Quante sono e quanto diverse le occasioni durante l'anno di trovarsi intorno alla tavola? Cioè, io ricordo per esempio che nel collegamento che facemmo proprio con la nostra Marta Manzo c'erano dei ragazzi ucraini, per esempio.
6: Sì, lì in parrocchia, nell'oratorio, da 4 anni sono ospiti un gruppo di ucraini, tra cui giovani e adulti, che sono arrivati all'inizio del conflitto bellico e ad oggi sono qui, anzi non solo, inizialmente gli abbiamo dato ospitalità, oggi collaborano con me, con i miei volontari in modo attivo e anche in modo bello, perché non posso che ringraziarli oggi per il contributo che danno e soprattutto hanno cercato anche di mettersi in condizioni di andare, di essere autosufficienti, non certo, di aspettare gli aiuti, ma
5: dare anche.
6: Dare chi lavora, chi aiuta in un modo che in un altro, ma tutti hanno contribuito veramente in modo positivo e bello.
5: Roberto, è cominciata l'estate. L'estate è tanto attesa perché è il momento in cui quasi tutti riescono a tirare un po' il fiato. Dico quasi, perché poi ci sono persone che non si possono spostare per fragilità fisiche, perché non hanno mezzi, perché sono sole. E allora, che cos'è per esempio che voi inventate per creare accoglienza intorno a un pasto in una stagione che è complicata? Che cosa possiamo fare anche noi? Pure un invito estemporaneo potrebbe funzionare.
6: Non più tardi di stamattina, con l'assessore al sociale del comune, mi ha cercato perché la mensa della scuola si è proposta, attraverso il comune, di offrirci dei pasti da condividere con le realtà, come diceva ora, più bisognose, quindi persone che non possono né fare la stagione né avere contributi particolari e quindi per poter dare un aiuto in più. Quindi è una cosa nata proprio stamattina,
5: oggi,
6: attraverso stamattina mentre ero in treno che venivo su.
5: La diffondiamo adesso, ecco. Mi fa
6: anzi
5: molto
6: ringrazio
5: sentirla.
6: L'assessore, perché lo ringrazio pubblicamente, perché sta lavorando veramente bene sulla dimensione sociale del nostro comune.
5: E questo ci ricorda che da soli non si va da nessuna parte, ma non delle forze.
6: Grazie
5: si possono
6: a Dio siamo
5: davvero
6: in collaborazione, fare
5: quasi
6: miracoli. Essendo un comune piccolo, siamo anche in relazione di amicizia e di comunione.
5: Grazie, grazie davvero per
6: grazie
5: il suo intervento oggi, per aver condiviso anche parte del suo percorso personale. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì. Vi aspettiamo in questo studio sempre intorno alle 15:15.
1: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. A solo 2,90 €.
2: Benvenuti a questo appuntamento con BioStile. Vi capita di alzarvi con le ginocchia doloranti? Avete anche voi quei fastidi alle articolazioni, ai muscoli che purtroppo, ahimè, con l'avanzare del tempo si fanno sentire? Oggi vi proponiamo la migliore offerta BioStile per un programma completo a supporto di articolazioni e muscoli, agendo dall'interno e anche dall'esterno. Riceverete Active Joint, la formula completa per nutrire le vostre articolazioni. Curcumina microincapsulata per favorire un miglior assorbimento e completare l'azione della formula. Chiamate per informazioni. Con questa combinazione completa avrete uno sconto immediato del 20%, la spedizione gratuita direttamente a casa vostra e se sarete tra i primi 30 a chiamare riceverete Easy Step in omaggio, la crema per dare sollievo alle zone più affaticate. È un'offerta BioStile straordinaria proprio perché è limitata nel tempo. Questo programma completo lavora su 3 livelli: nutrimento delle articolazioni, supporto ai normali processi infiammatori, sollievo locale con la crema da massaggio. I nostri consulenti sono già disponibili in questo momento per rispondere alle vostre domande e riservarvi questa promozione BioStile prima che termini. Non rimandate! Questo è il momento migliore per iniziare a prendervi cura delle vostre articolazioni.
3: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
4: Dove finisce la magia?
3: Amare. Il rischio del tradimento.
4: Inizia la realtà.
3: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse è in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
4: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
24: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
25: Ci sono mattine più

0: Stando a quanto ha diffuso il vicariato, dovrebbe durare un'ora, però è previsto all'interno una serie di momenti. Innanzitutto sarà aperto da una preghiera e concluso da una preghiera. Poi ci sarà il discorso introduttivo del cardinale vicario Baldo Reina e tre testimonianze molto importanti che sono il simbolo, il segno della realtà della diocesi di Roma: una famiglia, un giovane e un operatore della Caritas, a simbolizzare quelli che sono i nodi, i temi cruciali, l'emergenza della famiglia, l'attenzione alla famiglia, la famiglia che è in crisi, che ha problemi, che vive e si dibatte tra mille situazioni particolari legate alla congiuntura economica attuale che ben conosciamo tutti quanti e viviamo giorno dopo giorno. Poi l'attenzione, il disagio giovanile, il problema dei giovani e delle loro situazioni legate anche ad abitudini con droga e altre situazioni di questo genere. E poi appunto ci sarà anche lo spazio per l'emergenza abitativa, che è uno dei temi importanti, come è stato diffuso appunto dal vicariato. Sono questi gli aspetti interessanti che verranno sviluppati, e con questo primo sguardo passo la linea a voi a studio.
1: Grazie Rita, poi naturalmente seguiremo tutto in diretta. Nel frattempo però parliamo di un altro appuntamento importante di questa settimana di Papa Leone, che ha incontrato i partecipanti di un convegno che è stato organizzato tanto dal Dicastero delle Cause dei Santi quanto dalla Commissione Nuovi Martiri. Il convegno si è tenuto martedì scorso, l'altro ieri, mercoledì, invece avete incontrato il Papa, e il tema sul quale avete lavorato è stato con un punto di domanda: ventunesimo secolo, un secolo di nuovi martiri? Ma sentiamo che cosa vi ha detto Papa Leone.
2: La loro testimonianza ci dice che anche il nostro tempo, dominato dalla cultura della potenza, della forza senza limiti e dallo sviluppo incessante dei sistemi armati, è un tempo che vede l'eroismo di coloro che amiamo definire nuovi testimoni della fede. Molti di essi vengono uccisi per abuso di potere o da organizzazioni criminali, perché come cristiani ne contrastano le ingiustizie in nome del Vangelo. I testimoni della fede non propongono un'ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità. La loro credibilità nasce dalla coerenza tra le parole e le azioni, coerenza spesso portata fino al sacrificio supremo. In contesti culturali indifferenti, la santità della porta accanto e l'eroismo silenzioso diventano argomenti significativi, capaci di interpellare tutti, anche i più diffidenti. Essi aiutano la Chiesa a riflettere più pienamente la luce di Cristo Signore, per indicare all'umanità contemporanea la strada che conduce alla civiltà dell'amore. Tutti siamo chiamati a dare il nostro apporto a questo orizzonte di impegno, a questo cantiere di speranza.
1: Anche se mi sa che la domanda era un po' retorica, cioè nel senso che conteneva la risposta, che avete risposto alla domanda del vostro convegno? È un tempo di nuovi martiri questo ventunesimo secolo?
3: Sì, nel senso che la Commissione Nuovi Martiri, che è stata istituita da Papa Francesco nel 2023 con incarico di raccogliere la documentazione su casi di possibile martirio avvenuti tra il 2000 e il 2025, quindi con un arco temporale molto preciso.
1: Mi dai una definizione di martirio?
3: Il martire è un cristiano che muore ucciso in odio alla fede o alle virtù cristiane. Quindi non soltanto il martire è colui che viene ucciso perché si rifiuta di rinnegare la sua fede, ma si rifiuta di rinnegare anche la sua vita di fede, quindi di smettere di voler bene ai poveri, di smettere di praticare la castità, di smettere di praticare la giustizia, di smettere di praticare, cioè di smettere

0: di essere cristiano nei fatti, diciamo, ecco, questo è anche odio alla fede. Padre Pugliesi, per esempio, è stato ucciso in odio alla fede perché odiavano la sua carità nei confronti dei ragazzi di Brancaccio che venivano educati a non, come dire, unirsi alla mafia. Quindi dicevo, questo è stato il mandato della Commissione, raccogliere la documentazione, e appunto in questi anni in cui la Commissione ha lavorato sono arrivate alla Commissione 1761 segnalazioni.
1: Dal 2000 ad oggi?
0: Sì, relative a casi dal 2000 ad oggi.
1: Perché anche se la Commissione lavora da tre anni. Diciamo.
0: Esatto, perché dal 2000, perché prima del 2000 c'è stata la Commissione, quella fatta da Giovanni Paolo II, che come dire, raccolse testimonianze fino di tutto il Novecento, quindi dall'inizio del Novecento fino al 1999, perché poi il 2000 c'è l'anno santo. Quindi questo era il mandato temporale e le segnalazioni ci sono arrivate dalle conferenze episcopali, dagli ordini religiosi.
1: Ma chi sono questi nuovi martiri?
0: Allora, sono,
1: cioè, individuiamo un po' di ogni almeno le tipologie.
0: Di ogni categoria, sono sacerdoti, sono missionari, sono religiose, sono laici, sono giovani, giovanissimi. Sono di ogni categoria e diciamo rispecchiano anche il cambiamento che è avvenuto in questi 25 anni, potremmo dire delle modalità di persecuzione della Chiesa, cioè chi sono oggi i persecutori. Allora, se nel Novecento i maggiori persecutori avevano il volto dei regimi totalitari, il nazismo, il comunismo, eccetera, adesso sono più relative a il mondo del terrorismo, particolarmente il terrorismo islamico, che fa molte vittime, soprattutto in Africa. L'Africa è il continente da cui ci sono arrivate più segnalazioni, circa 700 sul totale. E quindi terrorismo o anche atti di violenza nel contesto di guerra, però mirati ai cristiani, perché i cristiani in qualche modo rifiutano la logica della guerra o si pongono come elemento di riconciliazione. Poi l'altro grande persecutore sono le mafie, soprattutto in America Latina. Moltissimi cristiani sono vittime di violenze.
1: Appena ieri è stato ucciso,
0: esatto,
1: un prete.
0: Sacerdoti, ma anche laici. E per esempio una tipologia specifica sono anche i cristiani che difendono le popolazioni locali difendendo anche l'ambiente. Perché difendendo l'ambiente significa difendere l'ambiente significa difendere anche chi ci vive in quell'ambiente, evidentemente, perché avvelenare l'acqua, l'aria, distruggere la terra vuol dire rendere impossibile la vita per chi ci abita. E tante volte questa difesa significa motivo di morte. Per esempio, Suor Doro di Stang uccise in Amazzonia perché difendeva le popolazioni locali da chi voleva lo sfruttamento selvaggio.
1: Senti, diciamo, mi hanno colpito due cose del vostro convegno che ho letto. Un'affermazione in cui avete detto che i martiri, i santi, non sono solo quelli canonizzati.
0: Certo.
1: Che vuol dire?
0: Ah beh, certo, la santità ha confini più larghi di quella canonizzata. Nel senso che, come dire, allora, partiamo da un presupposto. Per la Chiesa delle origini, diciamo, e anche se questo lo capiamo nelle lettere di Paolo, tutti i cristiani erano santi, diciamo. Adesso noi diciamo la vocazione universale alla santità col Concilio Vaticano II. Però l'idea era che, come dire, la santità era una condizione fondamentale dell'essere cristiani, quindi del seguire Gesù, dell'essere discepoli. Evidentemente poi si è reso necessario evidenziare i casi esemplari di santità, che all'inizio erano solo i martiri. Nella Chiesa dei primi secoli gli unici santi coincidevano con i martiri, praticamente. Successivamente sono diventate figure di grande, come dire, esemplarità nella vita cristiana. Però non c'è dubbio che, come dire, quei santi canonizzati sono soltanto una parte della santità diffusa nella Chiesa, perché è evidente che, come dire, diciamo, il riconoscimento della santità esemplare non comprende tutta la santità che è presente nella Chiesa.
1: L'altro aspetto che mi ha colpito, tu adesso stai dicendo la santità nella Chiesa,
0: certo,
1: però voi avete detto che questa commissione trova la santità nei cristiani, non nei,
0: certo,
1: cattolici. C'è un respiro ecumenico,
0: sì, assolutamente. Abbiamo raccolto documentazione anche di cristiani non cattolici,

0: che hanno dato la vita per il Vangelo. Quindi credo che l'esperienza anche di dei martiri copti che sono stati uccisi dallo Stato Islamico in Libia, scusatemi, egiziani uccisi in Libia.
1: Ci ricordiamo sulla spiaggia.
0: Sulla spiaggia, con l'immagine terribili e commoventi di loro che ripetono preghiere a Gesù, si vede il labiale, si è potuto decifrare il labiale, erano preghiere a Gesù. E, ecco, quei martiri sono stati riconosciuti da Papa Francesco, quei martiri erano copti, ortodossi, sono stati riconosciuti nel martirologio romano, inseriti da Papa Francesco come martiri anche per la Chiesa Cattolica, quindi sono un patrimonio condiviso, ecco. La Commissione lavora affinché casi di questo genere si ripetano, ecco, nel senso che nel sangue dei martiri c'è anche un fermento di unità della Chiesa.
1: Papa Francesco parlava dell'ecumenismo del sangue.
0: Esattamente, esattamente. È un tema questo che in realtà viene da lontano, perché se si va a vedere, il primo che ne parlò fu Paolo VI, quando andò in Uganda nel 69,
1: altra terra di martiri,
0: a visitare il santuario dei martiri di Namugongo. Parlò dei martiri anglicani che erano stati uccisi insieme ai cattolici usando il termine martiri.
1: Facciamo una piccolissima pausa, poi torniamo in diretta per raccontarvi l'inizio dell'assemblea della diocesi di Roma presieduta da Papa Leone. A tra poco.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8.
3: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
4: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
5: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
6: Perché non l'ho fatto prima?
7: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
8: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
9: È un'altra cosa.
10: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Che bel telefono!
15: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
16: e godersi la vita.
15: Brondi, chi parla?
17: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
18: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
19: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
20: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
21: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
22: Macchie scure dopo l'estate?
23: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oreal Paris.
24: Io valgo.
25: La la la la la la la la la la la.
26: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
1: Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: Eccoci di nuovo in diretta in questa puntata speciale per seguire l'assemblea della diocesi di Roma presieduta dal suo vescovo Papa Leone, che sta per arrivare alla Basilica di San Giovanni in Laterano, dove si trova Rita Salerno, che è in buona compagnia, vedo, Rita.
1: Esatto, in buonissima compagnia, ve lo introduco, è Don Marco Staffolani, vice direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali del Vicariato di Roma, ovviamente in prima linea per questo evento e questo appuntamento, e con lui vogliamo proprio parlare di questo percorso, di questo cammino che la Diocesi di Roma ha fatto in questo anno, perché ricordavamo all'inizio, in apertura, che c'è stato il primo incontro dell'Assemblea Diocesana il 19 settembre 2020. Un cammino sicuramente orientato in senso sinodale, ma qual è questo cammino che oggi sarà presentato al Santo Padre?
2: Ecco, innanzitutto vorrei parlare, diciamo, dei sacerdoti. Come anche in altri incontri che si sono tenuti sempre con il Papa, il nostro pastore universale ha invitato la Diocesi di Roma a non lasciare soli i sacerdoti. Quindi si parla di fraternità sacerdotale. Una fraternità sacerdotale che nel programma pastorale, che in qualche modo è stato anche ribadito dal Cardinale Vicario, il nostro pastore Reina, è quello di avere anche una rete di parrocchie, di modo che non solo il pastore ma anche tutte le comunità siano tra loro collegate. E poi durante l'anno bisogna ricordare come il Santo Padre ha visitato anche le parrocchie di Roma, in particolare 5 parrocchie, una per ogni settore, proprio per coprire tutta la realtà geografica e territoriale di Roma. In questi incontri il Papa si è fatto vicino, si è fatto presente nelle realtà romane che hanno sì delle difficoltà nel loro territorio, e dunque le zone visitate sono state in qualche modo confortate dalla parola del Papa che è stato presente. Però nella sua pastoralità il Papa ha segnalato anche le varie potenzialità. Un luogo dove si soffre, un luogo dove ci sono presente delle difficoltà, diventa anche luogo di incontro con Cristo. E dunque ci sono stati momenti molto belli durante questo anno, in cui, a partire dai bambini che accoglievano il Santo Padre nelle varie parrocchie, fino a tutto il clero delle varie parrocchie e anche il clero presente della Diocesi di Roma, abbiamo visto una Chiesa di Roma unita. Una Chiesa di Roma che, pur consapevole delle sue difficoltà, delle sue limitazioni, scopre nella vicinanza del Papa la presenza, diciamo, del Padre, di qualcuno che ti guida, di qualcuno che tiene a te e che spezza la parola di Dio con te. Ecco, penso che questi siano stati due momenti molto significativi della presenza del Santo Padre all'interno della Diocesi di Roma.
1: E in questo senso quindi si punta a un rafforzamento, come ha detto appunto il Cardinale Vicario?
2: Sì, il rafforzamento è quello di, da una parte, questa fraternità sacerdotale, ma anche il collegamento con il Consiglio Diocesano, il Consiglio Pastorale Diocesano, perché naturalmente il pastore non è tutto a carico suo, questo è sempre più una consapevolezza che stiamo acquisendo anche qui a Roma, del fatto che il ruolo del laico deve essere sempre in sinodalità, direi proprio così, con quello del pastore. E quindi, se da una parte la guida della parrocchia rimane al parroco, rimane al pastore, rimane al prete, è vero pure che bisogna tirare fuori tutti i carismi possibili che ci sono nel popolo di Dio, perché ognuno deve fare la sua parte e la deve fare bene in armonia con il pastore, assolutamente. Questo penso che sia di cruciale importanza.
1: Quindi il ruolo dei laici che cresce e questa ricchezza di volti che creano questo razzo meraviglioso.
2: Sì, e direi in questo razzo meraviglioso di ricordare anche il ruolo che hanno i nostri giovani. All'inizio questo anno è stato ricordato proprio il Giubileo della Speranza, con un incontro fatto appena qualche giorno dopo la fine del Giubileo con i ragazzi che sono andati dal Papa, nelle varie testimonianze, nelle varie incontri, è risuonato forte che il giovane non rappresenta qualcuno di problematico, che non sa come affrontare il futuro, che deve essere ripreso dall'adulto, ma al contrario, rappresenta proprio quel germoglio nuovo che senza il quale non avrebbe significato il passato anche glorioso di una diocesi come Roma. Ecco, questo è importante, appunto, il ruolo dei giovani.
1: Bene, con questo è veramente tutto. Ringraziamo Don Marco Staffolani per essere stato con noi. A voi, studio.
0: Grazie Rita. Io vi ricordo un po' la struttura di questo, di questa assemblea: un momento di preghiera, l'introduzione del Cardinal Vicario, tre testimonianze, l'intervento del Papa e poi ancora un momento di preghiera. Ma il tutto dovrebbe rientrare nella misura di un'ora e dovrebbe cominciare esattamente tra 6 minuti. Nel frattempo però risuonano ancora, abbiamo sentito da padre Marco un po' quello che è stato il cammino lo scorso anno. Intanto vediamo l'arrivo delle guardie svizzere, ci sono queste immagini in diretta, quindi Papa Leone sta per entrare, credo. Una delle sottolineature, degli inviti che fece Papa Leone fu quello di una formazione permanente a tutti i livelli, ma intanto è arrivato il Papa. Don Angelo, quanto è importante oggi il tema della formazione e quanto è importante, altra sottolineatura significativa che fece Papa Leone l'anno scorso in questo contesto, impostare l'iniziazione cristiana, dunque tutto il cammino che porta poi alla prima comunione, alla cresima, in maniera non scolastica.
3: Ma credo che sia la sfida di guardare anche con occhi nuovi alla realtà che cambia, diciamo, che è attorno a noi e che ci chiede anche a noi di cambiare. Quindi fermo restando che appunto il Vangelo è lì e noi dobbiamo cercare di renderlo comprensibile a tutti, non c'è dubbio che il percorso dei sacramenti per l'iniziazione cristiana debba confrontarsi con le nuove realtà. Tante cose non sono più scontate, faccio per esempio il percorso di preparazione alla prima comunione, cioè sono come dire sempre un po' una conquista oggi, e quindi bisogna accettare la sfida di non cercare di vivere di rendita, ma di in qualche modo andare a cercare le persone e trovarle e coinvolgerle all'interno di questi percorsi.
0: E che cos'è la necessità di una formazione permanente? Cioè che da un lato che riguarda gli stessi preti, ma riguarda tanto i laici, per cui la proposta non si fermi appunto all'iniziazione, ma sia accompagnata dalla riflessione anche nel tempo successivo, nell'età adulta.
3: Penso che comunque sia, per chiunque cerchi di vivere da cristiano, non c'è dubbio che è impossibile pensare la vita cristiana come qualcosa di statico, quindi in ogni caso confrontarsi col Vangelo e con le domande che ci suscita e che fa, come dire, fa sorgere nel nostro cuore di fronte alla realtà, non c'è dubbio che è qualcosa che ci cambia, ci trasforma nel corso degli anni della nostra vita, quindi comunque è un fattore di cambiamento, di maturazione.
0: Io direi di lasciare la linea alla diretta a questo canto che sta per che dà il via di fatto all'assemblea della diocesi di Roma.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
1: A nome della Chiesa che è in Roma, desidero ringraziarla per essere oggi qui con noi, nella sua cattedrale, per dare inizio a un nuovo anno pastorale. La sua presenza ci conferma nella fede e ci incoraggia a rinnovare il nostro servizio al Vangelo e alla città. In questo primo tratto del suo ministero abbiamo riconosciuto numerosi gesti di cura e di attenzione verso la sua diocesi. Quest'anno la scelta dei nuovi vescovi ausiliari che lei stesso ha voluto consacrare proprio in questa basilica. La revisione della Costituzione che regola la vita e il servizio del vicariato. La visita ad alcune parrocchie, l'ascolto e la vigilanza con cui accompagna il nostro cammino. Sono segni che ci aiutano a sentire sempre più profondamente che Roma non è soltanto la sede del successore di Pietro, ma la Chiesa particolare della quale il Papa è vescovo e pastore. Dopo il lavoro dei mesi scorsi, durante i quali abbiamo cercato di rafforzare stile sinodale, corresponsabilità e slancio missionario, iniziamo questo nuovo anno chiedendo al Signore di renderci capaci di compiere autentici passi di Vangelo dentro la città. Una città nella quale si accentuano sofferenze e contraddizioni, crescono solitudini e disuguaglianze e molte persone faticano a trovare ascolto, legami e speranza. Questa realtà non è esterna alla Chiesa, è la sua carne, spesso ferita. È il luogo nel quale il Signore ci precede e ci chiama a riconoscerlo e a servirlo. Grazie, Padre Santo, perché oggi torna a camminare con noi. Accogliamo la sua parola con disponibilità e fiducia, perché ci aiuti a essere una Chiesa più evangelica, fraterna e prossima alla vita di ogni persona che abita a Roma. Grazie di cuore.
0: Fratelli e sorelle, invochiamo la grazia dello Spirito Santo perché le nostre menti si aprano all'ascolto e alla comprensione della parola di salvezza.

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:

Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto.

Donna, perché piangi? Chi cerchi? Questa domanda è rivolta anche a me e io rispondo: cerco Gesù. A volte mi sembra quasi di dimenticare che posso affidarmi a Lui, che posso consegnargli tutte le mie paure, le mie colpe, le mie ansie. Ma quando riesco a guardare oltre me stessa, lo riconosco vicino e ritrovo la forza per affrontare ciò che vivo. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Una cosa bella che ho sempre sperimentato nei momenti di adorazione eucaristica, vissuti insieme ad altri giovani, è che Gesù è vicino a ciascuno e si manifesta a ognuno in modo unico. Non sono sola. Ripenso con gioia alla veglia di preghiera a Tor Vergata o alla notte del Giovedì Santo in parrocchia, davanti all'altare della Riposizione insieme ad altri scout. Ma soprattutto ripenso a quest'estate, a un gruppetto di ragazzi tra i 13 e i 15 anni che in una chiesetta di montagna pregavano davanti al Santissimo.

ancora il loro raccoglimento, le preghiere spontanee, il profondo senso di pace. E allora torna la domanda: chi cerchi? Cerco Gesù e credo, perché ho avuto il dono di sperimentarlo nella mia vita, che anche gli altri giovani cerchino il suo amore infinito, perché dentro ciascuno di noi c'è un desiderio di amore che chiede di essere colmato. Eppure non è sempre facile riconoscere questo desiderio. Intorno a noi c'è tanto rumore, siamo continuamente raggiunti da parole, immagini e proposte che ci distraggono e qualche volta finiscono per confondere ciò che desideriamo davvero. Per questo ringrazio il Signore che si fa trovare anche quando non lo cerchiamo. E sono grata alla mia famiglia, agli animatori di gruppi parrocchiali, ai sacerdoti e alle suore che ho conosciuto, perché mi hanno donato tempo, tempo per guardarmi dentro, per pregare, per mettermi al servizio, per fare comunità. È anche insieme a loro che ho sperimentato quanto sia vera la promessa di Gesù: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.

Gesù le disse: Maria. Ella si voltò. Mi chiamo Sabrina e sono un'operatrice Caritas. Per me il dialogo con Dio è iniziato nell'adolescenza e la sua presenza nella mia vita mi ha modellata giorno dopo giorno con delicatezza. Il suo amore continuo mi ha fatto uscire dal mio mondo ristretto e da un modo di vivere la relazione con Lui quasi come un fatto privato, per aprirmi all'incontro con gli altri. Grazie a un tirocinio, al termine dei miei studi in campo educativo, ho iniziato a lavorare in Caritas. Qui ho potuto incontrare da vicino tante persone, soprattutto le più fragili, bambini, adolescenti e adulti, segnate da storie difficili. Non è facile tuffarsi nel cuore di chi soffre veramente. A volte ci si sente impotenti e ci si accorge di non avere una soluzione per tutto. Così ho trovato nel Vangelo un orizzonte, una strada da seguire. Nel grido di Gesù sulla croce e nel suo fiducioso abbandonarsi al Padre, trovo ogni giorno la forza per condividere la speranza, senza pretendere di avere subito una soluzione ai problemi. E in Cristo ho riconosciuto il pastore buono che continua a chiamarmi per nome e a dare senso al mio servizio con la sua parola. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Ricordo in particolare un ragazzo che ho conosciuto quando lavoravo con gli adolescenti. Ogni volta che ero presente si mostrava arrabbiato e inquieto. Evitavo di fargli domande, temevo di alimentare ulteriormente la sua rabbia e provocare un conflitto. Un giorno però mi sono fermata davanti a lui e con un po' di esitazione gli ho chiesto come mai fosse così arrabbiato. Allora mi ha messa tra le mani tutta la sua sofferenza e piangendo mi ha ringraziata per averlo semplicemente ascoltato. Quell'esperienza mi ha aiutata a capire che c'è sempre un volto da accogliere e da amare, che viene prima di tutto il resto, prima dei suoi problemi, prima delle sue fragilità. E ogni giorno sento crescere in me il desiderio di comunità cristiane, nelle quali sia possibile sperimentare ciò che si diceva dei primi cristiani: guardate come si amano.

Va dai miei fratelli e di loro. Ci chiamiamo Dario e Roberta e siamo qui con i nostri figli Elena ed Edoardo. Ci siamo conosciuti poco più che ragazzi nella parrocchia di Nostra Signora di Bonaria ad Ostia e da 12 anni viviamo nel quartiere portuense dove frequentiamo la parrocchia di Santa Silvia. Fin da fidanzati abbiamo sperimentato la chiesa e in particolare la parrocchia come una casa e una famiglia. Qui abbiamo avuto la grazia di trovare fratelli e sorelle che sono stati per noi un esempio, giovani e ragazzi che osservandoci ci chiedono di essere cristiani coerenti ed affidabili, sacerdoti che ci hanno guidato ed amato con la premura e la pazienza di un padre. La preghiera nella nostra casa è semplice, a volte distratta, quasi sempre incastrata tra un impegno e l'altro. A volte riusciamo soltanto a benedire la tavola, a ringraziare il Signore prima di andare a dormire o a tracciare un segno di croce sulla fronte dei nostri figli, affidando a Maria le difficoltà che incontriamo. Eppure, questi piccoli momenti, vissuti insieme come famiglia e chiesa domestica, ci aiutano a ricordare che siamo tutti figli di Dio, a fare memoria delle nostre promesse matrimoniali e degli impegni assunti per i nostri figli nel giorno del loro battesimo. Con la grazia di Cristo cerchiamo di vivere secondo il Vangelo, sapendo che ciò che abbiamo ricevuto non può rimanere chiuso tra le mura della nostra casa o della nostra parrocchia. È soprattutto nella vita di ogni giorno che ci sentiamo chiamati ad annunciare la bellezza del matrimonio cristiano e l'amore misericordioso di Dio, nel lavoro, a scuola, nelle amicizie e a volte nelle nostre stesse famiglie di origine. È anche così che nella semplicità della nostra vita desideriamo rispondere ogni giorno all'invito di Gesù. Va dai miei fratelli e di loro. Non vogliamo soltanto ricevere dalla comunità, né offrire l'immagine di una famiglia perfetta. Desideriamo piuttosto condividere quel tesoro che abbiamo ricevuto e che chiede di essere donato. La gioia di sentirci amati dal Signore e accompagnati dalla Chiesa.

Cari fratelli e sorelle, vorrei ripartire con voi dal mattino di Pasqua, da un giardino, da un sepolcro vuoto. Maria di Magdala è lì, all'alba, quando è ancora buio. E il buio in cui si trova non è soltanto quello della notte che non è finita, è il buio di chi ha perduto qualcuno, di chi cerca e non trova, di chi si china e piange. Il Vangelo però non la lascia in quel pianto. Le si avvicina un uomo che lei scambia per il custode del giardino e le rivolge due domande. Perché piangi? Chi cerchi? Queste due domande, carissimi, vorrei che ispirassero il cammino prossimo della Diocesi di Roma. Credo infatti che possiamo sentirle rivolte oggi alla nostra Chiesa e all'intera città. Perché piangi? Chi cerchi? Esse riguardano la ricerca ansiosa di speranza che percepite nelle parrocchie, negli incontri, negli ambienti di vita, quando vi siete messi in ascolto gli uni degli altri e della gente. Maria Maddalena è sveglia prima dell'alba ed è già corsa al sepolcro, perché in lei c'è vita, c'è attesa. Così a Roma sono tante le persone che ricominciano ogni mattina, ma anche comunità parrocchiali, associazioni, movimenti, gruppi e realtà ecclesiali che lavorano con generosità nell'evangelizzazione, nella carità, nel servizio alla preghiera liturgica. Certo, accanto a questa ricchezza avete riconosciuto con onestà alcune fatiche. È lo smarrimento di chi non riesce più a trovare dove si incontra il Signore. Un'esperienza che condividiamo con tanti fratelli e sorelle, ma che capita di vivere anche a noi. A volte si moltiplicano le proposte, le attività, gli incontri e si smarisce il centro, il senso evangelico di ciò che si fa. Ed ecco nel Vangelo che una sola parola fa voltare la Maddalena, il suo nome, Maria. È così che si incontra Gesù Cristo, sentendosi chiamare per nome da Lui, nei molti modi in cui ciò può avvenire. È da qui che deve ripartire ogni azione pastorale, non tanto chiedendosi che cosa fare, ma piuttosto chi e come incontrare. Nelle nostre comunità si può rimanere anonimi, invisibili e incompresi, oppure essere visti, conosciuti e chiamati per nome. E chi incontra davvero Cristo, come Maria di Magdala, sente riempirsi il cuore e allora non può restare fermo. Corre e va ad annunciare. Ho visto il Signore, dice la donna ai discepoli. Non un ricordo, non un fatto privato, ma una gioia profonda che genera comunità. Per questo, fratelli e sorelle, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale. Non ripartiamo da zero e nulla di quanto abbiamo vissuto va archiviato. Il lavoro sulle malattie spirituali ci ha insegnato a riconoscere ciò che nella nostra vita ecclesiale chiede di essere curato, corretto o convertito. Il cammino sinodale ci ha insegnato come ascoltare e discernere insieme, corresponsabili dell'unica missione.
Desidero invece proporvi di sviluppare una terza dimensione, quella della verifica pastorale. Verificare sotto la luce dello Spirito Santo significa fermarsi, rileggere ciò che è accaduto, riconoscere ciò che ha portato frutto, comprendere ciò che non ha funzionato e cercarne insieme le ragioni. Significa, in una parola, fare verità. Vi invito a operare questa verifica coinvolgendo l'intera comunità e, per quanto possibile, ascoltando anche persone che non la frequentano e vedono le cose, per così dire, dall'esterno. Per esercitarvi nella verifica pastorale, vi indico alcune attenzioni che distinguo, ma che formano un unico dinamismo. La prima attenzione: incontrare Cristo e farlo incontrare. La Chiesa non esiste per se stessa, ma per condurre ogni persona all'incontro con il Signore. E allora non basta domandarsi se un'attività è ben organizzata, se è partecipata, se dura da molti anni. Occorre domandarsi se essa conduce realmente a Cristo, se fa incontrare il Vangelo con la vita concreta delle persone. La seconda attenzione: generare comunità. Dalla Pasqua di Cristo nascono comunità nuove, libere, riconciliate. Abbiamo il coraggio di curare l'essenziale per lasciare spazio a relazioni vere, dentro le quali le persone si sentono parte di un popolo, si sentono accolte, accompagnate, valorizzate, corresponsabili. Ai giovani impegniamoci a offrire tempo e ascolto dentro e oltre le iniziative. La terza attenzione: abitare e servire la città. Roma non è lo sfondo indifferente delle nostre comunità, è il luogo della nostra missione. La comunità generata dal risorto non può restare chiusa in se stessa, ma condivide le attese, le fragilità e le domande delle persone e impara a riconoscere in ciò che accade nei diversi ambienti della città le domande alle quali il Vangelo può rispondere se nuovamente accolto. A queste tre attenzioni di verifica se ne aggiunge una quarta che le attraversa tutte: la formazione del popolo di Dio. Le nostre attività fanno crescere nella fede, formano discepoli missionari, aiutano a maturare responsabilità ecclesiali, generano una fede adulta capace di tradursi in scelte concrete di vita e di servizio. Il cuore del metodo che vi propongo è però una domanda semplicissima: perché? Si tratta di fermarsi insieme e di domandarsi, per ogni cosa che si fa, perché la facciamo? Quale intenzione evangelica ci muove? A quale bisogno reale intendiamo rispondere? In che modo questa scelta corrisponde alla missione della Chiesa? E poi il secondo passo: perché otteniamo questi risultati e non altri? Perché alcune iniziative generano cammini e altre restano isolate? Perché alcune persone partecipano e altre rimangono ai margini? Dall'incontro tra le ragioni delle nostre scelte e le ragioni dei loro effetti nasce un discernimento autentico che permette di riconoscere ciò che va mantenuto,
valorizzato, corretto, abbandonato o avviato. Perché tutto questo non resti un buon proposito, il cammino avrà un suo ritmo. E ringrazio il Cardinale Vicario e gli altri collaboratori di aver predisposto delle tappe che vi saranno presentate. Vi chiedo perciò di darvi il tempo di camminare insieme, non un anno, ma un cammino, perché sia un vero discernimento e non un'iniziativa che si aggiunge alle altre. Il Vescovo non vi chiede di programmare nuove attività, vi propone un metodo comune di ascolto, di discernimento, di verifica e di conversione. I contenuti e le priorità restano affidati alla responsabilità delle vostre comunità nei 5 ambiti che sono la catechesi e l'iniziazione cristiana, i giovani, la famiglia, la carità, le vocazioni, perché l'obiettivo è condividere uno stile pastorale, non uniformare le esperienze. E in questo le prefetture sono chiamate a diventare sempre più luoghi di incontro, di confronto e di elaborazione pastorale condivisa. Cari fratelli e sorelle, è vero, un metodo da solo non ha mai convertito nessuno. Allora, perché ciò che vi ho proposto non resti astratto, vi ricordo anche un volto. Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, presbitero di questa Chiesa.

morto il 12 ottobre del 1997. Il dono che egli fa al nostro cammino non sta anzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere. Nel 1969 commissionò un'indagine sulla religiosità dei romani, perché aveva imparato che non c'è incarnazione del messaggio senza ascolto della realtà. Nel suo ultimo intervento, poche settimane prima di morire, Don Luigi disse ai suoi operatori: il discernimento è questa domanda: Signore, dove sei? Carissimi, questo fa pensare alla domanda di Maria di Magdala presso il sepolcro di Gesù. È la domanda con cui oggi ricominciamo. Quali segni del regno e quali appelli dello Spirito Santo emergono oggi dalla vita di Roma? E quale forma di Chiesa occorre assumere per riconoscerli e servirli? Custodire in noi questa domanda ci aiuterà a essere Chiesa solidale con il destino di questa città, a contatto con le sue ferite, le sue attese e le sue trasformazioni. Vorrei ora dirvi una parola sul ministero ordinato a Roma. Prima però desidero dire grazie e non per formalità. Grazie al Cardinale Vicario, ai Vescovi Ausiliari, ai Prefetti e a quanti prestano servizio negli uffici del Vicariato. Grazie ai parroci e ai vicari parrocchiali, ai sacerdoti anziani e malati, ai cappellani degli ospedali, delle carceri, delle scuole e delle università, ai sacerdoti venuti da altre chiese e da altri paesi che servono in questa città come fosse la loro. Grazie ai diaconi permanenti e alle loro famiglie. Grazie ai religiosi e alle religiose, a chi nel silenzio sostiene Roma con l'intercessione e a chi la incontra ogni giorno nelle scuole, negli ospedali, nelle case di accoglienza, nelle periferie. Grazie ai catechisti, agli educatori, agli operatori della carità. Lo sappiamo, il bene non fa rumore, lo conosce il Signore. E oggi desidero riconoscerlo anch'io. Grazie.

So anche che il servizio pastorale oggi è più faticoso di ieri. Vi esorto a non portare le fatiche da soli. E vi dico con chiarezza che l'arte della verifica pastorale non vi chiede di fare di più. Vi dà anzi il permesso di fare meno e meglio. Se la verifica pastorale diventasse un'ulteriore incombenza sulle vostre spalle, ne avremmo tradito il senso. Vorrei allora offrirvi qualche considerazione sul volto dei presbiteri di cui Roma ha bisogno. Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere. Una persona che resta davanti al Signore, perché non può condurre altri a un incontro che non sta vivendo. La domanda del perché è anzitutto una sua domanda personale. Perché sono prete? Corrisponde ancora la mia giornata al motivo per cui il Signore mi ha chiamato per nome? Il prete non concentra in sé ogni responsabilità. Riconosce i carismi, forma le coscienze, rende possibile la corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa. Una comunità nella quale tutto dipende dal parroco è una comunità fragile, e presiedere non significa fare tutto.

significa generare comunione, valorizzare le energie degli altri, collegare persone e realtà, custodire l'unità. Il prete, infine, si inserisce e desidera appartenere a una comunità capace di leggere il proprio quartiere, di condividerne le ferite e le speranze, responsabile della vita di tutti, anche di chi non varca la soglia della Chiesa. Questa è la forma che la carità assume nella presidenza pastorale ed è ciò che impedisce a una parrocchia di ripiegarsi nell'autoconservazione. Nessuno è chiamato a vivere tutto questo da solo. Il presbiterio non è la somma di sacerdoti che si incontrano per necessità organizzative. È una fraternità ed è il primo luogo in cui verificare se ciò che facciamo genera davvero comunione. Desidero che le prefetture siano, prima che strumenti di coordinamento, luoghi effettivi di fraternità sacerdotale, dove si possa dire anche la propria fatica senza vergognarsene. Accanto a voi, i diaconi ricordano a tutta la Chiesa che essa esiste per servire, e i religiosi e le religiose, con la gratuità delle loro vite, ricordano a Roma che nessuna efficienza salva l'uomo e che il primato spetta a Dio. Un pensiero particolare va ai nostri seminaristi. Cari giovani, vi state preparando ad essere preti per questa diocesi. Vi invito a prendere parte già ora a questo cammino di verifica, imparando ad assumerlo come stile negli anni della formazione. E lasciatevi formare sia dai libri, che sono necessari per incontrare i buoni maestri, sia dai volti, dai poveri, dai malati, dalla gente delle nostre parrocchie. A voi e ai vostri formatori dico la mia gratitudine e la mia fiducia. I giovani non si consegnano a un ruolo, ma seguono uomini e donne che appaiono felici di ciò che sono. So che questo cammino di verifica chiederà pazienza e forse anche il coraggio di lasciare andare qualcosa a cui siamo affezionati. Ma è lo stesso coraggio di Maria di Magdala, che ha dovuto lasciare andare il desiderio di trattenere il Signore per correre invece ad annunciarlo. Da questo discernimento pastorale nascerà, lo spero, una fase di condivisione delle esperienze rinnovate e poi la costruzione di un cammino comune che ci prepari insieme al Giubileo della Redenzione del 2033. Cari fratelli e sorelle di Roma, non temete di lasciarvi ancora chiamare per nome. Il Signore vivo si lascia incontrare da chi, come Maria all'alba di Pasqua, ha ancora il coraggio di cercarlo, anche in lacrime, anche nel buio. Vi accompagni la Madre di Dio, Salus Populi Romani, che per prima ha creduto e ha generato Cristo al mondo. E a tutti voi, alle vostre comunità e a queste città, giunga la mia benedizione.

0: Colpito un caccia italiano in una base in Arabia Saudita, il ministro Crosetto illesi i nostri militari. L'attacco arriva dopo l'annuncio che la Marina Militare garantirà il transito delle navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti e i vertici militari, ha annunciato un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Studente accoltella la professoressa e tenta di filmare l'aggressione, accade in una scuola media di Roma, la docente è sotto shock, i compagni di scuola che l'hanno bloccato aveva un debito e odiava la prof. Ragazza morta dopo un intervento di rinoplastica, rinviati a giudizio due medici, dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. L'incontro di Leone con la sua diocesi a San Giovanni in Laterano, l'inaugurazione dell'anno pastorale diocesano, generare comunità, far incontrare Cristo e abitare la città. Questo è il mandato che Leone assegna alla comunità ecclesiale di Roma. Il Papa approva l'avvio della causa di beatificazione di Don Luigi Di Liegro. Buonasera e benvenuti al TG 2000. Cominciamo dunque dall'evento che si è appena concluso in Laterano, l'Assemblea Diocesana di Roma, il tradizionale avvio del nuovo anno pastorale con l'intervento del Vescovo di Roma, Papa Leone. In diretta per noi c'è Rita Salerno. Buonasera Rita.
1: Sì, buonasera. È proprio come avete detto voi da studio, si è appena concluso questo incontro di Papa Leone XIV con l'Assemblea Diocesana di Roma alla sua seconda volta. Non vi consegno un nuovo piano pastorale, ha detto il Papa. Non ripartiamo da zero e nulla di quanto abbiamo vissuto va archiviato. Papa Leone XIV invita la Diocesi di Roma a guardare alla ricchezza del popolo di Dio, ma anche alla fatica, allo smarrimento di chi non riesce più a trovare il Signore. Alle 334 parrocchie che compongono la diocesi, il pontefice raccomanda tre piste di lavoro: generare comunità, abitare e servire la città. E alle prefetture il Papa chiede di diventare sempre più luoghi d'incontro in un cammino sempre più orientato in senso sinodale. Da ricordato la figura di Don Luigi Di Liegro, l'indimenticato direttore della Caritas diocesana di Roma, di cui si apre l'inchiesta diocesana sulle virtù e sulla fama di santità, per poi offrire un ritratto, un intenso ritratto del presbitero che ora vi proponiamo. E poi linea allo studio.
2: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere, una persona che resta davanti al Signore, perché non può condurre altri a un incontro che non sta vivendo. La domanda del perché è anzitutto una sua domanda personale. Perché sono prete? Corrisponde ancora la mia giornata al motivo per cui il Signore mi ha chiamato per nome? Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze, rende possibile la corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa. Una comunità nella quale tutto dipende dal parroco è una comunità fragile, e presiedere non significa fare tutto. Significa generare comunione, valorizzare le energie degli altri, collegare persone e realtà, custodire l'unità.
0: E adesso in Arabia Saudita, dove è stata attaccata questa notte dai ribelli Houthi la base di Taif, colpito anche un caccia dell'aeronautica italiana a terra in un'area decentrata della base. Vediamo allora il servizio di Antonio Soviero, seguito dalla scheda di Massimiliano Cocchi, sulla dislocazione e i compiti dei nostri soldati in Medio Oriente.
3: Cominciamo dalla buona notizia. Nessun italiano è coinvolto. La conferma arriva dal ministro della difesa Crosetto. Nella notte la base aerea saudita di Taif, dove sono presenti i nostri militari della missione internazionale contro l'ISIS, ha subito attacchi aerei, probabilmente dei ribelli yemeniti Houthi. Un nostro caccia Eurofighter è stato danneggiato. Sembra inarrestabile l'escalation tra i combattenti filo-iraniani e il Regno Saudita, che appoggia le forze governative dello Yemen. Riyadh propone una tregua di 2 settimane, ma gli Houthi sono scettici, preferiscono una soluzione definitiva al conflitto yemenita. I ribelli hanno il coltello dalla parte del manico. Controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez, da dove passa il 12% del commercio mondiale. In questo specchio d'acqua sono ferme una decina di navi mercantili italiane. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini della Marina Militare, impegnata nella missione europea Aspides, ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito verso Suez. Col traffico bloccato a est e ovest della penisola arabica e i pasdaran che attaccano le navi che forzano il blocco a Hormuz, Donald Trump, alla ricerca di un successo per le elezioni di novembre, valuta un nuovo attacco all'Iran, anche contro la volontà dei generali statunitensi. Teheran risponde portando in piazza centinaia di migliaia di fan, o presunti tali, del regime.
4: L'attacco nella notte contro la base saudita di Tahif ha portato una guerra lontana dall'Italia, vicina agli italiani. In quella base, infatti, dalla metà di marzo è schierata parte della cosiddetta Task Force Air Arabia, un dispositivo internazionale creato su richiesta dei paesi alleati del Golfo per sorvegliare e difendere lo spazio aereo di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il nostro contingente è formato da circa 300 militari dell'aeronautica divisi tra Arabia e Kuwait, ma la presenza italiana nella regione non riguarda soltanto la componente aerea. L'impegno più significativo è senza dubbio quello nel sud del Libano, dove il nostro contingente, alla guida della missione delle Nazioni Unite UNIFIL, con il compito di monitorare la situazione al confine tra Libano ed Israele. Nei mesi scorsi più volte è accaduto che si trovasse in mezzo a combattimenti tra esercito israeliano ed Hezbollah. In Iraq le forze armate italiane sono impegnate invece nell'addestramento delle forze di sicurezza locali, mentre in mare le nostre navi partecipano alla missione europea Aspides per proteggere la navigazione nel Mar Rosso, una presenza destinata ad assumere un peso ancora maggiore dopo l'avanzata dei ribelli Houthi verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Proprio oggi il governo ha annunciato di essere pronto a mandare le navi da guerra per scortare il transito dei mercantili italiani.
0: E l'attacco al caccia italiano in Arabia riaccende in Italia il confronto politico sull'impegno militare nel Mar Rosso. Il servizio di Augusto Cantelmi.
5: Si è coinvolto il Parlamento, le opposizioni compatte chiedono al Ministro della Difesa Crosetto di riferire immediatamente in aula sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è stato colpito un aereo militare italiano. A nulla è servito finora il tentativo del titolare della difesa di rassicurare che non ci sarebbero altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati. Nell'area sono presenti circa 400 soldati italiani. PD, 5 Stelle, AVS vorrebbero chiarezze sulla missione, una zona che è diventata di guerra. Resta poi la protezione della navigazione delle navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb, una priorità per Crosetto. Dal fronte meridionale a quello orientale, lo sconfinamento di 2 aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto. Per la Presidente del Consiglio Meloni non si deve cadere nelle provocazioni di Putin, frutto delle difficoltà militari. Il rapporto con la Russia alimenta le polemiche politiche interne, sia nella maggioranza come nell'opposizione. Crescono le fila di coloro che chiedono di non fornire più armi all'Ucraina. Da Salvini, che invita a collaborare con Mosca, a Conte, fino a Vannacci, che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusse.
0: Ucraina, gli alleati atlantici concentrano l'attenzione sul fianco orientale della NATO e Macron serra i ranghi, rispondere agli attacchi ibridi russi, proteggere le infrastrutture critiche. Fabio Bolzetta.
6: Una nuova provocazione nei cieli d'Europa. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Ad intervenire 2 caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est. Si alza la tensione mentre i capi di Stato Maggiore della difesa della NATO si riuniscono oggi e domani nel vertice del Comitato Militare a Copenaghen in Danimarca, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. È anche il giorno in cui la Commissione europea ha erogato 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di materiale destinato alla difesa. Proprio per il crescente invio di droni e altri sistemi d'arma da parte di Londra all'Ucraina, il Ministero degli Esteri di Mosca ha convocato un alto diplomatico britannico come ferma protesta. Ieri il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia sotto la presidenza di Donald Trump. Emmanuel Macron ha riunito all'Eliseo i leader dei partiti in Parlamento, vertici militari e dell'intelligence, affermando che gli attacchi ibridi non resteranno senza risposta. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha reso noto che una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk nella Federazione Russa è stata colpita da un drone, mentre le autorità russe denunciano l'uccisione di 2 civili sotto i bombardamenti ucraini. Accusa dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, che ha denunciato violenze sessuali su 1.000 civili e prigionieri, quasi 9 su 10 attribuiti alle forze russe, mentre l'11% a membri delle forze ucraine.
0: E in Russia si vota in queste ore per il Cremlino.

0: Cremlino, un banco di prova per il consenso attorno al presidente Putin. Vediamo il servizio di Chiara Placenti.
1: Sono 111 milioni i russi chiamati al voto da oggi a domenica per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, il Parlamento russo. È la prima tornata elettorale dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina e si voterà oltre che in Crimea anche al fronte nelle regioni ucraine occupate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Si può votare seggio con sistema elettronico scelto dallo stesso Putin e ripreso.

0: Hanno bisogno di ampio consenso e piena legittimazione. Alla vigilia del voto lo zar è esortato ad andare alle urne per dimostrare sostegno ai soldati e unità contro le minacce esterne, ma soprattutto per blindare i risultati sono stati esclusi, con accuse e pretesti vari, tutti i partiti che rappresentassero una minima e vera opposizione, tra questi lo storico Yabloko, unico partito russo contrario alla guerra in Ucraina. Il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri, Christian Wiegand, ha detto chiaramente che le elezioni in Russia si stanno svolgendo in un clima di repressione sistematica che è istituzionalizzata. Intanto i leader dell'opposizione russa all'estero hanno chiesto di votare chiunque al di fuori di Russia Unita, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne domenica alle 12 in punto come forma di protesta.
1: Torniamo in Medio Oriente, ma questa volta andiamo nella striscia di Gaza. La situazione umanitaria peggiora di giorno in giorno, drammatiche le condizioni dei civili, in particolare dei più piccoli e dei malati. Federica Margaritora.
2: Nella striscia di Gaza e a Gaza City gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini nella striscia di Gaza, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo, e anche in Cisgiordania i minori sono a rischio, più esposti all'ipotermia, alle infezioni respiratorie e alle malattie trasmesse dall'acqua. E a proposito di malattie, secondo l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di lasciare la striscia attraverso Rafah per ricevere cure mediche specializzate. Ma c'è anche un'altra emergenza, denunciano gli oncologi: la guerra Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti.
1: La cronaca: a Roma uno studente di 13 anni accoltella la sua insegnante di italiano e, secondo i compagni di classe, la odiava per un debito scolastico. Alessio Orlandi.
3: È entrato per ultimo in classe e invece di sedersi al banco si è diretto verso la professoressa. Una volta davanti le ha spruzzato dello spray al peperoncino e l'ha poi colpita con due fendenti al fianco. Teatro dell'ultima aggressione contro un insegnante, la scuola media Giovanni Verga, nel quartiere Centocelle, periferia est della capitale. A sferrare i colpi, intorno alle 9 di questa mattina, uno studente romano di 13 anni. Vittima, la sua docente di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, 66 anni, ferita in maniera non grave.
4: Stavamo facendo religione e dopo 20-30 minuti abbiamo sentito urla sempre più forti, con cui è successo qualcosa di strano. Il prof è uscito dalla classe, ha chiuso la porta, è corso e ha detto: qui sta succedendo qualcosa, qui si stanno ammazzando.
3: Secondo diverse testimonianze, il ragazzo indossava un caschetto con una piccola telecamera attraverso cui riprendere la scena da trasmettere in diretta su Telegram. Aspetto questo al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando anche di risalire al movente dell'accoltellamento. Alcuni alunni della scuola hanno parlato di un odio covato dal ragazzo contro l'insegnante per un debito ricevuto in una delle sue materie, un fatto tragicamente simile, per l'età del giovane e per le modalità, all'aggressione a marzo scorso contro un insegnante di francese a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.
5: È un istituto veramente ottimo, io ho 4 figli e li ho portati tutti qua. È mai successo un episodio del genere, neanche di bullismo, zero.
3: L'insegnante, sotto shock, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Vannini per essere medicata. Non è in pericolo di vita. Il 13enne, descritto da tutti come tranquillo e senza particolari problemi, è stato portato in caserma accompagnato dai genitori. Alla preside della scuola, la solidarietà del ministro dell'istruzione Valditara.
1: E adesso la vicenda della ragazza morta dopo un intervento al naso nel novembre di 2 anni fa a Roma. I due chirurghi estetici accusati sono rinviati a giudizio per omicidio colposo. Beatrice Bossi.
6: Un primo passo verso la verità giudiziaria l'ha definito l'avvocato della famiglia di Margaret. I medici accusati di omicidio per la morte della 22enne siciliana sono stati rinviati a giudizio. Padre e figlio, chirurghi estetici, con uno studio a Roma, dove a novembre del 2024 avevano cominciato un intervento di rinoplastica, finito poi in tragedia. Il processo comincerà a marzo, ma i dati raccolti dalla procura sembrano parlare chiaro. Margaret si poteva salvare, la sua morte poteva essere evitata. A carico dei due imputati, gli inquirenti hanno evidenziato una serie di profili di responsabilità. In primo luogo, l'aver programmato l'intervento

0: In uno studio medico non autorizzato, ossia privo di personale e attrezzature in grado di rispondere ad una emergenza. Se fosse stato usato il defibrillatore, dicono i consulenti della procura, la possibilità di salvare la ragazza non sarebbe stata inferiore del 95%.
1: Il maltempo sul centro Italia, Roma travolta in mattinata da una bomba d'acqua, mentre un uomo è morto dopo essere stato colpito da un fulmine sul litorale di Ostuni, in Puglia. Federico Plotti.
2: Una forte ondata di maltempo sta interessando in queste ore soprattutto le regioni centrali, ma non solo. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ma anche in Lombardia e più a sud in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un temporale violentissimo ha colpito anche Roma, in particolare il settore nord della capitale. Qui siamo a Ponte Milvio, strade allagate tra l'incredulità della gente che per oltre mezz'ora è rimasta bloccata, chi in macchina, chi a riparo, in negozi e bar. Decine i rami e gli alberi caduti in una mattinata da incubo per tanti romani. Uno di questi ha ferito tre studenti nel quartiere Coppedè. A Ostuni un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Da domani è atteso un rialzo termico, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo dell'autunno, con temperature vicine ai 30 gradi, soprattutto nelle città, anche del nord come Torino e Milano. Ma il caldo durerà solo qualche giorno, tra martedì e mercoledì, atteso l'arrivo di correnti fredde da nord.
1: West Nile, in crescita i casi confermati sul territorio nazionale secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Lucia Ascione.
3: L'estate che non vuol finire rovesci temporaleschi a parte, favorisce la diffusione delle zanzare e tra queste anche quelle portatrici del virus West Nile, che ormai non è più una rarità nel nostro paese. Al 15 settembre in Italia si registrano 657 casi confermati nell'uomo, con un aumento di 63 episodi rispetto al precedente bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. 345 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, quella che provoca encefalite, la complicazione più rischiosa per la salute dell'uomo. 5 pazienti lo hanno importato dall'estero. Erano reduci da soggiorni in Francia, Belgio, Grecia, Olanda e Maldive. 51 i decessi, con una mortalità pari al 14,7%. La novità rispetto agli ultimi aggiornamenti dell'IS riguarda l'estensione dell'infezione. Salgono ad 82 le province in 19 regioni con dimostrata circolazione del West Nile. In attesa della diminuzione delle temperature, programmi di controllo delle zanzare a livello comunitario e misure di protezione individuale per evitare le punture restano gli unici antidoti contro il virus.
1: Addio al bollo auto da oggi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per Palazzo Chigi la misura è strutturale e durerà oltre il 2027. Lo stesso decreto interviene sulle accise del gasolio, ma i prezzi alla pompa continuano a salire. Giuseppe Caporaso.
4: Da oggi addio al bollo auto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Stop nel 2027 per le autovetture fino a 80 kW, pari a 109 cavalli, cioè su vetture di piccola e media cilindrata, e per tutte le tipologie di motocicli. L'esenzione riguarda i veicoli a benzina, gasolio ed ibridi coperti da assicurazione ed esclude per ora le auto totalmente elettriche. Il costo per il prossimo anno sarà di poco inferiore a 2,4 miliardi di euro, la cui copertura deriva in gran parte da diversi capitoli del PNRR e da fondi accantonati da tempo in diversi dicasteri. La Premier Giorgia Meloni ha però specificato in un comunicato che la misura non sarà temporanea ma strutturale e definitiva anche per gli anni successivi al 2027. Nello stesso decreto l'esecutivo interviene con un nuovo sconto sulle accise del gasolio, anche se non si arresta la corsa dei prezzi del carburante. Per l'osservatorio del Ministero delle Imprese il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 per il gasolio. Sale anche il prezzo lungo le arterie autostradali. Sui mercati internazionali flessione del prezzo del petrolio, che però continua a restare sempre sopra i 100 dollari a barile.
1: Pakistan, 28 i morti, almeno 80 feriti in un attentato suicida contro una stazione della polizia. Maurizio Dischino.
5: Attacco con morti e feriti in Pakistan. Un attentatore suicida stamani ha lanciato un'auto piena di esplosivo contro una stazione di polizia a Kohat, nel nord del paese asiatico, mentre gli agenti e i loro familiari erano radunati in una moschea all'interno della struttura per la preghiera del venerdì. Secondo l'ultimo bilancio sono 28 i morti, tra cui

0: 6 civili, 15 agenti di polizia e 7 attentatori uccisi nell'esplosione e nella successiva sparatoria, come si legge in un comunicato delle forze dell'ordine. Oltre 80 i feriti. I talebani pakistani del gruppo Tehrik e Taliban Pakistan hanno preso le distanze dall'attacco di oggi. Ma una sua fazione, denominata Ittehad ul-Mujahideen, attraverso un messaggio audio lo ha rivendicato definendolo un attacco suicida compiuto per rappresaglia contro maltrattamenti e oppressione che subiscono i prigionieri talebani nelle carceri pakistane. Il presidente del Pakistan, Asif Ali Zardari, ha condannato l'attacco definendo essenziale per la sicurezza nazionale la completa eliminazione dei terroristi sostenuti dall'estero.
1: La Germania torna alle urne dopo la netta vittoria dell'estrema destra in Sassonia. Domenica si vota a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania. Anche qui la destra radicale in testa nei sondaggi. Elena Seno.
2: Altri due Länder al voto domenica in Germania, alle urne la città-stato di Berlino e il Mecklenburg-Pomerania anteriore. Un appuntamento elettorale quanto mai delicato per la CDU e il cancelliere Merz. Dopo il tracollo in Sassonia-Anhalt, dove l'estrema destra dell'AfD ha trionfato con il 44%, miglior risultato di sempre, i conservatori rischiano infatti nuove sconfitte, non è escluso un impatto sulla leadership di Merz. Nei sondaggi nazionalisti di Alternativa per la Germania sono in vantaggio nel Mecklenburgo, altra regione sempre dell'ex Germania dell'Est, e la sfida è con i socialdemocratici dell'SPD. Da capire se la CDU, data appena al 7%, riuscirà a tenere e non finire invece sotto la soglia di sbarramento del 5%. A Berlino, invece, a preoccupare i cristiano-democratici che rischiano di perdere la guida dell'esecutivo, c'è la Linke, partito di estrema sinistra in ascesa sulla scia dell'emergenza abitativa nella capitale. Ma in ascesa c'è anche l'AfD che incalza in una contesa di fatto a tre e non si escludono sorprese anche per la tenuta del cordone sanitario che finora ha escluso l'estrema destra dalle coalizioni di governo.
1: Gerusalemme è conclusa la delicata opera di restauro del portone principale della Basilica del Santo Sepolcro. Alessandra Buzzetti.
3: Nella piazza del Santo Sepolcro, al riparo da intemperi e da occhi indiscreti, Roberto Saccomane ha lavorato al primo restauro del grande portone di legno della Basilica del Santo Sepolcro. Un restauro conservativo che si inserisce nell'imponente ristrutturazione del pavimento e degli scavi archeologici all'interno della Basilica.
4: In questo momento, sull'anta destra, siamo arrivati alla fase di pulitura, quindi di rimozione di tutti quelli che sono i materiali che erano presenti, antichi e moderni, oppure anche conseguenti ai danni della porta, che abbiamo rimosso per arrivare a quella che è la superficie ideale del legno, quella che è la naturale superficie del legno, e leggere quello che è lo stato conservativo dell'opera in questo momento.
3: Il portone tornerà al suo posto entro la Pasqua del 2027, dopo un restauro che è anche un'opportunità unica per studiarne la storia attraverso la campionatura dei materiali.
4: Abbiamo già fatto dei prelievi per quanto riguarda l'identificazione delle specie legnose presenti sulla porta e già, diciamo, i primi risultati sembrano molto interessanti, perché ci consente di fare una valutazione cronologica di cose che troviamo al momento solo descritte nei vari documenti, diciamo, che vanno dal 200 in poi praticamente, però non sempre contengono qualcosa, ci sono delle descrizioni molto spesso sommarie, e quindi questo sarà un lavoro di confronto tra quelli che sono i dati reali che troviamo e quelli che sono i dati bibliografici.
1: Gran Bretagna, monarchia di nuovo nella bufera a causa di un libro scritto dal fratello di Diana, Andrea Domaschio.
5: Un'altra tegola si abbatte sulla malandata monarchia britannica, già in netto calo di popolarità tra i suoi sudditi. Sul web e oggi anche sul tabloid Daily Mail, infatti, sono uscite ampie anticipazioni della biografia dell'indimenticata consorte reale, Lady Diana Spencer, tratte dal libro scritto da suo fratello Charles, che uscirà la settimana prossima in tutto il mondo. Charles rievoca una telefonata con l'ex marito di Diana, l'allora principe Carlo di Windsor, affermando che l'attuale sovrano britannico, poche ore dopo la tragica morte di Diana Spencer nel tunnel dell'Alma a Parigi, parlò con lui in tono quasi euforico della tragedia, quasi avesse vinto una lotteria. Probabilmente perché, ad ombra nel libro Charles Spencer, la morte di sua sorella rendeva Re Carlo libero di sposare la donna che da sempre amava, Camilla Parker Bowles. Dettagli

0: Poco edificanti nel volume di Spencer emergono anche sulle reazioni della regina Elisabetta II nei giorni successivi alla tragica morte della ex nuora. Secche le smentite che oggi giungono da Buckingham Palace al libro di Charles Spencer intitolato Il canto del cigno, Diana, mia sorella. I portavoce di corte affermano che Re Carlo III definisce non veritieri i ricordi del fratello di Lady Diana, liquidandoli come frutto di un grande dolore non elaborato, capace anche di offuscare la ragione.
1: Milano, un progetto unisce arte e cura, percorsi museali pensati per le persone che vivono con l'Alzheimer e per i loro familiari. Clara Iatosti.
2: Dalle attività artistiche alla visita dei musei. Ormai la comunità scientifica è concorde, l'arte può portare benessere nella cura dei pazienti affetti da Alzheimer, riducendo ansia e depressione. Provano emozioni che riescono ad esprimere ed uscire per una mostra implica venire fuori dall'isolamento e fare nuove amicizie. Dopo il successo dell'esperienza in Toscana, l'associazione AIRALS ha deciso di replicare l'iniziativa in Lombardia.
3: Nel museo si sentono accolti, si sentono protetti, non giudicati, e in quest'area di serenità permette di aprirsi più facilmente al dialogo e di creare relazioni.
2: Un sollievo anche per i familiari caregiver.
4: Pensavo che ero solo io che mi trovavo in questa situazione, invece qui ho trovato tanta gente che era come me. E allora finalmente mi sono trovata in compagnia e non più in solitudine.
5: Vengo volentieri a fare queste attività perché ti sollevano un po' l'anima.
2: Presto partirà Muse Piano Piano, un nuovo progetto di AIRALS in collaborazione con Muse, il Museo delle Scienze di Trento, che sarà presentato in concomitanza con la Giornata Mondiale Alzheimer. Tutte le informazioni relative ai progetti Tracce di Memoria e Creative Age saranno disponibili sul sito dell'associazione.
1: Adesso una breve pausa, pochi minuti, e torniamo con un'ultima notizia. A tra poco.

0: Passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
3: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
5: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'891-91-11.
6: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic Tac Toe! Gira, rigira e gusta!
9: Da quando ho scoperto Line Special Response potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace!
10: Line Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
9: E ora si cambia marcia!
10: Line Specialist, speciali per te!

0: ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock! Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litri di Pepsi a 1,98 euro.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Torniamo a parlare della vicenda della professoressa accoltellata da uno studente tredicenne questa mattina a Roma. L'insegnante ricoverata in ospedale dice: vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo, gli voglio bene e mi dispiace enormemente di aver compreso adesso quanto forte e profondo fosse il suo malessere. Con questa notizia termina il nostro giornale, adesso il meteo, quindi la Santa Messa, il TG2000 torna come sempre alle 20:45. Buona serata.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Venerdì, al nord pressione non così stabile. Rovesci a carattere sparso, anche con temporali, potranno bagnare i settori alpini e prealpini, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte. Sabato, la pressione è in deciso aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, pressione non così salda. In giornata il tempo sarà spiccatamente instabile su tutte le regioni, con precipitazioni che si alterneranno a schiarite o pause asciutte. Sabato, la pressione è ancora bassa. In questa giornata ci saranno delle piogge sui settori adriatici e sul Lazio. Sul resto delle regioni avremo un tempo soleggiato. Caldo gradevole. Al sud, pressione che risulta un po' debole. Il tempo sarà spiccatamente instabile, con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, meno in Sardegna. Venti da sud. Sabato, la pressione è bassa. In questa giornata ci saranno dei rovesci sparsi che si alterneranno a schiarite su tante regioni. Il cielo sarà molto nuvoloso dappertutto.

0: pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile.

Ineluttabile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Dovete amare, che vi piaccia o no. L'amore non è solo un sentimento. L'amore dovete dimostrarlo.
1: Dove finisce la magia?
0: Amare. Il rischio del tradimento.
1: Inizia la realtà.
0: Voi pensate che il vostro amore sia morto. Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
1: To the Wonder. Questa sera in prima serata.
2: Macchie scure dopo l'estate?
3: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
2: Io valgo.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Che bel telefono!
9: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
8: e godersi la vita.
9: Brondi, chi parla?

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo
0: Spirito. Celebriamo oggi la memoria di San Giuseppe da Copertino, un santo del 1600, un frate minore conventuale, un frate di cui tra le tante cose si ricorda la sua difficoltà nello studio, la sua difficoltà per diventare sacerdote e anche l'aiuto che Dio gli ha dato per aprire le strade al superamento di determinati esami. E allora viene invocato in modo particolare dagli studenti quando vivono la fatica dello studio o l'ansia degli esami. Entriamo in questa celebrazione chiedendo perdono della poca fiducia che abbiamo nel Signore, Lui che si fa vicino a tante nostre fatiche. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con mirabile sapienza hai voluto attrarre ogni cosa all'unigenito tuo Figlio, fa che, elevandoci dalle terrene cupidigie, per i meriti e l'esempio di San Giuseppe da Copertino, possiamo conformarci pienamente allo stesso tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato. Se è vero che i morti non risorgono, se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò, anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
3: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio, tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: dal Vangelo secondo Luca.
1: A te, Signore.
0: In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore.
1: Amen.

L'opera di Gesù è quella di predicare, andare per i villaggi, annunciando la buona novella del regno di Dio. E in questa opera importantissima di Gesù c'è un coinvolgimento particolare. Ci sono i 12 che sono chiamati a stare con lui e ad essere partecipi di questa opera di evangelizzazione, ma in questa pagina scopriamo anche che ci sono delle donne. E questo fatto non era scontato all'epoca. La donna da Gesù viene ristabilita nella sua dignità, a immagine e somiglianza di Dio. Gesù aiuta a riscoprire questa dignità della donna perché quelle donne stavano con lui, sì, per collaborare attraverso i loro servizi, attraverso anche quella capacità femminile di fare determinate cose per aiutare a stare bene, a riposarsi, a mangiare, a fare determinate cose. Ma c'è una cosa più profonda che oggi vorrei cogliere con voi. Questa collaborazione delle donne è anche legata ad un'esperienza particolare. E San Luca lo sottolinea, Maria. Alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. La loro esperienza con Gesù è un'esperienza innanzitutto di guarigione, un'esperienza cioè di salvezza, un'esperienza nella quale hanno davvero riconosciuto che Gesù è il Cristo. E allora anche per noi guardare queste donne oggi significa provare a pensare che collaboriamo con Gesù nella misura in cui viviamo nella nostra storia, nella nostra vita, sulla nostra pelle quella bella notizia, e cioè che davvero il Signore è venuto a salvarci, il Signore è venuto a guarire anche la mia vita. Ecco, collaborare con Gesù oggi significa tante cose, però ognuno di noi oggi ha bisogno di riscoprirsi collaboratore di Gesù. E scoprirsi collaboratore a partire proprio da questa esperienza. Cioè la domanda che dovrebbe risuonare per noi oggi è proprio questa: e tu da cosa sei stato guarito? Tu hai fatto esperienza che Gesù ti ha salvato? Hai fatto esperienza che l'amore di Gesù ha cambiato la tua vita, l'ha fatta diventare viva? Perché la nostra vita terrena a volte è una vita morta, è una vita ferita. Ma con Gesù diventa una vita più viva, una vita più bella, una vita più piena. E l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, che c'è una verità fondamentale per noi: Cristo è risorto. Se Cristo non è risorto, se io non annuncio che Cristo è risorto, stiamo perdendo tempo, stiamo perdendo di vista quella che è la verità più importante, l'esperienza più importante. Cristo è risorto. Ebbene, e anche io sono coinvolto con lui nella risurrezione. Questa verità per noi significa davvero coltivare la speranza, imparare a dire se mi sto scoraggiando, se mi sto rattristando troppo, se mi sto incupendo, non va bene. Probabilmente sono preda di una tentazione. Ho bisogno di riscoprire la potenza di vita di Cristo in me. E se giustamente non ci riesco da solo, mi inginocchio davanti al crocifisso, mi inginocchio davanti a un sacerdote per confessarmi, mi inginocchio davanti all'Eucaristia, dico: Signore, fammi sperimentare la tua salvezza, fammi sperimentare quel tuo amore che mi libera, fammi entrare veramente con te in una vita nuova, rinnovata dal tuo amore, perché così anche io possa collaborare con te ad annunciare la buona novella che tu sei il risorto. Chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti davvero ad accogliere questa bella verità di fede che coinvolga la nostra esistenza e ci possa aiutare tutti ad essere risorti. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di San Giuseppe da Copertino e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai ricolmato San Giuseppe nella ricerca del Tuo regno in questo mondo, della scienza e delle virtù dei Santi, e morto con Cristo al mondo per la via dell'umiltà e dell'obbedienza, lo hai rapito al vertice dell'altissima contemplazione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare a noi.

presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni

preghiamo. Ci hai saziato, Signore, alla mensa degli angeli, come per la virtù di questo pane concedesti a San Giuseppe da Copertino di superare tutte le prove della vita, così donaci di progredire di virtù in virtù fino al raggiungimento del tuo possesso beatifico, per Cristo nostro Signore. Invochiamo la Madonna della Speranza. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi, nel tuo tenero sorriso, abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre e la santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa.

nostra d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Buonasera e bentrovati. Questa sera torniamo nel Lazio, qua vicino Roma, per provare a capire quali sono stati poi i frutti del cammino sinodale di due diocesi, quella di Frascati e quella di Velletri-Segni. Ne parliamo dopo la sigla. Un cammino tra diocesi che ha trovato un momento di condivisione pastorale in un'assemblea che è stata immagine di una sinodalità che esige scelte di conversione quotidiana, piccoli gesti. Dall'assemblea interdiocesana al percorso portato avanti, nel racconto questa sera dalle diocesi di Frascati e di Velletri-Segni. Ne parliamo con il vescovo delle due diocesi. Bentornato, monsignor Stefano Russo.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere tornato qui nei nostri studi. E con te c'è anche Veronica Ferranti. Ben trovata, Veronica.
2: Buonasera.
0: Dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati, corretto?
2: Sì.
0: Allora, monsignor Russo, a questo punto abbiamo vissuto la terza assemblea sinodale, c'è stata anche l'assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana. Due diocesi insieme che provano a immaginare un presente e un futuro condiviso con strategie pastorali comuni. Che periodo è stato questo del cammino sinodale per due diocesi come quelle di Frascati e di Velletri-Segni?
1: Beh, direi un periodo intenso e anche significativo per tanti aspetti legati proprio alla volontà di cercare di camminare sinodalmente, quindi di attivare quello sforzo di confronto, di dialogo, di mettersi in discussione a partire da un ascolto ricercato in modo profondo, ecco, nel senso che nelle tante esperienze che abbiamo vissuto e che poi ci hanno portato a vivere ultimamente anche l'assemblea interdiocesana, la dimensione dell'ascolto è stata ed è una dimensione molto importante, intanto per conoscersi, perché anche se sono due diocesi confinanti ci sono comunque realtà, ambiti anche diversi,
0: storie,
1: modalità diverse,
0: certo.
1: No? Non puoi fare mettere due diocesi insieme facendo la somma di quello che trovi, ma devi attivare appunto quelle sinergie, quei confronti, quei dialoghi che richiedono appunto spendere tempo per trovarsi. Certo. È un dato che mi sembra sia stato molto significativo e bello, anche riconosciuto come tale da tanti, è quello che ci ha visto confrontarci attraverso le conversazioni nello spirito, che sono state veramente e sono a tuttora un tempo di grazia nel momento in cui ci decidiamo ad attivarci in quella modalità.
0: Da che storia arrivavano queste due diocesi? Adesso, grazie ad un unico vescovo, la possibilità anche di camminare insieme, ma che storia avevano? Che diocesi sono quelle di Frascati e di Velletri-Segni?
1: Beh, intanto io come vescovo sono vescovo a Velletri dal 2026, da giugno del 2022 e a Frascati da novembre del 2023. Quindi da quel momento è scattato un lavoro di certo. Confronto, di dialogo. Sono due diocesi che si trovano appunto sui castelli romani, in un territorio abbastanza mosso e anche densamente abitato, con dei comuni di dimensioni medio-grandi. I due comuni principali appunto sono Velletri e Frascati. Sono due diocesi molto legate anche a Roma, sono infatti diocesi suburbicarie, il che sottolinea una storia importante di ambedue le diocesi. Velletri-Segni sono già anche il frutto di una unione di due diocesi, diocesi dove esistono e persistono ancora anche delle tradizioni, un attaccamento anche da parte di tante comunità a queste tradizioni.

0: continuano ad essere portate avanti. Diocesi che anche sentono l'esigenza, comunque emerso fortemente dal cammino sinodale, di un rinnovamento nella prassi pastorale in tante situazioni in cui siamo sfidati in questo tempo che viviamo.
1: E questi sono stati anche, credo, i temi no, dell'Assemblea Interdiocesana, che tra poco andremo a vedere anche attraverso un servizio. Veronica Ferranti, giovanissima studentessa di medicina, fai parte dell'equipe sinodale della Diocesi di Frascati. Innanzitutto, come ci sei finita? Perché?
2: Perché da anni che frequentavo, insomma, i giovani della pastorale, e la pastorale giovanile che mi ha aiutato ad inserirmi un po' in questo mondo. E, tanti anni fa, un'estate un po' diversa dalle altre, ho partecipato ad un'estate ragazzi e da lì non ne sono più uscita. Quindi ho conosciuto, ecco, la pastorale giovanile e avendo avuto la fortuna di aver fatto esperienza di Dio nella mia vita, ho deciso di mettermi al servizio e quindi sono entrata, ecco, nell'equipe, nel gruppo in cui appunto giovani volenterosi si danno un po' da fare.
1: Cosa fa l'equipe, appunto, l'equipe sinodale di una diocesi, in questo caso quella di Frascati?
2: Nel concreto, noi ci piace tanto utilizzare l'espressione giovani per i giovani, e quindi giovani ragazzi della mia età, con i miei coetanei ci impegniamo per cercare di organizzare degli eventi, ma che non siano soltanto degli eventi a sé stanti, quindi sporadici, ma che possano lasciare veramente un segno per altri giovani, per creare dei momenti di ascolto, di dialogo, di condivisione fraterna e poi senza mai dimenticarci dell'obiettivo, della nostra meta che è, ripeto, fare esperienza di Cristo.
1: Torniamo al 17 e 18 ottobre 2025, l'Assemblea Interdiocesana delle Diocesi di Frascati e Velletri-Segni. Siamo andati a girare un servizio, lo vediamo e poi lo commentiamo.
3: Il cammino sinodale è stato una buona occasione per il percorso delle due diocesi, soprattutto perché ci ha allenato alla fatica dell'ascolto, ci ha allenato anche alla fatica dell'incontro e ci sta allenando alla fatica di trovare delle convergenze per un cammino comune insieme.
4: Ci sono stati dei momenti un po' in salita, poi in discesa, delle fermate. Ma secondo me sono tutte cose che comunque servono, anche fermarsi un attimo a riflettere e per poi riprendere il cammino. Non sei solo perché hai le stesse difficoltà e le sai affrontare in un modo diverso perché hai sentito pareri e opinioni diverse.
3: La crisi che inevitabilmente c'è in qualsiasi situazione diventa un'occasione per ripensarsi e per crescere.
5: Bellissimo anche l'esperienza del clero che abbiamo vissuto, che non ci vedevamo divisi, Frascati e Velletri, ma invece siamo uniti a pregare insieme, a mangiare insieme, ad ascoltare una riflessione insieme. Comunque ci ha fatto sentire già in questi anni che siamo l'unico clero. Rimanere divisi vuol dire che siamo piccoli, piccolo gruppo, piccolo clero, e questo di unire vuol dire che noi abbiamo le nostre forze, siamo tanti, sembra che siamo tanti, non siamo pochi, siamo tanti che possiamo fare tante cose insieme.
4: Confluire in un unico corpo, non sentirsi due diocesi, capirsi, rialzarsi insieme, saper affrontare problemi come appunto un unico corpo.
3: Far sì che anche questo impegno pastorale non sia un qualcosa di astratto da vivere nel chiuso delle sagrestie, ma sia qualcosa che abbia veramente a che fare con la vita delle persone, con la concretezza delle situazioni esistenziali che incontriamo ogni giorno.
1: Monsignor Russo, insomma, un momento di unità, di cammino comune, di visione comune a partire dalle proprie storie, un sperimentare la sinodalità, anche sapere ed essere consapevoli di cosa significa essere un unico corpo.
0: Sì, e soprattutto Questa è stata l'esperienza, è l'esperienza che stiamo

0: vivendo e che stiamo cercando anche di perseguire, perché questo significa ogni giorno anche mettersi in discussione, perché a noi piace parlare di sinodalità e ci sentiamo attratti anche da questa dinamica che siamo chiamati a generare, ma non possiamo mai dare per scontata la sinodalità. È un qualche cosa che ogni giorno che ci alziamo ci vede metterci in discussione, anche perché tante volte gli approcci che abbiamo alle cose, anche senza accorgercene, sono frutto di tradizioni che spesso non sono sinodali, e con tutta la buona volontà a volte si cade anche nel tranello di pensare che stai camminando sinodalmente, ma magari non è proprio così.
1: Veronica, questo è interessante, cioè piccoli passi a partire dal proprio vissuto, piccoli gesti con gli amici, a scuola, insomma all'università, provare a capire che la strada è quella giusta, il passo che sto facendo va nel senso di poter camminare insieme.
2: Penso che possiamo fare tanto come giovani nel nostro piccolo e nella nostra quotidianità, ascoltare e esserci, sporcarsi le mani e esserci per l'altro. E sono dei piccoli passi perché se si crea quel giusto dialogo, quella relazione, si arriva al cuore di quella persona, allora secondo me è già un passo del cammino sinodale. Forma mentis, come mentalità, sicuramente ognuno di noi deve fare un lavoro prima su se stesso, però è anche un crescere insieme, quindi con tutti gli errori che poi magari ci possono essere, io sono sempre per buttiamoci, mettiamoci in gioco e camminiamo insieme con gli errori, ma sosteniamoci anche a
1: Tu
2: vicenda.
1: ti sei formata un po' alla sinodalità, sei una facilitatrice?
2: Sì.
1: Che cosa significa nel tuo caso?
2: È stata una bella sfida. Fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità appunto di partecipare a degli incontri formativi. Quando sei giovane a volte hai quasi paura, no? Di non sentirti all'altezza, sederti ad un tavolo con delle persone più grandi di te che hanno un'esperienza sicuramente ecco, più ampia della tua, anche banalmente, ripeto, per l'età.
1: Per l'età, certo.
2: Però ecco, sapere che poi alla fine l'importante è metterci il cuore, l'ascolto. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata il capire che il ruolo del facilitatore non era tanto quello di guidare, ma più un accompagnare, no? E questo sarebbe bello in generale se gli adulti e i giovani, ecco, si accompagnassero gli uni con gli altri, senza che qualcuno stia avanti e qualcuno rimanga
1: I
2: indietro.
1: telespettatori più attenti ti avranno riconosciuto anche nelle immagini che abbiamo visto poco fa rispetto al servizio, immagini a cui vorrei tornare, perché anche il luogo, Don Stefano, in cui avete celebrato questa assemblea interdiocesana, non era canonico, diciamo così, no?
0: Sì, è stata appunto la volontà di uscire fuori anche un po' dal nostro ambiente, dagli ambienti ecclesiali, e abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una struttura che ci hanno messo a disposizione i carabinieri. A Velletri c'è un rapporto storico con i carabinieri, c'è la caserma Salvo d'Acquisto, che è una scuola per allievi brigadieri e allievi marescialli, che dispongono di strutture che ci hanno permesso di svolgere al meglio questa assemblea interdiocesana, perché poi era la seconda assemblea interdiocesana che vivevamo. E quest'anno abbiamo deciso anche di fare dei passi in avanti, nel senso che era strutturata in maniera tale che la prima giornata ci si trovava in una sala tipo sala conferenze, dove c'è stata una partecipazione di relatori che in una tavola rotonda hanno messo a tema le convergenze appunto del cammino. La seconda giornata invece era una giornata in cui tutti coloro che partecipavano erano chiamati a trovarsi attraverso delle domande che riguardavano appunto le convergenze nei tavoli di lavoro secondo il metodo delle conversazioni nello spirito, quindi erano 32 tavoli con 8 persone. E anche la caratteristica particolare è che in questi tavoli c'erano persone sia della diocesi di Frascati che di Velletri-Segni, proprio perché ci interessava anche a livello esperienziale attivare un
1: Certo.
0: momento forte.
1: Parlavi di convergenze, i temi praticamente che avete affrontato, no?
0: Sì, in questi anni sono stati tanti i temi e le emergenze che sono venute fuori, e abbiamo voluto individuare almeno quattro che sembravano più ricorrenti fra le due diocesi, e sono stati questi che erano al centro dell'assemblea interdiocesana, in particolare trovavamo la corresponsabilità, tematica che è emersa tantissime volte, certo, di tutti coloro che partecipano alla comunità ecclesiale, la formazione umana integrale, il protagonismo dei giovani nel segno di una partecipazione attiva alla vita della comunità e anche il rinnovamento delle strutture, intendendo per strutture in particolare il rinnovamento degli organismi di partecipazione e quelle che noi abbiamo individuato come zone pastorali, cioè dei compartimenti del territorio omogenei in cui le comunità sono chiamate particolarmente a lavorare insieme nel segno del progetto comune.
1: Ripartiamo da qui dopo qualche istante di pubblicità e poi rivivremo anche i giorni del Giubileo dei Giovani, perché buona parte di Tor Vergata è sotto la diocesi di Frascati, quindi sotto il vescovo lo Stefano che è qui con noi. Dopo la pubblicità.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
2: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Mi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
3: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
8: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Che bel telefono!
13: È più di un telefono. È Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
12: e godersi la vita.
13: Brondi, chi parla?
14: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock! Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litri di Pepsi a 1,98 euro.
15: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
16: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
15: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
16: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
17: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, da lunedì 21 settembre alle 15:15.
18: Frascati e Velletri Segni, due diocesi, un solo cammino. Ne stiamo parlando con il Vescovo, Monsignor Stefano Russo. Grazie ancora per essere qui con noi. Grazie anche a Veronica Ferranti, che fa parte dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati. E vengo alla giovane Veronica, perché insomma quest'estate siete stati protagonisti anche di una grande azione di accoglienza durante il Giubileo dei Giovani, tenendo conto che parte di quel territorio abitato da quel milione Tor Vergata è proprio nel territorio della diocesi di Frascati. Innanzitutto, che esperienza è stata accogliere il mondo in casa?
19: È stata un'esperienza senza veramente parole, però cercherò di descriverla. È forse una delle più belle, dopo essere stata a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù e quello che poi sarebbe stato vivere il Giubileo, quella data del 28 luglio penso che rimarrà veramente nel mio cuore. Con l'equipe, appunto con gli altri ragazzi di Pastorale Giovanile, abbiamo pensato a questo momento per accogliere e far sentire a casa anche qui a Roma tutte quelle persone che venivano dalle parti, da tutte le parti del mondo, Messico, dicevamo, Francia, Spagna, Portogallo e tanti altri. E quindi è stato vedere tutte quelle persone, tutti quei giovani, per me ha veramente simboleggiato già un frutto della speranza. E quindi quella forza che ti ricarica quando sei anche, no, ritorni alla quotidianità e sei un po' demoralizzato. Ecco, chiudere gli occhi e rivedere quella folla di giovani che erano lì per Dio non ha veramente prezzo. E quindi è stata un'esperienza veramente fantastica.
18: Signor Russo, adesso era importante non disperdere questo entusiasmo.
4: Certo, bisogna dire che veramente questa esperienza del Giubileo è stata particolare, nel segno dell'accoglienza ha coinvolto un po' tutta la comunità, sia i giovani ma anche molti adulti che si sono spesi come volontari. Per me anche è stata un'esperienza particolare, nel senso che normalmente sia come persona che partecipa al Giubileo, magari da giovane, ma sia come vescovo, tu sei abituato ad andare al Giubileo. Invece noi il Giubileo è centrato dentro casa, diciamo, nel senso che e quindi è stata una cosa molto particolare che ha richiesto molta energia e anche la capacità da parte di molti di un'elasticità che era dovuta al fatto che poi le situazioni che venivano a generarsi richiedevano un'attenzione alle cose che accadevano e quindi a spendersi per soccorrere le situazioni che di volta in volta...
18: Un'elasticità operativa che, insomma, di questi eventi ce n'è bisogno. Allora, voi avete vissuto la vostra assemblea interdiocesana il 17-18 ottobre. Una settimana dopo, il 25 ottobre, c'è stata la terza assemblea sinodale nazionale a cui, insomma, i vescovi hanno partecipato, anche membri delle vari referenti diocesani del cammino sinodale. E adesso vogliamo riproporvi parte delle conclusioni del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, proprio al termine di questa terza assemblea sinodale, temi che ricorrono, che dal nazionale arrivano a parlare anche alle chiese particolari. Ascoltiamo, poi lo commentiamo insieme.
7: Il dialogo non è stato complicare le cose semplici e l'ascolto non è stato omologarci al pensiero mondano, ma vivere quello che con tanta profondità ci ha indicato Papa Leone. La persona non è un sistema di algoritmi, l'ha detto quando ha ricevuto la CEI. È creatura, relazione e mistero. Per questo ha suggerito Papa Leone che il cammino delle chiese in Italia includa, in coerente simbiosi con la centralità di Gesù, la visione antropologica come strumento essenziale del discernimento pastorale. Senza una riflessione viva sull'umano, diceva sempre Papa Leone, nella sua corporeità, nella sua vulnerabilità, nella sua sete di infinito e capacità di legame, l'etica si riduce a codice e la fede rischia di diventare disincarnata. E per questo raccomandava di coltivare la cultura del dialogo. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto, di confronto con mondi diversi, di cura delle parole e delle relazioni, perché solo dove c'è ascolto può nascere comunione e solo dove c'è comunione la verità diventa credibile. Credibili e più credenti.
18: Monsignor Russo, ripartire proprio da qui forse. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto intergenerazionale, di confronto con mondi diversi, di cura. È quello che state cercando di sperimentare anche in questo percorso di dialogo, diciamo, di senso e anche operativo tra le vostre due diocesi.
4: Sì, e questa dimensione dell'ascolto penso che in tutti questi anni in cui abbiamo cercato di camminare insieme sia la cifra che emerge come più significativa, perché per tanti è stata la possibilità anche di raccontarsi e di sentirsi accolto in questo racconto. E quindi è un qualche cosa che certamente in questi anni siamo chiamati a sviluppare sempre più, cercando anche di allargare il cerchio a partire dalla comunità di coloro che si riconoscono in Cristo, ma anche verso tanti che aspettano la buona notizia attraverso la nostra testimonianza.
18: Il Cardinale concludeva con credibili e più credenti. Anche questo deve essere un segno che contraddistingue anche una sorta di annuncio, se c'è bisogno anche a parole, diceva San Francesco, insomma. Veronica, quando tu racconti di quello che fai ai tuoi coetanei, a proposito di credibili e credenti, è un annuncio diretto il tuo, da che cosa parti?
19: Ma io cerco di essere sempre me stessa, sincera, autentica, e non sarei me stessa se non mi sentissi protagonista della Chiesa di oggi. E quando fai un'esperienza talmente forte che vivi sulla tua pelle, nel tuo cuore, non puoi non raccontarla, non puoi non portarla in tutti i contesti che vivi, nello sport, nella scuola, fa parte di te. E quindi penso che sia utile anche proprio perché noi giovani possiamo contribuire a ridelineare quella che può essere quello che può essere il volto di una nuova chiesa, il giovane che affianca il giovane che non crede. Penso che sia la chiave per raggiungere anche quei ragazzi che si sono magari allontanati o non si sono mai avvicinati.
18: Monsignor Russo, gli ultimi 30 secondi per dire che cosa spera per queste due diocesi.
4: Ma io spero che sempre più diventiamo capaci di far sì che nell'incontro impariamo a volerci bene e anche a capire qual è la strada che il Signore ci indica affinché possiamo essere veramente comunità. Uno delle cose che è emerso sempre nel cammino di questi anni è il fatto che la Chiesa è chiamata ad essere una famiglia. Anche gli stessi giovani cercano soprattutto questo, sentirsi a casa, no? Io spero che in questi anni soprattutto riusciamo ad imparare sempre più a fare questa cosa, ad essere una Chiesa accogliente che appunto è capace di generare famiglia.
18: Monsignor Stefano Russo, Veronica Ferranti, grazie per questa vostra testimonianza del cammino fatto di due diocesi che provano a crescere insieme. Grazie a Frascati e a Vele Trisegni. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Se volete saremo qui a partire dalle 19:30. Buona serata, a presto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Che bel telefono!
10: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice! Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
9: e godersi la vita!
10: Brondi, chi parla?
11: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
12: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
13: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock! Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litro di Pepsi a 1,98 euro.
14: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
15: Ci sono mattine più pesanti di altre.
16: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
18: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
17: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
18: Vi aspettiamo!
19: Di buon mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8.
20: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
21: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
22: Mademoiselle.
19: È intelligente.
23: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
19: È ribelle. Quando incontra il principe...
23: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
19: Niente sarà più come prima.
23: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
19: Cinderella, la leggenda di un amore.
24: Una serva, al re.
19: Domani in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdonerà davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa.

0: secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovata ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco

0: mio Dio, io credo, adoro, spero e piango. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: della tentazione, Maria, sola madre.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari
1: alla tua Chiesa.
0: Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatto a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatto anche oggi, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua chiesa.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: portaci al cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia.

0: O dolce Vergine di Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito santo amore che sei Dio.
2: Abbi

0: Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Fiducia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce anzi a Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi. Prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti riempie il vostro cuore di tanto amore.

0: di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
1: e godersi la vita.
2: Brondi, chi parla?
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
5: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
6: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
7: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock! Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litro di Pepsi a 1,98 euro.
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella! Il buongiorno che ci unisce.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre.
10: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
11: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
12: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
13: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
12: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
13: Vi aspettiamo!
14: Di buon mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, questa sera in seconda serata.

Nessuna efficienza salva l'uomo, il monito del Papa all'Assemblea Diocesana di Roma inaugurata questo pomeriggio a San Giovanni in Laterano. Le insidie del Golfo, caccia bombardiere italiano colpito, la Marina Militare scorta le navi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb. Putin cerca il plebiscito, la Russia al voto, gli oppositori fuori dai giochi. Vorrei abbracciarlo, le parole della professoressa aggredita a scuola questa mattina a Roma da uno studente, tredicenne. Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG2000. Il Papa inaugura l'anno pastorale della Diocesi di Roma, generare comunità, far incontrare Cristo e abitare la città. Il mandato di Leone XIV alla comunità ecclesiale, il pontefice approva poi

0: l'avvio della causa di beatificazione di Don Luigi Di Liegro. Il servizio è di Rita Salerno.
1: Leone XIV non consegna oggi un nuovo programma pastorale, tantomeno chiede di archiviare l'esperienza vissuta in precedenza. Propone piuttosto un metodo, la verifica pastorale, che impegna l'intera comunità e anche i lontani.
2: Verificare sotto la luce dello Spirito Santo significa fermarsi, rileggere ciò che è accaduto, riconoscere ciò che ha portato frutto, comprendere ciò che non ha funzionato e cercarne insieme le ragioni.
1: Quattro le indicazioni offerte dal Papa: incontrare Cristo e farlo incontrare, generare comunità dove le persone si sentono accolte, valorizzate, corresponsabili ed infine abitare e servire la città.
2: La Chiesa non esiste per se stessa, ma per condurre ogni persona all'incontro con il Signore.
1: Per una fede adulta, capace di tradursi in scelte concrete di vita e di servizio, occorre puntare sulla formazione del popolo di Dio, raccomanda Leone.
2: Ai giovani impegniamoci a offrire tempo e ascolto, dentro e oltre le iniziative.
1: Poi il Papa chiede presbiteri attenti e orientati all'accoglienza.
2: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere.
1: Ed annuncia all'Assemblea diocesana riunita nella Basilica di San Giovanni in Laterano l'apertura della causa di canonizzazione di Don Luigi Di Liegro, direttore della Caritas diocesana di Roma, morto nel 1997.
3: Siamo gioiosi nel pensare che Don Luigi continua ad essere un punto di riferimento per la diocesi.
0: Cresce la tensione nel Golfo, un caccia colpito nella base di Taif, sale appunto la tensione in tutto il quadrante. Servizio di Antonio Soviero.
4: Più fondi e navi per potenziare Aspides, la missione europea a difesa dei mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. È la richiesta a Bruxelles del ministro della difesa Crosetto. L'Italia è disposta a mettere in campo un'altra nave militare, mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb, come annunciato ieri dallo stesso ministro. La tensione nell'area è altissima. I raid degli Houthi nella notte sulla base saudita di Taif hanno danneggiato un caccia Eurofighter dell'aeronautica militare. Nessun italiano è rimasto coinvolto. I sauditi propongono una tregua di 2 settimane, ma i ribelli yemeniti filo-iraniani sono scettici. Col traffico bloccato a est e ovest della penisola arabica e i pasdaran che colpiscono le navi che forzano il blocco a Hormuz, Donald Trump, alla ricerca di un successo per le elezioni di novembre, valuta un nuovo attacco all'Iran, anche contro la volontà dei generali statunitensi. Teheran risponde portando in piazza centinaia di migliaia di fan o presunti tali del regime.
0: E anche in Parlamento si accende il dibattito sull'impegno militare italiano nel Mar Rosso, tra chi chiede più prudenza e chi invece invoca una presenza più forte a tutela della sicurezza dei traffici commerciali. Servizio di Augusto Cantelmi.
5: Si è coinvolto il Parlamento, le opposizioni compatte chiedono al ministro della difesa Crosetto di riferire immediatamente in aula sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è stato colpito un aereo militare italiano. A nulla è servito finora il tentativo del titolare della difesa di rassicurare che non ci sarebbero altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati. Nell'area sono presenti circa 400 soldati italiani. Resta poi la protezione della navigazione delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, una priorità per Crosetto. Dal fronte meridionale a quello orientale, lo sconfinamento di 2 aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto. Per la Presidente del Consiglio Meloni non si deve cadere nelle provocazioni di Putin, frutto delle difficoltà militari.
0: Sul fronte ucraino cresce la tensione sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica e dal presidente francese Macron la dura risposta alle minacce di Mosca. Il servizio di Fabio Bolzetta.
6: Una nuova provocazione nei cieli d'Europa. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Ad intervenire 2 caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est. Si alza la tensione mentre i capi di Stato Maggiore della difesa della NATO si riuniscono oggi e domani nel vertice del Comitato Militare a Copenaghen in Danimarca, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. È anche il giorno in cui la Commissione europea ha erogato 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di materiale destinato alla difesa. Emmanuel Macron ha riunito all'Eliseo i leader dei partiti in Parlamento, vertici militari e dell'intelligence, affermando che gli attacchi ibridi non resteranno senza risposta. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha reso noto che una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk nella Federazione Russa è stata colpita da un drone, mentre le autorità russe denunciano l'uccisione di 2 civili sotto i bombardamenti ucraini. Il sindaco di Kiev ha accusato la capitale sotto attacco di missili balistici russi e ha invitato la cittadinanza a restare nei rifugi.
0: La Russia al voto, Putin punta a confermare la sua presa sul paese mentre gli oppositori restano sostanzialmente fuori dai giochi tra ostacoli, arresti e liste elettorali blindate. Il servizio di Chiara Placenti.
7: Si vota fino a domenica per il rinnovo della Duma e il Parlamento russo, urne aperte anche in Crimea e nelle regioni ucraine occupate di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Si può votare recandosi ai seggi oppure online, modalità scelta dallo stesso Putin. Nessun dubbio sulla vittoria di Russia Unita, il partito dello Zar, ma in un momento in cui il consenso del presidente è in deciso calo per l'andamento della guerra e dell'economia, Putin vuole dalle urne la piena legittimazione e ha esortato i russi ad andare a votare anche come segnale contro le minacce estere. E per assicurarsi l'ampia vittoria sono stati esclusi, con accuse e pretesti diversi, tutti i partiti che rappresentassero una minima opposizione, tra questi anche Yaboklo, unico partito russo contrario alla guerra in Ucraina. Intanto i leader dell'opposizione russa all'estero, che chiedono ai cittadini di votare chiunque al di fuori di Russia Unita, hanno lanciato una protesta pacifica, recarsi in massa ai seggi domenica prossima alle 12 in punto.
0: A Gaza la situazione umanitaria resta drammatica in un contesto di scarsità di cure e beni essenziali. Federica Margaritora.
8: 540.000 bambini e le loro famiglie nella striscia di Gaza in Cisgiordania tra poco tempo dovranno affrontare l'inverno col freddo intenso, le piogge e le inondazioni, fenomeni che colpiscono una popolazione vulnerabile. Nella striscia quasi l'84% delle persone continua a vivere in centri per sfollati o in alloggi danneggiati e inadeguati. Lo scorso anno almeno 11 bambini nella striscia di Gaza, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania le condizioni di vita sono precarie. I bambini piccoli e quelli con patologie preesistenti corrono rischi maggiori di ipotermia, infezioni respiratorie e malattie trasmesse dall'acqua. E a proposito di malattie, secondo l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di lasciare la striscia attraverso Rafah per ricevere cure mediche specializzate. Ma c'è anche un'altra emergenza, denunciano gli oncologi. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti.
0: Momenti di paura in una scuola media di Roma, dove uno studente accoltella l'insegnante, la donna soccorsa e trasportata in ospedale. Alessio Orlandi.
9: Stavamo facendo religione e dopo 20-30 minuti abbiamo sentito urla sempre più forti, con cui è successo qualcosa strano. Il prof è uscito dalla classe, ha chiuso la porta, è corso e ha detto: qui sta succedendo qualcosa, qui si stanno ammazzando.
10: Si trovava nell'aula accanto questa studentessa quando un compagno di scuola è entrato in classe, si è diretto verso la professoressa e dopo averle spruzzato dello spray al peperoncino l'ha colpita con 3 fendenti al fianco. È successo nella scuola media Giovanni Verga, quartiere Centocelle, periferia est della capitale. A sferrare i colpi, intorno alle 9 di questa mattina, uno studente romano di 13 anni. Vittima Isabella Marsilio, 66 anni, docente di italiano, storia e geografia, rimasta ferita in maniera non grave grazie all'intervento di un altro studente. Da quanto raccontato dalla docente, il ragazzo indossava un caschetto da ciclista con una piccola telecamera, aspetto questo al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di capire se il giovane stesse facendo una diretta dell'aggressione sui social. Da chiarire resta anche il movente dell'accoltellamento. Alcuni alunni della scuola hanno parlato di un odio covato dal ragazzo contro l'insegnante per un debito ricevuto in una delle sue materie. La docente, sotto shock, si trova a casa con 15 giorni di prognosi dopo essere stata medicata all'ospedale Vannini. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere le parole di Isabella Marsilio. Il 13enne, descritto da tutti come tranquillo e senza particolari problemi, è stato portato in caserma, accompagnato dai genitori.
0: Giornata d'allerta gialla in diverse regioni dell'Italia centrale, con piogge intense e rischio di fenomeni localizzati. Federico Plotti.
11: Fine estate instabile, ce ne stiamo accorgendo in queste ore, soprattutto chi vive al centro. Per oggi la Protezione Civile aveva diramato l'allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ma anche in Lombardia e più a sud in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Questa mattina colpita da un violento temporale anche Roma, in particolare il settore nord. Qui siamo in zona Ponte Milvio, piazza allagata tra l'incredulità della gente che per oltre mezz'ora è rimasta bloccata, chi in macchina, chi al riparo, in negozi e bar. Decine gli alberi e i rami caduti in una mattinata da incubo per tanti romani. Uno di questi ha ferito 3 studenti nel quartiere Coppedè. Domani è atteso un rialzo termico, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo dell'autunno, con temperature vicine ai 30 gradi, soprattutto nelle città anche del nord come Torino e Milano, ma il caldo durerà solo qualche giorno, tra martedì e mercoledì, atteso l'arrivo di correnti fredde da nord.
0: Incidente nel Varesotto, dove un autobus è finito contro un'abitazione, diverse persone rimaste ferite, alcune delle quali sono state anche ricoverate in ospedale. Elena Seno.
12: Un grande spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per un gruppo di studenti a bordo di un pullman di linea finito contro una casa a San Vittore Olona nell'Alto Milanese. Secondo le prime testimonianze e ricostruzioni, all'origine dell'incidente ci sarebbe un errore dell'autista che avrebbe imboccato una strada sbagliata andando poi contro il muro di un'abitazione.
13: È uscito da quella via e ha preso l'angolo della casa. E poi ha preso e è andato in deposito, ha cambiato il pullman ed è arrivato con un altro pullman. E non si capisce perché.
12: Da quanto emerso, sembra che l'autista, tornato dall'autorimessa con un nuovo mezzo, volesse caricare nuovamente gli studenti. Nell'incidente alcuni ragazzi hanno riportato contusioni e ferite lievi e in 4 hanno avuto bisogno delle cure dei soccorritori o dei medici in ospedale, dove sono giunti in codice verde. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.
0: Non solo l'ambiente in fiamme, il fumo degli incendi rappresenta un rischio serio per la salute, in particolare per cuore e polmoni, e gli esperti richiamano l'attenzione sulle conseguenze di lungo periodo per chi vive nelle zone più esposte, come ci spiega Lucia Scione.
14: Non è solo l'ecosistema che va in fumo durante gli incendi boschivi. In crisi finisce anche il sistema cardiovascolare di quanti respirano il famigerato PM2,5 che si forma durante la combustione. Frammenti di carbonio come calamite si uniscono a metalli pesanti e sostanze chimiche presenti nel combustibile, superano i filtri del corpo e quando inalati arrivano dritti agli alveoli polmonari, passano nel sangue e viaggiano nell'organismo. L'impatto di questo inquinante ha delle conseguenze rilevanti sulla salute umana. Lo dimostra uno studio molto significativo pubblicato su Nature Communication, che ha preso in esame milioni di ricoveri, quasi 90, nelle unità cardiopolmonari di 20 stati americani. Le informazioni contenute nelle cartelle cliniche dei pazienti sono state confrontate con modelli in grado di stimare l'esposizione al PM2,5 prodotto dagli incendi e quello proveniente da altre fonti. Ebbene, a parità di concentrazione di particolato, il fumo degli incendi è associato ad un rischio maggiore di complicazioni a carico di polmoni, cuore e vasi. Peggiora il quadro delle ischemie coronariche, dell'insufficienza cardiaca, delle aritmie, delle polmoniti, delle infezioni respiratorie acute e dell'asma, oltre a cancellare, naturalmente, la vita del pianeta.
0: Enna, ad ottobre il raduno delle confraternite europee, delegazioni da diversi paesi del continente attorno alle tradizioni della religiosità popolare e alle celebrazioni della Settimana Santa. Attesi oltre 1500 persone da tutta Europa per il 7° forum paneuropeo delle confraternite in programma dal 2 al 7 ottobre prossimo. In Pakistan si aggrava il bilancio dell'attacco a una stazione di polizia, ci spiega tutto Maurizio Dischino.
15: Grave attacco con morti e feriti in Pakistan. Due attentatori suicidi stamani si sono lanciati con auto piene di esplosivo contro la stazione di polizia e l'unità di intelligence a Kohata, nel nord del paese asiatico. Gli agenti e i loro familiari erano radunati in una moschea all'interno del complesso della polizia per la preghiera del venerdì. Secondo l'ultimo bilancio,

0: bilancio sono 27 i morti, tra cui 6 civili, 15 agenti di polizia e 6 attentatori uccisi nelle esplosioni e nella successiva sparatoria, come si legge in un comunicato delle forze dell'ordine. 103 i feriti, di cui 73 agenti. I talebani pakistani del gruppo Tehrik-e Taliban Pakistan hanno preso le distanze dall'attacco di oggi, ma una sua fazione denominata Ittehad-ul-Mujahideen attraverso un messaggio audio lo ha rivendicato definendo un attacco suicida compiuto per rappresaglia contro maltrattamenti e oppressione che subiscono i prigionieri talebani nelle carceri pakistane. Il presidente del Pakistan, Asif Ali Zardari, ha condannato l'attacco definendo essenziale per la sicurezza nazionale la completa eliminazione dei terroristi sostenuti dall'estero.
1: Chiudiamo adesso con una notizia dal mondo politico e sociale. Nasce Base Popolare, un progetto che punta a raccogliere i consensi e le proposte del territorio. Vito De Torre.
2: Un nuovo sguardo per il bene comune, il titolo di un incontro promosso dal movimento politico Base Popolare. Lontani da populismi, ricette politiche fatte solo per raccogliere voti, l'obiettivo è quello di creare un dibattito per ricostruire la politica partendo dalla società anziché dai partiti.
3: In effetti, diciamo, un dato oggettivamente riscontrabile in tutto il dibattito politico è una certa distanza dai bisogni, dalle speranze, dal quotidiano delle persone, quindi da una dimensione veramente popolare.
4: C'è purtroppo il rischio di una continua polarizzazione delle posizioni che non aiuta invece a trovare le giuste risposte all'esigenza di dare al nostro paese e all'Europa intera uno sbocco per gestire le sfide della sostenibilità con una marcata impronta sociale in queste importanti transizioni che stiamo attraversando, sia sul piano demografico che ambientale che economico.
5: C'è un urgente bisogno, lo vediamo a livello nazionale, europeo, internazionale. C'è bisogno di una visione, perché noi siamo dentro una rottura di un mondo, quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 30-40 anni, che non sta più in piedi, del tutto evidente. E abbiamo bisogno, per uscire da tutti questi problemi che abbiamo, di nuove visioni. Che nuove visioni da dove nascono? Da una parte, da un'interpretazione approfondita di quello che sta accadendo e dal coraggio di pensare secondo categorie nuove.
1: È tutto, vi lascio adesso al film To the Wonder di Terrence Malick e vi auguro una buona serata. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore. To the Wonder.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
9: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci.

0: Stena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
2: Sì! Non smettere mai di giocare!
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
6: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
5: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
6: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.

0: Tu te souviens?
1: L'enchaîne.
2: Ciel.

qui dalla piccola Dorothy che ha segnato il destino di Judy Garland, un cagnolino, le magiche scarpette, un uomo di latta, un leone. Ma dietro questa storia c'è ben altro, come racconta il musical di grande successo Wicked, da anni presente nei teatri di tutto il mondo e adesso anche un film di cui è in arrivo la seconda parte dopo che la prima ha fatto incetta di candidature agli Oscar. Un budget di 150 milioni di dollari, incassi da 700 milioni di dollari in tutto il mondo, un'esibizione di Ariana Grande, la notte degli Oscar, assolutamente da brivido. Wicked racconta cosa c'è dietro il regno magico, ma neanche troppo, di Oz, una strega buona, interpretata da Ariana Grande, utilizzata per tenere sotto controllo il popolo, una strega cattiva, solo apparentemente quella dell'Ovest, in realtà in lotta per i diritti dei più deboli. Al centro, l'amore per un uomo, Fieri, interpretato da Jonathan Bailey, appena eletto dalla rivista People uomo più sexy del mondo.

che mentre il pubblico attende con il fiato sospeso i protagonisti del film sui red carpet delle premiere previste in tutto il mondo, la fanno da padrone le immagini bellissime del film e anche il suo messaggio, un messaggio di tolleranza e di amicizia assolutamente da preservare.

0: strega!
1: Da qualche parte però è sempre bene ricordarlo, forse over the rainbow, dietro l'arcobaleno, Dorothy continua a guardarci e in qualche modo anche a ispirarci.

0: E adesso andiamo a incontrare Pio e Amedeo, che sono una coppia scatenata di amici al cinema come nella vita. Allora, loro hanno iniziato, hanno fatto una lunga gavetta nelle TV locali, poi sono diventati famosi sui canali nazionali con la loro comicità irriverente, a volte anche un po' cattiva. Al cinema hanno avuto un grande successo, diretti da Gennaro Nunziante, che è il regista di Checco Zalone, e adesso sono diventati registi anche loro. In una storia in cui mettono insieme due mondi completamente diversi, quello formato da alcuni giovani in difficoltà e da una casa che invece ospita degli anziani. Due mondi che sembrano impossibili da far coesistere, infatti in questo film ne succedono un po' di tutti i colori, ma loro ritrovano anche un grande protagonista della nostra commedia. Ecco quello che ci hanno raccontato con tutta la loro simpatia.
1: Io vi voglio subito chiedere una cosa, ma vi siete impazziti? Mo fate pure i registi, com'è sta cosa?
2: Lo so, stava il concorso, abbiamo fatto il concorso.
1: Però l'avete vinto, com'è andato?
3: Abbiamo vinto perché eravamo io e lui, non si è presentato nessuno
2: eravamo
3: per questo
2: due.
3: Film.
2: A un certo punto ho detto, oh, vai tu, vado io, e siamo andati
4: tutti. Oh, che è sto casino qua?
5: È crollata una parte del tetto della sala comune.
6: A te, da te.
7: Dobbiamo smistare subito i ragazzi in altre comunità fuori dal paese.
8: Lui c'ha un piano libero alla casa di riposo per anziani.
6: Oh, ma che stai dicendo? Ma che veramente? I drogati da me!
8: Qui c'è un equilibrio perfetto. Ci sono delle regole?
6: Le vanno osservate.
9: La luce! L'acqua!
6: Che devi fare? La mummia devi fare!
8: Metti a dormire i drogati. Domani 6:30 sveglia e colazione. Le regole.
10: Che cazzo è il militare?
1: In realtà poi qui raccontate una storia molto divertente, con la vostra comicità anche un po' scorretta in qualche momento, però è importante perché poi è l'incontro tra mondi diversi, no? Al di là della vostra amicizia, cioè ci sono gli anziani, ci sono i disabili, no?
2: Sì, sì, sì. L'idea era quella di fare un film per tutti, dove tutti si potessero rivedere. Quindi inizialmente, quando quelli bravi dicono si fa brainstorming, no? Noi ci riuniamo a fare brainstorming un po'.
1: Come fate?
2: Al mare, con i piedi nell'acqua.
3: No,
2: sì, al mare con i piedi nell'acqua.
3: Abbiamo cercato di mettere insieme due mondi
2: lontani.
3: Esatto, due mondi lontani, che sono quello dei giovani e quello degli anziani. È una cosa che non succede più. Prima succedeva naturalmente, perché noi vivevamo insieme, in mezzo ai nostri nonni, agli zii anziani, c'era questo continuo ascoltarli, capito? E invece adesso non c'è più questa cosa qui, ognuno si fa i fatti suoi, il mondo dei giovani si è chiuso a riccio su se stesso, e invece con questo film abbiamo voluto a riaprirlo, questo canale di comunicazione.

0: comunicazione tra queste due generazioni differenti.
1: Mongolo!
2: Non si dice mongoloide comunque, si dice diversamente abile.
3: Lui è diversamente abile, lui è mongoloide.
4: Ma la comicità può essere scorretta?
5: La comicità deve essere scorretta, certo, guai se non fosse
4: Che vuol
5: così.
4: Dire che è scorretta? Beh,
5: esatto, adesso, aspetta che se c'è
0: per usare un termine, definiamo scorretta.
4: Ditemelo voi, io lo chiedo a voi che dovreste sapere.
5: Per noi deve essere oltraggiosa, altrimenti non è più comicità. Forse, ecco, noi siamo stati un po' tra inconsapevolmente i primi a farlo in un periodo storico molto caldo in Italia, ecco perché venivamo configurati come sempre come quelli scorretti, ma ad oggi lo fanno tutti.
0: L'unica adesso cosa... fare la scorrettezza a tutti i costi è un po' obsoleto, ecco, sembra un po' è andata questa cosa della scorrettezza.
5: Ad oggi tutti vogliono essere scorretti, perché se sei scorretto hai successo, invece secondo me non è così, devi essere scorretto senza dubbio, ma... ci deve essere un movente dietro, qualcosa che giustifica la scorrettezza.
0: Ma poi al cinema deve essere tutto contestualizzato in una storia.
4: Io però vi voglio chiedere di Lino Banfi, perché comunque Lino Banfi è un monumento, lo conosciamo, lo amiamo, gli vogliamo bene, a parte il nonno d'Italia, proprio come attore ci piace, no? Quindi insomma, com'è andata con lui? Perché comunque è molto tenero in tanti momenti, secondo me si mette anche un po' in gioco, però immagino che poi al di là di questo Lino Banfi fosse un bel riferimento pure per voi, ce l'avete visti da piccoletti.
0: È riduttivo dire che era un riferimento, era un monumento per noi, quindi noi siamo cresciuti con quel tipo, con quella commedia, lui è il simbolo di quella commedia.
5: Viene avanti cretino
0: anni.
5: Per noi era un must. Quindi immagino un film come questo, prendiamo il protagonista di Viene avanti cretino.
0: Quindi con l'età si è ammorbidito quel personaggio di quella commedia di quegli anni, però in questo film si porta dietro un'emotività che gli appartiene e si vede tutto.
5: Ma anche perché il suo vissuto purtroppo è stato quello, lui ha avuto la moglie che insomma ha perso la moglie per Alzheimer e non è stato facile chiederglielo.
6: Viene pure Papa Francesco dopo?
4: No, è già andato, Papa
6: Francesco.
3: Mare l'Alzheimer, riprende tutto quello che gli succede, così non si dimentica.
7: Numero 3!
6: Che numero c'ho io?
3: Il 4! Il 3, ricordati il 3.
6: Ma se non ti ricordi, non me lo dire.
3: Hai ragione, colpa mia.
4: Voi siete ancora amici per davvero o no?
5: Noi siamo troppo amici, abbiamo scavallato.
0: Abbiamo vedute completamente opposte, sempre. Però poi riusciamo a trovare sempre un punto di convergenza ed è...
5: E lo troviamo quando saremo su un palco oppure quando facciamo un film. È incredibile questo, perché siamo veramente diversi.
0: Consapevoli dei propri limiti. E forse darsi appuntamento, quando due persone sono lontane, darsi appuntamento in un posto in mezzo alla soluzione.
4: È la chiave dell'amicizia. Allora, alla luce di queste cose che mi avete detto, ditemi una cosa bella e una cosa brutta l'uno dell'altro, se vi va.
0: Una cosa bella non mi viene.
5: Una cosa brutta, posso fare due cose brutte?
4: Due, dai.
5: Una cosa bella o una cosa brutta? Comincia tu, vai.
0: No, allora, una cosa... No, perché dici? Così mi vengo. Perché ce n'ho tante di quelle brutte. Se tu dici la cosa brutta... Allora, la cosa brutta è l'ansia. Lui c'ha l'ansia. Lui va in ansia.
4: So, ce l'ho pure io ogni tanto.
0: Però. No, ma poi stanotte ha fatto il sogno. Che ne sai?
4: Ha sognato.
0: Che ne so? Sogna agli incubi degli errori tecnici. Quindi che la si inceppa la macchina, il film non va.
4: Ormai non si può rimontare più.
0: Esatto. No, c'ha un po' di ansie, poi io al contrario invece sono all'opposto, non sono molto.
5: No, devi dire la cosa bella, ma poi hai detto la cosa brutta, la cosa bella.
0: La cosa brutta è questa. Dimmi la cosa brutta tu che ci pensi sulla cosa bella.
5: Sì, no, anche su
0: ma
5: questa.
0: Ma la cosa bella, sai qual è la percezione della fiducia.
4: Allora io vi ringrazio perché siete stati molto sinceri, credo. Sì, vabbè, ricorderanno da casa.
5: Tu ci conosci, non possiamo essere parati.
4: Esatto, infatti.
8: Tra poco facciamo 60 anni di matrimonio.
3: 60 anni, no tu.
8: Mo' santa, mi devono fare, con permesso, eh?
3: Zubbè.
5: Beati a voi. Come fate a stare insieme da così tanto tempo?
3: Ma...
5: Boh.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'891 91 11.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
15: Questi ragazzi che aiutiamo non sono certo dei santi.
16: Ho un sacco di condanne.
17: Che devo fare con lei? Prigione o cammino?
18: Sono 2000 chilometri, ce la puoi fare?
16: Ogni mattina mi sveglio con un nodo alla gola, perché nessuno crede che arriverò fino in fondo.
19: L'ho visto lottare ogni giorno contro le sue reazioni violente, la sua rabbia, le sue paure.
20: Santiago, un cammino per ricominciare.
16: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
20: Dal 24 settembre, al cinema.
21: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
22: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
23: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
24: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
25: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
26: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
25: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
26: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
27: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
28: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
29: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
30: Mademoiselle. Mademoiselle.
31: È intelligente.
29: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
31: È ribelle. Quando incontra il principe...
29: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
31: Niente sarà più come prima.
29: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
31: Cinderella, la leggenda di un amore.
32: Una serva, al re.
31: Domani in prima serata.

0: Cari amiche e cari amici, ci troviamo in un luogo bellissimo, la libreria Notebook dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. E oggi è un luogo che unisce naturalmente cinema e libri, e oggi vogliamo raccontare un volume dedicato a un attore e un regista che è davvero nel cuore di tutti noi, Kevin Costner. Lo ricordiamo protagonista di film indimenticabili, Balla con i lupi, Gli intoccabili, Guardia del corpo. Ne parleremo con una persona che sa davvero tutto e che questo libro l'ha scritto, quindi do il benvenuto a Effetto Notte, a Silvia Bizio. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Che è una giornalista, scrittrice della storica corrispondente di Repubblica e L'Espresso degli Stati Uniti, insomma, per capirci, racconta il cinema italiano e il cinema americano in Italia praticamente da sempre, ed è membro dell'associazione dei Golden Globe, quindi praticamente la stampa estera che dà l'Oscar in America. Allora, io comincerei da una cosa: l'aspetto più significativo, Silvia, di questo volume è proprio la vostra amicizia, no? Perché tu racconti delle cose perché l'hai conosciuto davvero. Allora, com'è nata questa vostra amicizia? Qui sarai oggetto di grande invidia da parte del pubblico femminile.
1: Che carino. Una volta Kevin, devo dire, era stato molto molto carino. Gli avevo chiesto di fare un servizio fotografico per, allora stavo scrivendo anche per Amica, il settimanale Amica, e Greg Gorman, il grande fotografo, doveva fargli un servizio fotografico, e quindi siamo andati un po' fuori città, fuori Los Angeles a farlo, e a un certo punto lui non aveva proprio voglia, Kevin, di farlo, e si è girato e ha detto: lo sai che lo sto facendo per te questo, vero? Ho detto sì, grazie, perché era veramente, questo era tanti tanti anni fa. Com'è nata l'amicizia?

0: Io ero molto amica di Brian De Palma e quindi Brian mi aveva invitata sul set degli Intoccabili, di Untouchables, e lì c'era ovviamente Kevin, uno dei suoi ruoli che tutti ricordiamo, coprotagonista, molto importante. Tra l'altro Kevin era molto nervoso perché uno dei suoi idoli era Sean Connery e quindi lavorare con Sean Connery per lui e con Brian De Palma, insomma, era un film importante per lui. Si vede che, sapendo della fiducia che Brian aveva per me, mi ha accolto non come la solita giornalista sul set, però anche come una persona che conosceva il regista, una persona da rispettare. E l'intervista che abbiamo fatto fu, me la ricordo vagamente, c'è nel libro, voglio dire, l'ho rivista, l'ho riletta, l'ho ritrovata, e lui l'aveva apprezzata molto. E quindi così è nato un senso di fiducia, di rispetto da parte sua nei miei confronti come giornalista e da parte mia anche nei suoi confronti per come si apriva e come parlava. E così è nata.
1: E sì, poi è andata avanti nel tempo, infatti ti ha fatto la prefazione a questo volume. Ma in questo lavoro è così, lo raccontiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, perché quando si crea un rapporto di fiducia con le persone che noi andiamo a intervistare, ovviamente fa la differenza poi nel racconto e magari nel tempo rimane. Senti, prima io partirei da una cosa che forse è un po' scontata, però insomma è il film, quando diciamo Kevin Costner, viene subito in mente Balla coi lupi.

0: È un film che ha avuto 7 premi Oscar e 2 Golden Globe e poi ha ridefinito i rapporti un po' tra i bianchi e i nativi americani, no? Allora, che cosa ricordi di questo film? A proposito, Costner nel libro dice: ho sempre avuto una visione romantica di quel periodo della storia americana. Che ne pensi di questo?
1: È verissimo. Cioè, innanzitutto Balla coi lupi non solamente ha cementato l'immagine di Kevin nell'immaginario cinematografico, perché era il cowboy, era bello, era... ma proprio perché ha rivoluzionato, ha messo sotto, ha rovesciato sulla testa il concetto del western come lo vivevamo. È stata la prima volta veramente che un bianco americano, regista, attore, affronta la situazione dei Native Americans, dei nativi americani, nel modo in cui l'ha affrontato lui. Lui è così, lui ama, è il good old American boy, noi diciamo, no? È il bravo americano, quello che ha i valori giusti, quello per cui tutte le nostre generazioni, prima della mia e anche più giovani, hanno amato l'America, quel senso dell'onore, no? Il senso della giustizia.
0: 17 milioni di dollari di costo, 500 milioni di incassi in tutto il mondo. Però all'inizio questo film non lo voleva fare nessuno.
1: E tutti gli avevano detto no. non esiste, non lo volevano finanziare, lui ha insistito, tra l'altro gli dicevano è troppo lungo, ci sono troppe cose e poi non funzionerà mai con il pubblico. Ma quando Kevin si mette in mente una cosa e decide che un film va fatto in quel modo, lui va avanti fino in fondo e lo fa con tutto il rispetto per la storia.
0: Allora, il western però è un tratto che torna, no? Lo vogliamo raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono nel lavoro di Kevin Costner, perché appunto da Silverado a Yellowstone e poi ultimamente, perché tuttora, Horizon, an American Saga, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è uscito, forse non ha trovato il suo pubblico come lui immaginava. Addirittura per fare questa serie lui si è impegnato la casa.
1: Horizon è il film che lui sognava di fare da 30 anni, era una storia che lui già 30 anni fa diceva questo lo voglio fare, e Horizon non è un solo film, sono 4. Lui ha girato e finito e completato i primi 2, a Venezia è stato fatto vedere anche il secondo. Non sono andati bene, è vero. A questo punto, visto il secondo, io non vedo l'ora di vedere il terzo, a no, dire la verità, che lui ha girato solo per metà perché poi ha finito i soldi, ed è vero, ha investito di suo e lo ha finanziato lui.
0: Questo volume, che tra l'altro lo ricordiamo, è edito da Gremese, tra le foto molto belle che lo accompagnano c'è anche la foto di questo ragazzo sul set di Horizon, che si chiama Pietro Ricci, che ha scritto questo volume insieme a te, che vediamo insomma tranquillamente, perché magari tu sul set con Kevin Costner vi conoscete da tanti anni, magari questo ragazzo ci fa un po' meraviglia e lui è il presidente, responsabile del fan club italiano di Kevin Costner, insomma, quindi quando una passione

0: E vabbè, però è stato invitato addirittura sul set. Ha imparato, se ho capito bene, l'inglese da ragazzo grazie ai film di Kevin Costner. Così.
1: Pietro è stato, no, parliamo assolutamente di Pietro. Quando Kevin mi ha invitata sul set di Horizon 2 in Utah, mi ha preso da parte e mi ha detto: ti devo presentare questo ragazzo, l'ho appena conosciuto, è arrivato da un paio di giorni, è il presidente del Kevin Costner Fan Club of Italy, guarda, mi ha preso come padre putativo, lo devi conoscere, anzi parla con lui. E mi ha presentato Pietro, nonostante il libro sia fatto di 35 anni di mie interviste con Kevin, e sono tutte le mie interviste con Kevin, è stato Pietro che quando mi ha conosciuto mi ha detto: mamma mia, ma tu sei la persona che ha intervistato Kevin più volte al mondo di chiunque,
0: lui perché
1: lui ha tutto,
0: tutte.
1: E aveva, non fisicamente perché, ma mi ha fatto capire che aveva raccolto tutte le mie interviste nell'arco degli anni. E mi ha detto questo. Ho detto: mamma mia, ma qui c'è abbastanza da scrivere un libro. Ed è così che è nato, veramente.
0: Allora, facciamo un passo indietro, perché noi abbiamo iniziato da Balla coi lupi, però in realtà la carriera di Costner inizia molti anni prima. Allora, lui, forse non tutti lo ricordano, avrebbe dovuto girare War Games, che poi fu un film, un grande successo, però rinunciò per girare un altro film cult, Il Grande Freddo, e poi la sua parte però venne tagliata.
1: E girò tutte le sue scene, Poi Lawrence Kasdan decise, questo è Il Grande Freddo, decise che quel ruolo che si sarebbe visto in flashbacks, eccetera, non aggiungeva al film, decise di eliminarlo completamente. Però gli fece una telefonata con la morte nel cuore, perché aveva visto e apprezzato la bravura, il talento, la personalità di Kevin, e gli disse: guarda, in questo film non ci sei, ti devo togliere, però ti prometto che nel prossimo sarai il mio protagonista, scriverò un ruolo per te. E così fu.
2: Sono io! Fermo, non così, non così!
3: Tu non hai trovato niente, tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai!
2: Tuo figlio!
3: Non hai un bel niente, buffone!
0: Un altro film molto amato è Gli Intoccabili, appunto con la regia di Brian De Palma, lì c'è appunto l'incontro-scontro con Al Capone, no? E lui fa parte di questo gruppo di poliziotti, no? Che in qualche modo devono fare i conti con il crimine. È vero che per questa parte erano stati presi in considerazione tanti altri attori come Harrison Ford, Mel Gibson, Don Johnson. Come mai poi è stato scelto lui?
1: Beh, come sempre in ogni film ci sono tanti nomi che girano, no? Kevin, guarda che è stata una scelta assolutamente oculata. Lo stesso fece Oliver Stone con JFK, che si era messo, c'erano tante persone che avrebbero, tanti attori che avrebbero potuto recitare il ruolo di Garrison in JFK, però Oliver aveva sentito, lo chiamo Oliver, scusate, Oliver Stone, ma anche lui è un caro amico, per cui tendo a chiamarlo Oliver, sentiva che la faccia di Kevin, così bello, onesto, americano, era la persona giusta. Parlavamo prima, no? Di quell'America che aveva un senso, prima dell'America in cui stiamo vivendo negli ultimi decenni ormai.
0: Costner racconta in questo libro, insomma, Costner mi pare che fosse abbastanza dalla parte di Bush, no? Forse non la pensava come Stone, però comunque, voglio dire, ha interpretato il suo personaggio giustamente.
1: Beh,
0: no?
1: Ma non solo, ma è proprio facendo quel film che Kevin ha capito. Certo, era amico di Reagan, era amico di Bush, queste cose di Kevin Costner le sappiamo, non posso dire che è un liberale spinto, non è mai avuto le idee politiche di un Oliver Stone, però ha sempre avuto questo senso della democrazia e della giustizia, e facendo quel film ha capito e ha sentito l'importanza di Kennedy, e quanto, se Kennedy non fosse stato ucciso, l'America e il mondo magari sarebbero stati diversi, no?
0: Assolutamente
1: sì. E ne ha apprezzato molto.
0: A questo punto io ho proprio una curiosità, ma insomma, perché sentendoti parlare, ma tu che lo hai conosciuto davvero, che uomo è Kevin Costner? Capisco che un po' la domanda da 100 milioni di dollari.
1: No, perché è una bellissima persona,

un bravissimo padre, ha 7 figli, non ne parla mai, non si vedono mai, è un caro amico, il suo migliore amico, Tim, che ho conosciuto, sono amici da quando avevano 7 anni, non si sono mai lasciati, cioè è uno che è molto molto fedele, molto leale. Ha una casa bellissima sul mare, che capisci è proprio anche concepita per far felici i suoi figli. C'è il campo da basketball, ci sono gli animali, ci sono le galline, c'è il coniglietto, c'è la spiaggia per il surf proprio lì. Insomma, lo senti che ha una vita vissuta con la sua famiglia, è bello. Sì.

0: Allora arriviamo a un film di quelli indimenticabili, devo dire anche uno dei miei film preferiti, La Guardia del Corpo.
1: Ecco.
0: Allora qui voglio condividere anche con le amiche e gli amici che ci seguono, io ho un ricordo proprio di averlo visto al cinema, quando i cinema erano gremiti, in un cinema di Roma con centinaia di persone che facevano il tifo per questo film. Io credo che tra le chiavi del successo di questo film e anche della passione che c'è per Costner è che lui lì incarna l'uomo tutto d'un pezzo, che un po' qualunque donna vorrebbe al suo fianco, nel senso quello apparentemente che non viene scalfito da nulla, ma che poi nella necessità c'è. Cioè, poi la donna qua è Whitney Houston, insomma, no? Che fa la parte di questa rock star un po' più pazzarella nel film, c'è cioè il brano musicale, e, I Will Always Love You, insomma.
1: Che si deve... Il cui successo poi
0: ecco,
1: si deve molto. Nel caso di The Bodyguard, quella canzone fu lui a insistere che venisse cantata da Whitney a cappella all'inizio del film, senza musica sotto, senza niente. E tutti gli dicevano non funzionerà mai, non è possibile, come si può. E invece ha insistito e ha avuto ragione. And,

0: I film che ha scelto Kevin negli ultimi anni sono stati i film più piccoli. Sono film più piccoli in cui lui ha creduto moltissimo, ma che non hanno avuto un grandissimo successo di pubblico.
1: Vabbè, diciamo comunque che è stato coerente con le sue scelte, va bene. Allora...
0: Adesso però va per fortuna in Australia a girare, pare un filmone, spero proprio che
1: diccelo,
0: lo rivedrà.
1: Dacci la notizia.
0: No, non so, devo chiederglielo.
1: Mi sembri reticente, ora. Vabbè.
0: Però chissà,
1: qualcosa
0: magari...
1: ci hai detto, un filmone in Australia, indaghiamo.
0: In
1: allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo progetto, per i prossimi progetti, grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora consigliamo naturalmente questo volume ricco di aneddoti e di sorprese, perché guardate, ne abbiamo raccontate, ma ce ne sono tante altre, su Kevin Costner, edito da Gremese. Grazie a Silvia Bizio.
0: Grazie a te.

Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
2: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock. Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie

0: Da 1,75 litro di Pepsi a 1,98 euro.
1: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
2: E allora? C'è Pril!
1: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
2: E allora? C'è Pril!
3: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore. Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
10: Che bel telefono!
11: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
15: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
14: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
15: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
16: Ci sono mattine più pesanti di altre.
17: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
18: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: alla morte e sepoltura del tuo figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Che bel telefono!
1: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
0: e godersi la vita.
1: Brondi, chi parla?
2: Da quando ho scoperto Line Special Response potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: Line Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Line Specialist, speciali per te.
4: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
5: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
6: Mademoiselle. Mademoiselle.
7: È intelligente.
8: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
7: È ribelle. Quando incontra il principe...
8: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
7: Niente sarà più come prima.
8: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
7: Cinderella, la leggenda di un amore.
9: Una serva, al re.
7: Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le nostre anime, specialmente le nostre. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre cose, preservaci dal fuoco. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso. Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani,
1: prega per noi.
0: Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero del dolore: Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le vittime della tua misericordia. Salus populi romani, prega.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Allora, signori, buongiorno, bentrovati. Una di quelle puntate che abbiamo detto la facciamo, la facciamo, la facciamo. Sicuramente la faremo, ci siamo riusciti. Vogliamo parlare di quell'uomo straordinario, straordinariamente bello, attore, straordinariamente bravo, sensibile, tanto. Lui era veramente tanto, Alain Delon. E per parlare di Alain Delon ci voleva la perfezione assoluta, tagliata in due, divisa come un'arancia perfettamente tagliata in due, che sono Gloria Satta, Fiamma Satta, eccole! Le sorelle, più splendori, più...
1: L'arancia, tutto
2: il sei dell'arancia. Il
3: suo mandarino.
0: Il mandarino, eccole, guardatele, guardatele. Non solo hanno la bellezza dalla loro parte, ma hanno una bellezza interiore oltre che esteriore. Gloria Satta, giornalista, critico cinematografico del Messaggero, Legion d'Onore, Cavaliere della Repubblica Francese. Anche questo. Fiamma Satta, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, conduttrice. Oh. T'ho fatto piangere da ridere.
3: Da ridere.
0: E poi lui, Alain Delon. Perché questa puntata? Perché come raccontano Alain Delon Fiamma e Gloria, non lo racconta nessuno.
1: Questo è vero.
0: Questo è vero.
1: Tutto il resto no, per questo è vero.
0: E attenzione, Fiamma Satta mi ha detto: mi sono vestita di blu per un motivo oggi.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma perché per me, nella mia visione di Alain Delon, il blu è il suo colore, i suoi occhi erano blu, non erano azzurri come quelli delle sorelle Satta, erano blu, blu. Cerchiati di nero.
0: Esatto. Blu cerchiati di nero.
1: Come?
0: Ho una magnifica ossessione per Delon, dice Fiamma Satta. Ossessione che definisco salvifica.
1: Sì. Perché? Allora, perché le mie... sono costretta a parlare mezzo secondo di me. Cioè, io sono preda ogni tanto di magnifiche ossessioni. Nel corso degli anni, delle situazioni, delle contingenze, me ne sono venute diverse. La più importante di tutti era quella per Edoardo, che mi ha accompagnato e mi ha salvato in un momento veramente molto pesante della mia vita, molto duro, e vedere le sue commedie, leggere le sue poesie, conoscere la sua storia, approfondire l'argomento Edoardo mi ha salvato. E la seconda magnifica ossessione recente è quella di Alain Delon. Io l'ho sempre amato, ho sempre visto i suoi film, l'ho sempre stimato come grandissimo attore, perché ti prego Paola, sottolineiamo che non deve essere ricordato solo per la bellezza.
0: Era un grandissimo
1: perché
0: attore.
1: Perché ad essere belli non c'è nessun talento, si
0: nessun
1: nasce
0: merito,
1: belli.
0: Nessun merito.
1: E allora... lui aveva un grande talento e quindi quando è morto stranamente... cominciato ad approfondire la sua storia,
0: a studiarlo di
1: la
0: più.
1: La sua biografia, a studiarlo di più, a vedere tutta la sua filmografia e mi sono ossessionata.
0: Allora, mi telefonano le due meravigliose, ho questa fortuna, e mi dicono il primo film da far vedere, questo, 1960, la dico in titolo italiano, Delitto in pieno sole. Guardatelo.
4: Signorina, ha dimenticato l'appuntamento, è arrivato quel signore.
5: Già, me ne ero completamente scordata.
6: Che c'è?
5: È arrivato il padre di Filippo. Mi aveva avvertito, dovevo aspettarlo.
6: Che è venuto a fare?
5: Per vendere il battello. Devo esserci anch'io. Vieni anche tu?
6: No, io ti aspetto.
5: Sapendoti qui vorrà vederti. Sai, Tom, il signor Greenleaf è una persona molto buona. Mi ha detto, data la sua situazione, le farò dare un anticipo sull'eredità. Comunque vadano le cose.
6: Beh, ti aspetto là.
5: A fra poco.
0: Bello come il cielo, la luna, il sole e le altre stelle. Gloria Satta.
7: Allora, questo è il film che poi consacra il suo mito, no? Lui era un giovane attore già lanciato, però con questo film, che resta forse uno dei migliori di Alain Delon, perché lui ha una filmografia sterminata, lui si consacra un mito, una star. Lui era una star. C'erano gli attori, c'erano i grandi attori, lui è stato una star, che è qualcosa di diverso.
1: Scusami, perdonami sorella.
7: Mi devi già interrompere?
1: No, ti voglio dire, era una star con grande talento, cioè aveva, allora, era un grande
7: finire.
1: Attore.
7: La star non è soltanto un grande attore, ma è quello che il grande attore si presume che abbia il talento, e lui ce l'aveva, ma la star aveva un carisma tale che quello ci nasci, non te lo inventi, non lo affini
0: non
7: neanche
0: te lo inventi, però Gloria Fiamma, lui non avrebbe dovuto avere questo è il ruolo principale. Che poi verrà ripetuto nel film Il talento di Mr. Ripley, sì, quello è sì, la
7: è un
0: storia.
7: Personaggio ripreso da tanti altri esatto. attori, ma forse il migliore in assoluto è il suo. Sì,
0: non avrebbe dovuto avere questo ruolo principale, no. Che invece conquista come?
1: Perché lui era stato, diciamo, scelto dal regista René Clément, che è un grandissimo regista francese, per il ruolo secondario, cioè per l'amico, per Philip Greenleaf, non per Ripley, ma Delon, giovane come ha detto Gloria, già attore esperto, insistette tantissimo per avere il ruolo principale, perché ci si rispecchiava, perché vedeva,
0: ci si trovava
1: l'ambiguità, la capacità seduttiva, quindi insiste moltissimo con il regista e con i produttori per avere il ruolo principale.
0: Come lo ottiene?
1: Lo ottiene perché durante una discussione in cui lui insisteva e gli altri dicevano no, sei troppo giovane e tutto, la moglie di René Clément, che era la costumista del film, Bella Clément, dall'altra stanza, le petit a raison, il ragazzo ha ragione, cioè doveva farlo lui.
7: E Delon questo episodio lo raccontava
1: sempre.
7: Era proprio il suo orgoglio, sì. Perché lui diceva una cosa, io devo la mia carriera alle donne, sì. Perché lui comincia a fare l'attore, perché era l'amico della moglie del regista, Legret, continua e la moglie di Clément lo impone al marito, praticamente lo convince che deve fare il protagonista, e avanti e indietro lui dice io devo la mia carriera alle donne, quindi era bello sentirlo parlare, perché questo episodio riaffiorava sempre
0: era bello sentirlo parlare, e Gloria Satta l'ha incontrato ovviamente, ma sì. Questo va da sé. Il concetto è chi non ha incontrato Gloria Satta. Noi parliamo di questa star, attenzione, ha detto e stanno dicendo benissimo le sorelle Satta, lui è stato e resterà per sempre una star, che è cosa diversa dall'essere un attore famosissimo. Forse avrà faticato per dimostrare di essere bravissimo, oltre che splendidamente bello, non sappiamo. Una carriera che deve alle donne. Tra un istante, ci fermiamo solo per un momento, ripartiamo da Romy Schneider e Alain Delon, ovviamente, con Gloria e Fiamma Satta.

0: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: serata dedicata ad Alain Delon, meraviglioso e grandissimo attore, una star del cinema. Ci voleva il top del top. Gloria Satta, Fiamma Satta, in studio con noi. Grazie ancora una volta di essere qui. Allora, Romy Schneider, Alain Delon. Storia d'amore.
1: La grande storia d'amore che ha fatto sognare. È stata la prima coppia mediatica di due star giovani, bellissimi, innamorati. Gli anni 50, erano legatissimi, facevano i film insieme, i fotografi impazzivano. E adesso queste sono cose di ordinaria amministrazione, no? I paparazzi si infiammano per qualunque apparizione, per qualunque influencer. All'epoca questo sono stati i primi che hanno fatto sognare. E lui ha sempre detto che è stato... Lui poi la lasciò, perché Alain Delon lasciava le sue donne, le amava intensamente, ma dopo un po' le lasciava. Quando sentiva che la passione si era affievolita, se ne andava lasciando cuori infranti, dolori, eccetera. Quindi la lasciò, però a un certo punto ha sempre avuto dell'affetto per lei, al punto da imporla nel cast del film La Piscina, un altro dei film epocali di Alain Delon.
0: Stupendo.
1: La impose al regista e... insieme recuperarono questa famosa coppia. Il film fu un successo epocale, uno dei più bei noir della storia del cinema. E poi possiamo dire, per chiudere con Romy Schneider, quando Romy Schneider morì giovanissima dopo una vita di dolori terribili, perse un figlio in un incidente tremendo, eccetera, Alain Delon le scrisse una lettera pubblica in cui le disse: io ti ho sempre amata, sei stato il mio più grande amore, perché sei stato il primo, quindi il più sincero, mi sono anche pentito, cioè, di averti fatto soffrire. Il giorno del funerale tirò fuori, protagonista fino all'ultimo, non rinunciava alla ribalta in nessuna occasione, scrisse questa lettera pubblica per celebrare tutto il suo amore per Romy Schneider, per chiederle scusa.
0: Stiamo tenendo un attimo la tensione prima di farvi vedere qualche scena del film La Piscina. Generosità alla fine in quest'uomo,
2: ecco,
0: Fiamma.
2: Brava.
0: Generosità.
2: Io ho profonda stima, rispetto, amore per questo attore, grande attore, anche per questa sua totale, perenne, duratura riconoscenza e gratitudine verso tutte le donne che lui ha amato, le ha amate tutte e ha mantenuto l'amicizia con loro fino alla fine, ma anche verso i registi, i maestri che lui ha avuto, da Visconti a René Clément, cioè la riconoscenza, la lealtà verso gli amici, che era un suo, e soprattutto per il suo amore incredibile per gli animali, per la natura e per gli animali.
0: Come al solito Fiamma Satta ha fatto la scaletta della nostra scaletta senza conoscerla. Perché? Perché è straordinariamente brava, esattamente come sua sorella Gloria. E allora di tutto questo noi parliamo, ma guardatela questa, andatela a ritrovare questo film, guardatela questa scena, guardate la scena tratta dal film La Piscina, dove Delon impone Romy Schneider, vuole che Romy Schneider sia al suo fianco e fa veramente bene.
2: Posso interromperti mezzo secondo? Tra l'altro, all'epoca della Piscina non era stata scelta appunto Romy Schneider, ma Romy Schneider aveva uno stallo nella sua carriera, non la cercava, non la faceva lavorare più nessuno, era rimasta a Sissi. È con La Piscina, grazie ad Alain Delon, che lei diventa una grandissima attrice cercata dai più grandi registi.
0: E questo andava detto, e si chiama per l'appunto amore, che diventa amicizia, che diventa generosità. Guardate.
3: Indovina chi è?
4: Me ne infischio.
3: Era Harry.
4: Si trova qui?
3: Sì.
4: In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui.
3: È qui con sua figlia. Le fa visitare la costa.
4: Ha una figlia?
3: Beh, se lo dice lui.
4: Non me ne ha mai parlato.
3: Neanche a me.
4: Quanti anni ha?
3: Non so niente.
4: La figlia di Harry. Deve essere un bel figlio.
0: Mamma mia, che concentrato di bellezza e bravura.
2: Tutti e due, vero?
0: Tutti e due, un concentrato di bellezza e bravura. Nessuno la faceva lavorare, lei prende una
2: Sì, una svolta la sua vita
0: straordinaria,
2: proprio cambia, professionale cambia, sì.
0: E sentite, qui dal colore, oltre il blu, degli occhi appunto della piscina, vi riportiamo al bianco e nero, perché il film è Rocco e i suoi fratelli,
2: certo.
0: Luchino Visconti, 1960, Alain Delon, guardate.
5: È un paese nostro, è un paese dell'oliva, del male della luna, un paese degli arcobaleni. Ti ricordo, Vincenzo? Ti ricordo, capomastro, quando cominci a costruire una casa? Getta una pietra sull'ombra.

0: la prima persona che si trova a passare.
1: Perché?
0: Perché ci vuole un sacrificio. Perché la casa venga su, solida.

0: capolavoro, eh? Capolavoro, capolavoro. Lui è perfetto.
1: È perfetto in questo film, poi ritroverà Visconti nel Gattopardo. Certo. Il Gattopardo sarà questo capolavoro ineguagliato della storia del cinema, in cui stringe un'altra amicizia che è durata tutta la vita con Claudia Cardinale.
0: Ah, sì.
1: E sono morti a distanza di poco.
0: A distanza di poco.
1: A distanza di poco, ma quando morì lui l'anno scorso, ricordiamoci che il mese scorso avrebbe compiuto 90 anni.
0: Oh, è vero.
1: Avrebbe compiuto 90 anni Alain Delon. Quando lui morì, lei spese parole veramente commosse, ma lo so perché io ero presente anche a Cannes, quando festeggiarono il cinquantennale del film nel 2013 e ci fu una serata solenne e loro due si tenevano la mano e salivano il famoso scala alla Montée des Marches del Festival di Cannes, no? Il tappeto rosso più prestigioso del mondo, e io stavo lì vicino, li vedevo che tremavano tutti e due, tremavano perché avevano avuto una carriera strepitosa, erano già anziani. Ma questo film è rimasto nell'immaginario collettivo. Possiamo fare tutti i remake che vogliamo.
2: No, anche... non li facciamo.
1: Possiamo fare tutti i remake che vogliamo. Però ci sono dei capolavori che secondo me vanno lasciati dove stanno. Inventiamoci qualche altra cosa. E ho detto tutto.
0: E ho detto tutto e tutto ho detto. Fiamma, la capacità di essere quel ragazzo migrato dal sud con tanto dolore negli occhi
2: di Rocco,
0: di Rocco, essere lo splendido
1: Tancredi.
2: Per questo io sostengo che lui, oltre a essere bello, era un attore di grandissimo talento, il talento di Monsieur Delon, perché veramente lui poteva fare Tancredi, poteva fare Le Samurai, il silenzioso killer, poteva fare tutto.
1: E sai perché?
2: Non riusciva bene nella commedia, secondo me.
1: Non gliene fregava niente.
2: No.
1: Lui lo sai quando...
0: Scusate, sono meravigliose! Ci stiamo prendendo la verità!
2: L'unica volta che ha fatto una commedia e rivestiva un...
1: prete, era vestito da prete, lasciamolo perdere, lasciamolo nel dimenticato.
0: Insomma, ecco.
1: No, ma lui sai cosa diceva? C'era, negli anni 60-70, cioè, il cinema ha campato anche della leggendaria rivalità con Jean-Paul Belmondo, un altro meraviglioso attore. Loro in realtà erano molto amici. Io quando è morto Alain Delon ho parlato col figlio di Belmondo che piangeva come un bambino perché ricordava l'amicizia sincera. C'era una rivalità molto leale. Ebbene, lui diceva la differenza tra me e Belmondo è che lui è un
2: comedian.
1: Lui diceva in francese comedian, ma comedian in italiano tradurlo commediante è dispregiativo, no? È un interprete. Io sono un acteur, sono un attore, perché lui interpreta benissimo i suoi personaggi, io li divento. Cioè io
2: mi
1: medesimo totalmente, divento quella persona che devo interpretare, ed è vero. Questo è il segreto del suo talento, del suo fascino.
0: Questa era la differenza.
2: Assolutamente.
0: Ecco, chiedo a Gloria e poi subito Fiamma. Gloria, intanto tu lo hai incontrato, tu hai incontrato tutti, no? Ed era...
1: Sì.
0: Lasciava senza parole.
1: Lasciava senza parole, ho avuto una serie di incontri, uno più sorprendente dell'altro. Il primo... Nei primi mesi era gennaio del 76, pensate, un'era geologica fa, io da pochissimo avevo cominciato a lavorare al Messaggero, pensate gli anni che ho, vabbè, cominciato da poco.
0: Bella come sei.
1: E misi a lavorare, dico voglio intervistare Alain Delon, era inavvicinabile, eccetera. Alla fine, tanto fatto, tanto brigato, che riesco a ottenere un'intervista esclusiva con lui sul set di uno dei suoi film più belli, Mr. Klein, lui lo stava girando in Svizzera. Io parto, arrivo, tutta baldanzosa, non avendo dormito la notte perché ero molto emozionata, la mia prima grande intervista, lo scoop, eccetera. E dico, va bene, a che ora lo vedo? Monsieur Delon, sono arrivata, tutta la gente del suo seguito mi dice, si calmi, lei ha tempo, sì, si metta qui in albergo, mangi, faccia delle pesticide. Io passo, insomma, per fartela in breve, passo 3 giorni in questo albergo bellissimo, senza vedere anima viva. Mangiavo, guardavo la televisione, sbirciavo nel parco, ma dove sta? Ma dico, Monsieur Delon, arriverà. Dopo 3 giorni stavo perdendo le speranze, dico, sono venuta a farmi una vacanza in Svizzera, non richiesta, non voluta. Si accomodi, mi mettono in un salottino, dopo un po' da dietro una colonna sbuca, c'aveva ancora in testa il cappello di Mr. Klein perché aveva appena girato una scena. Io rimango inebetita, si siede, va bene, facciamo l'intervista. E mi fa un'intervista a 360 gradi, io capito tutta in

0: perché Monsieur Delon voleva avere la possibilità di vederla, di studiarla da lontano.
1: Eccola,
0: lui.
1: Eccola
0: l'intervista.
2: L'avete qui,
0: l'avete recuperata negli archivi polverosi del Messaggero. Ebbene, io, dice, Monsieur Delon doveva vederla da lontano, studiarla. Lui in questi 3 giorni mi aveva seguito da lontano per vedere che tipo fossi, cosa facevo, come mi comportavo. Perché lui, la prima cosa che mi ha colpito di lui... Io ho visto, quando è entrato nella stanza, ho visto entrare un felino, non una persona. Era
1: felino.
0: Diffidente, guardingo come un felino, e che è un tratto della sua personalità che poi è rimasta. E poi questo è stato il primo di una serie di incontri, che ce ne sono stati altri, sempre tutti sorprendenti, mai nell'ordinario, perché lui era così.
2: Allora, leggete quella frase, sento il problema della solitudine, su questo arriverò con fiamma, con fiamma salta tra un istante, ma prima l'avevamo promesso, perché se non facciamo vedere... un po' del Gattopardo a proposito di felino, ci sentiamo decisamente in colpa, guardateli tutti e
1: vediamoli.
2: Due, adesso li immaginiamo sicuramente insieme, Angelica e Tancredi, loro, gli unici.

0: Caro zio, se gli applausi non sono scrosciati è solo perché un leone della tua specie incute il rispetto non incoraggia sconvenienze. Ma ti meritavi un'ovazione.
1: E ora venga al nostro tavolo a cenare con noi.
2: No, Angeli. I ricordi di gioventù sono ancora molto vivi e so fin troppo bene quanto vi sarebbe fastidioso cenare con un vecchio zio.
0: Questo non è vero.
2: Ma sì, gli innamorati vogliono stare soli.
1: Ma principe...
2: E poi non ho molto appetito. Ora vai con Tancredi, Angelica, e non pensate a me.
0: Grazie, zio. Grazie.
3: Allora, sono eterni,
4: Fiamma. Tu mi hai raccontato, nelle tante telefonate che ci siamo fatte, di questa attenzione che hai posto ad un... Ecco, quello che poi lo ha reso un felino, come diceva Gloria, no? Questa infanzia molto dolorosa.
5: Beh, sì, abbastanza. Sì,
4: questi
5: abbastanza.
4: Genitori...
5: Lui è stato, a parte i genitori, si sono separati, divorziati prestissimo, lui aveva 2-3 anni, ma la mamma lavorava... Non poteva badare a lui, lo ha affidato prima a delle suore, poi dalle suore non andava bene perché lo ha dato a una famiglia fidataria.
4: Sì.
5: E lo andavano, il padre non andava mai a trovarlo e la mamma andava pochissimo quando poteva. Quindi questo bambino, questo che ha vissuto con questa famiglia affidataria fino ai 10 anni, ai 9 anni, ed è rimasto affezionatissimo alla signora, sempre
4: sul quadretto,
5: e si è sentito abbandonato, si è sentito totalmente solo, nonostante poi questi genitori gli volessero, questi genitori affidatari lo amassero, gli volessero bene. Questo signore era un secondino del carcere Pargino di Fresnes, quindi il giovane Alain, il bambino, andava a giocare sempre nelle carceri, ha assistito addirittura a una fucilazione. Da lì, io si presume, il suo che è stato scioccato e anche un po' così affascinato da quel mondo, tutti i polizieschi che ha fatto,
4: certo.
5: La passione per le armi, che se vogliamo è una delle sue ombre, però voglio dire...
4: Vabbè, stiamo descrivendo,
5: esatto,
4: un uomo che ha avuto ombre e luci.
5: Ombre, come tutti noi.
4: Come ogni essere umano, insomma.
5: Quindi lui si è sempre sentito solo. E quando poi a 17 anni ha deciso di andare, di arruolarsi nella marina francese, e c'era la guerra in Indocina,
4: certo,
5: aveva bisogno dell'approvazione, del permesso dei genitori, e questa è la cosa che lo ha ferito di più.
6: Non gliel'ha mai perdonato.
5: Non gliel'ha mai perdonato perché
4: loro
5: gli hanno
4: dato
5: il permesso senza fiatare. E lui dopo, anche da grande, dice: ma come? C'è un figlio che vi chiede di andare in guerra e voi non fate una piega? Dite va bene, vai.
4: No.
5: Quindi questa cosa lo ha segnato. Per tutta la vita lui ha sempre affermato di sentire una profonda solitudine. Se tu lo guardi, guardi le sue foto, i
4: quella
5: suoi film,
4: ruga.
5: C'ha quella ruga lì, quell'accorrucciamento, che è amabile, ormai lo sappiamo, lo amiamo anche per quella
4: certo,
5: ruga, però

0: insomma, nasconde, fa trasparire qualche profondo disagio.
1: Diciamo un profondo, profondo dolore. Sì. Chi non lo ha tradito mai, non tradiscono mai gli animali. Sono stati questi animali. Ci sono delle fotografie di Rendelon con i suoi cani, i suoi gatti, sì, dove ha un'allegria infantile, sì, sì, nell'avvicinarli, no? Nel tenerli accanto. Perché sicuramente, forse, non aveva avuto modo di avere un cane da piccolo, da ragazzino, però questo per lui è stato un capitolo di grande amore
0: e sosteneva
1: della sua vita.
0: Che i cani, tutti gli animali, lui amava i cavalli, i gatti, sì, tutti, certo, ma i cani in particolare erano gli amici più fedeli, non l'avrebbero mai abbandonato e lui avrebbe dato la vita per loro, cioè era proprio follemente innamorato degli animali.
2: Si è fatto seppellire tra i suoi cani, nella sua tenuta, sì, di Ducì, dove poi ha vissuto gli ultimi anni della vita ed è morto. Ha chiesto di essere seppellito tra i suoi cani, lì c'erano 50 tombe di cani nella sua enorme tenuta, no? E lui ha voluto lì, tant'è vero che prima di morire aveva detto una cosa che aveva fatto giustamente infuriare gli animalisti, dice, certo, quando io morirò sparate al mio cane perché non mi sopravviverebbe.
1: Ma per carità, certo, allora...
2: Quindi,
1: guardate,
2: però,
1: guardate questa fotografia, ecco, dà un senso, sì, no, di questo affetto. In questo senso intendo
0: profondo,
1: dire quasi
0: vero?
1: Infantile, nel senso, sì, che, sapete, gli animali quando hanno a che fare con i bambini sono ancora più diretti, poi ci considerano bambinoni quando siamo un po' più grandi, ma il senso è questo, cioè un legame unico.
0: A proposito degli animali, posso? Ti rubo, certo, due secondi? Abbiamo visto il gattopardo prima, no?
1: Certo.
0: Cioè il cane del principe
2: Bendigo,
0: di Salina, Bendigo. E anche nel libro il personaggio che il cane più amava era Tancredi.
1: Sì.
0: Mentre giravano il film, quell'alano che doveva interpretare Bendigo,
1: certo,
0: si era follemente innamorato di Alain Delon e Alain Delon di lui, quindi tutte le scene di Bendigo, se
1: con
0: guardiamo
1: Delon,
0: attentamente quelle scene di Bendigo con Tancredi,
1: Tancredi,
0: sono vere. Cioè stanno veramente giocando e appassionandosi l'uno all'altro,
1: allora,
0: è meraviglioso.
1: Allora, Gloria Satta, che l'ho incontrato appunto più volte, ha potuto, lei, la Francia per queste due sorelle è la seconda patria, no?
0: No, per me no,
1: ma,
0: per lei.
1: Ha potuto parlare nel suo fluente francese, noi, io volevo savoir, ma in realtà, noi, io volevo savoir, ma in realtà... I grandi attori, le star, si appoggiano anche ai loro doppiatori.
0: Sì.
1: Certo. Noi abbiamo incontrato Gino La Monica,
0: grande
1: voce anche di Alain Delon, che lo ricorda.
0: Pensa, che bello.
1: Così.
0: Che
1: bello.
0: Vediamo. Bello, brava.
3: Ciao a tutti. Siamo qui per ricordare lo straordinario, affascinante Alain Delon, che io ho avuto il piacere di doppiare non soltanto in due o tre film, ma soprattutto in La prima notte di quiete, che credo fosse il film più importante dal punto di vista intellettuale, dalla profondità del film. Ma voglio raccontare questo piccolo aneddoto che mette in buona luce il personaggio, la persona Alain Delon. Allora, io ero a Roma e stavo doppiando insieme a Duccio Tessari, che era il regista di Zorro. Lui, oltre che direttore di doppiaggio, era uno straordinario regista e eravamo molto amici. E sapendo che io avrei doppiato Delon, mi dice: lo vuoi conoscere? Vieni a Cinecittà. Io vado a Cinecittà, entro in uno studio e vedo questo bellissimo uomo vestito da Zorro, che mi sembrava altissimo. In realtà non era altissimo, era come me, suppongo forse 2-3 centimetri di più. E Duccio fa a Alain Delon, dice: Alain, lui è la tua voce italiana, lui viene verso di me e vestito da Zorro, immaginate la scena, mi fa: grazie di esistere. E questo grazie di esistere praticamente rimarrà indelebile nel mio passato di attore, perché è stata un'emozione, una grande emozione. E non so cosa dirvi ancora di Delon, era straordinario anche come persona, dolce, gentile, carino. Lo stesso Duccio Tessari me ne parlò molto bene. E quindi

0: questo è il ricordo che ho di lui. Grazie, arrivederci.
1: Allora, grazie a Gino La Monica. Una persona gentile, così
2: Sì,
1: lo ricorda.
2: una persona gentile, comunque visto che parliamo di voce, io
1: Sì.
2: voglio dire che i doppiatori, appunto lui e anche il grande Massimo Turci, che tutti i primi film, tutti gli anni 60 li ha doppiati Massimo Turci, comunque la voce di Alain Delon è pazzesca, bisognerebbe vedere i film in originale, perché quella voce non si dimentica, neanche Dalida l'ha dimenticata. Ed era un grande cantante, hanno fatto insieme a Dalida, con cui hanno avuto una storia d'amore anche abbastanza importante, Alain e Dalida, Parole Parole, la canzone
1: Wow,
2: di
1: lui
2: Mina
1: parlava, Mina e
2: e
1: Alberto Lupo,
2: Alberto,
1: parlava italiano benissimo,
2: e
1: l'aveva
2: ci
1: imparata ai
2: credo.
1: tempi di film di Visconti, poi lui si era legato molto di amicizia con Renato Salvatori ed era proprio un suo amico fraterno, veniva sempre a Roma e andava ospite di Renato Salvatori in una casa nel ghetto bellissima,
2: Davanti al
1: e
2: Teatro
1: davanti al teatro,
2: Marcello.
1: e lui aveva questo culto dell'amicizia virile, maschile per gli uomini, no? E Renato Salvatori era veramente come suo fratello.
3: Aveva questo culto dell'amicizia, aveva una devozione per uno dice, non te lo immagini uomo di fede, ma era una devozione
1: La
3: totale
1: Madonna.
3: per la Madonna.
2: Sì,
1: Madonna.
2: assolutamente.
1: Maria, sì.
2: E lui è appunto la passione, la devozione, la riconoscenza per le donne, per tutte. Ma lui diceva sempre che per lui la donna più importante della sua vita era Maria. E con Maria lui riusciva a confidarsi, parlava, chiedeva consiglio, cioè era sempre presente. C'è un'intervista che gira anche nel web, quindi è facilmente trovabile, che durante appunto intervistato in televisione racconta di questa sua devozione, mette la mano in tasca nei jeans e tira
1: Sì,
2: fuori
3: questo santino,
2: la,
3: questa
2: no,
1: la medaglietta.
2: un'immaginetta
1: Sì,
2: piccola, proprio una
1: sì,
2: statuetta piccola che teneva in
1: sì. Sì. Che
2: tasca.
3: portava sempre con
2: E ti
3: sé.
2: devo dire che proprio per questa sua vicinanza alla Madonna, mi piace, prima di addormentarmi, io dico sempre un Ave Maria, perché comunque che uno
3: Perché
2: abbia
3: sì?
2: fede o no,
3: Perché sì?
2: noi siamo figli di una grande madre, che può essere Maria, può essere la terra, può essere. Noi siamo figli non solo di un padre, ma siamo figli di una grande madre. Quindi io un'Ave Maria la dico sempre, ma da quando Alain è morto, io la dico anche per lui.
3: Fiamma, con il tuo cuore grande, Gloria, che li ha visto ritirare nel 2019 la Palma d'Oro alla carriera, Cannes, con un'emozione
2: Sì.
3: totale. Lui si
1: Totale. Sì, anche
3: emozionò.
1: perché gliela consegnò la figlia
3: Sì.
1: amatissima. Lì apriamo un capitolo
2: Non lo
1: non
2: apriamo, non
1: controverso, lasciamo
3: lo
1: perdere, perché
3: apriamo,
1: lui
3: ma
1: ha, ecco,
3: la scena è
1: nelle sue luci e
3: questa.
1: ombre c'è anche il rapporto di discriminazione che ha operato nei confronti dei suoi tre figli, lasciamo perdere, ma lì gli fecero trovare questa palma d'onore e gliela consegnò la figlia a sorpresa. Lui si mise a piangere sul palcoscenico e disse: adesso posso anche morire.
2: Tutti si ribellarono, in realtà dopo poco
1: Ebbe
2: ebbe
1: un
2: un
1: ictus,
2: ictus, per
1: però
2: cui.
1: poi se l'è,
2: E
1: si è
2: durante questo
1: ripreso.
2: discorso è molto importante perché lui ha detto non è difficile avere successo,
3: È
2: la
3: difficile
2: difficoltà è
3: mantenerlo.
2: durare. E
3: Certo.
2: lui è durato dal 1957, il suo primo film, al 2008, l'ultimo. È stata una durata
3: Siamo
2: incredibile.
3: qui a parlarne. Fiamma, abbiamo 30 secondi. Tu hai portato una nota scritta?
2: No, non ho portato niente. No, no, c'erano delle sue parole. No, dai, no. Invece ti porto il mio sogno, scusa,
3: Il tuo
2: Lascia
3: sogno.
2: le note scritte, parlavamo. Il
3: Allora,
2: mio sogno, non
3: il
2: mi
3: tuo
2: vuoi
3: sogno.
2: chiedere qual è il mio
3: Qual è il
2: sogno?
3: tuo sogno?
2: Paola?
3: Attenzione, fiamma satta e gloria satta.
2: Esatto.
3: Qual è il tuo
2: No,
3: sogno?
2: attenzione voi due, guardatemi tutte e due. Il mio sogno, lo dico
1: Scopriamolo.
2: davanti a tutti, è andare a Douchy a fare una delle mie passeggiate a Douchy,
1: La tenuta di
2: portata di
1: Alain
2: Alain
1: Delon.
2: Delon, dove lui è sepolto nella cappella, quindi rendere omaggio ad Alain Delon, sepolto lì, insieme ad Anthony Delon, che è suo figlio, che ha
3: Certo, e
2: scritto
3: ci
2: un libro
3: riuscirai.
2: molto bello su di lui, insieme, quindi io, Anthony,
1: E il cane.
2: Paola e Gloria.
3: Signori, il programma è perfetto!
1: Abbiamo
3: Gloria
1: lanciato.
3: Sassa! Flavia Sacca, grazie infinite. Alain Delon,
2: ciao.
3: Andiamo avanti, ci fermiamo solo per un attimo e poi la storia di una grande donna e grande atleta, tra poco. Grazie ragazze.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Ci sono donne che la mattina mangiano pane e coraggio, pane e umanità e pane e volontà di fare qualcosa per gli altri, perché si possono cambiare le cose. La frase dei Gandhi, essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, l'ha presa proprio alla lettera. Alessandra Campedelli, autrice di questo libro, ve lo mostro subito perché è un libro da comprare, lei è questa signora e tutti gli applausi possibili e immaginabili vanno a questa donna eccezionale, professoressa di educazione fisica e professoressa di sostegno, allenatrice di pallavolo, benvenuta innanzitutto.
1: Grazie
0: Paola. Alessandra. Allora, un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, edito saggiamente da Baldini e Castoldi. Questo libro, da sempre innamorata della pallavolo, da sempre sportiva.
1: Sì, da sempre sportiva, la pallavolo è entrata dopo nella mia vita.
0: Però è entrata. Allora, è arrivata in Iran nei giorni, in giorni importanti. Chi era stata brutalmente uccisa?
1: Sì, io ero in Iran nel 2022, quando il 16 settembre è morta Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni che stava tranquillamente passeggiando con la sua famiglia per le vie di Teheran, quando è stata avvicinata dalla polizia morale, portata in carcere per la sola colpa di non indossare nel modo adeguato l'hijab. Si vedeva un ciuffo di capelli. È stata portata in carcere e qualche giorno dopo il suo corpo è stato riconsegnato alla famiglia, tentando di far credere alla famiglia che Mahsa fosse morta per un arresto cardiaco. Invece la famiglia chiaramente si è accorta subito che era stata barbaramente percossa.
0: E tu allenavi
1: la nazionale femminile di pallavolo.
0: La nazionale femminile di pallavolo.
1: Sì.
0: Come?
1: È stata una sfida, una grande sfida per me. Sono partita dall'Italia per tante ragioni, ma anche proprio perché la federazione mi aveva fatto credere che attraverso il mio arrivo quelle ragazze, quelle donne avrebbero potuto avere più spazio, più visibilità, più importanza. E questo era il mio obiettivo. Poi in realtà non è stato così. In realtà quando sono arrivata ci ho messo poco a capire che la volontà non era quella forse, ma...
0: Però aspettate un attimo, Alessandra non viene da una tradizione familiare di grande sport, però un giorno si imbatte in una frase di Nelson Mandela. Abbiamo citato Gandhi prima, adesso citiamo Nelson Mandela. Quale?
1: Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
0: Questo lui lo sapeva bene.
1: La mia
0: no?
1: scintilla. Ho avuto la fortuna di trovarmi davanti alla TV proprio quando Mandela disse queste frasi. Parla un linguaggio che è accessibile a tutti. E questo è stato ciò che mi ha...
0: Ti ha convinto. Però, ripeto, questa è una donna fuori da qualsiasi idea che voi abbiate del... Beh, sì, che brava. No, è di più. E di più, questa è generosità ed è coraggio. L'amore per la pallavolo, io prima ho detto un amore da sempre per la pallavolo, forse perché leggendoti viene fuori questo, però la pallavolo, che è questo sport così strano e così bello, no? dove uno alza e l'altro schiaccia, dove c'è questa sfida costante, continua, per te ha significato aprire determinate porte, per esempio lavorare con la nazionale per le persone sorde.
1: Sì, un'esperienza favolosa, non solo dal punto di vista sportivo, lo è stato, ma anche umano, un'esperienza che ci ha portate a vincere parecchie medaglie, ma soprattutto a superare barriere, a superare ostacoli che queste ragazze vedevano davanti a sé e che hanno, grazie allo sport, compreso che possano essere superati, che possono diventare un qualcosa che fa crescere. Ecco.
0: Tu hai fatto questa operazione eccezionale, peraltro poi scopriremo come sia diventato un fatto anche di famiglia, per le persone sorde. Farlo per le donne che vengono brutalmente assassinate perché una ciocca di capelli esce dal velo, o perché hanno una propria opinione, o perché ovunque nel mondo, sia chiaro, perché tanto essere donna in questo mondo continua a essere un'operazione complicatissima, assolutamente complicata. Per le tue ragazze della nazionale iraniana, tu che cosa hai fatto? Perché tu hai fatto, Alessandra.
1: Ma io sono arrivata e ho provato a portare loro della speranza, ho provato a portare loro la possibilità di confrontarsi con altre culture. Il governo spesso non lo permette, ho banalmente diciamo costretto un po' con le mie lotte la federazione a poter far imparare l'inglese a queste ragazze.
0: Perché
1: l'inglese permette un qualcosa in più. Ho permesso a qualche ragazza che non aveva mai viaggiato di uscire dall'Iran e di vedere com'è il mondo. E poi abbiamo raggiunto questa grande medaglia che vedevate prima, una medaglia importante non tanto per il metallo, ma importante perché ha dimostrato che in soli 8 mesi di lavoro anche le donne iraniane possono trovare il loro spazio.
0: Qual era il metallo?
1: Era l'argento.
0: Un argento. Dove li trovavate?
1: A Konya per gli Islamic Games, che sono le Olimpiadi islamiche. E devo dire che è stato importantissimo perché l'Iran femminile non saliva sul podio dal 1956.
0: Leggetelo questo libro, leggetelo. Perché la medaglia è d'argento, ma la leonessa è d'oro, ve lo possiamo garantire. E dicendo la medaglia è d'argento, tanto, tanto di cappello. Allora, poi viene un tempo in cui queste persone, queste donne alle quali tu hai dato così tanto, le hai dovute lasciare.
1: Sì.
0: Arriva quel tempo in cui devi lasciare.
1: È stata una scelta difficilissima. A un certo punto, qualche mese dopo la morte di Mahsa Amini, la situazione per me era diventata insostenibile. E sono stata costretta, insieme alle mie ragazze, ad incontrare il presidente, l'allora presidente dell'Iran, Raisi. Raisi era chiamato il macellaio di Teheran perché nell'88 aveva firmato le condanne a morte per impiccagione per un'infinità, per migliaia di giovani e dissidenti che avevano la sola colpa di protestare. E quando mi sono trovata vicina a questa persona e le situazioni che si sono create in quell'incontro e che ho riportato racconto nel libro, mi hanno portata a capire che non ero più in grado di sostenere una situazione simile. Stavo lavorando per una federazione che negava tutto ciò che stava accadendo, una federazione che faceva capo a un governo sanguinario, che reprimeva e uccideva giornalmente delle donne, dei bambini, degli uomini, perché non la pensavano nello stesso modo.
0: Tu scrivi: io posso, questo è il titolo del libro, posso scegliere di partire, di restare, di tornare, mi sento fortunata, non tutte le donne che ho incontrato possono fare la stessa cosa. Quando hai detto addio alle tue ragazze, per addio intendo dire quando l'allenatore non è più allenatore, no? Cosa è prevalso? Fammelo dire, il senso di colpa,
1: una tristezza infinita, perché io non ho detto addio alle ragazze, io sono scappata. Un giorno ho avuto la possibilità di scappare e sono scappata. E ho detto addio alle mie ragazze tramite messaggio, stando molto attenta perché eravamo controllate, il mio telefono era controllato e quello delle ragazze è ancora controllato. Ho cercato di spiegare loro le mie ragioni, e ho continuato a sentirle, le sento tuttora, perché loro l'avevano capito che io ero lì per loro e quindi comunque hanno compreso la mia decisione.
0: Sai, Alessandra, Nelson Mandela ci ha messo così tanti anni. No? Bisogna forse avere solo tenacia, pazienza e crederci profondamente. Se pensate che dopo questo andar via Alessandra Campedelli sia tornata a casa, mamma di Nicolò e Riccardo, che giocano entrambi a pallavolo, non c'erano dubbi. No, tu sei andata in Pakistan.
1: Sì.
0: Perché?
1: Un'esperienza completamente diversa, differente. Sono stata contattata da Empower Sport Academy e quindi non da una federazione, perché la federazione pakistana ancora è latitante, è una delle federazioni povere. E Empower Sport Academy è una onlus americana che è stata fondata da pakistani emigrati ma molto abbienti che hanno deciso di restituire qualcosa al loro paese. Organizzando e proponendo attività, opportunità per le donne attraverso lo sport, e mi chiedevano un aiuto per poterlo fare attraverso il volley, e quindi chiaramente mi sono sentita anche onorata per questo. Loro hanno detto: hai già fatto un'esperienza con una nazionale di ragazze islamiche, proviamoci in un altro paese islamico, e ho deciso di partire.
0: Ah, lei quando decide, decide. Poi vi raccontiamo ancora altre cose. Allora, Fair Play, premio Fair Play Menarini Ambassador nel 2023. Mi avrei dovuto chiamarti cavaliere fin dall'inizio. Poi nel 2023, quindi poco prima, incontri Papa Francesco. Qua ti vediamo, sì, insieme al nostro presidente Sergio Mattarella. Incontri Papa Francesco. Ecco, i tuoi incontri con questi uomini che fanno di tutto e che hanno fatto di tutto per costruire ponti, no?
1: Certo.
0: Di cosa sono fatti?
1: Di persone con la P maiuscola, perché è questo che si avverte quando... è questo che ho avvertito in questo incontro, che sempre mi emoziona. E è la stessa cosa che provo quando incontro il nostro presidente, perché sono persone che capiscono cosa ci sta dietro delle scelte come questa e che comprendono che... una donna che fa questa scelta non lo fa per lo stipendio, lo fa per un qualcosa di più profondo in cui crede.
0: Dunque, Alessandra poco fa mi diceva: adesso voglio andare in Africa. E io penso alla sua famiglia, penso ai suoi amici, ai suoi fortunati allievi. Non è una smania da passaporto in luoghi difficili, Alessandra, è una volontà, no?
1: È un tentativo di restituire qualcosa che a me è stato dato attraverso lo sport.
0: Cioè, tu ti senti una che debba... Se piangi tu, attacco a piangere pure io, piangono anche le signore del pubblico e non sappiamo come finire questo momento. Ma se volete piangere a casa, fatelo per noi, gentilmente, perché questa è un'intervista che non è un'intervista, è l'incontro con una persona che vuole... cambiare le cose. Quindi...
1: Che ci prova.
0: Però...
1: Che senti, prova a lasciare una goccia.
0: Tu hai scritto: come ho potuto credere di cambiare qualcosa in mondi così distanti dal mio. Eppure, Alessandra...
1: Sì, qualche goccia è rimasta e questo, devo dire, mi rende orgogliosa.
0: Sì.
1: Ho ricevuto un messaggio bellissimo tra i tanti che ho ricevuto per il mio compleanno, Paola. E quest'anno, in settembre, una delle ragazze iraniane, pensa, una delle ragazze che io avevo escluso dalla competizione perché, dando delle motivazioni tecniche, non era abbastanza forte in quel momento dal punto di vista proprio della forza fisica per poter reggere una manifestazione, eccetera. Gliel'avevo spiegato e molto educatamente lei chiaramente aveva accettato la scelta. E adesso mi ha scritto dei messaggi in cui scrive: grazie a te ho comunque capito che dovevo alzare l'asticella. Grazie a te adesso sono diventata più forte nella pallavolo, ma soprattutto più forte nella vita. Ecco, queste sono le gocce.
0: Quindi tu hai alzato la palla e le tue ragazze hanno schiacciato, no? E se servirà tempo, Alessandra, se ci vorrà tempo perché qualcosa si modifichi e diventi rispetto, tu saprai di aver fatto la tua parte. No?
1: Sicuramente io ce l'ho messa tutta, spero davvero che nei loro paesi

0: possano avere l'attenzione e la possibilità di crescita che meritano, non solo le mie ragazze chiaramente, ma tutte quelle donne che ho incontrato, perché io posso scegliere adesso di raccontare, io posso fare tutto quello che è a mia disposizione, però ho provato anche cosa significhi essere là in quelle culture e non potere. Quindi la frustrazione del non potere, Paola, è davvero tanta. E quindi essere qui, per forza che devo fare qualcosa, perché qui io posso e quindi mi auguro di avere ancora opportunità. Lo
1: Per forza, tu dici.
0: devo a queste donne.
1: Signore, come la salutiamo? Mi sto rivolgendo, scusate, siamo tutti collegati con voi a casa, ma guardo le mie signore del pubblico, le mie amiche. Come la salutiamo questa donna? Alessandra Campedelli, io posso, un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, Boldini e Castoldi Editore. Leggete questo libro. Alessandra Campedelli.
0: Grazie.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Cucinare per qualcuno è un gesto di attenzione, di generosità, d'amore, perché significa investire tempo, energia, risorse, provare a calarsi nei panni dell'altro, andare incontro ai suoi gusti, magari anche sorprenderlo. È decisamente qualcosa che conforta, è cura. E allora noi oggi parliamo di questo, della tavola appunto imbandita di pietanze, che diventa un ponte, che diventa uno strumento di accoglienza, di inclusione, che genera calore. E in una puntata come questa non poteva mancare, addirittura in presenza, qui con noi oggi, Don Roberto Buratti, parroco di Ripa, siamo in provincia di Lucca. Bentornato, Don Roberto.
3: Grazie, ben...
2: Allora,
3: piacere come sempre.
2: Don Roberto, tanto per ricordare a chi ci segue, o magari lo apprende solo ora, io pure voglio rinfrescare un po' la memoria perché ho detto che non potevi mancare, perché tu ci hai sempre detto, insomma, io in un certo senso sono nato cuoco, ora noi ti vediamo
3: Vero.
2: sacerdote e bisogna ripercorrerla un po' questa storia.
3: Con
2: Chi è che te
3: piacere.
2: l'ha trasmessa questa passione innanzitutto?
3: Passione per la cucina nasce da bambino e cresce con me per 14 anni, poi all'inizio con la scuola alberghiera, di lì le prime esperienze in cucina professionale e con un cuoco bravissimo che mi ha appassionato ancora di più e mi ha aperto un mondo straordinario che è quello della cucina.
2: Ma qualcuno della famiglia era così capace? Tu hai...
3: Mamma ha sempre avuto passione,
2: Ecco.
3: anche se casalinga semplice, ma con una passione immensa.
2: Quindi, insomma, un po' guardando mamma, un po' con gli studi all'alberghiero, poi a un certo punto addirittura noi ti ritroviamo a Londra. Questo lo dico perché è un po' insolito nel tuo percorso. Ti ritroviamo a Londra, in che veste?
3: Di cuoco.
2: Menzionato addirittura di cuoco dalla guida Michelin come il più
3: Sì.
2: giovane cuoco di un ristorante blasonato. Quindi sei sempre stato bravo.
3: Ho cercato di metterci del mio, è il meglio. Poi bravo, un parolone.
2: Che cosa ti piace della cucina?
3: Ma se devo pensarci bene, da sbucciare una patata a comporre un piatto, non so cosa sceglierei. Piace tutto.
2: Tutto,
3: È una passione
2: persino la
3: immensa.
2: preparazione.
3: Sì, dalla preparazione basilare alle guarnizioni, alle cose più raffinate.
2: Ora, in tanti si staranno domandando, qui ci state descrivendo un cuoco, uno chef, addirittura indicato da una guida che è conosciuta in tutto il mondo, che però noi vediamo in studio e in abito.
3: Perché poi a 24 anni sono entrato in seminario, grazie a una chiacchierata con un amico di vacanze, parlando di vacanze. Io tornavo da un'esperienza un po' goliardica a Ibiza con i colleghi e gli amici del ristorante e lui era appena tornato da un servizio a Lourdes con l'Unitalsi e da lì poi siamo partiti e ho iniziato anch'io quell'esperienza e da lì ho cominciato a riflettere su quello che era che erano le aspettative della mia vita e fino alla decisione di entrare in seminario e di fare tutto il percorso, anche se, come già dicevo anche l'altra volta, la passione per la cucina non è mai venuta meno.
2: Ecco, la passione per la cucina tu in qualche modo l'hai resa parte
3: Sì.
2: della tua vocazione profonda religiosa. In che modo?
3: Se prima lo facevo perché in fondo al mese c'era anche un lauto stipendio, ora lo faccio a servizio di chi ha

0: più bisogno. Si cerca di mettere in pratica quello che è anche la richiesta del Vangelo, dato a mangiare agli affamati.
1: Ecco, e da quel che comprendo è anche un cemento nei rapporti all'interno della comunità parrocchiale, perché di eventi durante l'anno in cui ci si ritrova intorno a un tavolo, ciascuno partecipa secondo le proprie capacità, ce ne sono diversi, ma ce lo racconterai, abbiamo tutto il tempo per farlo. C'è chi questa tua filosofia, questa vocazione, il desiderio di trasformare la cucina e la tavola in uno strumento per accogliere, insomma, la sposa in pieno. E allora io voglio condurvi nel luogo dove si trova in questo momento Marta Manzo, che decisamente dalle sue ospiti, o forse lei l'ospite, è stata messa ai fornelli. Marta!
2: Gabriella, buon pomeriggio. Io non sto lavorando, lavorano soltanto gli altri volontari e sorelle. Sono al segretariato per le missioni claretiane, qui nel quartiere Primavalle. Siamo a Roma, siamo a poca distanza da voi. Lo vedete, stiamo lavorando per preparare dei pasti che verranno portati poi in serata in Vaticano. Io prendo subito la parola con Alessia, una delle volontarie che sta lavorando qui. Alessia, il menù che dice?
3: Allora, il menù oggi c'è riso con legumi e tonno, polpettine fatte dai ragazzi della scuola media con i legumi e le frittelle fatte da Madre Alba, per i poveri del senzatetto di San Pietro, dove andremo questa sera a portare il cibo.
2: Io le ho assaggiate queste frittelle, tra l'altro Suor Alba le ha fatte perfettamente. Prendo la parola invece con Suor Hélène Lombardi, che è appunto la responsabile. Suor Hélène fa parte della vostra missione e vocazione, sicuramente, essere d'aiuto agli altri e quindi di consegnare pasti, di preparare pasti per gli altri.
4: Esattamente, noi le missionarie di Sant'Antonio Marecalè abbiamo come carisma aiutare i poveri più poveri. E qui a Roma questa è la nostra missione, dare da mangiare ai senza tetto.
2: E allora, 2 volte a settimana, oggi in Vaticano, la domenica invece alla stazione Termini, ci si incontra, ci si scambia, ma di tutti i dettagli parliamo tra poco. A te, Gabriella.
1: Grazie, grazie davvero a questo Don Roberto. Cibo è festa non solo per il palato, ma io direi per il cuore. E sono diverse anche le esperienze che fanno del cibo uno strumento di accoglienza. Io riflettevo anche mentre ascoltavo Marta che poi di fatto anche nella nostra religione il cibo più semplice, oggetto di condivisione, il pane, i pesci.
0: Ma se si guarda già nella Bibbia e nella tradizione ebraica, specialmente nella festa di Pasqua, veniva lasciato sempre un posto libero per l'ospite che poteva venire, che aveva fame. C'è già nella tradizione pre-cristiana questo. Poi, come cristiani, certo, è l'essenziale. Penso a Roma, dove siamo, che le esperienze sono ancora più forti, ancora più grandi. Guarda il mio paesino, siamo una piccola comunità, e che di fatto riusciamo anche noi in qualche modo, in dimensioni molto più piccole, ma a condividere questo con le realtà più povere e disagiate che abbiamo nelle nostre zone.
1: Io torno sempre alle sue esperienze di famiglia, quando era ragazzo, quando ha detto che si è appassionato al cibo. Nella sua famiglia c'era questo desiderio e anche la tradizione di aggiungere un posto a tavola per chi era meno fortunato, per chi non aveva
0: Ma
1: cibo?
0: in modo particolare con i nonni, se arrivava qualcuno, la porta era aperta.
1: Era sempre aperta.
0: Sempre. Mi ricordo veniva una signora, da bambino ero piccolo, veniva una signora che c'era sempre il piatto pronto anche per lei.
1: E
0: Dicevano
1: questo.
0: che era una poverella.
1: E trovava anche lei un momento di gioia, di respiro intorno
0: Come si dice
1: alla
0: in
1: tavola.
0: Versilia, una fetta di pane.
1: È bellissimo questo, ed è bello che non si sia perso, di cibo, di cura, di speranza donata, ritrovata. Parla anche l'esperienza che adesso vogliamo raccontarvi attraverso uno dei suoi protagonisti. È un'esperienza che arriva dalla Calabria, arriva da Cosenza e io voglio dare il benvenuto a Marco Amerino, che è chef e presidente della cooperativa Volando Oltre. E hanno volato parecchio oltre perché hanno dato vita ad un ristorante che ha proprio un bel nome, e poi ci torneremo su questo nome, Buoni Buoni, che si trova appunto a Cosenza. Merino, benvenuto.
5: Buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio a lei. Allora, Merino, io devo andare in pubblicità adesso, però intanto vorrei chiederle chi è che lavora al ristorante Buoni Buoni? Chi è in cucina? Chi è intorno ai tavoli?
5: Noi diamo lavoro a ragazzi con disabilità intellettive e sindrome di Down. Abbiamo 8 ragazzi assunti a tempo indeterminato, altri hanno fatto dei tirocini formativi retribuiti e siamo una squadra che abbiamo costruito dal 2017, lavoriamo insieme, quindi abbiamo formato questi ragazzi, tutti giovani dai 25 ai 40 anni, per fare questo lavoro e per farlo bene.
1: Traspare tutto il suo orgoglio per quello che state facendo e che già avete realizzato, e torneremo naturalmente su tutto questo a brevissimo, perché adesso andiamo in pubblicità.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
7: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
8: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Allora, rientrando in studio siamo noi per parlarvi di quando il cibo diventa veramente un ponte, qualcosa che genera appartenenza, che crea le condizioni per accogliere, per includere. Vorrei menzionare alcuni dati che indicano quanto ancora lunga in effetti la strada da percorrere, perché in Italia lavora soltanto il 32,5% delle persone con disabilità nell'età lavorativa, quindi parliamo tra i 15 e i 64 anni, contro circa il 59% della generale popolazione. Quindi in un paese in cui una sola persona con disabilità su tre ha un lavoro, è chiaro che la strada è lunga ancora ed è estremamente importante creare opportunità anche nella ristorazione, ed è quello che è stato fatto a Cosenza. Quindi io ritorno da Marco Amerino, che aveva appena iniziato a raccontare la loro esperienza, quella di un ristorante che si chiama Buoni Buoni, e io vorrei subito sottolineare anche la forza, l'impatto di questo nome, che ha un doppio aggettivo: buoni buoni. Due volte buoni perché?
1: Sì, abbiamo da sempre, dall'inizio, scelto questo nome perché proprio dà la di ciò che facciamo, perché ci siamo sempre concentrati sulla la qualità delle materie prime, dei prodotti che produciamo e che cuciniamo. Però, quindi, buoni, il primo buoni, il secondo buoni perché sono prodotti buoni per il cuore, ovviamente, perché danno, hanno chiaramente delle occasioni concrete di inserimento lavorativo e di inserimento nella vita sociale, di inclusione sociale per i nostri ragazzi. È un percorso complicato, difficile, lungo, però è proprio lì che si verificano poi i miracoli, i piccoli miracoli.
0: Ecco, concretamente... con tanta pazienza, dedizione, concretamente nella quotidianità, certo, e come avviene l'inclusione lavorativa? Ci faccia degli esempi anche di cose belle che
1: allora, noi abbiamo visto. Noi, i nostri ragazzi sono dei lavoratori normali, diciamo, tra virgolette. Ce n'è uno che per esempio viene da San Giovanni in Fiore, che è un paese qui vicino, ogni giorno fa un'ora e mezza di autobus da solo per recarsi sul posto di lavoro. È un socio fondatore della cooperativa, tra l'altro Antonio si chiama, un ragazzo con la sindrome di Down, e tutti i giorni noi siamo impegnati, abbiamo la nostra giornata lavorativa piena. I ragazzi arrivano qui in cucina, facciamo le nostre preparazioni, c'è chi serve ai tavoli. È una giornata lavorativa tipica di una persona che lavora, di un gruppo che lavora.
0: E in questi anni quali sono i cambiamenti anche positivi che ha visto nascere in questi ragazzi e che vi rendono particolarmente orgogliosi, ma che sono anche una motivazione per proseguire su questa strada?
1: Certo, certo, assolutamente. Ne abbiamo visti tanti di cambiamenti, tantissimi. Poi ognuno con la sua individualità, ognuno aveva le sue difficoltà e le ha superate. La cosa bella è proprio questa, che a questo banco di prova giornaliero che li porta a confrontarsi con le loro difficoltà, con le sfide di tutti i giorni, il veder fiorire le loro abilità, la loro autostima, è una cosa bellissima, perché è un percorso sempre, sempre in divenire. È stato molto bello ed è bello tutti i giorni. È la forza che ci spinge a fare questo lavoro, ecco, come lo facciamo.
0: È bello, insomma, a contribuire, a fare in modo che anche chi c'è accanto trovi il proprio posto nel mondo. E Buoni Buoni viene definito cucina sociale. Che cosa significa per lei esattamente cucina sociale?
1: Il nome che abbiamo scelto era proprio per dare il senso di quello che facciamo. Perché appunto attraverso il nostro lavoro abbiamo creato sociale reale, e quindi proprio aprendoci all'esterno, alla città, è bello perché si è creato questo circuito virtuoso per cui diventiamo un tutt'uno anche con chi viene al nostro ristorante.
0: Ecco, c'è un'atmosfera molto bella. Questo mi interessa, cioè come avete contaminato e trasformato il territorio, le persone che vengono, secondo lei che cosa trovano, qual è il valore aggiunto e perché decidono di tornare?
1: Sicuramente come prima cosa è perché mangiano bene, perché trovano del cibo
0: bravo,
1: buono, cucinato
0: essenziale.
1: Bene.
0: Certo.
1: Questo è importantissimo, perché noi ci teniamo a porci come, appunto, in maniera normale, che non mi piace dirlo, però serve a far capire. È stato bello perché anche qui abbiamo piano piano scardinato il pregiudizio, perché comunque nella nostra realtà non ci sono tante occasioni simili alla nostra, diciamo. Il pregiudizio comunque è parecchio
0: Certo.
1: radicato ancora, c'è da lavorare tanto. Quindi siamo passati da una iniziale diffidenza magari di alcune persone, poi invece a vedere proprio come con i fatti, cioè fattivamente i nostri ragazzi dimostrano tutti i giorni di essere dei lavoratori bravissimi, e quindi questo ha portato la clientela, proprio l'impatto con la città, con chi viene, perché noi lavoriamo all'interno di un mercato, abbiamo
0: Ah.
1: il ristorante all'interno di un mercato di Campagna Amica, della Coldiretti, quindi ci confrontiamo con tante persone tutti i giorni, è stato bello vedere come piano piano le persone si siano aperte e trovino comunque accoglienza, sorrisi ovviamente. E poi i nostri ragazzi, inutile dirlo, hanno una marcia in più per quanto riguarda l'umanità, ci sono alcune, una
0: Magnifico.
1: sensibilità particolare che non
0: Magnifico.
1: tutti hanno.
0: Ci piace molto anche, insomma, come entrano in gioco tanti valori diversi, anche il valore del cibo a chilometro zero del territorio promosso attraverso i mercati di
1: Certo.
0: Campagna Amica, ma anche questo concetto che lei ci ha espresso, del pregiudizio che viene in qualche modo spezzato, perché poi, la loro esperienza indica che il limite è nello sguardo poi delle persone. Grazie davvero
1: Certo.
0: Merino, e complimenti per quello che
1: Grazie
0: state
1: a voi.
0: facendo. Buona estate a lei e a tutti i lavoratori. Don Roberto, abbiamo sentito veramente quanti valori sono in gioco in questa esperienza e c'è anche l'aspetto, della valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, dell'attingere a quella tradizione, di trasmetterla alle generazioni, di riscoprire i sapori locali. So che questo le piace perché lei è appassionato della cucina toscana e della
2: Sì,
0: Versilia.
2: questo è vero. Ascoltando lo chef, mi sento ancora più piccolo io, perché l'esperienza che stanno facendo è straordinaria, mi ha colpito soprattutto quando dice quella normalità, che è la cosa più bella, no? E allora è proprio in quella normalità che entra in gioco anche l'andare a ricercare quello che può essere una tradizione, un gusto, un piatto classico e soprattutto non è solo legato al piatto in se stesso, ma perché porta con sé una tradizione, una storia e soprattutto un vissuto, che è quello che nasce da, penso al tordello, piatto classico della Versilia, che è sì,
0: Il tordello è ripieno di
2: è
0: carne,
2: una
0: giusto?
2: pasta farcita con carne, sì,
0: Sì.
2: condita poi con il ragù, il quale però che è diventato poi, specialmente dal dopoguerra in poi, il piatto della festa per eccellenza. Perché non se lo potevano permettere sempre, quindi quando c'era la festa e c'era il tordello, era veramente festa. Riuniva la famiglia.
0: Il tordello poi voi lo proponete anche nelle vostre occasioni intorno al tavolo, occasioni che poi naturalmente attraverseremo. Nella direzione che stiamo esplorando va un progetto molto bello che nasce là dove tutto rischia di terminare dietro le sbarre e lì ci conduce il nostro Vito De Torre.

0: diciamo, di cucina su un aspetto monotematico della cucina, in questo caso sulla figura del pastaio, cioè imparare i segreti della pasta fresca in, diciamo, delle diverse regioni italiane.
1: Complimenti, sono buonissimi, ragazzi.
2: Non sono mancate mai a nessuna lezione, volevano esserci tutte oggi qui e lo sono, ci sono tutte quelle che potevano partecipare.
3: A me è sempre piaciuto cucinare, sia a casa, mi dilettavo e adesso lo faccio anche per professione, spero. Soddisfazione dalla farina arriva a questo formato, qualsiasi sia, di pasta, e mangiarlo, questo è un punto da dove ripartire. Spero che ci diano la possibilità anche a noi di poter ricominciare. Sbagliare è umano, abbiamo pagato l'errore e vogliamo ricominciare da qua.
4: Io ho visto il suo uomini di 50 anni piangere il primo stipendio ricevuto da poter mandare alle famiglie. È davvero uno strumento di inserimento fortissimo. Senza inserimento il carcere c'è niente. Io, i miei che ho da ormai tutti questi anni, mai nessuno è tornato in carcere.
5: Don Roberto, tante volte abbiamo parlato qui in studio di quanto queste esperienze poi proprio abbassino anche il rischio della recidiva una volta che si esce dal carcere, ma io sono rimasta molto colpita dalla luce che era nello sguardo della signora mentre raccontava la gioia di preparare qualcosa che le è sempre piaciuto fare, no? Anche fuori dal carcere. Queste sono donne che vogliono sentire che non sono semplicemente persone che stanno espiando un reato, una colpa e insomma stanno scontando una pena, ma che c'è un orizzonte che le porterà probabilmente a poter ricominciare, e poi c'è una necessità che è anche quella di dare un senso, un significato a delle ore che scorrono dietro le sbarre tutte uguali, lentissime.
6: Sì, ho fatto anche un po' l'esperienza da giovane prete come volontario nel carcere nostro di Pisa, dove sì, questo bisogno c'è forte, far venire fuori non tanto solo la parte penitenziale quanto la dimensione del rinascere per iniziare una vita nuova. Un po', se si va a vedere, altra esperienza mia con una casa dove c'era ragazzi provenienti dal mondo della droga, e parlando con uno di loro una volta mi disse: ragazzo, sa, dice, noi siamo tossici. Dico: no, guarda, non siete tossici, siete ragazzi, sì, è vero, siete cascati in questo marasma, ma oggi state venendo fuori come persone nuove, quindi non siete tossici, ma siete persone che con una dignità bella, perché rivenite fuori. E questo è il modo positivo per uscire da alcune situazioni. Sbagliare, si può sbagliare tutti.
5: Certo.
6: Chi è senza peccato, ha detto qualcuno.
5: Qualcuno l'ha detto.
6: Sì, qualcuno, senza far nomi, penso sia conosciuto da tutti. E allora sbagliare, si sbaglia tutti. Si inizia tutti la messa dicendo mia colpa, ma poi dopo quella colpa bisogna ripartire.
5: Ed è bello che anche qui il cibo entri e possa essere uno strumento per concedersi questa rinascita, questa ripartenza. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo in studio.
7: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
8: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
7: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
8: Vi aspettiamo!
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
10: La lucevalgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
5: In questa puntata oggi stiamo scoprendo, riscoprendo il valore del cibo, anche nel senso che si tratta di uno dei modi più concreti di compiere un gesto d'amore, di attenzione nei confronti degli altri, di investire tempo, energia per rendere felici gli altri, per assecondarne i gusti, anche gli umori. E tra l'altro ci tengo a sottolineare che in Italia ci sono migliaia di mense, di organizzazioni solidali che ogni giorno offrono questo tipo di aiuto, questo tipo di ristoro attraverso il cibo a persone, a famiglie in difficoltà, sostengono circa 1,7 milioni di persone con una rete capillare che è diffusa sul territorio e quindi ogni pasto ha un valore che trascende quello del solo cibo, diventa veramente accoglienza e per questo io torno dalla nostra Marta Manzo.
14: Gabriella, la suora Alba, madre Alba, ha provato a mettermi un grembiule missionario, lo cuce lei personalmente, li cuce tutti lei personalmente, però io torno a parlare subito con suora Elena appunto di questa mensa dedicata alle persone più bisognose e di questo servizio, che non è realmente un servizio ma è proprio una parte della vostra vocazione. Suora Elena, tutto parte nel 2017.
18: Esattamente, tutto parte nel 2017 con un gruppo di ragazzi che venivano a casa sul coordinamento di Suor Alba, la nostra più giovane, noventesima, che coordinava questo gruppo. E il gruppo infatti facevano l'Alessio Divina. Dell'Alessio Divina abbiamo sentito il desiderio di trasformare la parola in vita. E allora abbiamo cominciato a distribuire il tè e i biscotti per i senza tetto.
14: Questo accadeva sotto i portici appunto di Via della Conciliazione, già c'erano alcuni dei volontari, poi è cambiato tutto improvvisamente nel 2020 con la pandemia.
18: Esattamente, con la pandemia Cardinal Krajewski in quel momento ha chiesto a noi di cucinare, di fare in più, il biscotto, il tè era poco e allora abbiamo iniziato questa avventura di cucinare. Nessuno di noi aveva mai cucinato per tante persone, di un momento all'altro ci vediamo a cucinare per 200 persone qui nella nostra cucina di casa della comunità.
14: Oggi stiamo preparando pasti, mi metto in mezzo anch'io, stiamo preparando pasti per 180 persone. Nel 2023 ulteriormente questo è cambiato, si è creato una rete.
18: Esattamente, noi abbiamo iniziato a collaborare con altre organizzazioni. Abbiamo i volontari nostri della parrocchia, sono tutti della nostra parrocchia, parrocchia Santa Faustina, dove i genitori della catechesi portano le scatolette durante l'offertorio della messa di domenica. Poi si è aggiunto anche i volontari di altre parrocchie, i ragazzi delle scuole che vengono aiutare a fare le polpette e anche i sacerdoti claretiani e Santo Egidio che distribuisce quello che cuciniamo. Allora, infatti è una grande rete di lavoro insieme.
14: Prima di parlare un pochino di più con l'esperienza dei volontari, con i volontari stessi, io vorrei chiedere a suora Elena di spiegarci una cosa. Vedete questo è un cuociriso, che è quello che abbiamo usato anche oggi per preparare tutto questo riso, è una pentola molto particolare, suora Elena.
18: Esattamente, questa è una pentola che abbiamo avuto di regalo di Papa Francesco, lui stesso ha fatto questo regalo a noi. Sapendo che siamo un gruppo che cucina per il senza tetto, che siamo anche brasiliani, alcuni di noi, e che i senza tetto sono tanti stranieri che piacciono il riso, allora ci ha fatto questo regalo, è una pentola che cucina per 100 persone alla volta, allora ci aiuta tantissimo nel nostro lavoro.
14: E l'avete usata anche per cucinare per Papa Francesco stesso. Io torno a questo punto da Alessia che sta terminando alcune delle vaschette. Alessia, volontaria da tantissimi anni, cuoca anche nel tempo mamma, come sei diventata volontaria intanto?
19: Allora, io ho iniziato nel 2017 insieme a mia figlia nel gruppo dei giovani, appunto come avete detto prima, portando tè caldo, biscottini, ma era un mezzo per arrivare a queste persone che per la maggior parte del tempo sono invisibili al mondo, alle persone che passano, e quindi con l'avvicinarsi con il cibo era un modo per avvicinarsi a loro e quindi condividere con loro, anche solo stare ad ascoltarli. Io personalmente parlo solo italiano, quindi non parlo nessuna lingua, però riusciamo comunque, nonostante la diversità di religioni, diversità di lingua, ad avere momenti di unione proprio fraterna. E per quanto mi riguarda la cosa proprio più bella in assoluto è quando tutti insieme durante la preghiera la sera, dove ci riuniamo sotto il portico proprio di San Pietro, si avvicinano, vabbè, ci siamo noi, quelli che sono di solito lì, e poi si avvicinano anche stranieri che magari ci vedono che stiamo lì pregando, e ci diamo la mano tutti insieme in cerchio, facendo spazio a chi arriva alla fine, insomma, e preghiamo il Padre Nostro nonostante ci siano musulmani, buddisti, cristiani, cioè tantissime veramente religioni diverse, un momento di unione.

0: fraterna incredibile.
1: Un momento che si crea relazione proprio a partire dal cibo, un momento che si conclude spesso e volentieri con una torta, suora Elena.
2: Esattamente, perché alla fine della preghiera facciamo sempre la festa di compleanno dei senza tetto che hanno festeggiato l'anniversario durante il mese. Allora facciamo una grande torta, una bellissima torta che tutti i turisti che stanno passando si fermano per mangiare, i volontari, senza tetto.

0: Allora è veramente un momento di molta gioia e veramente un momento di fraternità, di grande fraternità.
1: E allora io ringrazio le mie ospiti, restituisco il grembiule, scusami, suor Alba, se non ho partecipato alla creazione dei pasti, da Gabriella, da Primale, appunto dal segretariato, per le missioni clarettiane, ti restituisco la linea.
2: Grazie davvero e viva le missioni Clarettiani e tutta la rete che è nata intorno. Quanto è bello quello che è stato de appena detto. Non si
3: Veramente.
2: capisce più chi è senza tetto, chi è lì come volontario, chi è turista di passaggio, perché intorno alla tavola nascono delle relazioni. Dentro una comunità ci sono tante differenze, ci sono tante fragilità. Immagino che Don Roberto sia capitato anche a lei di vedere persone che magari non hanno nulla in comune, anzi sono profondamente distanti l'una dall'altra, che intorno alla tavola sono diventate amiche.
3: Sì, nel clero si dice che in compagnia prese moglie un frate. È una battuta del clero questa. Però intorno alla tavola è vero che si crea comunione. E allora penso a tante esperienze, ma anche le esperienze che stiamo facendo lì in parrocchia dove sono, con la società San Vincenzo, dove sì, è vero, distribuiamo pasti, facciamo pacchi viveri. Ma poi nascono relazioni con queste persone e alcune di queste persone ci aiutano poi. Diventano volontari, ci aiutano e si mettono a servizio anche loro.
2: Quindi anche c'è un passaggio di testimone qui. Quante sono e quanto diverse le occasioni durante l'anno di trovarsi intorno alla tavola? Cioè, io ricordo per esempio che nel collegamento che facemmo proprio con la nostra Marta Manzo c'erano, dei ragazzi ucraini, per
3: Sì.
2: esempio.
3: Lì in parrocchia, nell'oratorio, da 4 anni sono ospiti un gruppo di ucraini, tra cui giovani e adulti, che sono arrivati all'inizio del conflitto bellico e ad oggi sono qui, anzi non solo, inizialmente gli abbiamo dato ospitalità, oggi collaborano con me, con i miei volontari in modo attivo e anche in modo bello, perché non posso che ringraziarli oggi per il contributo che danno e soprattutto hanno cercato anche di mettersi in condizioni di andare, essere autosufficienti, non di
2: Certo.
3: aspettare gli aiuti, ma insomma,
2: Dare anche.
3: dare chi lavora, chi aiuta in un modo, chi in un altro, ma tutti hanno contribuito veramente in modo positivo e bello.
2: Roberta, è cominciata l'estate. L'estate è tanto attesa perché è il momento in cui quasi tutti riescono a tirare un po' il fiato. Dico quasi, perché poi ci sono persone che non si possono spostare per fragilità fisiche, perché non hanno mezzi, perché sono sole. E allora, che cos'è per esempio che voi inventate per creare accoglienza intorno a un pasto in una stagione che è complicata? Che cosa possiamo fare anche noi?
3: No,
2: Pure un invito estemporaneo
3: questo,
2: potrebbe
3: non più
2: funzionare.
3: tardi di stamattina, con l'assessore al sociale del comune, mi ha cercato perché la mensa della scuola si è proposta attraverso il comune di offrirci dei pasti da condividere con le realtà, come diceva ora, più bisognose, quindi persone che non possono né fare la stagione né avere contributi particolari, quindi per poter dare un aiuto in più. Quindi è una cosa nata proprio stamattina.
2: Oggi è
3: Attraverso
2: proprio
3: stamattina mentre ero in treno che
2: recente.
3: venivo su.
2: La diffondiamo adesso.
3: Ecco,
2: Mi fa
3: anzi
2: molto piacere
3: ringrazio
2: sentirla.
3: l'assessore perché lo ringrazio pubblicamente perché sta lavorando veramente bene sulla dimensione sociale del nostro comune.
2: E questo ci ricorda che da soli non si va da nessuna
3: No,
2: parte, ma unendo le forze si
3: grazie a Dio
2: possono
3: siamo in
2: davvero fare quasi
3: collaborazione.
2: miracoli.
3: Essendo un comune piccolo, siamo anche in relazione di amicizia e di comunione.
2: Grazie, grazie davvero per
3: Grazie a
2: il suo
3: voi.
2: intervento oggi, per aver condiviso anche parte del suo percorso personale. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì. Vi aspettiamo in questo studio sempre intorno alle 15:15.
4: Buonasera e bentrovati. Questa sera torniamo nel Lazio, qua vicino Roma, per provare a capire quali sono stati un po' i frutti del cammino sinodale di due diocesi, quella di Frascati e quella di Velletri-Segni. Ne parliamo dopo la sigla. Un cammino tra diocesi che ha trovato un momento di condivisione pastorale in un'assemblea che è stata immagine di una sinodalità che esige scelte di conversione quotidiana, piccoli gesti. Dall'assemblea interdiocesana al percorso portato avanti, nel racconto questa sera dalle diocesi di Frascati e di Velletri-Segni. Ne parliamo con il vescovo delle due diocesi, bentornato Monsignor Stefano Russo.
5: Buonasera.
4: Grazie per essere tornato qui nei nostri studi. E con te c'è anche Veronica Ferranti. Ben trovata, Veronica.
6: Buonasera.
4: Dell'equipe sinodale della diocesi di

0: di Frascati, corretto?
1: Sto.
0: Allora, Monsignor Russo, a questo punto abbiamo vissuto la terza assemblea sinodale, c'è stata anche l'assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, due diocesi insieme che provano a immaginare un presente e un futuro condiviso con strategie pastorali comuni. Che periodo è stato questo del cammino sinodale per due diocesi come quelle di Frascati e di Velletri-Segni?
2: Beh, direi un periodo intenso e anche significativo per tanti aspetti legati proprio alla volontà di cercare di camminare sinodalmente e quindi di attivare quello sforzo di confronto, di dialogo, di mettersi in discussione a partire da un ascolto ricercato in modo profondo, ecco, nel senso che nelle tante esperienze che abbiamo vissuto e che poi ci hanno portato a vivere ultimamente anche l'Assemblea Interdiocesana, la dimensione dell'ascolto è stata ed è una dimensione molto importante, intanto per conoscersi, perché anche se sono due diocesi confinanti, ci sono comunque realtà, ambiti
0: anche
2: diversi,
0: storie,
2: modalità diverse.
0: Certo.
2: No? Non puoi fare mettere due diocesi insieme facendo la somma di quello che trovi, ma devi attivare appunto quelle sinergie, quei confronti, quei dialoghi che richiedono appunto spendere tempo per trovarsi. Certo. È un dato che mi sembra sia stato molto significativo e bello, anche riconosciuto come tale da tanti, è quello che ci ha visto confrontarci attraverso le conversazioni nello spirito, che sono state veramente e sono a tuttora un tempo di grazia nel momento in cui ci decidiamo ad attivarci in quella modalità.
0: Da che storia arrivavano queste due diocesi? Adesso, grazie ad un unico vescovo, la possibilità anche di camminare insieme, ma che storia avevano? Che diocesi sono quelle di Frascati e di Velletri-Segni?
2: Beh, intanto io come vescovo sono vescovo a Velletri dal 2026, da giugno del 2022 e a Frascati da novembre del 2023. Quindi da quel momento è scattato un lavoro di certo. Confronto, di dialogo. Sono due diocesi che si trovano appunto sui castelli romani, in un territorio abbastanza mosso e anche densamente abitato, con dei comuni di dimensioni medio-grandi. I due comuni principali appunto sono Velletri e Frascati. Sono due diocesi molto legate anche a Roma, sono infatti diocesi suburbicarie, il che sottolinea una storia importante di ambedue le diocesi. Velletri-Segni sono già anche il frutto di una unione di due diocesi, diocesi dove esistono e persistono ancora anche delle tradizioni, un attaccamento anche da parte di tante comunità a queste tradizioni, sì, che continuano ad essere portate avanti. Diocesi che anche sentono l'esigenza, comunque emerso fortemente dal cammino sinodale, di un rinnovamento nella prassi pastorale in tante situazioni in cui siamo sfidati in questo tempo che viviamo.
0: E questi sono stati anche, credo, i temi, no, dell'Assemblea Interdiocesana, che tra poco andremo a vedere anche attraverso un servizio. Veronica Ferranti, giovanissima studentessa di medicina, fai parte dell'equipe sinodale della Diocesi di Frascati. Innanzitutto, come ci sei finita? Perché?
3: Perché da anni che frequentavo, insomma, i giovani della pastorale, e la pastorale giovanile che mi ha aiutato ad inserirmi un po' in questo mondo. E, tanti anni fa, un'estate un po' diversa dalle altre, ho partecipato ad un'estate ragazzi e da lì non ne sono più uscita. Quindi ho conosciuto, ecco, la pastorale giovanile e avendo avuto la fortuna di aver fatto esperienza di Dio nella mia vita, ho deciso di mettermi al servizio e quindi sono entrata, ecco, nell'equipe, nel gruppo in cui appunto giovani volenterosi si danno un po' da fare.
0: Cosa fa l'equipe, appunto, l'equipe sinodale di una diocesi, in questo caso quella di Frascati?
3: Nel concreto, noi ci piace tanto utilizzare l'espressione giovani per i giovani e quindi giovani ragazzi della mia età, con i miei coetanei ci impegniamo per cercare di organizzare degli eventi, ma che non siano soltanto degli eventi a sé stanti, quindi sporadici, ma che possano lasciare veramente un segno per altri giovani, per creare dei momenti di ascolto, di dialogo, di condivisione fraterna e poi senza mai dimenticarci dell'obiettivo.

0: della nostra meta che è, ripeto, fare esperienza di Cristo.
1: Torniamo al 17 e 18 ottobre 2025, l'Assemblea Interdiocesana delle Diocesi di Frascati e Velletri-Segni. Siamo andati a girare un servizio, lo vediamo e poi lo commentiamo.
2: Il cammino sinodale è stato una buona occasione per il percorso delle due diocesi, soprattutto perché ci ha allenato alla fatica dell'ascolto, ci ha allenato anche alla fatica dell'incontro e ci sta allenando alla fatica di trovare delle convergenze per un cammino comune insieme.
3: Ci sono stati dei momenti un po' in salita, poi in discesa, delle fermate. Ma secondo me sono tutte cose che comunque servono, anche fermarsi un attimo a riflettere e per poi riprendere il cammino. Non sei solo perché hai le stesse difficoltà e le sai affrontare in un modo diverso perché hai sentito pareri e opinioni diverse.
2: La crisi che inevitabilmente c'è in qualsiasi situazione diventa un'occasione per ripensarsi e per crescere.
4: Bellissimo anche l'esperienza del clero che abbiamo vissuto, che non ci vedevamo divisi, Frascati e Velletri, ma invece siamo uniti a pregare insieme, a mangiare insieme, ad ascoltare una riflessione insieme. Comunque ci ha fatto sentire già in questi anni che siamo l'unico clero. Rimanere divisi vuol dire che siamo piccoli, piccolo gruppo, piccolo clero, e questo di unire vuol dire che noi abbiamo le nostre forze, siamo tanti, sembra che siamo tanti, non siamo pochi, siamo tanti che possiamo fare tante cose insieme.
3: Confluire in un unico corpo, non sentirsi due diocesi, capirsi, rialzarsi insieme, saper affrontare problemi come appunto un unico corpo.
2: Far sì che anche questo impegno pastorale non sia un qualcosa di astratto da vivere nel chiuso delle sagrestie, ma sia qualcosa che abbia veramente a che fare con la vita delle persone, con la concretezza delle situazioni esistenziali che incontriamo ogni giorno.
1: Monsignor Russo, insomma, un momento di unità, di cammino comune, di visione comune a partire dalle proprie storie, un sperimentare la sinodalità, anche sapere ed essere consapevoli di cosa significa essere un unico corpo.
5: Sì, e soprattutto questa è stata l'esperienza, è l'esperienza che stiamo vivendo e che stiamo cercando anche di perseguire, perché questo significa ogni giorno anche mettersi in discussione, perché a noi piace parlare di sinodalità e ci sentiamo attratti anche da questa dinamica che siamo chiamati a generare, ma non possiamo mai dare per scontata la sinodalità. È un qualche cosa che ogni giorno che ci alziamo ci vede metterci in discussione, anche perché tante volte gli approcci che abbiamo alle cose, anche senza accorgercene, sono frutto di tradizioni che spesso non sono sinodali, e con tutta la buona volontà a volte si cade anche nel tranello di pensare che stai camminando sinodalmente, ma magari non è proprio così.
1: Veronica, questo è interessante, cioè piccoli passi a partire dal proprio vissuto, piccoli gesti con gli amici a scuola, insomma all'università, provare a capire che la strada è quella giusta, il passo che sto facendo va nel senso di poter camminare insieme.
0: Penso che possiamo fare tanto come giovani nel nostro piccolo e nella nostra quotidianità, ascoltare e esserci, sporcarsi le mani e esserci per l'altro. E sono dei piccoli passi, perché se si crea quel giusto dialogo, quella relazione, si arriva al cuore di quella persona, allora secondo me è già un passo del cammino sinodale. Come forma mentis, come mentalità, sicuramente ognuno di noi deve fare un lavoro prima su se stesso, però è anche un crescere insieme, quindi con tutti gli errori che poi magari ci possono essere, io sono sempre per buttiamoci, mettiamoci in gioco e camminiamo insieme con gli errori, ma sosteniamoci anche a vicenda.
1: Tu ti sei formata un po' alla sinodalità, sei una facilitatrice?
0: Sì.
1: Che cosa significa nel tuo caso?
0: È

0: È stata una bella sfida. Fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità appunto di partecipare a degli incontri formativi. Quando sei giovane a volte hai quasi paura, no? Di non sentirti all'altezza, sederti ad un tavolo con delle persone più grandi di te che hanno un'esperienza sicuramente ecco, più ampia della tua, anche banalmente ripeto per l'età.
1: Per l'età, certo.
0: E, però ecco, sapere che poi alla fine l'importante è metterci il cuore, l'ascolto. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata il capire che il ruolo del facilitatore non era tanto quello di guidare, ma più un accompagnare, no? E questo sarebbe bello in generale se gli adulti e i giovani, ecco, si accompagnassero gli uni con gli altri, senza che qualcuno stia avanti e qualcuno rimanga
1: I
0: indietro.
1: telespettatori più attenti ti avranno riconosciuto anche nelle immagini che abbiamo visto poco fa rispetto al servizio, immagini a cui vorrei tornare perché anche il luogo, Don Stefano, in cui avete celebrato questa assemblea interdiocesana, non era canonico, diciamo così, no?
2: Sì, è stata appunto la volontà di uscire fuori anche un po' dal nostro ambiente, dagli ambienti ecclesiali, e abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una struttura che ci hanno messo a disposizione i carabinieri. A Velletri c'è un rapporto storico con i carabinieri, c'è la caserma Salvo d'Acquisto, che è una scuola per allievi brigadieri e allievi marescialli, che dispongono di strutture che ci hanno permesso di svolgere al meglio questa assemblea interdiocesana, perché poi era la seconda assemblea interdiocesana che vivevamo. E quest'anno abbiamo deciso anche di fare dei passi in avanti, nel senso che era strutturata in maniera tale che la prima giornata ci si trovava in una sala tipo sala conferenze, dove c'è stata una partecipazione di relatori che in una tavola rotonda hanno messo a tema le convergenze appunto del cammino. La seconda giornata invece era una giornata in cui tutti coloro che partecipavano erano chiamati a trovarsi attraverso delle domande che riguardavano appunto le convergenze nei tavoli di lavoro secondo il metodo delle conversazioni nello spirito, quindi erano 32 tavoli con 8 persone. E anche la caratteristica particolare che in questi tavoli c'erano persone sia della diocesi di Frascati che di Velletri Segni, proprio perché ci interessava anche a livello esperienziale attivare un
1: Certo.
2: momento forte.
1: Parlavi di convergenze, i temi praticamente che avete affrontato, no?
2: Sì, in questi anni sono stati tanti i temi e le emergenze che sono venute fuori e abbiamo voluto individuare almeno quattro che sembravano più ricorrenti fra le due diocesi e sono stati questi che erano al centro dell'assemblea interdiocesana, in particolare trovavamo la corresponsabilità, tematica che è emersa tantissime volte, di
1: Certo.
2: tutti coloro che partecipano alla comunità ecclesiale, la formazione umana integrale, il protagonismo dei giovani nel segno di una partecipazione attiva alla vita della comunità e anche il rinnovamento delle strutture, intendendo per strutture in particolare il rinnovamento degli organismi di partecipazione e quelle che noi abbiamo individuato come zone pastorali, cioè dei compartimenti del territorio omogenei in cui
1: Certo.
2: le comunità sono chiamate particolarmente a lavorare insieme nel segno del progetto comune.
1: Ripartiamo da qui dopo qualche istante di pubblicità e poi rivivremo anche i giorni del Giubileo dei Giovani perché buona parte di Tor Vergata è sotto la diocesi di Frascati, quindi sotto il vescovo Don Stefano che è qui con noi. Dopo la pubblicità.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo noi, continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:15.
1: Frascati Frati e Velletri Segni, due diocesi, un solo cammino. Ne stiamo parlando con il Vescovo, Monsignor Stefano Russo. Grazie ancora per essere qui con noi. Grazie anche a Veronica Ferranti, che fa parte dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati. E vengo alla giovane Veronica, perché insomma quest'estate siete stati protagonisti anche di una grande azione di accoglienza durante il Giubileo dei Giovani, tenendo conto che parte di quel territorio abitato da quel milione Tor Vergata è proprio nel territorio della diocesi di Frascati. Innanzitutto, che esperienza è stata accogliere il mondo in casa?
0: È stata un'esperienza senza veramente parole, però cercherò di descriverla. È forse una delle più belle, dopo essere stata a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù e quello che poi sarebbe stato vivere il Giubileo, quella data del 28 luglio penso che rimarrà veramente nel mio cuore. Con l'equipe, appunto con gli altri ragazzi di Pastorale Giovanile, abbiamo pensato a questo momento per accogliere e far sentire a casa anche qui a Roma tutte quelle persone che venivano dalle parti, da tutte le parti del mondo, Messico, dicevamo, Francia, Spagna, Portogallo e tanti altri. E quindi è stato vedere tutte quelle persone, tutti quei giovani, per me ha veramente simboleggiato già un frutto della speranza. E quindi quella forza che ti ricarica quando sei anche, no, ritorni alla quotidianità e sei un po' demoralizzato. Ecco, chiudere gli occhi e rivedere quella folla di giovani che erano lì per Dio non ha veramente prezzo. E quindi è stata un'esperienza veramente fantastica.
1: Signor Russo, adesso era importante non disperdere questo entusiasmo.
2: Certo, bisogna dire che veramente questa esperienza del Giubileo è stata particolare, nel segno dell'accoglienza ha coinvolto un po' tutta la comunità, sia i giovani ma anche molti adulti che si sono spesi come volontari. Per me anche è stata un'esperienza particolare, nel senso che normalmente sia come persona che partecipa al Giubileo, magari da giovane, ma sia come vescovo, tu sei abituato ad andare al Giubileo. Invece noi il Giubileo c'è entrato dentro casa, diciamo, nel senso che e quindi è stata una cosa molto particolare che ha richiesto molta energia e anche la capacità da parte di molti di un'elasticità che era dovuta al fatto che poi le situazioni che venivano a generarsi richiedevano un'attenzione alle cose che accadevano e quindi a spendersi per soccorrere le situazioni che di volta in volta...
1: Un'elasticità operativa che, insomma, in questi eventi ce n'è bisogno. Allora, voi avete vissuto la vostra assemblea interdiocesana il 17-18 ottobre. Una settimana dopo, il 25 ottobre, c'è stata la terza assemblea sinodale nazionale a cui, insomma, i vescovi hanno partecipato, anche membri delle vari referenti diocesani del cammino sinodale. E adesso vogliamo riproporvi parte delle conclusioni del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, proprio al termine di questa terza assemblea sinodale, temi che ricorrono, che dal nazionale arrivano a parlare anche alle chiese particolari. Ascoltiamo, poi lo commentiamo insieme.
5: Il dialogo non è stato complicare le cose semplici e l'ascolto non è stato omologarci al pensiero mondano, ma vivere quello che con tanta profondità ci ha indicato Papa Leone. La persona non è un sistema di algoritmi, l'ha detto quando ha ricevuto la CEI. È creatura, relazione e mistero. Per questo ha suggerito Papa Leone che il cammino delle chiese in Italia includa, in coerente simbiosi con la centralità di Gesù, la visione antropologica come strumento essenziale del discernimento pastorale. Senza una riflessione viva sull'umano, diceva sempre Papa Leone, nella sua corporeità, nella sua vulnerabilità, nella sua sete di infinito e capacità di legame, l'etica si riduce a codice e la fede rischia di diventare disincarnata. E per questo raccomandava di coltivare la cultura del dialogo. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto, di confronto con mondi diversi, di cura delle parole e delle relazioni, perché solo dove c'è ascolto può nascere comunione e solo dove c'è comunione la verità diventa credibile. credibili e più credenti.
1: Monsignor Russo, ripartire proprio da qui forse. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto in